0: Di Franz Schubert avete ascoltato Gesang der Geister über den Wassern, per coro di voci maschili, due viole, due violoncelli e contrabbasso, di 714. Elementi dell'orchestra e del coro London Sinfonietta diretti da David Atherton.
1: Ludwig van Beethoven. 32 variazioni in do minore per pianoforte su un tema originale. Pianista Mitsuko Uchida.

0: Di Ludwig van Beethoven avete ascoltato 32 variazioni in do minore per pianoforte su un tema originale. Pianista Mitsuko Uchida.
1: Maurice Ravel. Tzigane per violino e pianoforte. Patricia Kopaczynskaja, violino. E Polina Leschenko, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Zigan per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaya violino e Polina Leschenko pianoforte.
1: Igor Stravinsky, suite numero 2 per orchestra, March, Vals, Polka, Galop. Orpheus Chamber Orchestra.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Suite numero 2 per orchestra, Orpheus Chamber Orchestra.
1: Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta numero 1. Grave allegro adagio, grave allegro adagio. Allegro adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in Re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

Georg Philipp Telemann, quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Andante, vivace, largo, allegro. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo. César Franck, variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Poco allegro, allegro non troppo. Arthur Rubinstein, pianoforte. Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Arthur Rubinstein pianoforte, Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.
1: Piotr Tchaikovsky, Sinfonia numero 5 in mi minore, opera 64. Andante, allegro con anima. Andante cantabile con alcuna licenza. Vals, allegro moderato. Finale. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

Di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Antonio Bazzini, Quartetto per archi in Do maggiore numero 1. Adagio, allegro risoluto, andante sostenuto, scherzo allegro vivo, finale allegro deciso. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston violini, Luca Morasutti viola, Angelo Zanin violoncello.

0: Di Antonio Bazzini avete ascoltato il quartetto per archi in Do maggiore numero 1. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston violini, Luca Morasutti viola, Angelo Zanin violoncello.
1: Johannes Brahms, quintetto in si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Allegro, adagio, andantino, con moto. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto Meta 4.

0: Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Quintetto in si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto, meta 4.
1: Camille Saint-Saëns, concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29. Anno di composizione 1869. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante, allegro non troppo. Pianista Pascal Roget, London Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit.

0: Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, pianista Pascal Roger, London Philharmonic Orchestra, diretta da Charles Dutoit.
1: Ottorino Respighi, Rossiniana, suite per orchestra. Elaborazione di brani per pianoforti tratti dalla raccolta di Rossini Pêcher de vieillesse. Capri e Taormina, Barcarola e Siciliana, Allegretto, Andantino, Allegretto. Lamento, Andantino maestoso. Intermezzo, Allegretto moderato, poco più mosso, tempo primo. Tarantella puro sangue, con passaggio della processione. Allegro vivacissimo, Andante religioso, tempo primo. BBC Philharmonic Orchestra, diretta da Gianandrea Noseda.

Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

quelli che sognano di notte si destano al mattino per scoprire la vanità dei loro sogni, ma i sognatori del giorno sono uomini pericolosi, capaci di recitare a occhi aperti il loro sogno fino a renderlo possibile. Le 6:01:54 di mercoledì 6 maggio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia Attilio Scarpellini al microfono, Erica Manni in regia, Federico Vizzaccaro alle scelte musicali, Simone D'Arrigo che cura la messa in onda alla console. Vi danno anche oggi il buongiorno. E chi sono i sognatori del giorno che il critico e scrittore Massimo Marino ha stralciato, per così dire, dai sette pilastri della saggezza del colonnello Lorenz per metterli in epigrafe a un capitolo del suo libro La Fenice rinnovata 1979-1986, gli anni del cambiamento, pubblicato da Marsilio. Ecco, non sono degli eroi che attraversano deserti per costruire o per sabotare imperi e nazioni, anzi appartengono piuttosto al genere che con Bertolt Brecht potrebbe dire beato il popolo che non ha bisogno di eroi. Il loro sogno è tutto diurno e civile e si applica a una particolarità squisitamente democratica: amministrare un teatro, farlo risorgere dai debiti che lo sommergono e dalle scelte sbagliate che lo hanno portato quasi alla soglia della dismissione. Soltanto che il teatro in questione è da sempre il cuore di una città più unica che rara, Venezia, il Teatro La Fenice. Venezia si affaccia su un mare che ormai è un lago interno, è spaccata tra le rovine di un passato incredibilmente seducente e ancora dense di riflessi, e un presente che la stringe dai margini della terraferma e che ha il volto dello sviluppo industriale più arrogante, più feroce. Lamberto Trezzini e Italo Gomez, rispettivamente sovrintendente e direttore artistico del Gran Teatro La Fenice, scelsero di dilatare le normali sfere di competenza di un ente lirico e di innervare la musica nella società veneziana, puntando su cicli di approfondimento, sulla reinvenzione del carnevale, sulla nuova musica, cioè sulla musica contemporanea, e sulla danza, in collaborazione con la Biennale e con tutti gli altri centri artistici della città lagunare. La Fenice rinnovata, insomma, è la relazione di un'avventura culturale durata poco meno di 7 anni e di uno dei pochi esperimenti riusciti per trasformare uno spazio urbano attraverso l'arte. Un esperimento che per molti versi ricorda quelli di Grazie Streller con la fondazione dopo la guerra del Piccolo Teatro di Milano e di Renato Nicolini a Roma. Ecco, al suo centro c'è un'idea fortemente, ostinatamente pubblica della produzione artistica, perennemente in lotta con la rappresentazione politica, ma inseparabile da essa, non ancora contaminata dallo spettro della privatizzazione e della cultura considerata esclusivamente come intrattenimento. Ma c'è anche la fotografia di un mondo brulicante di artisti che provengono da tutte le parti del pianeta. Federico Vizzaccaro ha scandagliato, per così dire, le collaborazioni musicali che ieri e oggi hanno fatto del Teatro La Fenice uno dei poli musicali più importanti d'Europa. Si comincia vicino ai nostri giorni con Fleur da Fiançailles pour rire, FP 101 di Francis Poulenc. Lo ascoltiamo da Julie Cherrier-Hoffmann, soprano, dall'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, diretta da Frédéric Chazelon, che è anche autore della trascrizione per soprano e orchestra.

Fleurs da fiançaille pour rire di Francis Poulenc, l'abbiamo ascoltato da Julie Cherrier-Hoffmann, soprano dell'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, diretta da Frédéric Chaslon, che è anche l'autore della trascrizione per soprano e orchestra. È una delle ultime incisioni disponibili in CD con l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, risale al 2023, con la direzione di Frédéric Chaslon, scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, che più volte ha collaborato con l'Orchestra della Fenice fin dal 1994. Le Fiançailles pour rire è un ciclo di 6 melodie per voce e pianoforte, da cui abbiamo ascoltato Fleurs, è in questo caso arrangiato per orchestra dallo stesso direttore, che attraverso la grande sensibilità dell'orchestra fa emergere infinite sfumature timbriche. C'è bisogno di fantasia, certo, ma per mandare avanti un teatro non sono indispensabili i geni, mentre è indispensabile la regolatezza. Così nel febbraio del 1979 Umberto Trezzini, appena nominato sovrintendente del magnifico teatro La Fenice di Venezia, si chiama ancora così, risponde a un giornalista che lo intervista sui suoi progetti futuri ai vertici dell'ente lirico. È una risposta frugale, cauta, quasi prosaica, ma questo ex critico di teatro comunista, che è stato uno dei primi docenti di una materia completamente nuova nell'Italia degli anni 70, cioè organizzazione ed economia dello spettacolo, lo insegnava al DAMS di Bologna, che si è già misurato con i problemi amministrativi di svariati teatri e che è figlio di un'epoca in cui i funzionari, gli amministratori sono ancora degli intellettuali, degli uomini di cultura, sa che sul prestigioso palcoscenico della Fenice, di cui gli è stata affidata la gestione, incombe un pesante fardello fatto di debiti miliardari, commissariamenti, lavoratori rimasti senza stipendio da mesi che occupano il teatro, e sa meglio di chiunque altro che la rovinosa situazione del teatro veneziano è soltanto la punta più acuta di una crisi degli enti lirici che i diversi governi si ostinano a non affrontare. E inizia così, esitante, in sordina, tra le ceneri, tra le grandi ambizioni che finiscono con i bilanci in rosso e le nomine dettate dalla logica che allora veniva definita lottizzazione e che oggi si è anglicizzata come spoil system, ma non è molto, non è granché migliore, quella che invece è la storia dell'ascesa, se non del trionfo, di un modello gestionale che porterà la Fenice, ribattizzata Gran Teatro più modernamente dal sovrintendente Trezzini e dal nuovo direttore artistico, il vulcanico Italo Gomez, a diventare nel giro di alcuni anni il secondo ente lirico del paese, sicuramente il primo per la capacità di trasformare un tempio della lirica che ha oltre 200 gloriosi anni di vita alle spalle in un centro propulsore delle arti, in cui musica, teatro, danza, classico e contemporaneo, ma anche tradizioni locali magari reinventate come il carnevale e immagine internazionale di una città sono separati da confini sempre più labili. E questa storia di rinascita breve quanto avvincente la racconta Massimo Marino in un libro fitto di nomi e di eventi, La Fenice rinnovata 1979-1986, gli anni del cambiamento, così si intitola, pubblicato da Marsilio, ed è un libro che più che un memoir, come lo stesso autore lo definisce a un certo punto, può essere considerato il corposo frammento di una storia culturale dei rapporti che legano indissolubilmente una città, e Venezia è la città per eccellenza, come rivela una pagina delle Città Invisibili citata da Marino, in cui Italo Calvino fa dire a Marco Polo: ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia, tra una città e il suo teatro. Basta snocciolare il rosario delle stagioni della Fenice di Trezzini e Gomez, raccontate anno per anno, spettacolo per spettacolo, per essere frastornati da un'offerta artistica che nei vari luoghi del circuito veneziano non lascia fuori nulla o quasi. E cosa lega il grave, il liturgico allestimento della Passione secondo Giovanni di Johann Sebastian Bach, firmato da Pierluigi
Luigi Pizzi, che trasforma il teatro nella navata di una chiesa gotica, al teatro Danza di Pino Bausch, di Pina Bausch e di Caroline Kherson, i festival vivaldiani o quelli dedicati a Galuppi, ai simposi musicali di Venezia, Opera Prima, in cui autori ormai classici come Luigi Nono e Aldo Clementi accolgono e promuovono i talenti emergenti della musica contemporanea italiana, oppure i devoti omaggi di Georges Prêtre a Massenet o un memorabile Parsifal wagneriano diretto da Gabriele Ferro ai carnevali rivisitati dal regista teatrale Maurizio Scaparro, in cui Roberto De Simone porta in giro per campi e campielli le sue riscoperte della tradizione popolare, ecco, per non dire del Manfred di Byron su musica di Schumann affidato alla perturbante musicalità della voce di Carmelo Bene. È la risposta che unisce in un'unica rete l'eterogeneità di tutte queste iniziative, che sono una parte infinitesimale degli eventi spettacolari recensiti da Massimo Marino nel suo libro, sta nella volontà del duo Trezzini-Gomez, che in qualche modo ricorda un po' l'operato di Grassi e Strehler al Piccolo di Milano, di inondare la laguna di note, di ricostruire attraverso la musica, ed è una musica molto teatralizzata che apre scene un po' ovunque, l'identità non solo di un teatro ma della città che gli ruota attorno. Venezia musicalissima di per sé, scrive Massimo Marino in una pagina di La Fenice Rinnovata, venne investita da una cascata di note. L'idea portante della direzione Trezzini-Gomez venne inverata anche nella musica strumentale o nei concerti di solismo vocale, rappresentare il legame di profondo di Venezia con la musica, moltiplicando le occasioni di ascolto per il pubblico, dissodando generi, spesso fornendo fili rossi per muoversi nella cultura delle sette note e creare occasioni che rendessero di nuovo la città centrale nella scena culturale e musicale italiana, il tutto senza trascurare la diffusione della musica con concerti fuori dall'isola, nell'entroterra veneto, con collegamenti vari con le orchestre della regione e con gli studenti del conservatorio Benedetto Marcello, insomma, una rivoluzione in nome della diffusione culturale.

Ouverture dal Tancredi di Gioachino Rossini, l'abbiamo ascoltato dall'orchestra del teatro La Fenice, diretta da Ralph Weichert, una registrazione del 1983, era l'ouverture dell'opera sul libretto di due atti di Gaetano Rossi, scrive Federico Bizzaccaro nella sua nota, tratto dall'omonima tragedia di Voltaire. La prima fu rappresentata con successo il 6 febbraio del 1813, proprio ancora alla Fenice di Venezia, dove poi fu ripresa più volte in questa edizione del 1983, che quindi fa parte delle stagioni di Trezzini e Gomez, di cui si parla nel libro di Massimo Marino, La Fenice rinnovata. Solisti erano Marilyn Horn, Lella Kuberli, Patricia Schumann, Bernadette Manca di Nissa e Ernesto Palacio. E appunto il Tancredi, l'incanto di un sogno adolescenziale, il fascino di un idillio malinconico e sublimato in un clima di nobile e sospesa bellezza. Così Stendhal, che era un grande entusiasta ammiratore di Rossini, salutò quest'opera, e la citazione è riportata nel libro di cui stiamo parlando. E la mole, diciamo, di spettacoli prodotti dalla Fenice nella stagione che va dal 1979 al 1986 è impressionante, ma è impressionante anche il numero di città che in queste stagioni, segnate dalla sovrintendenza di Umberto Trezzini e dalla direzione artistica di Italo Gomez, entrano o vengono a Venezia per rappresentarci attraverso la musica e il carnevale. Vienna a Venezia, Parigi a Venezia, New York a Venezia, ma anche Palermo o Napoli, tutti gemellaggi che sembrano intenzionati a ricostruire una centralità della Serenissima, non più politica ovviamente, ma culturale, o se si preferisce spettacolare. Massimo Marino nel suo libro non nega, non sottace che questa attrazione abbia un legame forte con quella che è la crescita esponenziale del turismo nella città lagunare, che all'inizio degli anni Ottanta non ha ancora però raggiunto il livello di devastante gentrificazione che assume oggi. E d'altronde iniziative come il Carnevale, lo stesso Carnevale al quale il critico pugliese Marino dedica un capitolo a parte del suo libro, cercano apertamente un'osmosi tra cultura e turismo, che in fondo non è poi così lontana da quello che Renato Nicolini chiamava il meraviglioso urbano. Ma forse ancora più impressionante il numero di artisti eminenti, di artisti internazionali, che in quegli anni sposano la città come una seconda patria delle loro produzione, musicisti adottati come Peter Mag, proprio sulla scena del Carnevale veneziano che il suo pipistrello di Strauss diviene uno spettacolo di culto. Del resto Mag è uno dei musicisti più citati nel libro di cui stiamo parlando. Grandi coreografi come Maurice Béjart, che fanno ritorno in Laguna praticamente ogni anno, oppure ai quali, come a Pina Bausch nel 1985, vengono dedicate delle vere e proprie antologie, o ancora sempre nell'ambito della danza moderna e contemporanea, come la californiana Caroline Kerzon, che si installa alla Fenice con una propria compagnia per alcuni anni, il gruppo Teatro Danza La Fenice, da cui poi si staccheranno i danzatori fondatori di Sosta Palmizzi, il primo leggendario gruppo italiano di teatro danza. Insomma, quante altre città e quanti altri teatri oggi nel nostro paese potrebbero rivendicare la stessa capacità di accoglienza dell'arte e degli artisti internazionali. D'altronde l'avventura della Fenice rinnovata si arena tra il 1985 e il 1986 sulle stesse sabbie mobili da cui era emersa all'inizio. Gli equilibri politici cambiano, il potere richiede i sacrifici espiatori ai quali crede di aver diritto, e poco importa se i soggetti da liquidare sono, come Trezzini e Gomez, gli autori di un miracolo e suscitano il rispetto persino di molti dei loro oppositori politici. I bilanci vengono tagliati, mentre la riforma del settore, che il sovrintendente non ha mai smesso di invocare, arranca e viene dilazionata. Trezzini lo chiamava il malinteso primato della politica, una di quelle vecchie storie italiane che ci si stanca di raccontare, perché ogni volta che si ripetono in peggio, e gli amministratori della cultura ormai hanno smesso di sognare sia di notte che di giorno.

poco allegretto e grazioso terzo movimento della Sinfonia numero 1, opera 68 in Do minore di Johannes Brahms, orchestra sinfonica della RAI di Torino, diretta da Peter Maag in una registrazione del 1979. E non abbiamo trovato, scrive Federico Vizzaccaro, un'incisione con Peter Maag che dirige l'orchestra della Fenice, ma questa registrazione del 1979 con l'orchestra della RAI di Torino documenta bene alcune delle caratteristiche che hanno fatto la fortuna di questo direttore: la trasparenza delle linee, la respirazione naturale del fraseggio e un controllo del tempo fondato su flessibilità interna più che su effetti esteriori. E la lettura della prima sinfonia di Brahms è caratterizzata da un'estrema eleganza più lirica che sentimentale, dove la grazia nasce dalla disciplina del tempo e non dagli ammorbidimenti romantici.

Era la prima parte del preludio al Parsifal di Richard Wagner, l'abbiamo ascoltato dall'orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Heinz Wallberg, una registrazione del 1970, un'incisione storica da un allestimento sempre della Fenice con Hubert Hoffmann, Amy Sheward, René Collo, Walter Hagner tra i solisti, la regia era di Frank De Quelle, le scene e i costumi di Peter Bisset. L'incisione documenta uno dei primi grandi incontri dell'orchestra veneziana con Wagner, che del resto voglio dire protagonista anche dei repertori, per così dire, del libro di Massimo Morino La Fenice rinnovata, è un'altra grande apparizione straordinaria in qualche modo alla Fenice di Venezia, fu quella di Einstein on the Beach di Philip Glass, ma progettato e diretto da Robert Wilson, da Bob Wilson, Knie Play One.

0: potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.

0: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. Donald Trump ha annunciato a sorpresa la sospensione dell'operazione appena avviata per liberare i mercantili bloccati nel Golfo Persico, con l'obiettivo di favorire il dialogo diplomatico con Teheran, e intanto è tornato a criticare il Papa.
3: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, così alla TV Salem News Channel il capo della Casa Bianca, che torna ad accusare il pontefice in particolare sull'Iran. Ritiene che vada bene che Teheran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump, parole pronunciate dopo che ad aprile aveva definito Prevost debole sul fronte della criminalità, pessimo in politica estera. Ma il nuovo affondo arriva anche alla vigilia della visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, che domani sarà ricevuto da Leone in una missione che avrebbe anche l'obiettivo di ricucire le relazioni tra Washington e Santa Sede, anche se lo stesso Rubio minimizza, missione decisa da tempo, le parole di Trump fraintese. Questo mentre sull'Iran il presidente torna a spiazzare, annunciando a soli 2 giorni dal suo inizio la sospensione di Project Freedom, l'operazione americana per scortare le navi commerciali fuori dallo stretto di Hormuz. Un breve stop concordato con Teheran per vedere se riusciamo a finalizzare un accordo, ha spiegato Trump nelle stesse ore in cui in Cina è stato ricevuto il capo della diplomazia iraniana Rakci. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Papa Leone, pur evitando di entrare in contraddittorio con Trump, ha replicato al nuovo attacco proveniente dalla Casa Bianca, ribadendo che è suo compito annunciare il Vangelo e predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi, ha detto, lo faccia con la verità. Da anni la Chiesa si esprime contro tutte le armi nucleari.
2: Sostegno incondizionato al pontefice arriva dai vice premier Tajani e Salvini, che dice il Papa non si discute, si ascolta. Critici sul nuovo attacco del presidente statunitense a Leone, critiche anche dalle opposizioni, con la Dem Schlein che definisce Trump un bullo prepotente.
4: Dal Fondo Monetario Internazionale un nuovo allarme sulle conseguenze economiche della guerra in Medio Oriente. La crescita nell'Eurozona è destinata a rallentare fortemente nel corso dell'anno e il perdurare della crisi potrebbe spingere l'area verso la recessione. Tra i paesi più esposti l'FMI indica l'Italia. Il caro energia peserà sulle nostre famiglie da un minimo di 450 euro in più fino a 2.270 euro. Una situazione che per il ministro dell'economia Giorgetti potrebbe richiedere un intervento pubblico. Ecco le sue parole.
5: Se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo. Il governo a Bruxelles sta lavorando esattamente in questa direzione.
2: La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Ieri ascoltate le gemelle K, oggi toccherà a Marco Poggi, fratello della vittima, mentre l'indagato Andrea Sempio ha già fatto sapere che non risponderà alle domande dei magistrati.
6: Un tuffo indietro nell'estate del 2007, quando avevano 22 anni. È stata questo per le gemelle K la giornata del loro doppio interrogatorio. Secondo le loro testimonianze dell'epoca, in quei giorni si sarebbero riavvicinati alla cugina Chiara, scambiandosi anche confidenze. Gli inquirenti hanno voluto andare a fondo di queste, scandagliando i rapporti tra chi allora frequentava la villetta di Garlasco, incluso Andrea Sempio, che si avvarrà della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di questa mattina a Pavia. Il motivo è quello che i suoi legali hanno definito un quadro probatorio incompleto. Subito dopo di lui verrà sentito Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio fin dalle scuole medie. In qualità di persona informata dei fatti, non potrà sottrarsi alle domande dei magistrati, che potrebbero chiedergli anche dei video intimi della sorella presenti sul PC che condivideva con lei, ma su cui giocava con gli amici. Un argomento scottante alla luce del convincimento degli inquirenti che il movente del delitto sia stata un'avanza sessuale di Sempio, respinta da Chiara. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR3.
4: In migliaia ieri a Padova per il funerale di Alex Zanardi. Ascoltiamo le voci di alcune delle persone che hanno seguito la celebrazione sotto la pioggia all'esterno della Basilica di Santa Giustina.
7: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva.
8: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso, no?
9: So che ha aiutato tante persone.
10: Un esempio di capacità di reagire alle difficoltà.
2: 50 anni fa un terremoto del 10° grado della scala Mercalli devastò il Friuli con un bilancio di 990 morti e oltre 45.000 sfollati. Oggi le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni.
11: Alle 21 del 6 maggio 1976, un ragazzo di Udine, Mario Garlatti, stava registrando su un'audiocassetta un disco dei Pink Floyd. In questi istanti, in una vasta area tra Udine e Pordenone, 45 comuni venivano rasi al suolo. 990 morti e macerie, ovunque macerie. Tanto dolore, tanto coraggio, perché i friulani sono gente che saluta con mandi, come a dire mi raccomando per il tuo bene, che è anche quello di tutti, e allora via a rimboccarsi le maniche. E in 10 anni ritirarono su tutto una ricostruzione basata sull'autonomia dei comuni, passata alla storia come modello Friuli.
0: Oggi, dopo 10 anni trascorsi, diciamo che ce l'abbiamo fatta.
11: Donatella Gori, GR3.
2: Orlando Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
12: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità, senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Diceva il saggio Gandhi, sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
14: Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:51 minuti 45 secondi. In primo piano l'Autosole, dove il traffico è bloccato per un incidente. Si sono formati 8 km di coda tra Calenzano Sesto Fiorentino e la variante direzione nord in direzione di Bologna. Si tratta di un mezzo pesante, un camion che si è intraversato sulla carreggiata poco dopo la galleria Croci. Le altre notizie ci portano sulla A9, la Lanate Chiasso. Troviamo code per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. Sulla A6 Torino-Savona un incidente è avvenuto in prossimità dello svincolo per Millesimo in direzione di Torino. Code a tratti per traffico intenso sulla A4 Milano-Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino e tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla A7, la Milano-Genova, troviamo code per traffico intenso tra Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Torniamo in Autosole per segnalare un incidente avvenuto tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano in direzione di Bologna. Altro incidente sulla 14 Adriatica tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna. Torniamo in Autosole per segnalare rallentamenti dovuti a un incidente tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra Via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità in Autosole tra Roncobilaccio e località Aglio. Darai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
14: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Costanza Spocci, buongiorno a chi ci ascolta per radio e chi ci ascolta in podcast. Bentornate e bentornate alla rassegna stampa internazionale di Radio Tremondo. Questa mattina un saluto vi arriva da Simone D'Arrigo alla console, Anna Maria Giordano alla cura del programma, Luigi Spinola in redazione e Giulia Nucci in regia. Oggi è mercoledì 6 maggio, noi cominciamo la rassegna dal New York Times perché Trump ha annunciato ieri sera di sospendere per quello che lui ha definito un breve periodo di tempo l'operazione che gli Stati Uniti hanno avviato l'altro ieri per scortare le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz, e Trump ha citato grandi progressi verso un accordo con l'Iran. Il suo annuncio è arrivato in un post su Truth Social come di consueto ed è arrivato poche ore dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva detto che gli Stati Uniti avevano concluso le operazioni di combattimento contro l'Iran ed erano pienamente concentrati sulla nuova missione di scortare le navi fuori dallo stretto di Hormuz. Rubio aveva detto che Trump non aveva più bisogno dell'approvazione del Congresso per proseguire la guerra in Iran, che aveva oltrepassato il limite dei 60 giorni, oltre i quali appunto ci voleva la legittimazione del Congresso, e Rubio ha detto: l'operazione Epic Fury è finita, abbiamo concluso quella fase, ora passiamo al Project of Freedom. In realtà appunto poi Trump ha detto che questo progetto di scortare le navi è sospeso per il momento. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale è praticamente fermo, solo due navi commerciali hanno attraversato lo stretto sotto la protezione militare degli Stati Uniti lunedì e solamente una ieri, un numero chiaramente esiguo rispetto al periodo precedente alla guerra, quando circa 130 navi al giorno passavano attraverso Hormuz. Sempre sul New York Times stamattina leggiamo che sia gli Stati Uniti che l'Iran rivendicano il controllo dello stretto, il traffico comunque di fatto rimane bloccato, e sul quotidiano emiratino The National leggiamo che l'Iran ha annunciato che alle navi che transitano per Hormuz verranno rilasciati permessi di passaggio da una nuova autorità dello stretto. I marinai saranno contattati via mail per essere informati delle norme di transito iraniane e dopodiché le navi dovranno adeguarsi a un nuovo quadro normativo e ricevere così un permesso per transitare. Su Reuters leggiamo stamattina anche che il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha detto che il cessate il fuoco con l'Iran è ancora in vigore, e secondo il generale Dan Kane ci sono gli attacchi iraniani che si sono verificati nei giorni scorsi e anche ieri contro gli Emirati, tra poco ci arriviamo, restano sotto la soglia che farebbe riprendere in realtà una guerra su larga scala, ma la tensione nella regione rimane alta. E sempre su Reuters dicevamo appunto c'è il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti che ha detto che le difese aeree emiratine hanno respinto attacchi missilistici con droni provenienti dall'Iran anche ieri, anche se il comando militare congiunto iraniano dice che le loro forze armate non hanno condotto alcuna operazione missilistica o con droni contro gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi giorni. Questo riporta anche l'agenzia di stampa iraniana Meher, in cui l'Iran nega non solo gli attacchi di ieri ma anche quelli dell'altro ieri sui raid sul porto di Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. E poi su Meher leggiamo sempre che Teheran mette in guardia Abu Dhabi dicendo che finora l'Iran ha mostrato moderazione ma che intende reagire in modo deciso a qualsiasi attacco che proviene dal territorio degli Emirati. Intanto leggiamo anche sul quotidiano pakistano The Dawn che il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è arrivato a Pechino stamattina alla guida di una delegazione diplomatica per i colloqui con il capo della diplomazia cinese Wang Yi, con lo scopo di discutere delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali e internazionali. E secondo una brevissima agenzia di Xinhua, che è l'agenzia di stampa cinese, Wang Yi in realtà ha già avuto un incontro con Araghchi a Pechino. E sul Global Times leggiamo che secondo gli analisti cinesi questo viaggio dimostrerebbe il ruolo della mediazione che sta effettuando la Cina e come Pechino stia cercando di favorire la de-escalation tra Iran, Stati Uniti e paesi del Golfo, sostenendo il dialogo diplomatico e il cessate il fuoco. I colloqui hanno previsto anche i punti come la cooperazione economica ed energetica con l'Iran e con Teheran, che ha espresso grande apprezzamento per gli sforzi di Pechino nel ridurre le tensioni. Su Al Jazeera nel frattempo leggiamo che gli Stati Uniti e gli Stati del Golfo e i loro alleati hanno redatto una risoluzione dell'ONU che sarebbe volta a garantire il libero transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Nei prossimi giorni questa risoluzione dovrà essere votata dal Consiglio di sicurezza. Chi lo ha affermato è Marco Rubio, ha detto che la bozza di risoluzione invita l'Iran a cessare gli attacchi alle navi e a porre mine marine, nonché l'imposizione di tariffe per il transito attraverso il canale. Gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo sono Bahrain, Arabia Saudita, gli Emirati, il Kuwait e il Qatar. Hanno tutti partecipato alla stesura di questa bozza e appunto Rubio ha detto: la Repubblica Islamica dell'Iran continua a tenere in ostaggio l'economia mondiale e, secondo quanto riportato, la bozza chiederebbe anche l'istituzione di un corridoio umanitario nello stretto, e questa bozza sarebbe stata recentemente, proprio nelle ultime ore, rivista per assicurarsi anche il sostegno della Russia e della Cina. Sempre in tema di Cina, questa mattina un articolo del Wall Street Journal spiega che, nonostante le sanzioni statunitensi, molte aziende cinesi, spesso piccole e poco conosciute, continuano a fornire a Iran e Russia dei componenti dual use, cioè a un doppio uso sia civile che militare, ad esempio motori per droni, batterie, chip e cavi. Il Wall Street Journal, con questa sua investigazione, questa sua inchiesta, riporta l'esempio di una società cinese che promuove tra l'altro apertamente la vendita di motori che vengono utilizzati per i droni kamikaze iraniani Shahid 136, che vengono utilizzati tra l'altro anche dalla Russia in Ucraina. Questi prodotti sono vietati dalle sanzioni statunitensi, però vengono comunque esportati in grande quantità, talvolta senza nemmeno cercare di nascondere le spedizioni. E il problema per Washington è che i droni sono costruiti con delle componenti comuni e che sono facilmente reperibili nel commercio globale, e sempre più spesso proprio queste componenti sono prodotte direttamente in Cina, riducendo dunque la dipendenza dalla tecnologia occidentale. E le indagini del Wall Street Journal mostrano che in passato i componenti occidentali arrivavano a Iran e alla Russia tramite degli intermediari, soprattutto a Hong Kong, invece oggi proprio vengono spediti direttamente dalla Cina. E secondo analisti ed ex funzionari statunitensi, Pechino tollera o comunque non contrasta efficacemente questo commercio. Tra l'altro, le aziende coinvolte spesso sono fuori da circuiti finanziari in dollari, dunque temono molto poco le sanzioni, e questo non fa sì che gli Stati Uniti non riescano a fermare del tutto il flusso di queste componenti. Intanto facciamo una puntata in Iran. All'interno dell'Iran, Al Jazeera riporta che la magistratura iraniana ha annunciato che continuerà a prendere misure decisive contro quelli che definisce i mercenari del nemico, cioè le persone accusate di collaborare con potenze straniere, cioè in particolare Stati Uniti e Israele. E Al Jazeera riporta che negli ultimi giorni le autorità hanno intensificato le esecuzioni e i sequestri di beni di civili. 3 uomini sono stati giustiziati a Mashhad per aver partecipato alle proteste nazionali di gennaio, che il governo ha definito un tentativo di colpo di Stato orchestrato da Stati Uniti e agenti del Mossad, e definisce queste 3 persone proprio agenti dei servizi segreti israeliani. C'è un altro giovane che è stato giustiziato qualche giorno fa a Isfahan per collaborazione con il nemico, e organizzazioni per i diritti umani denunciano processi non equi, grandi pressioni sulle famiglie e un fortissimo aumento delle esecuzioni, il più alto dal 1989. E oltre alla repressione giudiziaria, il governo sta anche confiscando, dicevamo, beni a persone accusate di tradimento o legami con Israele. Dall'Iran passiamo al Libano. Questa mattina su Le Monde leggiamo che il paese si trova in una situazione di forte crisi politica alla vigilia dei negoziati con Israele, perché nel sud del Libano continuano i bombardamenti israeliani. Non si esclude il rischio di una nuova guerra tra Israele e Hezbollah, soprattutto se dovessero fallire anche i colloqui tra Washington e Teheran. E però c'è un altro problema, scrive Le Monde, cioè che non esiste una strategia unitaria all'interno dello Stato libanese. C'è il presidente del Parlamento, Nabih Berri, che si rifiuta di sostenere i negoziati diretti con Israele, che invece sono promossi dal presidente Joseph Aoun e dal primo ministro Nawaf Salam, rispettivamente cristiano maronita e sunnita. Nabih Berri è sciita, e questa, diciamo, questo non accordo ha fatto saltare una riunione prevista ai vertici dello Stato, che avrebbe invece dovuto definire una linea comune. E Berri è leader del movimento Amal, che è un partito storico alleato di Hezbollah, e Berri dice che non può partecipare al processo finché il sud del Libano continua a essere colpito da attacchi e distruzioni. E poi Berri deve tenere conto della posizione di Hezbollah, che rifiuta ancora i negoziati diretti con Israele. Tutto questo avviene mentre Washington spinge per un'accelerazione dei colloqui, però le divisioni politiche interne e la situazione sul campo bloccano di fatto ogni progresso e mantengono il Libano in una situazione di stallo. A proposito di colloqui su Politico, che è un giornale che ha base a Washington, leggiamo che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha negato che la sua visita in Vaticano abbia l'obiettivo di ridurre le tensioni tra l'amministrazione Trump e Papa Leone XIV. Rubio ha detto che il viaggio, che è previsto per domani, è una normale missione diplomatica già svolta in passato da altri segretari di Stato. Durante la sua visita domani incontrerà il Papa e la Presidente del Consiglio Meloni, e i focus saranno su temi come gli aiuti umanitari a Cuba e la situazione dei cristiani nel continente africano. Però nel frattempo le tensioni tra Trump e il Papa aumentano. Il presidente statunitense ha criticato pubblicamente Leone XIV, lo ha definito debole, lo ha accusato di fare politica invece di guidare la Chiesa, e contesta le sue posizioni sulla guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. E noi sentivamo anche dal GR poco fa, il Papa ha risposto evitando lo scontro diretto con Trump, però ha ribadito la sua opposizione alla guerra e alle minacce di distruzione di intere popolazioni. E rimaniamo in tema di guerra, ci spostiamo però in Ucraina. Questa mattina leggiamo su BBC che attacchi russi con missili e droni hanno causato oltre 22 morti nel paese ieri, questo poco prima dell'entrata in vigore di due cessate il fuoco unilaterali proposti rispettivamente e separatamente da Mosca e da Kiev. Le vittime si registrano a Zaporizhia, a Kramatorsk e a Dnipro. Anche in Russia si contano 2 morti e 32 feriti nella Repubblica di Chuvashia a causa di un attacco con droni. Mosca ha previsto una pausa l'8 e il 9 maggio, una pausa nei combattimenti, minacciando però attacchi su Kiev in caso di violazioni. Invece Kiev ha dichiarato un cessate il fuoco a partire proprio da oggi. E ieri, però, riporta Medusa, intanto l'esercito ucraino ha colpito una raffineria di petrolio a Kirishi, nella regione russa di Leningrado, e l'ha costretta alla chiusura. Sul Kyiv Independent stamattina troviamo una notizia che campeggia e che sovrasta le altre, e riguarda Rustem Umerov, che è una figura centrale della diplomazia ucraina, nonché segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale. E Umerov è finito al centro di una nuova ondata di accuse legate al più grande scandalo di corruzione recente in Ucraina. Ci sono indagini in corso che riguardano presunti casi di corruzione all'interno di Energoatom, che è l'energia nucleare statale, e ci sono sospetti di tangenti e irregolarità negli appalti pubblici. E in questo contesto emerge anche la figura di Timur Mindic, che è un imprenditore molto vicino al presidente Zelensky. E ci sono nuove registrazioni che sono uscite e che suggeriscono contatti proprio tra Umerov e Mindic su temi delicati come ad esempio forniture militari, droni e decisioni sugli appalti della difesa. Al momento non ci sono prove, però le autorità anticorruzione hanno chiesto la sospensione di Umerov dal suo incarico, parlando di elementi non verificati ma credibili, e dunque Umerov rimane ancora in carica. Il governo ucraino continua a esprimergli fiducia e dunque Umerov continua a svolgere un ruolo chiave anche nei rapporti internazionali dell'Ucraina, perché è quello che mantiene contatti costanti con gli Stati Uniti ed è quello che guida parte delle trattative diplomatiche legate alla guerra e a possibili negoziati di pace con la Russia. Quindi al momento Umerov sotto inchiesta, ma rimane al suo posto. Invece chi è caduto, chi non è rimasto al suo posto, è Bolojan, il primo ministro della Romania. Sulle Monde leggiamo stamattina: la Romania retombe dans le chaos politique après les votes d'une motion de censure par les sociodémocrates e l'extrême droite. Cioè la Romania ricade nel caos politico dopo l'approvazione di una mozione di sfiducia da parte dei socialdemocratici e dell'estrema destra. Un grande approfondimento c'è non solo su Le Monde ma anche su Balkan Insight questa mattina, e riporta che il governo filo europeo della Romania, guidato da Bolojan, è caduto dopo questo voto di sfiducia e la crisi, riporta Balkan Insight, è nata da forti tensioni nella coalizione di Bolojan, soprattutto sulle misure di austerità adottate per ridurre il deficit. I socialdemocratici che sostenevano la sua coalizione hanno abbandonato l'alleanza e si sono uniti ad AUR dell'estrema destra per far cadere il governo. Dunque ora l'esecutivo resterà in carica per soli 45 giorni, mentre il presidente rumeno Nicuș Ciordan dovrà nominare un nuovo primo ministro e formare una nuova maggioranza. Le elezioni non sono previste prima del 2028 e sebbene sia improbabile un voto anticipato, i mercati finanziari temono che l'instabilità possa significare un indebolimento dell'impegno della Romania nel ridurre il più grande deficit di bilancio dell'Unione Europea. C'è la valuta rumena, il leu, che è scesa a un minimo storico rispetto all'euro prima del voto di sfiducia martedì, e Bolojan era salito al potere solo 10 mesi fa cercando di contenere l'ascesa dell'alleanza per l'Unione dei Rumeni, un partito di estrema destra, e anche il presidente Dan aveva vinto un'attesa elezione presidenziale un anno fa, dopo che la vittoria dell'estrema destra nelle elezioni dell'anno precedente era stata annullata per accuse di frode elettorale e interferenze russe. Dunque la coalizione di Bolojan aveva iniziato a ridurre il deficit, però le tensioni con i socialdemocratici sono scoppiate quando la base elettorale della sinistra è stata colpita dall'austerità. Ora il partito di Bolojan ha detto di essere pronto a rientrare, il partito dei socialdemocratici ha dichiarato di essere pronto a rientrare in una coalizione filo europea, ma sotto un primo ministro. Le discussioni sono in corso e il presidente Dan ha detto ai giornalisti che discussioni saranno difficili, ma che cercherà di guidare la Romania nella giusta direzione e nominare un governo tecnico. Restiamo in Europa, andiamo in Portogallo. Su Euronews leggiamo che sono stati arrestati 15 agenti di polizia ieri nell'ambito di un'indagine su presunti abusi avvenuti a Lisbona, e questo porta a 24 il totale degli agenti sotto inchiesta. Le accuse includono tortura aggravata, stupro, abuso di potere e aggressioni gravi, e secondo la stampa portoghese le vittime di questi 24 agenti erano soprattutto persone vulnerabili, ovvero immigrati senza documenti, senza tetto e tossicodipendenti. Sempre sul tema della polizia, leggiamo su Times of Israel che la polizia metropolitana di Londra ha annunciato la creazione di una nuova unità speciale per proteggere la comunità ebraica, questo in risposta al forte aumento di attacchi antisemiti. Questo si chiamerà Community Protection Team e inizialmente sarà composto da 100 agenti, e questa decisione arriva dopo una serie di episodi violenti che hanno visto accoltellamenti contro due uomini ebrei nel quartiere di Goldiers Green e incendi dolosi contro una ex sinagoga e ambulanze di un'organizzazione ebraica, oltre ad altri attacchi contro luoghi di culto. Nelle ultime settimane sono state arrestate oltre 80 persone per crimini d'odio e incendi. e le autorità parlano di una minaccia senza precedenti per la comunità ebraica nel Regno Unito, aggravata dalle tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente. Questa era l'ultima notizia. Una buona giornata a tutti all'ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.
1: La grande letteratura ad alta voce.
2: Questo libro non parla di Chernobyl in quanto tale, ma del suo mondo, proprio di ciò che conosciamo meno, o quasi per niente, la storia mancata.
1: Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl, cronaca del futuro, di Svetlana Alexievich.
2: Ho viaggiato, conversato, preso appunti. Più di una volta ho avuto l'impressione che in realtà io stessi annotando il futuro.
1: Preghiera per Chernobyl, di Svetlana Alexievich, ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità.
3: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3, chi ci ascolta in podcast. Buongiorno dalla sede Rai di Milano. È il cozzo, lo scontro tra due imperi, quello morale, ma non solo, del Vaticano e quello militare, economico, politico ovviamente degli Stati Uniti a tenere banco come notizia principale sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Mi riferisco ovviamente al nuovo incrocio di dichiarazioni tra Donald Trump e Robert Prevost, Leone XIV, che partono dalla guerra in Iran ma finiscono per ridefinire in maniera molto critica i rapporti tra queste due cruciali entità per il mondo. L'altolà del Papa a Trump, il titolo del Corriere della Sera: Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, sceglie la scelta di Repubblica. Papa Trump, alta tensione per la stampa. Trump, nuovo attacco al Papa, il titolo scelto dal Messaggero. Concordano sulla priorità della notizia due testate non proprio sovrapponibili, come Avvenire e Il Manifesto. Il quotidiano della CEI dedica l'apertura al virgolettato rilasciato ieri sera da Papa Leone XIV davanti a un gruppo di giornalisti a Castel Gandolfo. Predico il Vangelo, e Il Manifesto titola invece Santa Pazienza, con una immagine di Prevost con gli occhi leggermente al cielo a indicare appunto le difficoltà di dialogo con gli Stati Uniti. E quindi quasi univoca sulle prime pagine la scelta della prima notizia, che viene riportata tra l'altro alla vigilia della visita di cui spesso abbiamo parlato in questi giorni di Marco Rubio, atteso domani mattina in Italia. Il 7 e l'8 avrà una serie di incontri bilaterali proprio col Santo Padre e anche con diversi esponenti del governo italiano. Non c'è solo la notizia secca sulle prime pagine dei quotidiani, ma anche numerosi approfondimenti attorno a questo tema, sia per quanto riguarda i rapporti tra l'amministrazione americana e l'Italia, sia per quanto riguarda i rapporti interni all'amministrazione e alla politica americana tra Rubio e Trump, tra i cattolici e la società americana, sia ovviamente per quanto riguarda gli sviluppi della guerra in Iraq. Il Corriere della Sera infatti ha un'immagine del segretario di Stato USA Marco Rubio appena sotto il titolo, è un retroscena di Simone Canettieri che illustra la preparazione del vertice con l'importante rappresentante dell'amministrazione americana e il governo italiano. Meloni prepara il vertice, la strategia USA e le perplessità di Palazzo Chigi, per la firma di Simone Canettieri. Sceglie per la foto principale invece, sempre il Corriere della Sera, Sergio Mattarella, che ieri viene raffigurato mentre stringe la mano a Valeria Golino durante la cerimonia di presentazione dei candidati al David di Donatello, che ha visto ovviamente la presenza di diversi protagonisti del mondo del cinema e del ministro della cultura Alessandro Giuli. E questa scena, questa fotografia, apre non solo al dibattito che c'è stato proprio sul cinema, sulla sua libertà, sui suoi finanziamenti, ma anche neanche troppo distante al tema della Biennale, di cui poi ci occuperemo. Il taglio di pagina è dedicato invece a Garlasco, perché in questi due giorni c'è una sfilata in procura per la seconda indagine su Garlasco, che ipotizza le responsabilità di Andrea Sempio. Scelta simile per Repubblica, che apre appunto sullo scontro tra Trump e Papa. Trump alza lo scontro, il Papa predico la pace, si legge in apertura. Il presidente, alla vigilia della visita di Rubio, dice: Leone mette in pericolo i cattolici, il pontefice, se mi vuole criticare dica la verità, il segretario di Stato minimizza. Leggeremo poi più nel dettaglio l'editoriale, il commento di Lucio Caracciolo, che parte appunto dalla prima pagina di Repubblica. Boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo. Anche qui taglio su Sempio, che non risponderà ai PM, oggi sarà in procura l'indagato per il caso di Garlasco, interrogate invece le sorelle K. E l'immagine invece scelta, una doppia immagine del funerale di Alex Zanardi che si è tenuto ieri a Padova, e c'è un'immagine di un gruppo di atleti con problemi o di disabilità o che, come Zanardi, avevano subito gravi incidenti, che hanno presenziato al funerale evidentemente, e un dettaglio della cerimonia, perché nella Basilica di Santa Giustina era stata portata la handbike con cui Zanardi ha vinto moltissime gare, ma soprattutto è stato protagonista di una straordinaria seconda vita sportiva che ieri è stata ricordata con commozione da tutti. Handbike, rose e note di Guccini, l'addio a Zanardi è pieno di vita, il racconto dell'inviato Maurizio Crosetti, che parte dalla prima pagina di Repubblica sotto le due immagini che vi ho descritto. Anche qui altra foto di Mattarella, questa volta con Checco Zalone che gli stringe la mano nella cerimonia citata prima, e anche qui viene esploso il caso della Biennale col viaggio nel padiglione russo e la notizia che l'Europa scrive alla Biennale. La Stampa, che apre ancora come detto con il Papa e Trump, è una tripla serie di commenti tutti dedicati al tema politico e più in generale a ciò che agita e muove i moti profondi della politica internazionale: la guerra santa del tycoon Franco Garelli, il retroscena di Ilario Lombardo, altolà della Premier sempre con Leone, e un'intervista a Lester Campbell, guru della politica britannica, che parla dei populisti più forti di Starmer. Foto centrale dedicata all'affiancamento di due fatti di cronaca, ancora Garlasco, e poi per la firma di Francesca Fagnani, di cui viene riproposta la lunga intervista trascritta ovviamente sulla Stampa a Roberto Savi, ex protagonista, se vogliamo chiamarlo così, della banda della Uno Bianca, col titolo che ha fatto scalpore ieri: noi coperti dai servizi. C'è spazio anche in prima pagina per un commento su uno dei fatti di cronaca di ieri, ovvero la scelta da parte del Presidente del Consiglio di pubblicare, divulgare, rendere nota una sua immagine, sua tra virgolette, perché realizzata con l'utilizzo di software di intelligenza artificiale, che la ritrae in lingerie e in pose relativamente discinte, che la Meloni ha scelto di commentare e divulgare per sensibilizzare evidentemente l'opinione pubblica sui rischi di questo tipo di immagini artificiali. Anche il Messaggero, come già detto, apre sul nuovo attacco di Trump al Papa. La sfida si legge in occhiello alla vigilia della visita di Marco Rubio a Roma. Il presidente USA, due punti, mette a rischio i cattolici nel mondo. Leone risponde: predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo Tajani, noi siamo col pontefice, il virgolettato del ministro degli esteri, e talcun minaccia ancora Teheran. Foto sulla Roma, Gasperini Roma, storie tese e sogno Champions, spazio per l'editoriale in prima pagina di Giuseppe Vegas, le due facce della guerra. Vediamo una panoramica dei giornali che hanno scelto invece di svariare rispetto al tema dominante di Trump e del Papa. L'apertura della loro prima pagina, Il Fatto insiste con la questione giustizia, già ieri aveva rilanciato il rischio denunciato di interferenze sulle indagini con la norma proposta sulle strette alle intercettazioni, e salta sul caso MPS, aperto ieri dall'articolo che avevamo letto di Luigi Ferrarella sulla richiesta della Procura di Milano alle due Camere di poter aprire il telefono dell'ex direttore generale del Tesoro Sala, il quale ha dichiarato di avere in questo telefono messaggi con 9 parlamentari, di cui 3 importanti membri del governo, Falzolari, Giorgetti e Salvini, e uno dell'opposizione più altri parlamentari. E allora il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF, è l'occhiello della prima pagina del Fatto, il titolo: niente più indagati se hai un amico in Parlamento, parlava con 9 eletti, in pericolo altre inchieste da Delmastro in giù. Per la firma di Bisbiglia, Grasso, Milosa e Proietti, il tema giustizia tiene banco. Spazio per la flottiglia, altri 6 giorni di carcere fuori legge per Tiago e Saif, in alto a sinistra sulla prima pagina del Fatto Quotidiano si dà conto del prolungamento del sequestro dei 2 attivisti, le barche pronte a ripartire giovedì direzione Turchia. Marco Travaglio commenta: Garlasco, Sempio e lo Scempio, è il suo titolo. Il Giornale invece insiste con la, chiamiamola così, questione islamica, più in generale l'impatto delle comunità musulmane sulle dinamiche politiche dei paesi occidentali ed europei, e l'apertura è dedicata all'intervista di Francesco Giubilei con Hassan Çalgumi. Io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la Sharia, l'Italia è in pericolo. Questo il titolo scelto. La foto è un montaggio che affianca Papa Leone XIV e il Presidente degli Stati Uniti, taglio dedicato a Garlasco, video hot e svolta sul Movente il giorno di Marco Poggi dai PM. L'editoriale di Tommaso Cerno insiste sul tema Rubio, Meloni, Trump, Papa, siamo partner, non fan club, il titolo scelto. All'immagine di Giorgia Meloni, ritratta, finta immagine, ritratta come dicevo in déshabillé sui social, dedica invece l'apertura Libero: scandalo, foto osè false, così infangano Giorgia. La fogna web, l'occhiello, la denuncia del premier, immagini di me in sottoveste create con l'IA per screditarmi, il sospetto su manovre dall'estero. Questo il titolo scelto da Libero, che poi riporta 3 immagini finte o fotogrammi di video creati con l'intelligenza artificiale, tutti riguardano Giorgia Meloni. Il primo è quello già citato, il secondo è un bacio ovviamente mai accaduto con Elon Musk, partendo da una visita di qualche tempo fa del patron di X e di molto altro a Palazzo Chigi, e l'altra è un'immagine invece in cui il volto e la voce di Giorgia Meloni era utilizzata in un video di promozione di prodotti finanziari. La Verità entra invece sul caso biennale e sull'incontro a cui ieri ha presenziato il ministro Giuli, come dicevo, con Mattarella e i protagonisti del cinema italiano. Buttati altri soldi nei film, ma è Giuli o Franceschini, si chiede Maurizio Belpietro. La Meloni voleva dare un taglio ai finanziamenti al cinema, ma il ministro si straccia le vesti per il mancato finanziamento del documentario su Regeni, spara a zero sulle sue commissioni cinema e stanzia altri 20 milioni e annuncia una riforma d'intesa col PD. Nel catenaccio si legge: UE ancora contro la biennale, i visitatori corrono tutti al padiglione russo. Completa il ragionamento sul rapporto tra destra e cultura, sul dibattito apertosi sulla biennale all'interno della destra di governo, un commento di Marcello Veneziani che prova a tracciare un bilancio di, si legge nel titolo dell'editoriale, che cosa resti delle 3 volte che la destra è stata al governo. Come detto, Avvenire sta sul Papa, anche il quotidiano della CEI sceglie l'immagine degli atleti al cospetto della bara bianca di Alex Zanardi ieri a Padova. Zanardi, speranza contagiosa, il titolo sotto la foto di prima pagina. Il Domani, ancora sul Papa, annuncio la pace, critichi pure, Leone XIV azzanna Donald Trump. E Gianfranco Pasquino, un editoriale in alto a sinistra della prima pagina del quotidiano diretto di Emiliano Fittipaldi, scrive un editoriale dal titolo: basta inseguire il presidente, va ricostruito un nuovo ordine. Chiudiamo con una piccola finestra sui quotidiani economici. Il Sole 24 Ore apre sul piano casa del governo, in cui entrano, si legge, 53.000 immobili residenziali pubblici, con l'obiettivo ovviamente di ampliare l'offerta abitativa. Foto dedicata a Andrea Orsel: Unicredit vola dopo i conti e sale in Commerzbank, mentre anche MF dà conto di questa scalata che continua da molto tempo, della D di Unicredit che sale appunto al 35% di Commerce. Questo è il titolo scelto da Milano Finanza. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana che saranno disponibili tra pochi istanti su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura degli analisi e degli editoriali.
2: prima pagina, gli approfondimenti.
3: Ripartiamo ovviamente dal botta e risposta tra Trump e Leone XIV. Il Corriere della Sera dedica pagina 2, 3 e 5 al... anche 6 a dire il vero, a questa nuovo scontro. Arriva fino appunto a pagina 6 l'approfondimento del Corriere della Sera su queste scambio di frasi. Cos'è successo? In una intervista a Salem News, una rete televisiva e piattaforma streaming di taglio conservatore legata al gruppo Salem Media, così ci informa il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti è tornato a esporre quello che è la sua linea di pensiero sulla posizione geopolitica del Vaticano, in particolare sull'Iran. Sostanzialmente Trump ritiene che Leone XIV e il Vaticano siano troppo morbidi e di fatto col loro atteggiamento acconsentano in linea teorica al possesso dell'arma atomica da parte di Teheran. E per sottolineare questo concetto, Donald Trump ha detto a questa piattaforma che così facendo Prevost mette a rischio la vita di molti cattolici e di molte persone. In serata, uscendo da Castel Gandolfo, Leone XIV non ha risposto direttamente a Trump, ma ha invitato chi lo critichi a farlo secondo verità, dicendo che lui si limita, tra virgolette ovviamente, ad annunciare il Vangelo e a predicare la pace. Quanto al tema nucleare, ha spiegato come il Vaticano si sia sempre mostrato concordemente ostile al possesso stesso da parte di chiunque di ordigni nucleari. Trump, Leone e botta risposta, si legge nell'articolo che scorre tra pagina 2 e 3 per la firma di Adriana Logroscino e Viviana Mazza. Un pericolo, il primo virgolettato riferito a Trump, il secondo, la risposta del Papa, usare la verità. Il tycoon, il Papa mette a rischio i cattolici, gli va bene un Iran nucleare, il pontefice predico la pace. Accompagna il pezzo di cronaca una lettura, una nota di Massimo Franco che spiega come ora il tentativo di ricucitura, quello che avrebbe informato il senso della visita di Rubio sia al governo italiano sia ovviamente alla Santa Sede, appaia ancora più in salita. Se non è voluto, scrive Massimo Franco, somiglia a un boicottaggio preterintenzionale. L'ennesimo attacco di Donald Trump a Leone XIV rende la visita del segretario di Stato USA Marco Rubio ancora più irta di difficoltà. Mario Platero intervista in un pezzo che passa tra pagina 2 e pagina 3 sul fondo di queste due pagine, Michael O'Laughlin, direttore della rivista National Catholic Reporter, che dice: inimicarsi i cattolici non è una buona idea, Prevost mi stupisce, vuole essere presente nella politica USA. O'Laughlin, scusate, tocca un punto cruciale che diciamo così interroga tutto il cattolicesimo americano, quello del problema dell'autorità politica e di quella morale, e spiega: Papa Leone rivela qualcosa di nuovo. Inizialmente il ruolo di confrontarsi sul fronte interno americano apparteneva agli arcivescovi e ai vescovi locali, ora il Papa ha chiarito che intende essere anche lui un protagonista diretto nel dialogo politico USA, e questo è uno sviluppo importante. Un retroscena di Gian Guido Vecchi, esperto di cose vaticane per il Corriere della Sera, coglie invece nella replica in diretta del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, un richiamo a San Paolo. La replica sorpresa, ma il Vaticano insiste, si legge nel titolo di Gian Guido Vecchi sulla linea del dialogo. Opportune et importune. La citazione del Cardinale Parolin, scrive Gian Guido Vecchi, è raffinata e viene dalla seconda lettera a Timoteo, considerata il testamento spirituale di San Paolo. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Un testo scritto in carcere a Roma tra il 64 e il 65 d.C., poco prima che l'apostolo fosse condannato a morte. E quindi questa citazione paolina, in questa citazione paolina Vecchi legge nel suo utilizzo da parte del cardinale per Parolin la volontà di insistere in ogni occasione opportuna e non opportuna, anche quando l'annuncio del Vangelo darà fastidio e non si sopporterà più la sana dottrina, perché gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Questo è il completamento della citazione che ha utilizzato Parolin e in cui Vecchi legge la postura vaticana. Una lettura leggermente diagonale rispetto a questo tema è quella offerta sulla Verità da Stefano Graziosi nel raccontare il botta risposta di cui abbiamo già dato conto, perché si entra nel tema citato ieri dall'importante intervista di Andrea Riccardi della comunità di Sant'Egidio proprio sulla visita, ovvero la Cina. Trump in guai a Rubio attaccando Leone, in mezzo c'è Parolin, il titolo del pezzo di cronaca e analisi di Stefano Graziosi a pagina 10 della Verità. La replica del Papa, annuncio il Vangelo, l'obiettivo del tycoon non è tanto minare la missione del suo uomo quanto il segretario di Stato, che come noto è stato il grande fautore, ovviamente sotto il precedente pontificato, degli accordi con la Repubblica Popolare di Pechino, che sicuramente non sono ben visti, soprattutto nel loro rinnovo, da parte dell'attuale amministrazione americana. Come detto poco fa su Repubblica, è Lucio Caracciolo, direttore di Limes, a entrare in prima pagina con una sua analisi su questo cozzo tra imperi. Così Trump boicotta Canossa, dice Caracciolo su Repubblica. L'articolo, che parte dalla prima pagina, si conclude a pagina 15 e vi si legge: si ridurranno le speranze, quasi a zero le speranze di Rubio di succedere a Trump dopo questo 1-2, secondo Caracciolo. L'operazione è in corso. E poi spiega: è decisiva la politica interna, perché Trump considera la lealtà dirimente nella scelta dei collaboratori. Per lui Rubio si sta comportando lealmente, tentando, questa è la lettura di Caracciolo, una mediazione personale col Vaticano, sfruttando lo scontro aperto proprio da Trump, e si sbrighi a riallinearsi. Questo è il senso, secondo Caracciolo, delle parole di Trump, che ha evidentemente scelto di riaprire il fronte col Vaticano proprio all'immediata vigilia della visita di Rubio. E poi Caracciolo entra sul tema che riguarda la vita della Chiesa americana, dalla quale dipende, si legge, gran parte dei finanziamenti al Vaticano, che si erano quasi essiccati durante il pontificato di Francesco. Prevost è stato eletto per ravvivare quella fonte, sedando le diatribe tra cardinali e teologi statunitensi. Sotto tale profilo, il festival dell'insulto al Papa inaugurato da Trump negli ultimi mesi sta aiutando Prevost nella ricucitura. Scusate, in questo mondo impazzito il Papa tiene dritta la barra, attirando il rispetto di stati ed entità che verso Santa Romana Chiesa non hanno mai coltivato viva inclinazione. E Caracciolo chiude dicendo: tra due giorni si compie il primo anno di pontificato leoniano. Senza pregiudicare il futuro, possiamo stabilire che Papa Prevost è già nella storia. Molti in America, questo è il finale oscuro di Caracciolo, cominciano a dubitare che Trump possa finire il suo mandato. E sempre sul tema Papa Trump, che come detto impegna anche la prima pagina del Manifesto, su Libero Fausto Carioti, vice direttore, ironizza sulla improvvisa volontà di difesa della Chiesa che arriva nello scontro con Trump anche da parte di testate e posizioni dell'opinione pubblica generalmente pronte a sostenere posizioni, diciamo, più laiciste, se vogliamo dirla così. Volevo citare dal Domani una parte dell'articolo dedicato alla lettura di questo scontro da parte di Mattia Ferraresi, esperto di cose americane. Il titolo a pagina 3 del Domani: annuncio il Vangelo, criticami pure, Leone XIV risponde ai deliri di Trump. Torna qui il tema cinese, perché Ferraresi spiega che il pericolo visto da Trump sarebbe causato dal fatto che, aperte virgolette, se dipendesse da lui, il Papa, gli andrebbe benissimo che l'Iran avesse un'arma nucleare, ha spiegato Trump a un cronista, che gli chiedeva come mai, secondo lui, il Papa non si esprimesse a favore di Jimmy Lai, attivista di Hong Kong incarcerato in Cina. Ferraresi chiude il pezzo dicendo che c'è un altro elemento da tenere presente: quello che si presenta in Vaticano domani è, al momento, si parla di Rubio ovviamente, il più quotato per prendere in mano il Partito Repubblicano dopo Trump. Le quotazioni salgono e scendono continuamente, ma inevitabilmente la Santa Sede tratterà con l'interlocutore venuto forse a ricucire, sapendo che non è solo l'emanazione momentanea di Trump, ma un possibile gestore della sua complicata eredità a tempo debito. Questo appunto è un altro significato da cogliere in questa due giorni italiana di Rubio. Nel frattempo però continua con cambi improvvisi la crisi iraniana sullo stretto di Hormuz. Pochi giornali, solo quelli che hanno potuto aggiornare le loro edizioni fino alle ultime ore della notte, hanno la notizia che Project Freedom, il programma di liberazione di Hormuz e di accompagnamento delle navi commerciali nello stretto, è durato fondamentalmente 24 ore, perché nella notte, si legge sul Corriere a pagina 8, Trump sospende il Project Freedom, il progetto USA durato un giorno di scorta militare alle navi attraverso lo stretto. Lo spiega Michele Farina a pagina 8 della notte. Hanno la notizia che Project Freedom, il programma di liberazione di Hormuz e di accompagnamento delle navi commerciali nello stretto, è durato fondamentalmente 24 ore, perché nella notte, si legge sul Corriere a pagina 8, Trump sospende il Project Freedom, il progetto USA durato un giorno di scorta militare alle navi attraverso lo stretto. Lo spiega Michele Farina

arrivo è vicino nell'altalena molto frenetica di stop and go alla trattativa. In questo momento saremmo alla stretta finale, anche se vengono continuamente sostenute anche le minacce di riprendere interventi militari diretti pesanti nel caso in cui questa trattativa viceversa non andasse a buon fine. E intanto, mentre lo stretto è di fatto inaccessibile alle normali rotte commerciali, su Repubblica, pagina 7, Gabriella Colarusso firma un interessante articolo che spiega come tra oleodotti, treni e canali si studino nuove rotte del Golfo per bypassare appunto Hormuz. Dall'Arabia Saudita agli Emirati, la difficile corsa da girare il blocco, proponendo vecchi progetti e altri corridoi. Illustra la pagina una mappa che fa vedere in maniera graficamente molto chiara i due colli di bottiglia, lo stretto di Hormuz e ovviamente diciamo così a ovest della penisola arabica l'altro stretto che passa per Bab el Mandeb e arriva al canale di Suez, e si vedono gli oleodotti chiusi e quelli aperti e quelli progettati proprio per cercare di superare questo collo di bottiglia che la crisi iraniana ha di fatto reso inaccessibile. Abbiamo citato prima sul Fatto il richiamo in prima pagina, se non erro è l'unico giornale che ha fatto questa scelta di richiamare in prima pagina il tema della flottiglia. A pagina 4 e 5 il quotidiano diretto da Marco Travaglio racconta le vicissitudini degli attivisti appunto della flottiglia. Per i due capi altri 6 giorni illegali, dice il Fatto, nel carcere israeliano. La missione intanto è pronti a ripartire, la firma l'articolo Alessandro Mantovani, inviato a Creta, insomma in prossimità di dove in acque internazionali sono stati fermati dall'esercito israeliano le barche di questi attivisti. Prime testimonianze sui maltrattamenti, si legge a pagina 5 del Fatto quotidiano. Prima di chiudere la pagina, diciamo, degli esteri, osserviamo come prosegua il dibattito tra l'Italia, gli altri paesi membri della UE e le istituzioni comunitarie sulla densità e la liceità di interventi a sostegno di famiglie e imprese. Quanto sia grave la situazione lo testimonia anche una ricerca del Fondo Monetario Internazionale, secondo cui, almeno come spiega Andrea Ducci sul Corriere a pagina 13, il costo della crisi per l'Italia arriva fino a 2.270 euro per ogni famiglia. Crescono dunque i timori di recessione. L'Eurostat spiega che l'Italia è tra i paesi UE con i prezzi del gas più alti, e sul tavolo c'è l'ipotesi di rifinanziare il debito del Recovery Fund a tempi di rimborso dilazionati. Questa è una proposta di cui si è fatto l'attore Emmanuel Macron e che sostanzialmente prevederebbe di spalmare le scadenze, fare quello che tecnicamente si chiama un rollover dei titoli che sono stati emessi a copertura dei soldi del Recovery Fund. È chiaro che vorrebbe dire anche sottostare alle condizioni che questi chiedono ai paesi per un tempo molto molto più lungo rispetto alle scadenze concordate nella fase post-Covid. C'è un grafico che analizza l'andamento dello spread tra BTP Bund, che ha avuto un rialzo a partire da marzo ma si mantiene tutto sommato sotto controllo a 80 punti. Il problema è che nel frattempo i rendimenti assoluti e non quelli relativi misurati dallo spread sono saliti per tutti. E Giorgetti, di flessibilità sui conti ora in Europa si può discutere, ma se serve pronti a intervenire. Retroscena di Enrico Marro chiude un po' il discorso emerso all'Eurogruppo. Dombrovskis, commissario e vicepresidente della Commissione, dice: posizioni diverse, monitoriamo la situazione. L'impressione che si ricava dalla lettura dei pezzi è che il governo vada verso uno scostamento di bilancio deciso in maniera unilaterale, come peraltro hanno fatto molti altri paesi. Incombe, tra l'altro, come non bastasse, lo dice la Stampa, pagina 11, un quasi sicuro rialzo dei tassi deciso da parte della Banca Centrale Europea. Tassi, il piano BCE, spiega Fabrizio Goria, pagina 11 del quotidiano torinese, pronti due rialzi a breve. Francoforte deve fronteggiare il blocco dello stretto di Hormuz senza sacrificare la crescita. Anche la Bundesbank spinge per una stretta anti rincari. Lì il grande tema è capire se questa eventuale stretta possa funzionare in chiave anti-inflattiva, laddove siamo in presenza di una stretta dell'offerta, diciamo così, e non di un eccesso di domanda da parte di consumo, da parte degli stati, dei paesi, delle imprese

0: e delle famiglie. Anche Alessandro Barbera, sempre sulla Stampa, pagina 10-11, dice che la UE rinvia la proposta italiana e di sforare il deficit. Ora il governo spera in una apertura. Sono 17, ricorda Alessandro Barbera, i paesi UE che hanno già chiesto la clausola per incrementare il budget militare. La richiesta italiana di utilizzare lo stesso meccanismo per ampliare il budget di sussidi per contrastare il caro energia al momento ha ricevuto, come noto, una risposta negativa. Se c'è un lato positivo, almeno per le casse dello Stato, in questa fase è la spinta dell'IVA. In tre mesi, guerra e inflazione, dice il Sole 24 Ore in prima pagina, lo spiega all'interno parente a pagina 5, spingono l'IVA in tre mesi più 2,2% delle entrate tributarie. Questo fa lievitare il gettito collegato ai consumi e in qualche modo consegna al governo più risorse, eventualmente anche per gli interventi di cui parlavamo poco fa. Questo per gli aspetti economici, diciamo così, della crisi iraniana. Avevamo detto della foto che alcuni quotidiani hanno deciso di mettere in prima pagina di Giorgia Meloni, realizzata con l'intelligenza artificiale, e che il Premier ha deciso di sfruttare comunicativamente per sensibilizzare sul tema dei cosiddetti deepfake. E Gianluca Nicoletti sulla Stampa entra sul caso, un articolo che parte in prima pagina, Meloni, la foto con la I in lingerie e la parabola del deepfake. A pagina 13 Nicoletti affronta il tema con un commento dal titolo "La tattica del vittimismo algoritmico non l'ha inventata Giorgia Meloni", scrive Nicoletti. "Lei però è stata bravissima a trasformare la sua immagine in sottoveste generata dalla I in un formidabile strumento di riposizionamento. La Premier, per lanciare un messaggio generale sul pericolo dell'intelligenza artificiale, si espone come vittima esemplare, mostrando quanta meschinità alberghi nei suoi oppositori, capace di utilizzare mezzi così vili per attaccarla". Questo è un breve passaggio del commento di Nicoletti sulla Stampa. A proposito di figure femminili rilevanti e di impatto della tecnologia, segnalo un'intervista non frequentissima a Barbara Berlusconi, che viene ospitata dal giornale di cui la sua famiglia è solo parzialmente ormai proprietaria, con piccole quote. "No all'uso dei social ai minori di 16 anni. Papà ci selezionava cosa guardare in TV", è il titolo del colloquio con Monica Mosca, pagina 19 del giornale. E giustamente la giornalista fa notare come stranisca un po' sapere che a casa Berlusconi non si guardasse la TV. "Non era proprio così", risponde Barbara Berlusconi. "Sono un'appassionata di cinema e film, li ho sempre visti anche in TV, ma i miei genitori facevano una selezione di ciò che potevamo vedere e di questo sono loro grata". Spiega poi che ha deciso di riproporre ai suoi figli la scelta fatta dai genitori nei suoi confronti, ovvero quella di una educazione steineriana. Non dare ai maggiori, ai figli maggiori, ha 5 figli maschi, Barbara, come spiega, "lo smartphone fino ai 16 anni è stata una mia scelta discussa in famiglia, non un divieto imposto". Questi alcuni dei passaggi del colloquio con Barbara Berlusconi. Sul tema dell'IA segnalo un interessante editoriale a fondo di Michele Tiraboschi a pagina 15, richiamato in prima su Avvenire, dedicato non tanto al problema generico dell'intelligenza artificiale quanto alla pubblicazione di una norma tecnica chiamata UNI, che pone un problema su cui è meritevole una riflessione. È la contrattazione che deve definire i mestieri dell'intelligenza artificiale, spiega Tiraboschi sul quotidiano della CEI. La pubblicazione della norma tecnica UNI, che definisce i profili professionali dell'intelligenza artificiale, è una notizia importante. La questione non è tecnica ma politica. Chi stabilisce le competenze che contano, il loro valore di mercato, la collocazione che devono assumere nelle organizzazioni, nei contratti e nella società? Questa funzione è sempre stata il cuore pulsante della contrattazione collettiva, la cui funzione storica è costruire socialmente il lavoro. Il punto è che se questi standard nascono fuori dal circuito della rappresentanza, per esempio per legge, rischiano di sostituirsi alla contrattazione collettiva proprio nel suo nucleo più delicato, la definizione dei mestieri. Se dunque da un lato l'intenzione dichiarata di questa norma è condivisibile, cioè rendere leggibili e trasferibili le competenze accompagnare le transizioni lavorative e favorire l'occupabilità, il rischio è che spesso si crea un sistema parallelo popolato da linguaggi tecnici e procedure amministrative che fatica a comunicare con le classificazioni dei contratti collettivi. E chiude Tiraboschi: la risposta non può essere il rifiuto della normazione tecnica, che sarebbe miope, ma ancora più miope sarebbe accettare che la tecnica prenda il posto della rappresentanza, perché se i mestieri vengono definiti fuori dalla contrattazione, anche il loro valore economico e sociale finirà per essere deciso fuori dalla contrattazione collettiva e dai vincoli di solidarietà che li caratterizzano. Questa è l'interessante, a mio avviso, notazione di Tiraboschi, come detto, pubblicata da Avvenire. Segnalo che anche Aldo Cazzullo, nella rubrica della risposta alle lettere dei lettori, ne sceglie una che parla di intelligenza artificiale. Il titolo è "Chi controlla la I controllerà il mondo", e Cazzullo scrive, rispondendo a Giulio D'Arrigo: non è solo questione di soldi, non è solo questione di lavoro intellettuale che sarà distrutto o fortemente ridimensionato. L'intelligenza artificiale non si limita a distruggere il lavoro, cambia la mente delle persone, le può manipolare, può imporre un pensiero unico pensato da altri. Per la prima volta nella storia dell'umanità, non soltanto il corpo, ma anche il cervello, la coscienza, la mente delle persone possono essere riprodotte. Si va verso, chiude Cazzullo, un mondo post-umano controllato da una ristretta elite. Questa la chiosa abbastanza amara di Cazzullo. Veniamo al caso biennale. Partiamo dalla raffigurazione che ne dà Repubblica, che in prima pagina dà conto del pezzo scritto dall'inviato Dario Pappalardo da Venezia. Viaggio nel padiglione russo, l'Europa scrive alla biennale, e infatti c'è stata una sorta di pre-vernissage della rassegna che si tiene a Venezia, nella quale che è stata accompagnata, potremmo dire, da una nuova minaccia da parte dell'Unione Europea, che dice: vetrina per i russi, ma la fondazione contrattacca. Così, oltre all'inviato Pappalardo, Serena Riformato dà conto di questa chiave politica con cui le istituzioni comunitarie affrontano il tema della biennale. Bruxelles scrive di nuovo, butta fuoco: date servizi a Mosca, sanzioni violate. Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, dice: l'invito al Cremlino è un inutile pastrocchio, aprendo quello che era già spalancato, ovvero un fronte tutto interno alla destra di governo, che vede contrapposte parte del governo, Fazzolari, Giuli, l'Unione Europea che li accompagna, e dall'altra il curatore della biennale, messo ovviamente da questo governo, Pietrangelo Buttafuoco, ma anche alcuni importanti ministri e leader di partito, segnatamente Matteo Salvini. Pappalardo racconta: canti, balli, maschere, lo spazio della discordia vogliamo aprire a tutti. Ieri infatti alcuni giornalisti sono entrati nel contestatissimo padiglione russo. Viene mostrata in foto la curatrice Anastasia Karneyeva, che parla e dice: è un padiglione per la pace, bella l'opera ucraina. Il corrista moscovita dice invece: non posso parlare di Kiev. Così Repubblica. Anche il Fatto Quotidiano entra sul tema delicato, politico, geopolitico. Biennale, l'UE e Chigi, regole aggirate. Sotto la parola Chigi ovviamente il Fatto legge le parole di Fazzolari, ma la biennale divide la destra. Altre minacce da Bruxelles: Fazzolari accusa trucchi pro-Russia, ma Mollicone, Fratelli d'Italia, oggi sarà a Venezia e mette in imbarazzo Meloni. Così secondo il Fatto, che con Leonardo Bison scrive: il governo è diviso, nonostante la diserzione del ministro della cultura Alessandro Giuli, alla biennale ci sarà. Ieri il vicepremier Salvini ha detto che venerdì visiterà la mostra e tutti i padiglioni, nessuno escluso, e proprio venerdì sarà il giorno dell'inaugurazione al pubblico del padiglione Italia, che è diretta emanazione del governo, come tutti gli altri peraltro, presentato al mondo senza il ministro che lo ha voluto, così nota il Fatto Quotidiano. Sul tema della biennale, che agita il centrodestra e anche Fratelli d'Italia, segnalo un'analisi, commento scritto sulla Stampa da Simonetta Sciandivasci, che parte dalla prima pagina col titolo "La cancel culture della nostra destra", e prosegue poi a pagina 23 chiosando sulle difficoltà di impostare un discorso culturale chiaro e riconoscibile a suo avviso da parte di questo esecutivo e del mondo che si dà in carico di rappresentare. Così sulla Stampa. Su Libero, a testimonianza di quanto sia acceso il dibattito su questo tema. Invece Corrado Ocone firma un articolo nelle due pagine che Libero dedica ai commenti e ai punti di vista. Parte in prima pagina: Russi in biennale, scelta liberale, ecco perché no. Così Corrado Ocone, il commento prosegue a pagina 12, e a proposito delle polemiche su Buttafuoco, Ocone spiega che non è a suo avviso una scelta liberale far partecipare gli artisti russi alla biennale di Venezia. Posizione diversa esprime La Verità, che invece mette in prima pagina gli attacchi della UE contro la biennale, che hanno il risultato paradossale di far accorrere per oggi giornalisti, e si presume nei prossimi giorni visitatori, al padiglione russo. Veneziani si impegna su un bilancio luce e ombre, ombre prevalenti si potrebbe dire, delle tre volte che la destra è stata al governo. Sulla Verità, pagina 5, l'editorialista spiega che la destra governa ma resta corpo estraneo. La prima avventura istituzionale col sostegno esterno della DC fu stroncata dalla piazza, poi è venuta la coabitazione con Berlusconi, infine l'esperienza attuale. Esecutivi buoni e meno buoni, ma è la nota di Veneziani senza lasciare alcun segno culturale forte. Questo è il parere dell'editorialista della Verità. Resto un attimo qui per commentare posizionamento di Belpietro su Giuli e Franceschini, a cui viene accostato polemicamente. Firma infatti editoriale il direttore della Verità: buttati altri soldi nei film, ma è Giuli o Franceschini. Il rimprovero fatto al ministro della cultura è di rimpinguare un già ricco parco di fondi per il comparto cinematografia, malgrado Giorgia Meloni avesse promesso una gestione più rigorosa. Ma all'incontro con Mattarella, come detto, Giuli si è impegnato a ripristinare i fondi mai assegnati, per la verità, a un documentario sul italiano ucciso in Egitto, Giulio Regeni, e a rimpinguare in generale tutto il comparto cinema. Veniamo a Garlasco per gli ultimi minuti della lettura dei giornali. Come detto, è una due giorni in cui in procura sfilano protagonisti di un caso ormai di quasi 20 anni fa, 19 anni per l'esattezza. I rapporti tra Chiara e Esempio, la verità delle gemelle K, si legge sul Corriere, per la firma di Pierpaolo Lio a pagina 20. C'è anche un lungo racconto di questi 19 anni di giallo da parte di Cesare Giuzzi a pagina 21. Garlasco, dunque, sentite dai carabinieri le due gemelle K, Stefani ha parlato per due ore, i legali sottolineano lo spirito collaborativo, mentre oggi Andrea Sempio non parlerà. La decisione concordata con i suoi legali è quella di aspettare gli atti e di aspettare che eventualmente parlino gli altri protagonisti di questa vicenda, che continua a tenere banco con la seconda inchiesta dopo quella che ovviamente ha portato al processo e alla carcerazione per Alberto Stasi. Stiamo sul tema giustizia, perché, come detto, l'articolo di Ferrarella sul Corriere, che dava conto delle mosse della procura sull'inchiesta MPS, inevitabilmente ha prodotto grossi effetti politici. Uno dei quotidiani che ci entra con più decisione è La Stampa, che a pagina 21, nelle pagine dell'economia, spiega come su MPS Misiani, responsabile economico del PD, unico parlamentare di opposizione coinvolto nelle presunte chat dell'ex direttore generale del Tesoro sulla scalata, dica comprensibilmente: autorizzate pure le chat, vogliamo totale trasparenza, non ho nulla da nascondere. Il centrodestra, ben più coinvolto, visti i nomi fatti dall'articolo di Ferrarella di ieri, Fazzolari, Salvini, Freni, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, Giorgetti, il centrodestra resta in silenzio. Ora è molto probabile che si vada a votare su questa richiesta, qualora la procura ritenesse meritevole andare a vedere questi messaggi, dovrebbe sottoporsi a un'autorizzazione parlamentare che avrebbe un peso politico molto grosso, perché da un lato il centrodestra potrebbe essere accusato di voler bloccare l'attività della magistratura, dall'altro, qualora invece acconsentisse, sarebbe prevedibile un richiamo alle prerogative che la Costituzione dà per i parlamentari, quindi sarà sicuramente un passaggio di grande interesse. Dicevo della lunga intervista della Fagnani che sempre la stampa ha deciso di trascrivere, di riprodurre per i suoi lettori, in cui un ex protagonista della banda dell'Uno Bianca dice di aver compiuto alcuni delitti su mandato dei servizi segreti. Sono in questo momento le 8 e quindi la rassegna di oggi finisce qui. Ci risentiamo tra pochi minuti per il filo diretto dopo la pubblicità.
1: Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
9: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
13: Via, via.
12: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
14: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
15: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20.30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
16: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
15: Mercoledì 13 maggio alle 20.30 su Radio 3.
17: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Per intervenire e porre domande a Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Rieccoci, bentrovati al filo diretto. Sono molti commenti che toccano lo scontro tra Trump e il Papa, ma anche la Biennale di Venezia, le polemiche sul padiglione russo. Ci scrive Silvia: Biennale e padiglione, l'arte e la cultura possono fare quello che la politica non fa, un po' di diplomazia invece di fare la guerra. È chiaro che non lo si vuole. Un altro ascoltatore ipotizza che la volontà di Trump, Antonio da Trento, sia quella di provare di volta in volta la fedeltà dei suoi collaboratori, bruciandoli politicamente per non averli come avversari. Qui il grande tema è se Trump intenda fare o meno quella che sarebbe una forzatura inedita, avendo già fatto 2 mandati, e ricandidarsi, un'ipotesi sulla quale ogni tanto ci sono state qualche ipotesi che sarebbe piuttosto improponibile. In questo senso Trump non dovrebbe avere rivali, in quanto non dovrebbe potersi ricandidare. Che però stia in qualche modo testando chi sarà destinato a raccogliere la sua eredità, questo credo sia uno spunto molto interessante. Sentiamo intanto la prima telefonata dei radioascoltatori. Pronto, buongiorno.
18: Dottor Cervo, buongiorno. Sono Mauro e chiamo da Cagliari.
0: Buongiorno.
18: Mi chiedevo, ma la domanda è rivolta a lei. è che mentre, almeno per me, ma credo per molti italiani, la spiegazione del perché Israele stia facendo questa battaglia, questa guerra nei confronti dell'Iran, restano del tutto oscure le ragioni che hanno portato anche gli americani e soprattutto il suo presidente a fare questa guerra, anche perché i risultati ci dicono che sta perdendo voti, consensi, finanziamenti da parte dei cattolici, degli evangelisti americani,
0: evangelici.
18: Sta facendo una battaglia evangelici americani e sta facendo una battaglia addirittura contro il Papa, probabilmente anche per sottrargli diciamo un campo all'interno dei cattolici americani. A noi italiani, l'ha detto lei poco fa leggendo la rassegna stampa, costerà più di 2000 euro all'anno a testa. Insomma, lei che idea si fa? Perché gli americani sono lì? Questa è la...
0: Grazie della come dire, franchezza e chiarezza della domanda. Lungi da me dare una risposta conclusiva. Cito una cosa che mi ha colpito della giornata di ieri. L'ex presidente Barack Obama ha fatto una dichiarazione il cui senso, vado un po' a memoria, era il seguente. Il premier israeliano Netanyahu ha cercato durante i miei mandati di indurmi allo stesso tipo di attacco che poi ha fatto Trump. Nelle parole di Obama, molto caute, molto posate, come ha deciso di strutturare la sua comunicazione, però si evinceva una verità abbastanza forte, che lo stesso Rubio peraltro ha detto quando è partita l'operazione contro l'Iran da parte degli Stati Uniti. Il senso delle parole del segretario di Stato è stato: Trump ha anticipato una cosa che Israele avrebbe fatto comunque, trascinandoci, anche qui le parole non sono letterali evidentemente nel conflitto, e Trump ha deciso di anticipare la mossa per poterlo governare e controllare. Le due dichiarazioni affiancate credo siano un aiuto della risposta che ci conduce a ragionare, a riflettere sulla natura dell'influenza, del legame, della capacità da parte di Gerusalemme di avere una fortissima voce in capitolo nel co-determinare la politica estera sul Medio Oriente da parte di un alleato così grande e storico come gli Stati Uniti. Evidentemente nella confusa da leggere quantomeno postura dell'amministrazione Trump, Israele ha saputo ritagliarsi una fetta di intervento molto molto alta. C'è un filone molto alto di riflessione storiografica, cito Mersheimer, forse l'esponente più noto e accreditato, che ha ragionato, ha scritto libri sulla capacità di influenza da parte di Israele sulla politica estera americana, che sia governata da amministrazioni repubblicane o democratiche. Credo che sia un tema di grandissimo interesse per provare a rispondere alla più che legittima e interessante domanda da parte di Mauro. Ci scrive Elia: Trump vuole ritirare i suoi soldati dalle basi USA in Europa, con quello che è successo alle basi nei paesi del Golfo è un bene, ma non le ritira tutte, lascerebbe basi e strutture che gli potrebbero servire per le guerre extra NATO. Furbo lui, scema la UE, nota molto secca l'ascoltatrice, se non fa ritirare tutto e se non fa un esercito comune. Ecco, sul ritiro delle truppe poi è già un po' sceso il polverone. In effetti fino adesso, insomma, sono sembrate più minacce che effettive dismissioni, anche perché, lo ricordiamo nei scorsi giorni, gli interessi strategici e commerciali dell'America in Europa sono tali che è molto difficile pensare a un vero e proprio smantellamento. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
8: Buongiorno, sono Marco e telefono dalla provincia di Udine. Noi oggi qui ricordiamo i 50 anni dal terremoto.
0: Certo.
8: Ci sono due cose che volevo sottolineare. Innanzitutto la grande partecipazione popolare che caratterizzò il modello di ricostruzione friulano, l'unico forse che ha funzionato nel nostro paese. E questa partecipazione quindi si accompagnò al ruolo assegnato alla regione, una regione a statuto autonomo speciale, e ai sindaci, molti di quali erano sindaci di sinistra o anche di estrema sinistra. Perché le loro scelte, ogni scelta fu accompagnata da una grande partecipazione da parte della gente, a differenza di quello che è successo all'Aquila. Qui da noi operò fin da subito un coordinamento delle tendopoli, ci furono manifestazioni a Trieste, io ricordo di aver partecipato a un blocco della statale 13 quando la regione varò un provvedimento che prevedeva dei contributi solo per riparare gli edifici lesionati senza però renderli antisismici. Ecco, questo per dare un'idea del clima di allora. Poi c'è un secondo aspetto e ultimo che volevo sottolineare: la presenza dell'esercito e la meritevole anche azione che fece l'Associazione Nazionale degli Alpini. E nell'immediata emergenza i militari furono fondamentali per erigere le tende, installare le mense, però scavavano a mani nude e dovevano anche recuperare i loro commilitoni rimasti sotto le macerie. Quindi ben diverso sarebbe stato avere al loro posto una protezione civile che ancora non esisteva. E quanto poi all'aspetto degli alpini, i congedati che prestarono gratuitamente il loro lavoro a partire da giugno, si dimentica che erano innanzitutto muratori, geometri, ingegneri che non avevano certo imparato il mestiere durante il servizio militare. E non a caso i parlamentari friulani vollero e ottennero per la prima volta, credo in Europa, a causa di un evento naturale, l'esenzione dei giovani della regione dal prestare servizio, l'obbligo di leva. In seguito i giovani furono anche inseriti, i giovani della nostra regione, tra i vigili del fuoco, e questo fu di fatto un'anticipazione del servizio civile alternativo.
0: Marco, la ringrazio molto di questo doveroso ricordo, che peraltro sarà coltivato anche con una programmazione speciale oggi da Radio 3. E infatti la giornata, come ci ricordava l'ascoltatore da Udine, che vede nella sua triste memoria nel 76 proprio l'accadere di questo drammatico sisma in Friuli, da cui il paese, quel territorio, il paese seppero in realtà trarre una grande lezione che oggi rimbalza in qualche modo anche nelle pagine dei giornali, anche se non l'abbiamo citato nella rassegna. Rimedio parzialmente, oggi Libero ospita un scritto di Angelo Floramo, La notte che il terremoto masticò il mio Friuli, è il racconto di uno scrittore, premio Nonino nel 2024, che all'epoca del sisma aveva 10 anni e restituisce ai lettori interessati il suo ricordo di quella tragedia, che volentieri estendiamo questo spazio radiofonico, lo farà in maniera ben più corposa e ricca questa emittente nel corso della giornata. Ringrazio molto Marco per averci permesso di ricordarlo. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Matteo da Treviso, mi sente?
0: Forte e chiaro, in linea, ci dica.
13: Perfetto, io volevo chiederle una sua opinione sullo scandalo che di questi giorni sulla Biennale di Venezia per quanto riguarda il padiglione russo. Adesso, a prescindere da come uno lo voglia interpretare, apertura verso un paese con cui comunque siamo in guerra, o che comunque l'Ucraina è in guerra, non lo si vuole aprire, eccetera. Però io ho visto, non sono potuto ancora andare alla Biennale perché per ora è aperta, da quello che ho capito solo agli addetti ai lavori, però ho visto dei video del padiglione russo. Sì, però ci sono già i video in rete, dei telegiornali, degli articoli, che si può vedere il padiglione russo. E onestamente io volevo farle una domanda sul contenuto, perché abbiamo fatto tutto questo casino, tutto questo scandalo, per poi vedere che il contenuto è veramente di bassa lega. Quindi veramente dovevamo fare tutto questo casino per vedere delle persone che fanno dei rumori dodecafonici e che ci sono secchi di fiori sparsi e un alberello, cioè, ma veramente serviva tutto questo casino? Cioè, io capisco che un direttore della Biennale dica no, ragazzi, c'è un'opera pazzesca, c'è un'opera straordinaria, chi se ne frega della politica, ma invece no, almeno dal mio punto di vista. Volevo sapere se lei ha potuto dare un occhio ai video in rete, se mi dava una sua opinione. L'ascolto per radio, grazie.
0: Grazie a lei, Matteo. Tocca un tema sentito e che oggi trova spazio, come abbiamo provato a spiegare poco fa sui giornali. Dunque, io distinguerei due temi. È chiaro che la questione se sia o meno giusto utilizzare un'eventuale compressione o riduzione o cancellazione degli spazi di una biennale per paesi che vengano ritenuti, poi da chi, come, è un problema gigante, attori di comportamenti sbagliati rispetto alla situazione mondiale, al diritto internazionale, chi più ne ha più ne metta, è un tema sul quale le dico volentieri la mia opinione. Un altro tema è un giudizio estetico o culturale sulla qualità delle installazioni o delle performance proposte all'interno dei padiglioni. È chiaro che la prima questione non può essere funzione della seconda, ma si pone su un piano, a mio avviso, di natura diversa, e che è quello che ci interessa qui. La mia opinione, per quello che vale, è che nel momento in cui ci si arroga la responsabilità di porre un'asticella che sancisca in qualche modo la non appartenenza di un paese al novero di coloro che sono degni di esporre in un padiglione, e si fa un'operazione comunque sempre aggredibile, tant'è che appena si è posto il tema, fortissimamente messo sul piatto in modo ricattatorio, a mio avviso, dell'Unione Europea sulla Russia, salta su qualcuno a dire Israele, ma allora anche gli Stati Uniti stanno facendo quello che sta facendo Israele, e allora e non se ne esce più. Ieri un commento di Belpietro, per esempio, mi si perdoni la citazione del mio giornale, ma poneva il tema sulla Turchia, sulla Cina, su altri paesi che è difficile considerare democrazie compiute, o che si fa e chi lo decide. Questo problema, a mio avviso, è quello da inquadrare, e la mia modestissima opinione è che porre un'asticella sia un'operazione ad altissimo rischio di dire ma allora anche quegli altri. A mio avviso, a prescindere dalla qualità dell'espressione artistica all'interno dei padiglioni, sulla quale avremo modo di farci un'idea, oggi ci si è concentrati tutti su quello russo, su quello ucraino, e poi vedremo anche tutti gli altri nei prossimi giorni, ma il problema della libertà e dell'autonomia dell'arte si pone, a mio avviso, a prescindere da quali siano poi i suoi esiti estetici, che possono essere liberamente valutati. Ci scrive Vittorio da Bologna: le auto a batteria sono sempre più richieste in Italia. Se ad aprile 25 erano state consegnate solo 6.666 vetture, ad aprile 26 siamo a 13.238. Primi 4 mesi dell'anno, 2025, gennaio-aprile 29.749, nel 2026 siamo a quota 51.399. È un effetto Hormuz? Ecco, la domanda secondo me è interessantissima, perché questo mini boom, ma neanche tanto mini, dell'elettrico in Italia, sì, a mio avviso la risposta alla domanda se sia effetto Hormuz è positiva, e ci dimostra come sia stata incauta e sicuramente dispendiosissima sul piano finanziario, ma anche sugli effetti industriali, la politica su questo del Green Deal, ovvero il tentativo di creare un mercato a colpi di sussidi, laddove poi questo mercato comunque metteva veicoli a prezzi difficilmente sostenibili, peraltro in anni condizionati da un'altissima inflazione in Europa, delle vetture elettriche. Ecco, bisognerebbe ragionare sul fatto che poi questo boom che si è cercato di indurre con spese multimiliardarie da parte degli stati, coordinati dalla politica dell'Unione Europea, e oggi si sta in piccolo realizzando, ma nel momento in cui diventa conveniente, perché i costi dei carburanti sono esplosi, mettendo a rischio la tenuta di famiglie e imprese. Credo che la riflessione di Vittorio ci aiuti in questo senso a cogliere retrospettivamente l'impatto delle politiche europee sull'auto, considerando le effetti sul piano industriale, non solo italiano, che stiamo verificando. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
19: Sì, buongiorno. Sono Daniele, chiamo da Reggio Emilia. Io volevo commentare Cazzullo.
0: Sì.
19: Sì, perché ha fatto, diciamo, una riflessione molto amara sull'intelligenza artificiale, e dicendo delle cose che condivido, a parte una che assolutamente non condivido, ovvero, diciamo, nel suo commento sull'intelligenza artificiale, Cazzullo ha inserito anche la parola coscienza, dicendo che queste macchine poi riprodurranno tutto, ci riproducono il pensiero, le capacità logiche, razionali, di far di conto, di inventare, di scrivere canzoni, l'intelligenza artificiale scrive pure le poesie, e però poi dopo riprodurrà anche la coscienza umana. Io penso che questa sia proprio una stupidaggine, cioè l'intelligenza umana non potrà mai riprodurre la coscienza umana. E di fatto, insomma, i scienziati cognitivi questa coscienza la cercano dappertutto, solo che dov'è la coscienza umana? E nessuno la trova, perché in noi dov'è? È diffuso ovunque. C'è chi l'ha chiamata anima, chi spirito, possiamo definire la coscienza, ma siamo noi e siamo esseri unici e irripetibili. Questa è, a mio avviso, una buona notizia, perché appunto con questa pretesa di onnipotenza di Dottor Faust se ne sono sempre comparsi tanti. Anche questi nuovi postmoderni speriamo che, insomma, si dovranno ridimensionare, perché questo sicuramente non potranno farlo. Però è sicuro che l'intelligenza artificiale farà tanti danni, perché è un attacco alle capacità umane, alle facoltà umane molto profondo, e davvero può diventare l'oracolo a cui chiunque chiede qualunque cosa, cosa mangiare, come vestirsi, chi amare, chi è meglio, chi non è meglio, chi devo votare, chi devo votare. Cioè, il rischio è davvero molto grande e si può essere veramente molto manipolati. Però se ci rendiamo conto che la coscienza non ce la toccano, lì non ci arrivano, allora questa è una buona notizia. Poi con questi postumani davvero c'è da fare molta attenzione, perché dalle parti della Silicon Valley io ho letto che gira una battuta addirittura che loro pensano che la morte sia solo un problema da risolvere, e un bravo ingegnere problemi li risolve. Siccome da quelle parti ci sono i migliori ingegneri, pensano di poter fare anche questo con insomma queste loro idee transumane. Ecco, insomma, grazie. Questo era un po'.
0: Prego, concluda pure.
19: No, diciamo, ecco, questa era. Perché diciamo, quando si parla di intelligenza artificiale c'è molta ansia e ci si sente molto oppressi, perché davvero si sente una minaccia forte. Però io credo che proprio lì sulla coscienza ci sia il limite umano che qualunque macchina non potrà mai oltrepassare.
0: Grazie Daniele per la sua riflessione. Diciamo, all'origine anche dello scambio di Cazzullo col lettore c'era l'intervista che è stata pubblicata, se non erro, sul numero del primo maggio del Corriere della Sera, intervista, se vogliamo chiamarla così, di Veltroni con un chatbot di Claude, che è uno dei più diffusi modelli di intelligenza artificiale, e a partire dagli apprezzamenti o meno per il senso di questa operazione giornalistica si è sviluppato un ampio dibattito online e sui quotidiani. In questo si inserisce il dialogo di Cazzullo con il lettore. La frase che Daniele contestava è la seguente: per la prima volta nella storia dell'umanità non soltanto il corpo ma anche il cervello, la coscienza, la mente delle persone possono essere riprodotte. Credo che il senso di questa frase, discutibile in effetti, sia il fatto che nella misura in cui ci si approvvigiona per scelte delicate, personali, affettive, sanitarie, economiche, a dei modelli statistici come sono quelli che regolano il funzionamento della cosiddetta intelligenza artificiale, inevitabilmente si va a fare delle modifiche a una sfera intima che fino adesso con questa profondità e capillarità non è mai stata toccata. Poi che si riproduca la coscienza in quanto tale è una frase che anche a me, per quel che vale, stride abbastanza. Segnalo che a proposito di post-umano, una nota recentemente diffusa dalla Commissione Teologica Permanente del Vaticano, che si chiama Quo Vadis Humanitas, pone, a mio avviso, alcune delle punte più avanzate di riflessione sui problemi concreti, politici, culturali, filosofici, sociali, che l'impatto di queste tecnologie scaricano sul mondo. Nel momento in cui sono algoritmi a decidere se una persona che arriva in pronto soccorso va curata, operata o meno, se una persona va sottoposta a trattamenti di fine vita o meno, se un traffico veicolare va canalizzato in un certo modo o in un altro, o un investimento va fatto o non fatto fatto in una certa direzione, si sposta da quella che è la rappresentanza, la politica, la decisione, il rapporto umano, si sposta e si astrae una scelta che c'è, perché qualcuno gli algoritmi li scrive, e la si congela in un flusso statistico. E beh, l'impatto di questo non è certo sottovalutabile. Peraltro dovrebbe essere questione di giorni la pubblicazione di una enciclica, la prima di Prevost, che dicono tutti coloro che se ne occupano sui giornali dovrebbe essere principalmente dedicata proprio all'esplorazione dal punto di vista del magistero della Chiesa di questi temi. Grazie quindi a Daniele per averci dato l'occasione di allargare la riflessione su questo. Ci scrive Nadia: il problema forse non è se l'intelligenza artificiale possa esprimere una coscienza, ma se l'uomo, soprattutto chi ha il potere, sia ancora in grado di connettersi alla propria. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
20: Pronto, buongiorno, sono Simonetta da Milano e vorrei più prosaicamente mettere alla vostra attenzione il caso di Narges Mohammadi, che è stata insignita del Nobel per la pace e alla quale vengono in Iran negate cure cardiologiche urgenti perché non si concede il suo trasferimento a Teheran. E questo fatto è semplicemente oggetto di piccoli trafiletti sui giornali e forse lei non ne ha nemmeno parlato. Ecco, vorrei appunto portarlo alla vostra attenzione e sentire un suo commento.
0: La ringrazio, spero di aver sentito bene, perché almeno per me l'audio non era precisissimo. La ringrazio di aver posto la sua attenzione, le confermo che non è stato oggetto della lettura inevitabilmente parziale dei giornali e che comunque non è un caso quello che lei ha citato di cui ci sia stata grande evidenza, quindi ben venga il suo ricordo, come di tutti coloro a cui per motivi puramente politici sia privata la libertà o come in questo caso l'accesso a cure e trattamenti vitali per la salute. Quindi ringrazio Simonetta di averci posto questo tema. Sono ancora molti messaggi sul tema dell'intelligenza artificiale che evidentemente cattura l'attenzione e le inquietudini di molti degli ascoltatori, come del resto di tutti noi. Sono le 8:26, prendiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
21: Buongiorno, sono Anna di Roma e all'epoca del terremoto io lavoravo in una società di ingegneria, ero giovane, avevo neanche 20 anni e avevo dei colleghi che provenivano da Gemona e mi ricordo che nonostante tutta la catastrofe loro trasmettevano tranquillità, non si alteravano quasi mai. Noi c'era un cameratismo verso di loro che sapevamo delle tragedie che stanno vivendo, nonostante ciò non hanno mai fatto un giorno di assenza, andavano sabato e domenica. E questa cosa me l'ha sbloccata la telefonata del signore di poco fa e mi sono completamente emozionata pensando a come possono essere diversi i popoli in procinto di avere una sistemazione. C'è gente che aspetta che sia lo Stato che gli dà la casa, loro si sono rimboccati veramente le maniche e hanno costruito tutto da soli. Grazie.
0: Grazie. Grazie a lei Anna, e con lei ringrazio Marco che indirettamente ha reso possibile anche questo a questo intervento che è dedicato nel giorno giusto alla memoria di questa tragedia che in qualche modo è stata, questo colpisce perché nel ricordo a 50 anni più o meno tutti nelle diverse sfaccettature testimoniano, chi lo ha vissuto, chi lo ha saputo, letto, ricostruito dopo, testimoniano questa imprevisto ma evidente rimbalzo di positività a partire da un disastro naturale, quali tanti hanno colpito il nostro paese, ma su tutto nel ricordo prevale questa dimensione di esaltazione della laboriosa dignità di questo popolo, in fondo è il popolo italiano, di fronte a una tragedia simile dalla quale ha saputo risorgere, anzi dare un impulso, lo citava prima l'ascoltatore, ma anche la nascita della protezione civile, di sistemi di intervento, di coordinamento che poi sono serviti anche successivamente per disastri più o meno gravi. Quindi grazie ai due ascoltatori. Ricordo ancora che oggi c'è una programmazione speciale dedicata proprio ai 50 anni del sisma del Friuli. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Elena, chiamo da Vicenza.
0: Da dove chiama?
2: Valdagno. Chiamo da Valdagno, in provincia di Vicenza. Insegno storia dell'arte in un liceo qui del territorio. E volevo intervenire in merito alla Biennale, almeno farò un intervento sintetico perché devo scappare a scuola. E dal mio punto di vista, negli ultimi anni, nelle ultime rassegne, la Biennale ha perso molto del suo valore, della sua qualità. E i padiglioni sono sempre più aperti ad artisti, anche se è diventata sempre più di impronta extraeuropea, e questo è un bene sicuramente, però si è puntato poco sulla qualità. E i movimenti, non è stato più in grado di rilanciare movimenti artistici che in grado di lasciare un segno rivoluzionario, non è stato più in grado negli ultimi tempi di promuovere artisti di qualità, e dal mio punto di vista questa è una grande operazione pubblicitaria, perché anche ieri al telegiornale sentivo che siamo ritornati alle biennali degli anni 70, ma non è assolutamente così, e manca proprio un movimento politico che allora in qualche modo creava dei dibattiti molto più insomma molto più di qualità rispetto a quelli che ci sono adesso. Ecco, questo è il mio modesto parere, tutto qua.
0: Non è modesto, è qualificato al momento che lei insegna questo, anzi buona giornata di scuola e grazie per il suo intervento. Ho detto un po' prima quello che pensavo, non voglio far perdere tempo ad altri ascoltatori sulla qualità artistica. Credo che il discorso inevitabilmente vada un po' a toccare tutto quello che è il senso e l'impatto dell'arte contemporanea, al di là di quello che sia il contributo aggiunto offerto in particolare da questa rassegna o da altre rassegne. Sospendo il giudizio perché, ripeto, fino adesso, per quanto riguarda la Biennale 2026, abbiamo intravisto due padiglioni in cui il significato politico ha totalmente prevalso sulla lettura artistica del fenomeno della Biennale, e quindi credo che per farci un'idea di quale sia il portato dal punto di vista estetico della nascita di nuovi movimenti, artisti, correnti, filoni, sia giusto aspettare i prossimi giorni, quando appunto la cronaca ci permetterà di vedere che cosa c'è negli altri padiglioni, non solo di quelli che sono stati catturati come attenzione alla luce degli eventi geopolitici. Continuano i messaggi sull'intelligenza artificiale. Ci scrive Gianni: per avere anche l'aspetto emotivo della coscienza sono necessari sangue, muscoli, nervi, non viti, microchip e circuiti elettrici. È sicuramente vero, è altrettanto vero che spesso, soprattutto per cervelli in formazione, mi riferisco a adolescenti e giovani, l'impatto della cosiddetta intelligenza artificiale emotiva, che è in grado di simulare sensazioni, soprattutto di aderire e di come dire, rispondere in maniera simpatetica alle aspettative che chi chatta, scarica in rete, è uno dei temi più delicati e complessi. È ovvio che per una coscienza sono necessarie caratteristiche che una macchina non possiede, ma è altrettanto ovvio che formandosi questa coscienza nel dialogo con un chatbot, prima l'ascoltatore citava, sono casi di cronaca, adolescenti che chiedono giudizi sul proprio comportamento affettivo, sulle amicizie, sui rapporti con le famiglie, eccetera eccetera, a un sistema di questo tipo, è chiaro che la formazione di questa coscienza, che non è fatta di microchip ma di sangue, muscoli e nervi, subisce delle influenze dettate da microchip, circuiti e viti, che hanno degli influssi molto forti sulla realtà, e che stiamo già incominciando a vedere, sulle quali è molto opportuno ragionare a livello politico. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Fiero dalla provincia di Firenze.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Senta, vorrei sapere da lei, giornalista, insomma, della comunicazione, per quanto riguarda l'andamento lì dell'inchiesta sul Ponte Morandi, non si sente più notizie, diciamo, è come se fosse una cosa un film, che è passato e tutto è rimasto lì. Cosa sa dire lei di questa giustizia?
0: Ma no, dunque,
3: che si va a cercare sempre più piccoli e i grandi pesci non riescono a prenderli.
0: Beh, no, questo in parte mi sento di smentirla, perché allora l'inchiesta sul Morandi è stata un'inchiesta ed è tuttora per alcuni filoni un'inchiesta lunghissima, complessissima, visto anzitutto il portato, i 42 morti, eccetera, eccetera. Dopodiché, e quindi il numero di testimoni, di parti civili, di coinvolgimento delle istituzioni è stata gigantesca. E questo in parte ha sicuramente allungato le procedure, eccetera, eccetera. Dopodiché, come sa Castellucci, non è vero che siamo davanti a un fallimento della giustizia, almeno dal mio punto di vista. È vero che incombe una possibilità di prescrizione, chiedo scusa. Detto questo, non mi sento di dire che sia stato un fallimento. Lo dirà ovviamente la parola definitiva, lo dirà l'incrocio di date che la giustizia assicurerà, evidentemente. In questo momento Giovanni Castellucci, diciamo, dorme le sue notti al carcere di Opera in conseguenza dei processi che ci sono stati e in conseguenza della condanna che gli è stata inflitta. Poi ripeto, che sia stato un processo lungo, complicatissimo e in parte rallentato è un dato di fatto. Adesso non c'è il tempo per approfondire meglio questa vicenda, che è complicatissima, e dico anche che era inevitabile, visto il coinvolgimento smisurato, un fatto inedito nella storia italiana. Non era pensabile che si realizzasse un processo in tempi brevi per quanto riguarda gli aspetti penali, ma anche quelli civili, che inevitabilmente sono più lunghi. Quindi in parte la lunghezza è inevitabile, vista la dimensione della catastrofe e la pluralità di soggetti inevitabilmente coinvolti nella cosa. Poi magari domani possiamo fare un piccolo spicchio più sintetico sull'andamento dei vari filoni, che adesso non sono molto sinceramente in grado di fare in maniera convincente. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
4: Pronto? Sì.
0: È in linea,
4: ci dica. Buongiorno, dottor Cervo, sono Mario da Milano. Io le facevo una domanda veramente di tipo tecnico, proprio di informazione giornalistica. Rispetto a Hormuz, il prezzo del petrolio. Da Hormuz pare che transiti solo il 20% del petrolio prodotto nel mondo. Gli Stati Uniti sono i principali produttori, il Venezuela pare che abbia petrolio a non finire, la stessa Norvegia produce qualcosa come 2 milioni di barili al giorno. Quindi una quantità di produttori esistono che non sono bloccati da nessun fatto di guerra. Un tempo c'era l'OPEC che regolava il prezzo, mi pare, un cartello. Adesso non so, chiedo veramente adesso come funziona la determinazione del prezzo, perché qui sono tutti uno nemico dell'altro, ma quando si tratta di passare alla cassa pare che si mettano tutti d'accordo. Ecco, cos'è che regola e qual è il meccanismo, diciamo, perverso che regola questo prezzo del petrolio? La ringrazio e ascolto in linea.
0: Grazie a lei. L'OPEC c'è ancora, c'è sia l'OPEC sia l'OPEC più. Di recente ad è stato giustificato scalpore la decisione di un paese, gli Emirati Arabi, di uscire dall'OPEC, e l'OPEC è uno dei grandi attori che, attraverso questo cartello, come lei ha correttamente definito, prendono decisioni che riguardano l'immissione di barili sul mercato, il rilascio di scorte, che è stato deciso non molto tempo fa in ragione della crisi proprio di Hormuz, e questo ha una parte decisiva. Quindi le determinazioni sull'offerta di petrolio hanno ovviamente un ruolo decisivo nel fissare un prezzo. Normalmente si fa riferimento al Brent, che adesso è a $108 più o meno, e che ovviamente in questa fase i paesi produttori sono decisi o interessati, o possono essere interessati con interessi diversi, a calmierare i prezzi aumentando l'offerta. È chiaro che Hormuz non costituisce la totalità del passaggio del petrolio, ma è chiaro che ne costituisce uno degli snodi raccolti di bottiglia produttivi. Ricordiamo tra l'altro che nella fase iniziale della risposta iraniana agli attacchi sono stati deliberatamente colpiti degli impianti produttivi, dei pozzi, eccetera, eccetera. Questo tipo di offerta petrolifera non si ripristina in un amen, nel senso che evidentemente vanno poi ripristinati, e quando c'è un calo dell'offerta inevitabilmente i prezzi si alzano, a meno che non ci sia un corrispettivo calo della domanda, che evidentemente vorrebbe dire entrare in recessione o smettere di girare con l'automobile o bloccare le spedizioni o bloccare i voli. C'è un problema specifico per esempio sui voli, dove invece c'è proprio un problema di approvvigionamento, nel senso che quel tipo di carburante richiede una raffinazione diversa, un trasporto diverso, e lì è la prima cosa su cui un blocco prolungato potrebbe mettere a rischio le forniture in senso proprio. Qui non c'è un problema in generale di approvvigionamento, quanto c'è un problema di filiere che si inceppano, un po' come successe, se vogliamo fare un paragone che non c'entra nulla con le cause, ma con gli effetti sì, col Covid, cioè una stretta sul piano dell'offerta dovuta al blocco, grazie a Dio non bellico, ma per i lockdown della produzione. Sentiamo un'ultima rapida telefonata, per favore. Pronto, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, sono Giulia e volevo dare un piccolo ricordo personale del terremoto del Friuli. Io avevo 15 anni e uno degli aspetti per me importante è che è stato come una rivoluzione anche sociale. Noi ragazzi siamo andati a lavorare insieme alla popolazione per settimane. Un piccolo ricordo personale del terremoto del Friuli. Io avevo 15 anni e uno degli aspetti per me importante è che è stato come una rivoluzione anche sociale. Noi ragazzi siamo andati a lavorare insieme alla popolazione

0: chiusa, col terremoto si è aperta alla collaborazione, alla solidarietà, ai nuovi progetti. È stata una vera rivoluzione, non solo appunto dal punto di vista della protezione civile, delle strutture, infrastrutture, della scoperta nell'edilizia, eccetera, ma proprio a livello sociale.
1: Grazie Giulia di questo
0: aperti.
1: Ricordo, mi spiace
0: prego,
1: molto
0: prego.
1: Interromperla perché siamo proprio in chiusura,
0: non
1: ero
0: preparata. Grazie.
1: La ringrazio di cuore del ricordo, un abbraccio nel ricordo e nella memoria ai friulani che sono in ascolto. Siamo giunti alla conclusione della puntata di oggi, ci fermiamo qui, ringraziamo Simone Dell'Orca per la parte tecnica, in redazione Maria Chiara Beranek, Giulia Nucci, Alessio Palma. Dopo il giornale radio Piero Sorrentino conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti dagli ascoltatori. Prima di lasciarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri, la nuova puntata di Revolution che potete ascoltare e scaricare su RaiPlay Sound e su altre piattaforme. Buona giornata.
2: Ormai c'è una situazione un po' assurda intorno allo stretto di Hormuz. Non si può certo chiamare pace quello che c'è, non si può neanche chiamare cessate il fuoco, visto che i protagonisti di questa guerra un po' raffreddata si sparano addosso. Eppure per ragioni diverse tutti hanno interesse a far finta che la tregua sia ancora in vigore. Gli Stati Uniti non vogliono veramente riprendere le ostilità finché non si sentono pronti. Israele non può riprenderle finché gli Stati Uniti non glielo consentono. E l'Iran ha tutti i vantaggi a prendere tempo, a procrastinare, a cercare di trasformare la tregua in un nuovo status quo che certifichi il suo ritrovato potere, o almeno la sua ritrovata influenza, sullo stretto di Hormuz e in generale sulla regione, col petrolio a $120 al barile. A soffrire sono soprattutto i suoi avversari, almeno quelli che non riescono ad approfittarne, come stanno provando a fare gli Emirati Arabi Uniti, che sono usciti dall'OPEC, dal cartello dei paesi produttori, proprio per poter produrre e vendere più petrolio a questi prezzi, e dunque l'Iran li ha subito attaccati. Insomma, questa è una tregua che assomiglia molto a una guerra, ma tutti i protagonisti per ora negano la realtà. Diciamo, questa specie di autoipnosi collettiva non potrà durare moltissimo, ma ne parliamo a Revolution.
3: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
3: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
4: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Trump, nuovo attacco al Papa, mette in pericolo molti cattolici, gli va bene che l'Iran abbia armi nucleari. Chi mi vuole criticare perché predico la pace lo faccia con la verità, replica Leone.
3: Stop all'operazione Project Freedom appena avviata a Hormuz. La Casa Bianca vuole evitare nuove frizioni con l'Iran in vista di un accordo, cauto ottimismo dei mediatori pakistani.

0: Allarme del Fondo Monetario, la guerra spinge verso la recessione, l'Eurozona, Italia esposta al caro energia, fino a 2.200 euro in più di spesa per le famiglie, Giorgetti pronti a proteggere i redditi.
1: Storia di devastazione e rinascita, 50 anni fa il terremoto che mise in ginocchio il Friuli, oggi la commemorazione con il presidente Mattarella e la premier Meloni.
0: A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. E allora cominciamo con la guerra Stati Uniti-Iran. Dopo appena 48 ore Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, affermando che ci sono progressi verso un accordo con Teheran. Dal presidente americano intanto nuove critiche nei confronti del Papa, la corrispondente.
2: È un nuovo attacco che sorprende, quello di Donald Trump contro Papa Leone. Trump dice che il pontefice sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Perché per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, un affondo che arriva alla vigilia della visita a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio. Alla domanda se il suo incontro con Prevost servirà ad appianare le cose, Rubio risponde: No, è un viaggio programmato da tempo. E cerca di dare un'interpretazione delle parole di Trump che minimizzi lo scontro con Papa Leone. Sull'Italia il segretario di Stato assicura: la consulteremo certamente, sul Libano può essere di aiuto. Quanto alla guerra con l'Iran dice: l'operazione Epic Fury è conclusa, mentre Trump definisce il conflitto con Teheran una scaramuccia e invita gli iraniani ad alzare bandiera bianca. Poi, a sorpresa, con un post su Truth, Trump annuncia una breve sospensione dell'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz per verificare, scrive, se possa essere finalizzato un accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR3.
1: Leone XIV ancora una volta ha evitato di entrare in contraddittorio con Trump, ma lasciando Castel Gandolfo ha comunque replicato agli attacchi ricevuti.
3: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio. E quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
0: Sul campo regge intanto il cessate il fuoco nonostante le tensioni delle ultime ore. A Teheran inoltre continua dietro le quinte il confronto tra falchi e colombe, la corrispondente.
4: Il controllo dello stretto di Hormuz è ormai diventato il nodo centrale della crisi tra Iran e Stati Uniti. Mentre si susseguono colpi di avvertimento e incidenti, la decisione di sospendere per breve tempo l'operazione Project Freedom regala un po' di respiro alla lunga marcia diplomatica. Secondo il Pakistan, le trattative tra Washington e Teheran sarebbero sulla strada giusta per arrivare a un accordo e a una pace duratura. Stesso ottimismo viene cautamente mostrato dal ministro degli esteri iraniano Araghchi, che oggi a Pechino ha incontrato il suo omologo Wang Yi, con il quale rinsalderà l'alleanza strategica e la partnership economica tra Cina e Iran. Ma il braccio di ferro su Hormuz non è ancora chiuso. Le acque dello stretto per i Pasdaran sono un'assicurazione di sopravvivenza. È evidente che il potere a Teheran è frammentato. Ieri la rabbia del presidente Pezeshkian per i raid dei Pasdaran contro i paesi del Golfo e in particolare contro gli Emirati Arabi, accusati dai guardiani della rivoluzione di essere tra i massimi alleati degli Stati Uniti nella regione. Attacchi che, secondo Pezeshkian, rischiano di compromettere gli sforzi diplomatici. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR3.
1: In Israele il tribunale di Ashkelon ha deciso di prorogare fino all'11 maggio la custodia cautelare per i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Tiago Avila e Saif Abukeshk. Sono stati arrestati il 29 aprile nel corso dell'intervento della Marina israeliana che ha bloccato la missione diretta a Gaza con aiuti umanitari. Nel frattempo è morta la madre di Avila e la famiglia ha chiesto alle autorità israeliane di autorizzarne il rilascio temporaneo affinché possa partecipare ai funerali in Brasile.
0: La guerra in Ucraina, 5 morti nella Crimea occupata dai russi in un attacco compiuto ieri sera da Kiev prima dello scattare del cessate il fuoco dichiarato unilateralmente da Zelensky a partire dalla mezzanotte. L'Ucraina intanto ha accusato la Russia di un nuovo attacco stamattina dopo quelli che ieri hanno ucciso 28 persone in diverse zone del paese. Mosca ha annunciato un cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale.
1: I temi internazionali sono in primo piano nell'agenda della premier Meloni, che venerdì incontrerà il segretario di Stato americano.
5: Ci saranno i temi di politica estera al centro del vertice di maggioranza in tarda mattinata a Palazzo Chigi, anche in vista del probabile Consiglio dei Ministri di domani, presieduto da Giorgia Meloni, che venerdì mattina riceverà il segretario di Stato americano Marco Rubio. Un incontro confermato dopo le minacce del presidente Trump di ritirare i militari statunitensi dalle basi italiane. È una scelta che non condividerei, ha detto la Premier, ricordando che il nostro paese ha sempre mantenuto gli impegni in ambito NATO, e sui social la presidente del Consiglio ha condannato gli attacchi contro Emirati Arabi e Oman, definendoli ingiustificabili. Devono cessare immediatamente, ha scritto, ricordando l'impegno dell'Italia per il dialogo e per scongiurare il propagarsi della crisi. Poi Giorgia Meloni ha ribadito l'importanza della libera navigazione sullo Stretto di Hormuz, soprattutto per i rifornimenti energetici, ragione che l'ha spinta in Algeria, paesi del Golfo e Azerbaigian, per garantire scorte di gas e petrolio al nostro paese. E sul fronte interno la Premier ha rivendicato le nuove norme sulla casa, che rafforzano la difesa di chi rispetta la legge troppo a lungo senza tutele, ha spiegato, e accelerano il rilascio degli immobili occupati. Carla Macrellino, GR3.
0: Il nuovo attacco di Trump al Papa anima il dibattito politico, che ruota anche intorno ai temi economici.
6: Ancora una volta abbiamo letto parole molto dure nei confronti del pontefice, che testimoniano come si stia giocando una partita forse senza precedenti, sottolinea il presidente del Senato La Russa. Sostegno incondizionato a Leone da parte di Antonio Tajani, e Matteo Salvini ribadisce: amici degli Stati Uniti, ma attaccare il pontefice non aiuta. È pericoloso sentirsi onnipotente, commenta Maurizio Lupi sulla stampa. Nella maggioranza intanto Forza Italia e Lega restano distanti sulla sospensione del patto di stabilità, ma rivendicano con Fratelli d'Italia le ultime misure economiche, salvo Sallemi.
7: Salario giusto, occupazione stabile di qualità e un piano casa da 100.000 alloggi.
6: Propaganda di un governo che fa il gioco delle tre carte, replicano i 5 Stelle. Taglia 1,5 miliardi per il piano casa, annuncia lo sconto sui carburanti ma aumenta le accise. Linea condivisa da tutte le opposizioni, che condannano le parole di Trump sul Papa e l'atteggiamento della Premier. Segue i diktat americani su gas e spesa militare, accusano Verdi Sinistra. Dal PD Elly Schlein definisce il presidente americano un bullo prepotente, ma a pagare la subalternità del nostro governo, avverte, sono gli italiani.
8: Gli stipendi si sono abbassati di 9 punti negli ultimi 4 anni, il prezzo dei beni alimentari sono aumentati del 25%.
6: Filippa Misano, GR3.
1: Il ministro dell'Economia Giorgetti insiste nel chiedere a Bruxelles un'estensione della flessibilità concessa per il riarmo per poter mitigare gli effetti dell'aumento delle quotazioni di petrolio e gas. Una tempesta che minaccia di abbattersi pesantemente sui conti di famiglie e imprese, secondo le previsioni del Fondo Monetario Internazionale.
9: Lo shock dell'energia scava nei conti dei cittadini europei, in particolare in quelli degli italiani. Il Fondo Monetario Internazionale ne misura l'impatto. Nel nostro paese ogni famiglia pagherà per spesa, bollette e carburanti 450 euro in più nello scenario base, 2270 in quello più grave. In eurozona la guerra riduce la crescita all'1,1%, accanto a un'inflazione media attesa quest'anno al 2,6%. Numeri che spingono il ministro dell'Economia Giorgetti a chiedere all'Europa lo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa.
10: Siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo.
9: Dall'altra parte del tavolo il commissario UE all'economia Dombrovskis mantiene la linea della prudenza. Piuttosto che riaprire la porta ai sussidi generalizzati, ha detto, meglio puntare su misure temporanee e mirate, utilizzando la flessibilità già prevista. Gelsomina Testa, GR3.
0: Il caro energia va ad arricchire le casse dello Stato. Nei primi 3 mesi del 2026 il gettito delle accise sui prodotti energetici ha registrato un incremento di quasi 500 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2025. A rilevarlo è il bollettino del Ministero dell'Economia sulle entrate tributarie.
1: La cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco nel 2007, ascoltate dai carabinieri le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. Oggi l'interrogatorio a Pavia dell'unico indagato, Andrea Sempio, e del fratello della vittima, Marco Poggi, l'inviato.
11: Le due sorelle non indagate hanno reso sommarie informazioni testimoniali, recita così il comunicato dei loro avvocati. Pare certo che gli investigatori abbiano voluto ricostruire i rapporti all'interno del gruppo di ragazzi che allora frequentava Casa Poggi, soprattutto quelli tra Chiara e Andrea Sempio. Le gemelle K tuttavia finora hanno sempre detto di non avere mai frequentato l'attuale indagato. Potrebbe poi essere stato toccato il tema delicato dei video intimi presenti sul PC della 26enne uccisa. Le cugine ne erano venute a sapere? Domanda domande sospese che questa mattina potrebbero essere poste anche a Marco Poggi. Fratello di Chiara, che sarà ascoltato in contemporanea all'amico Andrea Sempio, oggi nella posizione di indagato, con la procura di Pavia sempre più convinta della sua colpevolezza. Sempio, su consiglio dei suoi legali, non risponderà alle domande dei magistrati, in attesa che questi scoprano le carte in loro possesso. Marco Poggi, al contrario, in qualità di persona informata sui fatti, sarà obbligato a rispondere e a dire la verità. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR3.
0: Il focolaio di Hantavirus, che ha causato la morte di 3 persone su una nave da crociera partita dall'Argentina e ormeggiata al largo di Capoverde con 149 persone a bordo. 2 passeggeri contagiati sono stati fatti sbarcare in attesa di essere trasferiti in Europa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sospetta che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo. Ascoltiamo il virologo Fabrizio Pregliasco.
12: È stato considerata la possibilità, ed è qui la preoccupazione ancora da confermare, di un passaggio interumano di un virus, d'antivirus, che in genere si trasmette attraverso il contatto per inalazione o contatto diretto con feci, urine di roditori infetti. Patologia che a volte è banale, in altri casi, come purtroppo nelle persone un po' più anziane decedute, con forme di insufficienza respiratoria grave.
1: Abbiamo rispettato tutte le regole. Con queste parole la Biennale di Venezia risponde anche alla seconda lettera della Commissione europea giunta ieri, che torna a contestare la presenza del padiglione della Russia come violazione delle sanzioni contro Mosca. Oggi la conferenza stampa di presentazione della 61esima esposizione internazionale d'arte, che fino a venerdì potrà essere visitata solo su invito da giornalisti e personalità del settore. Sabato è prevista l'apertura al pubblico.
0: 50 anni fa il terremoto di magnitudo 6,5 sulla scala Richter, 10 gradi sulla scala Mercalli, che devastò il Friuli. I morti furono 990, oltre 45.000 gli sfollati. Oggi le commemorazioni ufficiali con il presidente Mattarella e la premier Meloni. La scrittrice Ilaria Tuti è nata a Gemona, epicentro del sisma. All'epoca era una neonata di 10 giorni. Il terremoto resta nella sua narrazione tra equilibrio fragile, silenzi, ma anche senso di speranza e determinazione. L'abbiamo intervistata.
13: Il terremoto ha segnato i suoi primi giorni di vita, ha fatto tremare le sue radici.
14: Le ha fatte tremare, ha fatto tremare le radici di un intero popolo, però le ha fatte anche attecchire molto in profondità. Si sente questo attaccamento alla terra.
13: Lei ha scritto: avevo un catino come culla.
14: Mi è stato raccontato, quei momenti sono una tradizione orale di famiglia e le prime notti sono state notti trascorse in strada e io come culla in quelle ore disperate avevo proprio un catino di plastica, una bacinella per il bucato. Lì ho dormito, nella macchina di mio padre.
13: Che cosa resta in lei, scrittrice del terremoto, nelle parole, nei vuoti, nei silenzi?
14: Il terremoto io me lo porto dentro. Ha tracciato dei solchi molto profondi che nella mia scrittura penso si sentano, a livello proprio di attaccamento alla terra, di narrazione, di un sentimento, di un temperamento, di un'intera regione.
13: Francesca Cosentino, GR3.
1: Prima di chiudere diamo notizia di un nuovo lutto che colpisce il mondo dello sport. Si è spento a Brescia Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell'Inter. Tra pochi giorni avrebbe compiuto 70 anni. Il Beck, come lo chiamavano affettuosamente i tifosi nerazzurri, era in condizioni critiche da oltre un anno, in seguito a un malore accusato a gennaio del 2025. Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Alessandro Rosi, Fabio Cardinali.
0: Dopo il meteo, linea pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45, al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
17: Via, via.
16: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
18: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
19: La nuova serie animata, per imparare l'inglese divertendosi.
20: Great work!
19: Unisciti al gregge, Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
20: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 6 maggio. Oggi al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. Al sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su gran parte del centro. Stazionarie al sud e sulle isole, con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
21: Pagina 3.
22: Le 9:02, un saluto da Piero Sorrentino al microfono di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Oggi è mercoledì 6 maggio, cominciamo con una storia molto bella di vendetta d'eccellenza, una competizione diciamo non distruttiva ma creativa. La racconta Giacomo Galgani sul Substack che si chiama Arca Arcana, lo trovate in rete, poi lo linkiamo anche sui nostri social. È la storia di Ferruccio Lamborghini, già leader nel settore dei trattori e dei riscaldamenti, che decise di sfidare Enzo Ferrari, era il 1963, dopo essere stato quasi offeso da Ferrari perché Lamborghini aveva lamentato dei difetti tecnici alla sua Ferrari che si era appena comprato, una Ferrari 250 GT. Ecco, insomma, Ferrari un po' a muso duro gli aveva detto: ma lei che ne vuol sapere di auto che guida trattori? Ecco, Lamborghini aveva incassato, salutato, era tornato nella sua fabbrica, reclutato i migliori tecnici dell'epoca e aveva trasformato quella frustrazione in una specie di missione industriale. Scrive Giacomo Galgani: Ferruccio Lamborghini aveva 47 anni quando decise di costruire un'auto perfetta, non perché avesse bisogno di soldi, li aveva già, prodotti da trattori e bruciatori in quantità che lo avevano reso uno degli uomini più ricchi d'Italia. Lo fece perché un costruttore di auto a Maranello gli aveva risposto a un lamento legittimo con un insulto. Era il 1963. Nessuno nella sua fabbrica di 100 credeva che ce l'avrebbe fatta, ma tutti si sbagliavano. Bisogna tornare indietro per capire come un meccanico con le mani sporche d'olio, figlio di agricoltori, era diventato il tipo di uomo che poteva permettersi una Ferrari. E qui Giacomo Galgani fa un po' la storia di Lamborghini. L'Italia del dopoguerra era una terra di opportunità per chi sapeva guardare. I contadini avevano bisogno di trattori, i trattori delle fabbriche Mainardi erano inaffidabili, troppo cari. Ferruccio vide nella rovina una soluzione. Nei depositi di residuati bellici c'era materiale abbandonato dagli alleati, carrette, carri armati, motori di aeroplani. Alla fine del 1947 assemblò il primo trattore comprando pezzi di guerra, introducendo una geniale innovazione, un vaporizzatore che permetteva alla macchina di avviarsi a benzina e poi lavorare a petrolio, che era il carburante più economico dell'epoca, all'epoca appunto. Lo chiamò Carioca e lo presentò pubblicamente il 3 febbraio 1948. La risposta fu immediata, gli ordini arrivarono più veloci di quanto potesse addirittura produrre. Ma Ferruccio non era il tipo di uomo che si fermava davanti a un mercato unico. Nel 59, durante un viaggio negli Stati Uniti, guardò le case americane e vide qualcosa che l'Italia stava per diventare, un paese che avrebbe dismesso i caminetti e le caldaie per il riscaldamento centralizzato. L'edilizia italiana del boom stava esplodendo, le nuove case avevano bisogno di sistemi di riscaldamento affidabili e silenziosi. proprio come accadde con i trattori, Ferruccio intuì il mercato prima che il mercato lo capisse. Nel 60 fondò la Lamborghini Bruciatori Condizionatori a Pieve di Cento e non costruì bruciatori ordinari, li progettò per essere più efficienti della concorrenza, meno rumorosi, più affidabili. Nel giro di pochi anni gli impianti Lamborghini stavano già riscaldando mezza Italia. Fu nel 58 che si permise il premio che ogni imprenditore rampante ambisce, una Ferrari, la macchina che incarnava il sogno di velocità italiano. Ferruccio, che capiva di motori alla perfezione, portò la sua Ferrari in officina, presso la sua fabbrica di trattori, smontò la frizione e trovò qualcosa che lo lasciò senza fiato. Era della Borg e Beck, lo stesso fornitore che equipaggiava i suoi trattori di alta gamma. Era lo stesso componente, lo stesso anno, della stessa ditta. Il problema non era la qualità del pezzo, ma il fatto che Ferrari non l'aveva dimensionato per l'uso sportivo e violento che ne faceva Ferruccio con le sue sgommate e i suoi strappi. Spendeva una fortuna per un'auto costruita con i pezzi dei suoi trattori e i pezzi non reggevano quando li trattava da pilota. Decise di presentarsi a Maranello e di dirlo direttamente a Ferrari. Si sedette di fronte a lui, gli spiegò il problema, disse che aveva una soluzione, disse che una macchina così costosa non dovrebbe rompersi così frequentemente. Ferrari lo ascoltò, poi lo licenziò. Le parole esatte variano a seconda di chi racconta l'aneddoto, ma il senso era inequivocabile. Resta i tuoi trattori, le auto le sappiamo fare noi. C'era disprezzo in quella frase, c'era la certezza che un contadino emiliano, per quanto ricco fosse diventato, non potesse capire nulla di auto di lusso. C'era l'insulto che lo trasformò da un suo cliente al suo più grande competitor degli anni a venire. Lamborghini non litigò, non gridò, tornò a Cento, chiamò attorno a sé i migliori tecnici che riuscì a trovare, Giotto Bizzarrini, che aveva disegnato il motore della Ferrari GTO e aveva lasciato Maranello nel 61, Giampaolo Dallara, Paolo Stanzani, Franco Scaglione per il design. A questi uomini disse solo una cosa: faremo un'auto senza difetti, un'auto stradale potente ma silenziosa, veloce ma confortevole, affidabile e bella. Nel maggio del 63 costituì l'automobili Ferruccio Lamborghini a Sant'Agata Bolognese, un terreno che acquistò e dove costruì uno stabilimento nuovo di zecca. Ecco, quella macchina fu presentata al Salone di Torino del 1963, era solo un prototipo e nessuno la comprò, ma Ferruccio non si piegò, la ridisegnò, la ripresentò due anni dopo al Salone di Torino del 65, questa volta il mondo cominciò a capire. Quella macchina, la 350 GT, era quello che Ferrari non poteva essere, perfetta per la strada. Non aveva il carattere corsaiolo della rossa, non aveva il furor dell'agonismo. Aveva la soluzione britannica a un'auto italiana. Aveva il silenzio dove Ferrari aveva il rombo, il comfort dove Ferrari aveva lo scossone, l'affidabilità dove Ferrari aveva il carisma. E qui, dice Giacomo Galgani su Arca Arcana, è importante capire la differenza tra Ferrari e Lamborghini, il divario che separava un insultatore da un risolutore. Enzo Ferrari costruiva auto da corsa e poi le adattava per la strada. Desiderava che i clienti soffrissero come soffriva lui, come soffrivano i piloti. Ferruccio Lamborghini costruiva auto per la strada e si rifiutava di sacrificare il comfort alla velocità. Era la stessa differenza che separava l'aristocrazia dalla borghesia, il genio dalla competenza, la passione dalla pragmatica. Ferruccio continuò, costruì altri modelli. Nel 72 aveva venduto migliaia di automobili in tutto il mondo, era ricco, era famoso, aveva fatto quello che si era proposto, aveva costruito l'auto senza difetti. Morì il 20 febbraio 1993, lontano dalla fabbrica, ma non lontano dal principio che l'aveva guidato tutta la vita, un contadino che aveva guardato un costruttore di macchine e gli aveva detto: sei forte, ma io sono più intelligente, una frase che aveva cambiato l'automobile per sempre. E provò ancora una volta che in Italia le migliori vendette non sono le vendette violente, sono quelle che costruisci con le mani sporche d'olio e con l'ascolto nel cuore. La storia del litigio tra Ferruccio Lamborghini ed Enzo Ferrari la trovate raccontata sul Substack Arca Arcana, la firma Giacomo Galgani.

0: giustamente il nostro regista Piero Pugliese si stava chiedendo se andasse più veloce la Lamborghini oppure questo riff di Over the Bass. J.P. Johnson, compositore, pianista statunitense, pioniere dello stride, appunto questo stile pianistico che stiamo ascoltando, tipico del jazz della East Coast degli Stati Uniti, soprattutto a New York negli anni 20 e 30 del Novecento. Non so se vanno avanti anche le polemiche intorno alla Biennale, che immagino sarà il tema della puntata di oggi di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno, ben trovato.
1: Piero, si vede che fai parte anche dei nostri e prevedi bene, già, perché c'è stato un bel dibattito questa mattina a Filo Diretto in Prima Pagina e ne parliamo anche noi alle 10 a Tutta la città ne parla, intorno innanzitutto al padiglione russo, che in qualche modo aprirà, anche se poi in realtà resterà chiuso al pubblico quando la Biennale aprirà i cancelli veramente il 9 maggio. La curatrice del padiglione russo, Anastasia Karneva, già in società con la figlia del ministro degli esteri Sergei Lavrov, parla forse un po' provocatoriamente di padiglione per la pace, dice: bella l'opera ucraina, oggi in un'intervista a Repubblica. È un dibattito molto acceso che ci consentirà di ragionare anche sul rapporto che c'è o ci dovrebbe essere tra arte, politica e società in questo ventunesimo secolo, quindi anche forse il senso, il futuro della Biennale come istituzione. Ci proviamo, a partire dalle 10 ci sarà anche un artista dissidente russa, ci sarà Paolo Onori, state con noi.
0: Grazie, grazie Pietro del Soldà. 335-5634-296 per intervenire. Si apre la Biennale, la settimana prossima si apre anche il Salone del Libro di Torino con una lezione inaugurale il 14 maggio alle ore 14, tenuta dalla scrittrice Zadie Smith, che ha appena pubblicato dalle edizioni Sur una raccolta di saggi intitolata Vivi e Morti. Tra l'altro ci sarà anche una corposa parte della programmazione in diretta di Radio 3. Faremo, come insomma capita molto negli ultimi anni, la serata di vigilia del Salone del Libro di Torino mercoledì 13 maggio con una diretta dall'Auditorium Rai, Arturo Toscanini con Vinicio Capossella, L'infanzia del mondo, Dentro il bosco di latte con Dylan Thomas, musica e ospiti per presentare appunto l'opera radiofonica di Dylan Thomas, le dirette di Fahrenheit con Susanna Tartaro, con Florinda Fiamma e poi le puntate dal vivo dell'Idealista in diretta con Valerio Corsani alle 14.30, ma insomma avrete modo di seguire anche sui nostri canali social tutti i nostri appuntamenti. A proposito di Zadie Smith, di cui vi dicevo prima stamattina sulle pagine culturali di Repubblica, è intervistata da Annalisa Cuzzocrea, appunto a partire da quella raccolta di saggi di cui vi dicevo prima, Vivi e Morti, che tocca vari argomenti, in particolar modo una domanda capitale mi pare che le ponga Annalisa Cuzzocrea quando dice: ma insomma è ancora possibile esprimere in questi tempi così spaccati sempre in due pensieri complessi? E Zadie Smith dice: sì, è assolutamente possibile, anzi sono molto ottimista al riguardo. Il problema del discorso a somma zero, del discorso binario, del discorso algoritmico in generale è che alla fine è invivibile. Siamo organismi troppo complessi per sopportarlo. Per tutta la mia vita adulta ho sperato in uno stato unico e laico in Medio Oriente, per esempio, un luogo in cui tutti gli israeliani e i palestinesi, tutti gli ebrei e i musulmani, i cristiani, gli atei e gli altri possono avere i loro pieni diritti civili e le loro libertà religiose. Nel mondo algoritmico questa posizione politica significa stare da una parte di un sistema binario e non poter esprimere allo stesso tempo pietà per gli ostaggi e orrore per un crimine di guerra. Ma io non sono una macchina, sono un essere umano. E come essere umano, dice Zadie Smith, posso registrare sia i crimini di guerra che i genocidi, non perché siano equivalenti, ma perché sono entrambi accaduti. Come esseri umani non disponiamo di una quantità limitata di pietà o di comprensione. È possibile abbracciare situazioni enormemente complesse con pietà umana e comprensione storica senza mai perdere la chiarezza politica. Continua questa intervista, tocca anche altri punti, per esempio la generazione Z. Anche i giovani ragazzi, ecco, per esempio dice Annalisa Cuzzocrea, il Salone del Libro è sempre pieno di ragazzi. E Zadie Smith dice: sì, anche qui sono enormemente ottimista. Il problema della degenerazione di internet è che gran parte di ciò che contiene oggi non è più divertente, ma io vedo sempre più giovani con libri ovunque vada. Questo è verissimo, sono sempre più giovani ad avere un libro in mano rispetto a noi adulti. Essere un lettore è ancora una cosa bella, lo sarà sempre, non è mai stata un'attività di massa, ma chi lo conosce sa che cosa significa. Zadie Smith, Non arrendiamoci al pensiero, sì, no, intervistata da Annalisa Cuzzocrea su Repubblica. Thank you.

Rai Radio 3, qualche vostro messaggio a pagina 3 sulla disfida Ferrari-Lamborghini. Renato dice che è epica la vita di Ferruccio Lamborghini, sembra la trama di un romanzo, la sceneggiatura di un film. Paolo da Torino dice: nulla da togliere alla Ferrari, ma la Lamborghini Miura è una meraviglia di bellezza e di prestazioni. E poi il messaggio credo più bello, Vincenzo dice: sì, c'è spazio per tutti, ma lasciate la strada pure la mia multipla metano con 400.000 km sotto le ruote. Ha ragione Vincenzo, ci deve essere spazio per tutti. Prima parlavamo di letteratura, di impegno. Sulle pagine di Lucy, sulla cultura, c'è un articolo di Valerio Magrelli che ricorda il giorno in cui mi hanno incoronato poeta. All'inizio di quest'anno, scrive Valerio Magrelli, ho ricevuto una strana telefonata. L'oggetto dell'invito riguardava una incoronazione poetica da tenersi in Campidoglio. Dietro un progetto tanto temerario aleggiava ovviamente il fantasma di Petrarca, nome tutelare di una tradizione vecchia di oltre mezzo millennio, che appunto lo stesso giorno, l'8 di aprile del 1341, era stato cinto di alloro nel cuore dell'urbe. Tutto molto lusinghiero, ma che cosa avevo a che spartire io con un simile precedente vertiginoso? Pare che nel marzo del 1984 l'Accademia di Francia avesse invitato Andrea Zanzotto, che si presentò e si prestò giocosamente all'incoronazione poetica. Zanzotto, dice Magrelli, gran maestro di Galateo, venne omaggiato con una elegante parodia. Io invece avevo tentennato perché credevo che insomma dovessi giustificare il mandato sociale del poeta, altrimenti detto, può essere incoronato oggi un poeta? O meglio, come si può pensare di incoronare oggi un poeta? Certo, in Gran Bretagna risulta tutto più semplice, no? Sapete che c'è proprio l'istituzione della figura del poeta laureato, ma cosa accadrebbe da noi, si chiede Magrelli, in Italia, dove ogni cosa sembra malignamente tramutarsi, nel caso migliore, in magniloquenza, retorica o aulicità? Qui poi cita una prosa molto nota di Baudelaire, La perdita d'aureola. Insomma, in buona sostanza Baudelaire dice che attraversando la strada in un'affollata Parigi, per evitare una carrozza, gli casca dalla testa l'aureola, gli cade nel fango per la strada, non riesce più a trovarla, non riesce più a recuperarla. Ecco, dice Valerio Magrelli, credo che a partire da Baudelaire il poeta moderno non potrà più avere né aureole né corone, e lo dico con tutta la riconoscenza verso chi mi ha premiato. Le nostre ormai sono corone in leasing, in affitto, a noleggio, in ogni caso sempre temporanee. Bellissimo in questo senso lo scherzo organizzato da Jean Cocteau nel suo discorso di accoglienza alla esimia Académie Française. Questo è l'inizio. Dice Cocteau, io so che la poesia è indispensabile. E qui bisogna immaginare una pausa carica di gravità. Al solenne preludio segue però una repentina conclusione. Io so che la poesia è indispensabile, ma non so a che cosa. Ecco, dice Valerio Magrelli, in effetti chi lo può sapere? Nessuno. Io amo un poeta che non teme di esibire il suo sconcerto, la sua mancanza, la sua ignoranza, e proprio nel più eletto dei consessi. Continua questa riflessione aneddotica di Valerio Magrelli, la trovate sulle pagine di Lucy sulla cultura, si intitola Il giorno in cui mi hanno incoronato poeta.

9:20 a Rai Radio 3, la rassegna stampa di Pagina 3 va a questo punto sulla rivista online che si chiama Art and Parts of Culture, dove compare un articolo firmato da Maria Rosaria Grifone intitolato L'Italia che rischia di svanire, anzi l'italiano che rischia di svanire, e quindi però in qualche modo anche in questo lapsus potrebbe esserci anche l'Italia. Dice Maria Rosaria Grifone: ci sono diagnosi che si costruiscono lentamente su anni di osservazione e su dati che sembrano neutri finché qualcuno non li mette in fila e li legge per quello che sono, un avvertimento. Quella enunciata recentemente da Paolo D'Achille, presidente dell'Accademia della Crusca, è una di queste, non un appello retorico, non una nostalgia da letterato, ma una diagnosi medica sulla salute di una lingua. L'italiano, la lingua di Dante, appunto Petrarca, lo citavamo prima, e Boccaccio, rischia di ridursi a dialetto. Il paradosso è duplice: da un lato i dialetti regionali stanno scomparendo con una rapidità che le statistiche rendono quasi difficile da credere, e dall'altro l'italiano, che li ha progressivamente sostituiti, sta a sua volta cedendo il proprio spazio vitale all'inglese. Tutto ciò accade in particolare negli ambiti in cui una lingua si rinnova, si consolida e si afferma come strumento di produzione intellettuale, dalla ricerca scientifica all'università, dalla cultura alta alla nomenclatura della tecnologia. L'italiano, scrive Maria Rosaria Grifone, si trova in questo preciso momento storico in una posizione scomoda e forse inedita, troppo forte per non continuare a soffocare i dialetti, troppo fragile per resistere alla pressione dell'inglese. Per capire la portata di quello che sta accadendo ai dialetti italiani è sufficiente guardare i numeri Istat più recenti e confrontarli con quelli di quasi 40 anni prima. Tra il 1988 e il 2024 l'uso prevalente del dialetto in famiglia è passato dal 32 al 9%, mentre con gli amici dal 26 all'8%, con gli estranei dal 13 al 2%. Oggi solo il 2,3% della popolazione usa il dialetto come codice esclusivo in tutti i contesti relazionali, riducendosi quasi a una curiosità antropologica. E, continua questo articolo: l'analisi regionale dell'Istat rivela una spaccatura geografica netta. Il Mezzogiorno e il Veneto rappresentano le ultime roccaforti delle parlate locali, mentre il Centro-Nord mostra un legame sempre più flebile con le radici linguistiche territoriali. Quello che si sta perdendo non è soltanto una modalità comunicativa, è un patrimonio che affonda le radici in secoli di storia, un sistema di rappresentazione del mondo che porta con sé sfumature, immagini, ritmi e concetti che nessuna traduzione può rendere del tutto. E continua poi, dice: quando una lingua perde il suo riferimento condiviso, finisce confinata all'uso informale, al parlato, alle forme espressive minori. Sopravvive a scuola per la alfabetizzazione di base, ma cede ai livelli più avanzati. È esattamente quello che accadde al latino nell'età del Basso Impero. Si frantumò lentamente in una costellazione di parlate volgari che nessuno all'inizio si preoccupava di chiamare con un nome proprio. Ecco, il presidente dell'Accademia della Crusca identifica tre eventi fondamentali degli ultimi decenni che hanno accelerato questa traiettoria: l'immigrazione e la formazione di nuovi italiani figli di non italofoni, la comunicazione mediata dal computer che ha rivoluzionato le modalità di scrittura e lettura, e infine l'affermazione dell'inglese come lingua del mondo globalizzato. C'è poi un altro fenomeno più sottile e forse più insidioso che riguarda il rapporto dell'italiano con la sua stessa storia. La distanza tra la lingua attuale e quella del passato è cresciuta in modo preoccupante e la sua comprensione non viene più assicurata dallo studio scolastico della letteratura. Non si tratta soltanto di arcaismi evidenti, ma anche di parole semplicemente di registro elevato che stanno diventando incomprensibili per le generazioni più giovani. Il fronte più accademico nella diagnosi di D'Achille è proprio quello accademico. In Italia, poi, pubblicare in inglese non è soltanto una scelta strategica per raggiungere un pubblico internazionale, è diventata la condizione necessaria per essere valutati anche in patria. A questo si aggiunge il fenomeno dei corsi universitari erogati interamente in inglese, nonostante la legge preveda la piena competenza della lingua nazionale. Il paradosso, sottolinea il presidente della Crusca, è che tutto questo non favorisce davvero l'internazionalizzazione, ma soltanto la fuga dei talenti all'estero. Se altri paesi, come la Spagna o la Francia, hanno istituzioni che svolgono un ruolo attivo nella definizione delle politiche linguistiche e che difendono la lingua nei contesti istituzionali, in Italia questo livello di intervento non è mai esistito in modo sistematico. E poi, insomma, va avanti
Maria Rosaria Grifone, il cuore del problema tuttavia sono i fenomeni più sottili, economia, tecnologia, moda, intrattenimento parlano ormai inglese, ma la questione non riguarda soltanto il lessico, si allarga la capacità di generare idee, immaginari, visioni. L'Italia in questa lettura non sta soltanto importando parole straniere, ma i modelli concettuali che quelle parole portano con sé. E che cosa fare? Si chiede in conclusione questo articolo. Il presidente dell'Accademia della Crusca indica alcune direzioni possibili. Una politica linguistica nazionale che non è mai davvero esistita, il recupero della funzione formativa della scuola come ascensore sociale attraverso la lingua, il ritorno all'invenzione culturale, alla capacità di creare, è un monito che chiama in causa l'intera società italiana, istituzioni, università, editoria, media e scuola. Va bene, sono temi che poi tocchiamo anche spesso qui a Radio 3, per esempio con il nostro programma dedicato alla lingua, La Lingua Batte, lo trovate riassunto sulla rivista Art and Parts of Culture a firma di Maria Rosaria Grifone, l'italiano che rischia di svanire.

0: 9:26 minuti a pagina 3, continuate a scriverci. Qualcuno con un messaggio non firmato ci ricorda che c'è anche il video in rete di Ferruccio Lamborghini che racconta proprio quell'episodio con Enzo Ferrari. Glauco da Torino diceva: insomma, guardate, l'italiano è in piena salute, basta con questi spauracchi, basta anche con questa discriminazione verso i dialetti. No, ma in realtà non mi pare che quell'articolo discriminasse i dialetti, appunto, anzi. E continuiamo a proposito di sempre, insomma, di ambito letterario, in questo caso sulle pagine del Foglio Quotidiano di questa mattina c'è un piccolo corsivo, un paio di colonne molto divertenti, firmato da Antonio Gurrado, che dice: ho fatto un esperimento, ho scritto un romanzo al solo scopo di inviarlo a un'agenzia letteraria e scoprire che cosa accadesse dopo. In tanti mi rimproveravano che per scrivere sul serio è necessario avere un agente, altrimenti non sei nessuno, sei solo uno che molesta gli editori senza un'adeguata processione di mediatori. Il costo per il servizio è moderato, fate conto di comprare una decina di libri, copre letture e valutazione del manoscritto che si ottengono dopo una selezione gratuita tramite sinossi ed estratto. Io mi sono rivolto, dice Gurrado, a una delle migliori agenzie su piazza, della cui professionalità non dubito tuttora. Ne ho ricavato una scheda di 5 pagine su carta intestata, contenente un riassunto del mio romanzo, casomai non l'avessi letto, una ricostruzione della sua genealogia, una disamina dei difetti e un'accurata spiegazione delle mie intenzioni, talune sorprendenti. Il dettaglio che per 6 volte nella scheda il titolo fosse scritto errato non scuote la mia certezza che la mia stessa sportività sarebbe stata mostrata dall'agenzia qualora io avessi sbagliato le 6 cifre dell'IBAN all'atto del bonifico. Alla fine la scheda si rammarica di come il romanzo vada in una direzione piuttosto divergente rispetto alle ricerche attuali di gran parte degli editori, eccetera eccetera, elencando ciò non di meno una minoranza di marchi di nicchia che mi esorta a contattare da solo, e io che ingenuamente credevo gli intermediari utili a mediare fra le esigenze di chi scrive e quelle di chi pubblica. Sta forse però qui il curioso paradosso delle agenzie letterarie, sbattute tra i marosi di un'editoria bulimica, per non naufragare si vedono costrette a proporre agli editori soltanto libri che gli editori pubblicherebbero comunque anche senza agenzie. Noi ci fermiamo qui, vi saluto con Danilo Datri in console, Simone D'Arrigo a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, Piero Pugliese, C'è Onda Verde, Renata Scognamiglio con Primo Movimento a seguire. Noi vi aspettiamo domattina alle 9 qui su Radio 3. Grazie. Da Piero Sorrentino.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: La grande letteratura ad alta voce.
4: Questo libro non parla di Chernobyl in quanto tale, ma del suo mondo, proprio di ciò che conosciamo meno, o quasi per niente, la storia mancata.
3: Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl, cronaca del futuro, di Svetlana Alexievich.
4: Ho viaggiato, conversato, preso appunti. Più di una volta ho avuto l'impressione che in realtà io stessi annotando il futuro.
3: Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich ad alta voce dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
5: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:30 e 24 secondi. Mercoledì 6 maggio, caratterizzato da viabilità condizionata dalla pioggia con ristagni d'acqua sulla Milano-Genova, ma anche sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, e la Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta meteo arancione sulla Toscana e su 6 regioni un'allerta gialla. E sull'area ligure abbiamo in questo momento sulla 12, la Genova-Rosignano, un incidente indicato tra proprio lo svinco di Genova Est in entrambe le direzioni. Sulla Bologna-Padova troviamo delle code per traffico congestionato tra Boara e Terme Euganea in direzione di Padova, e in A14 abbiamo code per 3 km motivate da cantieri di lavoro tra Fermo, Porto San Giorgio e Grottammare in direzione di Pescara, e 2 km tra Grottammare e Pedaso. E raggiungiamo la tangenziale Est di Milano per segnalarvi 3 km di code per un incidente tra Linate e la via Emilia verso verso l'Autosole e andiamo nel tratto laziale dell'Autosole per segnalarvi code per un incidente indicato tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione di Roma Nord, e sull'A24 la Roma Teramo un incidente tra Carsoli e Vicovaro Mandela in direzione di Roma. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento e arrivederci.
6: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Trame sonore, il visionario Festival della musica d'arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Buongiorno da Renata Scognamiglio, bentrovate e bentrovati all'ascolto di Primo Movimento a cura di Giorgia Franceschi. Con me vi salutano Simone D'Arrigo in console e Gianluca Diana in regia. Inviate come sempre i vostri messaggi o WhatsApp di commento al 335-5634-296 e noi apriamo con una bella incisione dedicata allo Stravinsky neoclassico che segna l'inizio della collaborazione della Camerata Salzburg con l'etichetta Channel Classics. La Camerata Salzburg è uno dei pilastri, se vogliamo, della vita musicale di Salisburgo, l'ensemble in residenza dell'omonimo festival della Mozart Woche, e in questo caso è guidata da uno dei due concertmeister, ovvero Giovanni Guzzo, l'altro è Gregory Haas. Circa 10 anni, infatti, dalla fine del mandato di Louis Lancré nel 2016, l'ensemble non ha più un direttore principale, ne ha avuti di illustri, o un direttore artistico, ma discute in maniera collegiale le decisioni artistiche, appunto, dell'ensemble. Ama infatti definirsi un'orchestra molto democratica e pur avendo un repertorio che spazia da Haydn a Bartok, diciamo che la storia, l'identità stessa, il suono dell'orchestra sono strettamente dedicati alla figura di Wolfgang Amadeus Mozart. Mozartiane sono tantissime incisioni di questo ensemble, che nacque nel 1952 con il nome Camerata Accademica des Mozarteums Salzburg, Camerata Accademica del Mozarteum di Salisburgo. E questa trasparenza, questa luminosità mozartiana, ma anche, possiamo dire, una chiarezza estrema della concertazione, la prima cosa che colpisce all'ascolto del programma contenuto in questo disco, che si apre con il concerto in re maggiore K075, ovvero il concerto di Basilea di Igor Stravinsky, in cui Stravinsky esplora ogni minima sfumatura di suono e di articolazione dell'orchestra d'archi. Si prosegue poi con il concerto in mi bemolle maggiore K060 Dumbarton Oaks, siamo nel 1937-38, una sorta di corrispettivo novecentesco dei concerti brandeburghesi di Bach. Questa era l'intenzione di Stravinsky. In chiusura troviamo il balletto Apollon Musaget, sempre di Stravinsky. E noi da Dumbarton Oaks, questo concerto in mi bemolle maggiore K060, ascoltiamo il terzo movimento con moto.

La Camerata Salzburg con il suo direttore concertmeister Giovanni Guzzo. Era il concerto in mi bemolle maggiore K060 Dumbarton Oaks di Igor Stravinsky, in particolare il terzo movimento con moto da questa nuova uscita Channel Classics intitolata Muses. Normalmente quando si dice che un'interpretazione è un'interpretazione algida non si fa un grande complimento, in questo caso invece può diventarlo, perché Guzzo era il concerto in mi bemolle maggiore K060 Dumbarton Oaks di Igor Stravinsky, in particolare il terzo movimento con moto da questa nuova uscita Channel Classics intitolata Muses. Normalmente quando si dice che un'interpretazione è un'interpretazione algida non si fa un grande complimento, in questo caso invece può diventarlo, perché il senso di un distacco intellettuale nei confronti della materia, potremmo dire,

Tante bellezze in questa donna stanno, una ballata di Francesco Landini interpretate dall'ensemble vocale e strumentale La Reverdy, e che saranno loro i protagonisti della stanza della musica di questa sera a partire dalle 20:30 in diretta dalla Sala M di Via Asiago. E noi chiudiamo questa puntata con un'incisione dedicata, potremmo dire, alla musica della memoria, perché My Memories è il titolo di un progetto che esce per Da Vinci e che affronta la musica vocale soprattutto, ma anche strumentale da camera, di Giuseppe Martucci e Francesco Paolo Tosti. In questo caso i protagonisti sono il pianoforte di Eric Battaglia, il violino di Letizia Gullino e la voce del soprano Francesca Edini. E il funzionamento della nostra memoria, scrive Battaglia nella sua nota, e cerco di riassumere perché il discorso è molto articolato anche filosoficamente, il funzionamento della memoria è la condizione necessaria per l'ascolto musicale a tanti livelli, sia per costituire nella nostra testa un'immagine della sua architettura formale, perché connettiamo una nota con quella che precede, sia per costruirci una immagine complessiva di un repertorio, di una cultura musicale, sia per connettere quelle esperienze di ascolto ad altre esperienze pregresse, il famoso meccanismo della Madeleine Proustiana, però musicalmente intesa. Però ci sono brani di musica vocale, questo è il punto, che tematizzano proprio esplicitamente il tema della memoria e del ricordo, e fra questi gli artisti impegnati nel disco in questione hanno scelto 3 canzoni per voce e pianoforte con violino obbligato di Francesco Paolo Tosti, su testi di autori vari, sia in italiano sia in inglese, e il ciclo La canzone dei ricordi, opera 68B di Giuseppe Martucci, su testo di Rocco Edoardo Pagliara. Martucci, che ricordiamo visse fra il 1856 e il 1909, fu pianista, compositore e direttore d'orchestra, ed era molto attento a quanto avveniva in terra tedesca, ma la sua distanza geografica gli consentiva di essere allo stesso tempo un grande amante di Wagner ed essere profondamente influenzato da un personaggio come Johannes Brahms, e lo possiamo subito sperimentare nella sonata per violino e pianoforte in sol minore, opera 22, da cui ascoltiamo il terzo movimento, Allegro molto, il violino di Letizia Gullino e il pianoforte di Eric Battaglia.

0: Il violino di Letizia Gullino e il pianoforte di Eric Battaglia nel terzo movimento allegro molto dalla sonata per violino e pianoforte in sol minore opera 22 di Giuseppe Martucci, da questo progetto Da Vinci intitolato My Memories, dedicato alla musica strumentale ma soprattutto vocale di Martucci e di Tosti, con la voce del soprano Francesca Aidini, un programma tra l'altro che nota la conoscenza che Martucci aveva della lideristica tedesca. Con questo ascolto ci salutiamo, dopo di noi Tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà. Ci ritroviamo alle 12 per il concerto del mattino.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
3: Si parla dal 69.
4: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
5: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
2: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Tutta la città ne parla.
4: Buongiorno, sono Matteo da Treviso. Io volevo chiederle una sua opinione sullo scandalo che di questi giorni sulla Biennale di Venezia per quanto riguarda il padiglione russo. Adesso, a prescindere da come uno lo voglia interpretare, apertura verso un paese con cui comunque siamo in guerra o che comunque l'Ucraina è in guerra, non lo si vuole aprire, eccetera. Però io ho visto, non sono potuto ancora andare alla Biennale perché per ora è aperta, da quello che ho capito solo agli addetti ai lavori, però ho visto dei video del padiglione russo e onestamente io volevo farle una domanda sul contenuto, perché abbiamo fatto tutto questo casino, tutto questo scandalo per poi vedere che il contenuto è veramente di bassa lega, quindi veramente dovevamo fare tutto questo casino per vedere delle persone che fanno dei rumori dodecafonici e che ci sono secchi di fiori sparsi e un alberello. Cioè, io capisco che un direttore della Biennale dica no ragazzi, c'è un'opera pazzesca, c'è un'opera straordinaria, chi se ne frega della politica, ma invece no.
5: Buongiorno, sono Elena e chiamo da Valdagno in provincia di Vicenza. Insegno storia dell'arte in un liceo qui del territorio e volevo intervenire in merito alla Biennale. E dal mio punto di vista, negli ultimi anni e nelle ultime rassegne, la Biennale ha perso molto del suo valore, della sua qualità. E i padiglioni si sono sempre più aperti ad artisti, anche se è diventata sempre più di impronta extraeuropea e questo è un bene sicuramente, però si è puntato poco sulla qualità. Non è stato più in grado di rilanciare movimenti artistici in grado di lasciare un segno rivoluzionario, non è stato più in grado negli ultimi tempi di promuovere artisti di qualità e dal mio punto di vista questa è una grande operazione pubblicitaria, perché anche ieri al telegiornale sentivo che siamo ritornati alle biennali degli anni 70, ma non è assolutamente così.
6: Eccoci, sono le 10:03, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a Tutta la città ne parla. Biennale dunque, padiglione russo, mancano 3 giorni all'apertura al pubblico, ma i padiglioni sono già visitabili dagli addetti ai lavori e oggi alle 17 ci sarà l'inaugurazione ufficiale del più dibattuto tra i padiglioni di questa edizione della Biennale. Ovviamente mi riferisco al padiglione russo, di cui si sono occupati molto i giornali e anche i nostri ascoltatori. Avete sentito queste 2 telefonate, la seconda per la verità guardava più alla Biennale nel suo insieme, alla qualità delle opere esposte, a quel che accade all'arte contemporanea. Proveremo a ragionare anche di questo e sul rapporto tra arte, politica e storia oggi, anche alla luce delle polemiche scatenate da questa edizione della Biennale presieduta da Pietrangelo Buttafuoco. Dobbiamo innanzitutto capire cosa sta accadendo. Questo padiglione russo è molto contestato, è fortemente osteggiato dalle istituzioni europee che minacciano il governo italiano e la Fondazione Biennale di sospendere i finanziamenti, una parte dei finanziamenti che sono significativi, almeno un paio di milioni di euro a questa istituzione che arrivano direttamente dall'Europa. E poi c'è la questione delle questioni, cioè questo padiglione è espressione della libertà dell'arte, della cultura russa o un'emanazione del suo regime, quindi lasciar che apra è una favorire la propaganda del Cremlino. Dovremo ragionare e porre molte domande, avremo punti di vista diversi. La prima persona a cui do la benvenuta a Tutta la città ne parla stamattina è una giornalista, collabora con il Corriere della Sera e il Corriere del Veneto, ieri ha dedicato 2 lunghi articoli sul Corriere proprio a questa vicenda, è Vera Mantengoli, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno a tutte e a tutti.
6: Veneziana, quindi ben radicata nel suo territorio e credo in grado di raccontarci cosa sta accadendo in queste ore. Bella Mantengoli, allora innanzitutto già il primo ascoltatore in quella telefonata che abbiamo rimandato in onda adesso, chiamata Prima Pagina, commentava un po' quel che c'è, quel che si sa del padiglione in queste ore, l'apertura, c'è musica, c'è da bere, credo che tu ti sia recata dall'interno e quindi uno sguardo in diretta ce lo puoi restituire.
0: Allora sì, allora intanto quando si entra ai giardini la prima cosa che si vede in realtà è un'opera dell'artista ucraina Zanna Kadyrova, che è un grande cervo, una scultura di un grande cervo. Poche decine di metri più avanti si entra nel padiglione russo, dove effettivamente in queste ore si stanno registrando più performance musicali. E, all'interno ci sono dei fiori sparsi e un albero che richiama appunto il titolo del padiglione, che appunto è un riferimento a Simone Weil, alla spiritualità che viene dall'altro, quindi l'albero, le radici verso il cielo. All'interno c'è anche un grandissimo contenitore di vestiti che sono stati rivisitati dagli artisti e che si possono prendere, e al piano superiore c'è un bar aperto dalle 10 alle 18 dove si servono cocktail, acqua, gin tonic e di tutto. Quindi diciamo questo è quello che uno vede quando entra nel padiglione russo. E come hai ricordato anche tu, in questi giorni la polemica è sempre più accesa, non solo del padiglione russo ma anche contro Israele. Sembrava che la visita degli ispettori inviati da Roma dal ministro Alessandro Giuli alla Biennale, che sono rimasti 3 giorni la settimana scorsa, si fosse conclusa in modo positivo. Tanto che il sindaco Luigi Brugnaro aveva cercato di smorzare i toni dicendo: Giuli, vieni, ti aspettiamo a braccia aperte, e vieni qua, dai un abbraccio anche al presidente Buttafuoco e mettiamo un punto. In realtà pochi giorni fa la Commissione europea è invece tornata a bacchettare la Biennale con una seconda lettera che fa seguito a una prima inviata il 10 aprile, nella quale si ipotizzano delle consulenze che la Biennale avrebbe offerto al padiglione russo, consulenze legali ma anche donazioni o compensi che la Biennale avrebbe recepito. E la Biennale ha subito risposto dicendo che replicherà nel dettaglio a ogni accusa a tempo fino a giugno, ma ribadisce che è tutto a posto, che sono state rispettate le sanzioni e che quindi diciamo per loro la questione è chiusa.
6: È chiusa, ma c'è da dire però, ve la mantengo, e questa è una cosa fondamentale, che poi questo benedetto padiglione in realtà quando la Biennale apre sabato chiuderà i battenti.
0: Allora, sembra che chiuderà i battenti. L'idea iniziale era quella di registrare questa decina di gruppi musicali che vanno da gruppi sperimentali che hanno registrato dei canti di tradizione russa a invece gruppi più attuali di musica techno, e l'idea era quella di registrare e di mettere degli schermi esterni in modo da mandare in loop la musica fino a novembre. Sembra, ma appunto si sta oggi, magari sarà più chiarito durante l'inaugurazione, che forse si potrà lasciare anche una porta aperta.
6: Ah.
0: Questo però diciamo è in via di definizione. Sta di fatto che comunque Venezia in questi giorni alla Biennale si susseguono continuamente le proteste sia contro la Russia sia contro il padiglione Israele che è i giardini.
6: Non abbiamo ancora menzionato, e questo riguarda direttamente anche il padiglione israeliano, stiamo parlando di padiglioni governativi, ricordiamolo, quindi si fa capo direttamente all'Israele del presidente Netanyahu, un uomo che, come è stato ricordato anche dalle giurate di missionari, se venisse in Italia lo dovremmo arrestare, sul suo capo pende un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale. Esattamente lo stesso discorso vale per Vladimir Putin, ed è a partire da quella vicenda, Vera Mantengoli, e poi chiudiamo questa brevissima corrispondenza e passo a salutare un altro nostro ospite, brevissima ma efficacissima corrispondenza Vera Mantengoli, si deve la dimissione in blocco delle cinque donne, tutte donne, che componevano la giuria della Biennale, ragion per cui poi il presidente Buttafuoco ha inventato all'improvviso nei giorni scorsi un nuovo sistema di premiazione dei padiglioni, perché le giurate avevano detto: noi rimaniamo in giuria ma non premieremo gli artisti, i padiglioni russi e israeliano. Ciò ha determinato una reazione soprattutto dell'israeliano, no? Per vie legali, che ha poi causato, correggimi se la ricostruzione è sbagliata, le dimissioni di queste esperte componenti della giuria.
0: Sì, l'artista israeliano Belu Simeon Feinaru, a me e anche altri colleghi, aveva detto che l'esclusione era ingiusta, perché era un'esclusione che riguardava un artista, e l'artista, diciamo, come si dice anche in altri casi, l'artista fa arte e non fa politica. E l'artista però aveva inviato una diffida al ministero, dicendo che avrebbe, se fosse stato davvero escluso, avrebbe inviato una protesta alla Corte dei diritti dell'uomo, accusando la giuria di aver avuto un comportamento antisemita. A quel punto il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, aveva dovuto informare le cinque giurate, che se si fosse passato a una questione, a una causa legale, le giurate avrebbero dovuto assumersi la responsabilità quindi della causa. A quel punto le giurate, che fin dall'inizio avevano detto: noi escludiamo la Russia e Israele perché Netanyahu e Putin sono accusati di crimini contro l'umanità, si sono dimesse in blocco per, diciamo, essere coerenti con la posizione iniziale.
6: E ciò ha dato appunto il via a una ricerca di una nuova soluzione per quanto riguarda i premi, il Leone d'Oro, sì. Insomma, e si è trovata questa, l'ha inventata, è davvero un inedito nella secolare storia della Biennale, cioè un premio dei visitatori che verrà consegnato a questo punto al termine, no, della Biennale, quindi a novembre.
0: Sì, tutti i visitatori che avranno il biglietto, adesso stanno, diciamo, elaborando il sistema, comunque, diciamo, farà fede il biglietto che è stato validato all'ingresso, e con quel biglietto si potrà accedere probabilmente online a un sistema di votazione dal pubblico.
6: Vera Mantengoli, grazie. Il quadro, che è davvero intricato e complesso, ci sono tantissimi articoli sui giornali, ora ci è un po' più chiaro, e fa certo discutere e riflettere anche a proposito del rapporto tra arte, storia, cultura, società e propaganda, che per esempio la decisione se lasciare o meno una porta aperta di questo edificio molto bello peraltro, che è il padiglione russo alla Biennale d'epoca zarista, rimanga aperto oppure no, diventa una questione di cui si sta dibattendo nel mondo intero, per vedere poi delle opere d'arte di cui poco sappiamo, che probabilmente non meriterebbero tutta questa attenzione, vabbè, ma questo è un giudizio soggettivo. Di questo ora vogliamo parlare con un nuovo ospite a Tutta la città ne parla stamattina, che è Paolo Nori. Buongiorno, benvenuto, grazie.
7: Buongiorno, grazie.
6: Scrittore e traduttore, uno dei, posso dire, dei massimi studiosi di letteratura e cultura russa. Ricordo il suo ultimo libro uscito per UTET l'anno scorso, Non è colpa dello specchio se le facce sono storte, diario di un filo russo. Paolo Nori, non posso nascondere che tanti, dibattendo su questa vicenda del padiglione russo, abbiano ricordato, menzionato, forse a sproposito, non lo so, la vicenda che la riguardò personalmente quando l'invasione dell'Ucraina era agli inizi, siamo nel marzo del 2022, l'Università Bicocca di Milano inizialmente cancellò un corso suo su Dostoevskij, aveva a che fare con il suo libro Sanguina ancora, l'incredibile vita di Fedor Dostoevskij, e si parlò di censura, poi di errori, ma insomma non ritorniamo al 2022. Però le chiedo, da grande amante della cultura russa, lei cosa ne pensa in queste ore di questa storia e appunto anche dell'importanza enorme che viene data da Bruxelles, da Roma, dal mondo intero, da Mosca, da Kiev, a delle scelte che forse sono dei dettagli o forse no?
7: Ma io di questa storia in particolare non ne so tantissimo. Io conosco Pietrangelo Buttafuoco e ho una grande stima di Buttafuoco, e quindi credo che si sia ha una brutta gatta da pesare, come si dice, ma credo che non mi sembra che sia possibile rimproverargli niente, ecco, in questa condizione.
6: L'Europa lo fa, l'Europa lo fa dicendo questo padiglione in qualche modo rischia di violare le sanzioni a Mosca dell'Europa, provoca una, forse un beneficio che la stessa Fondazione Biennale trarrebbe dalla presenza russa, cose di questo genere.
7: Io ripeto, non sono esperto in tema, però la mia stima per Pietrangelo Buttafuoco mi fa pensare che l'Europa si sbagli, così come si sbaglia diverse volte, per esempio quando boicotta quello generale svizzero Jacquemot, quella è una cosa che fa l'Europa e l'Europa non ha sempre ragione.
6: No, questo sarebbe sbagliato asserirlo, non c'è dubbio. Le chiedo però una cosa da conoscitore del mondo russo, della cultura russa. Le faccio due nomi. Quello della curatrice di questo padiglione, che si chiama Anastasia Karneva, viene ricordata anche come figlia di un generale dei servizi segreti russi, ma le colpe o le responsabilità o i ruoli dei padri non ricadono sui figli. Invece è più interessante il fatto che questa signora abbia fondato un'agenzia che si chiama Smart Art in società con Ekaterina Vinokurova, che è la figlia del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, e che il progetto sia sostenuto direttamente, ma è così un po' per tutti i padiglioni del resto, dal governo, dal Cremlino, in particolare dalla rappresentante, l'inviato speciale del Cremlino per la cooperazione culturale internazionale, si chiama Mikhail Svitkoi, mi corregga la pronuncia se è sbagliata, che è stato tra le altre cose il primo ministro della cultura della Federazione Russa nell'era Putin dal 2000 al 2004, quindi un uomo totalmente affine al regime, vicino, così come perlomeno la socia di Anastasia Karneva, che è la figlia di Lavrov. Dire questo significa mettere in dubbio che ci sia libertà di espressione, cioè aprire dunque un padiglione gestito come i precedenti russi alle biennali che ci sono state nel passato significa dire di no, significa violare la libertà.
7: Scusi, credo che alla biennale, ripeto, io non ne so tantissimo, ma credo che alla biennale sia il padiglione dell'Iran e quello dell'Arabia Saudita.
6: Sì, sì, sì. Crede bene. No, l'Iran si è tirato indietro. L'Iran ha annunciato.
7: Non c'è una grande libertà di espressione, no, mi sembra. Infatti. O mi sbaglio?
6: No, non si sbaglia.
7: Perché non parliamo di quei padiglioni lì?
6: Non è benaltrismo, mi scusi, però, cioè, perché nel senso è giusto, però...
7: Non mi sembra che sia benaltrismo. Mi sembra che in questo periodo c'è il nostro ministro. Ripeto, io non pensavo che mi avreste chiesto cose sullo specifico, sulla biennale, ma ieri mi hanno detto che avevamo parlato della censura in generale e mi dispiace, io non sono probabilmente l'interlocutore più adatto per parlare di queste cose. Ma il nostro ministro degli esteri ha detto che il diritto internazionale funziona fino a un certo punto. Ecco, io ho l'impressione che siamo in una fase, forse è sempre stato così, adesso è così in un modo sfacciato, ecco, in cui vige la legge del più forte. Ecco, qui in Occidente, per esempio, la Russia, diciamo così, è sotto battuta, mi viene da dire, e si rimprovera ai russi quello che non si rimprovera ad altri stati. Io credo, c'è un grande critico russo che si chiama Viktor Shklovsky, che negli anni 20 del Novecento, quando questa cosa era impegnativa, ecco, disse che la bandiera dell'arte non può mai riflettere i colori della bandiera che sventola sulla cittadella del potere. Credo che questa sia una regola che vale sempre, ecco, che vale anche oggi. Se poi i russi hanno mandato degli artisti asserviti al potere, sarà un brutto padiglione, ecco, però non credo che ci sia da fare una battaglia, come dire, ideologica su questo fatto.
6: Eppure adesso non sia, dovevamo collegarci, ma non ci stiamo riuscendo, con un'artista russa, Katia Margolis, che peraltro vive a Venezia, un artista dissidente, diciamo, che sta proprio partecipando in questi minuti a delle azioni di protesta davanti ai giardini della Biennale. Ci sono anche, credo, in arrivo a Venezia, sì, no, anzi, certamente in arrivo a Venezia, le Pussy Riot, che qualcosa faranno. Come a dire, mi spiace di averla portata su un terreno magari che lei conosce meno, che è quello della Biennale, invece le faccio una domanda all'ultima, Paolo Nori, fuori di sua competenza, diciamo così, che riguarda il mondo della cultura russa oggi, nel senso questa presenza anche di altri russi che vanno a protestare contro quel padiglione forse in qualche modo spiega anche la bagarre, no? Nel senso che c'è una ciò nonostante, tra chi è rimasto in patria, chi è andato fuori o chi protesta, una ancora qualcosa di simile a un dissenso e un contrasto, anche se come ben sappiamo il dissenso non si può liberamente esprimere nel paese, anzi. A che punto è questa vicenda della cultura russa? Che cos'è oggi di fronte a guardando al padiglione, ma guardando oltre al paese?
7: Ma io credo che sia quello che è sempre stato, cioè forse il principale nemico del potere, ecco, è una cosa che riguarda i russi, ma riguarda un po' tutti. Ecco. Io un po' di anni fa, nel 93, abitavo a Mosca e ho cambiato casa, sono andato a stare in una casa celebre dietro il Cremlino, che si chiama la casa sul lungo fiume, sulla quale Trifonov, un scrittore russo, aveva scritto un romanzo, e una mia conoscente russa mi aveva chiesto se avevo letto quel romanzo ambientato nella casa dove io andavo a abitare. Io l'avevo detto di no, le avevo chiesto te l'hai letto, e lei mi aveva risposto per forza l'ho letto, era proibito. Cioè i russi che leggiamo sono i russi che sono stati tutti contro i governi, ecco, e quelli che cioè, sono stati tanti di scrittori a favore dei governi non li leggiamo più quelli. Cioè l'arte ha delle regole insomma abbastanza severe, ecco, per cui sopravvive solo quella che vale qualcosa, ecco. E se gli artisti russi, io non ho le competenze e non sono andato alla Biennale, non ho visto queste opere, però non lo so, lì bisognerebbe parlare del valore di quello che c'è.
6: Diciamo che non le ha viste ancora quasi nessuno, a parte pochi giornalisti, Vera Mantengoli che era con noi prima e pochi altri, perché e di fatto neanche la vedranno, perché forse la porta rimarrà chiusa o forse ne aprono un battente, chi lo sa, è ancora da dirimere la questione, come ci spiegava la giornalista del Corriere della Sera in apertura, Paolo Nori. Grazie per questo suo contributo che comunque induce a riflettere, e la questione è molto complessa. Io do il benvenuto, bentornata ai microfoni di Radio 3 a tutta la città ne parla, ad Annalisa Terranova. Buongiorno, grazie.
8: Buongiorno.
6: Editorialista di Libero Quotidiano, il quotidiano diretto a Mario Secchi, che oggi in prima pagina pubblica un'opinione di un intellettuale come Corrado Ocone, che dice: Russi in biennale, scelta liberale, ecco perché no. Lei che ne pensa?
8: No, io sono un po' meno rigida rispetto alla posizione di Corrado Ocone, e trovo che tutto quello che sta accadendo sia invece molto interessante e molto profondo, perché apre un dibattito sul rapporto tra cultura, potere e politica. Partiamo da un assunto che è stato esplicitato dalla Premier Meloni quando questo caso, diciamo così, è finito sotto i riflettori. La politica estera la fa il governo. Certo, la politica estera la fa il governo, quindi capiamo anche le difficoltà, gli imbarazzi del ministro Alessandro Giuli. Tutti sappiamo che Alessandro Giuli e Pietrangelo Buttafuoco, che sono, lo voglio ribadire qui, due delle personalità culturali più feconde che la destra esprime, che la cultura di destra esprime e ha espresso, Buttafuoco anche prima di Giuli, i due erano molto amici, avevano anche interessi comuni, hanno interessi comuni. Il mio auspicio è che, passata la bufera della Biennale, possano riprendere gli antichi rapporti di amicizia tra i due. Quindi, dicevo, l'imbarazzo di Giuli si colloca all'interno di questa questione, cioè io ho una funzione all'interno di un governo che ha una presa di posizione, e all'interno di un sistema, quello europeo, che ha una presa di posizione molto chiara nei confronti della Russia di Putin, e mi devo attenere a questo. Buttafuoco è un intellettuale libero, è un intellettuale creativo e ha diciamo fatto una scelta che in qualche modo rappresenta secondo me tanta parte della cultura italiana, perché anche io per esempio con Buttafuoco ritengo che la cultura russa faccia appieno parte della cultura europea, che non sia estranea alla cultura europea, che non sia estranea alla cultura italiana. E sono molto d'accordo con quanto ho sentito prima sul fatto che i letterati russi in realtà noi li leggiamo proprio perché sono stati letterati dissidenti. Io uno degli ultimi libri che ho letto è quello della moglie di Mandelstam, un poeta che è stato perseguitato dal regime sovietico perché aveva scritto un sonetto irrisorio nei confronti di Stalin. Il libro si chiama Speranza contro speranza, è un bellissimo libro di questa donna che spiega appunto le difficoltà degli artisti, dei poeti, degli intellettuali sotto un regime totalitario. Tra l'altro devo dire che in questa fase mi sembra più l'Europa accanita contro le scelte di Buttafuoco alla Biennale piuttosto che il governo italiano, che non sarà presente alla inaugurazione.
6: Beh, diciamo
8: non
6: che però non ha nascosto una propria contrarietà.
8: Non ha nascosto la contrarietà, ma certamente questo si comprende benissimo però per la ragione che ho detto prima. Il punto è che Buttafuoco ha voluto scindere la Russia di Putin da quella che è la cultura russa, tra l'altro trovando queste scamotage per cui il padiglione non sarà neanche aperto al pubblico.
6: Abbiamo appena appreso che forse una porta sarà aperta, è una questione ancora da sciogliere. Rimane però il fatto che il padiglione, diciamo, è strettamente legato all'entourage del ministro degli esteri Lavrov, ormai questo non è un mistero per nessuno, quindi alla faccia della...
8: Sì, però se vediamo cosa c'è nel padiglione, almeno la descrizione che ne è stata fatta dai giornali oggi, cioè c'è questo albero che mette radici nel cielo, canti liturgici, paesaggi siberiani, insomma c'è la Russia, ecco, non c'è il putinismo, questo voglio dire, no?
6: Anila Zatero, rimanga con noi, è molto chiaro, vorrei aprire questa discussione a un nuovo ospite, che è un ospite insomma, di grande autorevolezza, parlando di Biennale, perché lui l'ha diretta, la Biennale d'Arte, la 50ª edizione, era il 2003, il titolo era Sogni e conflitti, la dittatura dello spettatore, titolo interessante considerando il ruolo che i visitatori avranno in questa edizione, come spiegavamo all'inizio, visto che decideranno loro e non la giuria che si è dimessa, il Leone d'Oro, chi la vincerà questa Biennale d'Arte. Francesco Bonami, un grande critico d'arte italiano, buongiorno, benvenuto e grazie.
9: Grazie a voi.
6: Anche su Repubblica l'altro giorno, insomma, lei non aveva nascosto il suo pensiero, prego, vada.
9: No, sono su quello che ho sentito. Stiamo parlando, intanto il padiglione l'ho visto non si usano le parole giuste, quella non è propaganda, quello è folklore. Folklore non è propaganda.
6: Propaganda è quello che sta prima, probabilmente, al di là delle opere, no? Non lo so.
9: Se loro volevano fare propaganda, possono farla benissimo, hanno artisti disponibili a fare propaganda, e quindi se volevano fare un padiglione a gamba tesa, come ho detto, veramente propagandistico, non avrebbero fatto quello che secondo me è più folklore che altro. C'è questo accanimento contro ormai il russo è diventato quasi come una parola, come antisemita, come razzista, come omosessuale, che ne so, è un'offesa. E vi sembra ingiusto perché io continuo a collaborare, vado in Russia a collaborare in un luogo disegnato a Renzo Piano, dove ci sono tantissimi giovani, gente comune, e la Biennale bisogna ricordare che è un luogo, particolarmente la preview, i giorni prima, è un momento elitistico, esclusivissimo, dove la gente comune non ci può neanche entrare, mettere il naso, e tantomeno le persone normali che vivono in Russia, che non sono nel mondo dell'arte, che non si possono permettere di andare via, perché io sento sempre queste cose: me ne vado dal mondo dell'arte, me ne vado dall'America quando c'è Trump, me ne vado dalla Russia quando c'è Putin, e sono veramente discorsi estremamente snob ed elitari, perché la gente normale non può farlo, e quindi bisogna offrire alla gente normale, credo, l'opportunità di vedere delle idee, di capire cosa sta succedendo, e l'arte è un grande strumento per poterlo fare, illustrare e raccontare.
6: A
9: non
6: questo
9: può fare
6: proposito,
9: molto
6: la interrompo leggendole un messaggio proprio e le chiedo di commentarlo di un'ascoltatrice. Ricordo il nostro numero: 335-5634-296. Mandateci anche WhatsApp audio. Elena, attualmente in Russia ci sono più prigionieri politici di quelli che c'erano durante Brezhnev. Io non posso confermare questo dato, ma insomma sappiamo qual è la situazione. Molti sono artisti, drammaturghi, eccetera. Facile dire giudicheremo il contributo della Russia alla Biennale dalla qualità, in quanto non si può parlare di rappresentanza della Russia, scrive Elena, ma di rappresentanza del regime putiniano, e su questo credo che ci siano pochi dubbi, perlomeno per quanto riguarda l'organizzazione del padiglione. Della Russia reale, dice ancora lei nel messaggio, questo padiglione non ci dice praticamente niente, se non, da quello che si vede finora, un agglomerato di stereotipi, appunto lei parlava di folklore. Ha ragione Elena, Francesco Bonami.
9: No, ha ragione, nel senso, io non so i numeri dei prigionieri.
6: No,
9: non
6: quello
9: non so,
6: lo approfondiremo, adesso l'ho letto al volo, quindi non lo so neanche io. Però diciamo più o meno siamo là, insomma, come libertà. Ecco.
9: No, c'è folklore, cioè ci sono opere della qualità, non mi sembra che sia grande qualità. Si poteva fare di meglio volendo, però alla Biennale c'è un padiglione che secondo me quello è il vero padiglione dell'anima russa, forse più vicino a quello che diceva Paolo Nori. È al padiglione Venezia c'è Ilia ed Emilia Kabakov, soltanto Emilia perché Ilia Kabakov è scomparso un anno fa, che fanno un padiglione con i cittadini di Venezia in cui si scambiano oggetti e i cittadini portano oggetti privati, e che credo che questo sia veramente una espressione di quest'anima nostalgica e profondamente russa e quindi sincera, che è rappresentata appunto da questi due artisti, Ilia ed Emilia Kabakov, che poi si sono trasferiti negli Stati Uniti 35 anni fa, però hanno mantenuto questo spirito russo. Ecco, chi vuole vedere veramente un padiglione russo come si deve, vada al padiglione Venezia, che è in fondo all'altra parte del canale ai Giardini, e secondo me può vedere qualcosa di bellissimo che può anche un po' pacificare gli animi in questa veramente bellicosità, come ho detto io, contro la bellicosità, insomma, sì, questi attacchi costanti uno contro l'altro che non fanno nulla per chiarire cosa sta succedendo nel mondo. Oggi, se dobbiamo andare a escludere i padiglioni alla Biennale che hanno qualche problema con la democrazia, con la libertà, con i diritti civili, dovremmo togliere di mezzo molti, moltissimi, e non faccio nomi perché ce ne sono tantissimi da togliere di mezzo. Ecco, quindi io sarei più cauto in questa.
6: Diciamo che la giuria aveva adottato il discrimine di capi di Stato o di governo accusati con un mandato di arresto per crimini contro l'umanità dalla Corte Penale Internazionale. In questo caso ci sono quei due, Putin e Netanyahu.
9: È una buffonata. Mi spiace dirlo, è una buffonata, è una presa di posizione. Per quello ci sono i tribunali internazionali, non c'è una giuria fatta di 5 persone della Biennale di Venezia che può prendersi, avere l'arroganza di assumere. Questo è il problema a volte dell'arte oggi, dell'arte contemporanea, che occupa ruoli che non sono ruoli di loro competenza: antropologia, sociologia, a volte tecnologia avanzata e anche diritti civili. Che io ho sempre detto, se gli artisti, come succede negli anni 70, alla fine degli anni 60, gli artisti o i curatori sono contrari, se ne vadano dalla Biennale, lasciano la Biennale vuota e diano un segnale che far capire che la Biennale non è importante in un momento.
6: Del resto però mi verrebbe da rispondere, Bonami, se la politica entra nell'arte, e così vuole la Biennale nella sua struttura, su cui forse bisognerebbe ragionare, per nazioni, oggi si parla di qualcuno, anche Michele Serra su Repubblica, di denazionalizzarla per essere più al passo col mondo di oggi. In fondo la Biennale così com'è, con questo forte rapporto tra padiglioni e governi, è frutto dell'Ottocento, dell'Europa, del mondo delle nazioni. È vero anche che se la politica entra nell'arte, e lo sta facendo alla grande, perché ho citato i personaggi che stanno dietro al padiglione russo, al di là degli artisti rappresentati, forse è anche inevitabile allora che in questa commistione d'arte e politica, pure chi si occupa d'arte giudichi cose che riguardano la politica o il diritto internazionale. È la struttura stessa della Biennale a portare questo, o no?
9: No, io credo che la Biennale porta la politica, entra purtroppo nella cultura in modo a volte cialtrone, in modo a volte inappropriato, in modo a volte impreciso, e quindi fa molti danni la politica dentro la cultura e dentro l'arte. Io ripeto, l'arte può sicuramente parlare di politica, può raccontare la politica, non credo abbia gli strumenti per risolvere il problema, ecco, non ha problemi per risolvere il problema,
6: però sicuramente per sollevare il dibattito. Una cosa che su cui penso si può essere tutti d'accordo è che questa Biennale sta dimostrando una vivacità pazzesca, nel senso che se ne parla in tutto il mondo, e si può dire che è anche una buffonata, però è interessante.
9: No, ma io non dico che è una buffonata. No,
6: lei parlava delle dimissioni, delle giurate, eccetera.
9: Sì, perché la dimissione della giuria, poi si sono dimessi, non si è capito bene perché si sono dimessi. Si doveva rimettere prima.
6: Alla spiegazione della data poco fa, Vera Mantengoli, giornalista del Corriere, c'era questa presa di posizione molto forte dell'artista del padiglione israeliano e del suo avvocato contro le giurate, che si rischiava di essere molto nocivo anche per loro stesse, se in una causa eventuale.
9: Però una posizione morale non può essere messa in crisi da una minaccia di una causa legale, perché sennò
6: questo io di più non so, però insomma queste sono le notizie finora a disposizione. Annalisa Terranova, vorrei chiudere con lei questa prima parte, poi ci torniamo, ci sarà anche Simonetta Sciandivaci per parlare tra poco alle 10:50 della cancel culture della destra. Le chiedo una domanda più politica e ritorniamo all'Italia, alla maggioranza di governo. Questo dissidio che, come diceva Mantengoli, il sindaco Luigi Brugnaro in scadenza non è riuscito a ricomporre tra Giugli e Buttafuoco, lascerà delle crepe in seno alla coalizione, anche al mondo, diciamo, intellettuale oltre che politico che sta dietro al governo?
8: Ma allora, intanto, come ho detto prima, io mi auguro che queste crepe possano rinsaldarsi, insomma, e che torni un dialogo tra queste due personalità, di cui secondo me che sono tra l'altro appunto molto vicine culturalmente e che sono entrambe importanti per il mondo della destra. Io penso di no, perché Buttafuoco è sempre stato, come possiamo considerare, un battitore libero e che la sua nomina quindi alla presidenza della Biennale è stata una scommessa, e io penso che
6: una scommessa persa parte di Meloni e Giulia.
8: Io penso che non bisogna pentirsene affatto, perché, come dicevo prima, il dibattito che è scaturito da questa scelta di non esclusione di nessuno Stato, di nessuna nazione dalla Biennale, sta scatenando una discussione che è molto interessante, che è molto importante. Io sono contraria, per esempio, ad ogni forma di esclusione. È vero che ci sono altri paesi che non rispettano i diritti civili, eccetera. Comunque, però, la cultura di quei paesi, la tradizione di quei paesi esiste a prescindere dai regimi, dalle classi dirigenti di quei paesi in questo momento, in questa fase. Ed è giusto che la Biennale rappresenti quegli artisti, tutti, quelli di Israele, come quelli dell'Iran che si è tirato indietro, come quelli della Russia.
6: Si era tirata indietro la Russia nel 2022, peraltro con le stesse persone, la stessa Anastasia Carneva, era sempre lei la curatrice del padiglione. Ma insomma, ci torneremo su questo e anche tanti altri programmi di Radio 3. Saranno giorni molto accesi a Venezia e in tutta Italia, anche sui giornali italiani. Grazie a Annalisa Terranova, editorialista Libero, grazie allo critico d'arte, già direttore della Biennale del 2003, Francesco Bonami. Noi continuiamo in musica con un brano di Caparezza, che è un viaggio tra arte, cultura, violenza, tra veri e falsi nell'arte. Il titolo è Teste di Modì.

0: Fuori la politica da arte e sport, non c'entrano nulla. Quindi benvenga lo stand della Russia e di Israele, anche perché di autocrazie il mondo è pieno, allora praticamente non si dovrebbe fare nessuna mostra e nessuna Olimpiade. Maurizio.
1: La voce di Maurizio apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Maurizio dice: fuori la politica, ma così non è. Dal giornale dell'arte.com potete leggere l'articolo Biennale di Venezia, non una festa dell'arte ma lo specchio dei conflitti, articolo di Alessandra Mammi, che scrive: le polemiche sulla partecipazione della Russia sono uno dei casi politici che fanno parte della storia della Biennale di Venezia, dalla Germania del 1980 al mancato padiglione della Palestina, dall'Australia reintegrata al Sudafrica cancellato. Ma mi ricorda momenti del passato, a partire dal 64, quando col Gran Premio a Robert Rauschenberg, che sanciva la vittoria della pop art americana sull'Italia,

0: coinvolgimento della CIA. Nel 1980 il padiglione della Germania fu accusato di propaganda filonazista per le opere di Anselm Kiefer, che raffigurava eroi germanici da Parsifal in poi, e per un saluto a braccio teso di una scultura. Poi c'è il caso Palestina del 2009, accolta per la prima volta, seppure come evento collaterale, con una censura del progetto originario. Ripercorre tutte le questioni che intrecciano geopolitica e arte fino a quest'anno, al caso dell'artista sudafricana Gabrielle Goliath, censurata dal suo governo. Il Sudafrica per la prima volta non parteciperà al Gala delle Nazioni in questa biennale specchio dei tempi e dei conflitti.
1: Buongiorno, fermo restando che l'arte e la letteratura, la cultura non debbano avere a che fare con i crimini perpetuati da stati con capi scellerati. Applaudo alla decisione della Biennale a questo punto di aggirare l'ostacolo, dando la possibilità a chi visiterà appunto la Biennale di votare l'opera tra virgolette più bella. Grazie, mi chiamo Lucia.
0: Grazie anche a Lucia. Beh, lo sapete, appunto, la Biennale ha ricevuto due richiami dall'Europa, lo spiegava prima Vera Martengoli. La seconda lettera della Commissione è arrivata ieri, e Enna Virkkunen, che è la commissaria europea per la sovranità tecnologica, sicurezza e democrazia, condanna fermamente la scelta della Biennale e dice anche grottesco che apra proprio il 9 maggio, che è la giornata dell'Europa, nata per celebrare la pace e non certo per celebrare la Russia. Molti commenti anche su Facebook, sul nostro profilo La Città di Radio 3, potete seguirli e partecipare alla descrizione. Sentiamo ancora le vostre voci.
2: Io davvero non riesco a capire come si possa protestare prima ancora di aver visto e valutato il lavoro in questione, il lavoro o i lavori in questione, solo per il fatto di provenire da un particolare stato che ci sta più o meno simpatico. A me sembra la morte al pensiero critico, a meno che non si ammetta che l'arte è una diretta propagazione della politica. Rodolfo, Laiseo.
0: Grazie anche a Rodolfo. Segnalo un altro articolo online dal sito del manifesto.it: la rumorosa assenza degli artisti vampirizzati da guerra e politica. Articolo di Manuela Gandini, che scrive la Biennale da sempre una metafora. Giornale radio, Onda Verde, no, Onda Verde no, solo Giornale radio. Torniamo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: Al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Stati Uniti, Iran, progressi nei negoziati secondo Donald Trump, che ha annunciato la sospensione dell'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz.
3: High stock market today, despite that we're in a little skirmish military. I call it a skirmish.
4: La guerra all'Iran ora è diventata una scaramuccia per Donald Trump, che voleva radere al suolo la civiltà persiana. E ci sono grandi progressi nei negoziati, afferma il presidente americano, annunciando a sorpresa la sospensione concordata con l'Iran di Project Freedom, l'operazione umanitaria lanciata solo 48 ore fa per riaprire lo stretto di Hormuz. 48 ore ad alta tensione, disseminate di incidenti, provocazioni, attacchi annunciati e smentiti, ma il cessate il fuoco ha retto, nonostante i missili iraniani contro gli Emirati e gli attacchi alle navi nel Golfo, l'ultimo ieri ai danni di un cargo francese. Ci sono dei feriti a bordo. Intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi è volato a Pechino per incontrare il ministro degli esteri Wang. La Cina è il grande sponsor di Teheran, nonché grande consumatore di petrolio iraniano, e chiede la cessazione immediata delle ostilità. Poco fa una telefonata di Araghchi al collega saudita Al Jubair. Si allarga lo spazio per la diplomazia, si continua a tessere la tela per il possibile ritorno ai negoziati. Francesco Mincone, GR3.
2: Israele rilascia

0: Immediatamente, senza condizioni, Saif Aboukeshek e Tiago De Avila, membri della Global Sumud Flotilla, a chiederlo è il portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani. Nella dichiarazione diffusa a Ginevra si parla di detenzione arbitraria e si chiede l'apertura di indagini sui maltrattamenti che i due attivisti hanno denunciato. Ieri un tribunale dello Stato ebraico ha prorogato la loro custodia cautelare fino all'11 maggio.
1: La cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, davanti ai magistrati di Pavia, l'interrogatorio di Andrea Asempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sul delitto di Garlasco. I suoi legali hanno fatto sapere che il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa della chiusura delle indagini e del deposito degli atti. Oggi anche l'audizione come testimone di Marco Poggi, fratello di Chiara.
0: 50 anni fa il terremoto in Friuli, che costò la vita a 990 persone, mise in ginocchio un intero territorio. Epicentro del sisma di magnitudo 6,5, il comune di Gemona, che nel pomeriggio sarà teatro delle commemorazioni con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e della Premier Meloni.
1: La pittrice visionaria Hilma af Klint, pioniera dell'astrattismo, è protagonista di una grande mostra inaugurata al Grand Palais di Parigi in collaborazione con il Centro Pompidou, la corrispondente.
2: Una mostra inedita a Parigi celebra l'opera rivoluzionaria di Hilma af Klint, pioniera dell'astrazione e figura chiave nella storia dell'arte moderna, ancora poco conosciuta in Francia, che unisce nella sua espressione artistica spiritualità, simbolismo e innovazione plastica. L'esposizione, accolta fino al 30 agosto al Grand Palais, propone un percorso ampio e profondo nella produzione della pittrice nata a Stoccolma nel 1862, che in vita decise di non mostrare le sue tele astratte e di mantenerle segrete per 20 anni dopo la sua morte, avvenuta nel 1944. Per questo fu scoperta tardivamente, la prima rassegna nel 1986 a Los Angeles, la retrospettiva al Guggenheim di New York nel 2018, che ha consacrato il suo talento, che ha precorso i tempi anticipando i principali movimenti artistici del XX secolo. La mostra parigina evidenzia le sue fonti di ispirazione, l'esoterismo, la teosofia, l'antroposofia e lo spiritismo. Trascendere i confini tra arte, scienza e spiritualità. Per i critici contemporanei il suo ruolo è stato ampiamente sottovalutato. L'ipnotica pittura di Hilma af Klint rappresenta l'essenza del movimento astratto. Il suo esserne pioniera è ormai una necessità storica da riscrivere. Da Parigi per il GR3, Alessandra De Stefano.
1: La linea torna, tutta la città ne parla, prossimo giornale radio alle 13.45. Buon ascolto.
3: Abbiamo trasmesso GR3.
4: Tutta la città ne parla.
5: Peter Pan proibito ai bambini dalla Biblioteca Pubblica di Toronto, Maometto cancellato dalla Divina Commedia di Dante ad opera di un editore olandese, Via col vento rimesso in circolazione solo con didascalie esplicative per i contenuti xenofobi di quel film, la Canadian Opera Company che produce Il ratto del serraglio di Mozart solo dopo aver pesantemente riscritto il libretto proprio per combatterne il razzismo. Omero e molti classici greci non vengono più studiati a Sciences Po, a Parigi o a Princeton per ragioni di misoginia e razzismo. La tesi è stata enunciata in maniera molto esplicita dallo storico di origini dominicane Padilla Peralta, per cui questi autori avrebbero contribuito alla formazione di una white culture maschilista e misogena da cui sono derivati colonialismo, razzismo e addirittura fascismo.
6: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Ci stiamo occupando di Biennale stamattina, del contestatissimo padiglione russo che è ora aperto agli addetti ai lavori. Poi lo ricordo, noi siamo fermi al fatto che sabato chiude per lasciare degli schermi fuori soltanto ai visitatori che cominceranno dal 9 maggio a entrare ai giardini e all'arsenale, e però ve la mantengo, il giornalista del Corriere ci ha detto che forse la novità è che una porta resterà aperta, e quindi anche su questo battente della porta di quel bellissimo padiglione verde chiaro d'epoca zarista si sta scatenando un dibattito internazionale. Io credo comunque la si pensi di grandissimo interesse, perché induce a ragionare sul rapporto tra arte, arte, politica, società, cultura. Giustamente c'è chi, anche tra i vostri messaggi, vedo, propone denazionalizzare questi padiglioni, che sono un po' il frutto di un mondo dell'Ottocento, dove c'erano solo gli stati-nazione. Oggi la realtà è diversa, la società è trasversale. Chissà, fatto sta che la vicenda continuerà a far discutere, ne parleremo molto anche noi ancora qui a Radio 3 in varie trasmissioni. Ora facciamo un passo in più e cerchiamo di approfondire quello che sta accadendo in Italia anche a livello politico, dentro la destra di governo e la sua, come dire, il suo orizzonte culturale. Ora abbiamo appena, l'avete riconosciuta la voce di Gianrico Carofiglio, abbiamo ascoltato un estratto della trasmissione di Rai 3 Dilemmi, puntata dell'anno scorso, in cui Carofiglio parlava proprio della cancel culture, con esempi da Peter Pan, Dostoevskij, passando per Via col vento, tutti i titoli accuminati dalle polemiche sul linguaggio e sui temi, e ci si chiedeva e ci si chiede ancora se la cancel culture abbia in qualche modo preso piede, certo non come negli Stati Uniti, anche in Italia. Ma la cosa interessante è che di cancel culture si parla anche per la Biennale di Venezia, anche per il padiglione russo, e allora c'è chi, come Simonetta Sciandivaci oggi sulla Stampa, si chiede, se, anzi afferma proprio, che ci siamo di fronte alla prima vera cancel culture instaurata dai detrattori della cancel culture, cioè la destra di governo. Questa è la conclusione del pezzo che inizia oggi in prima pagina sulla Stampa, di una firma così autorevole di quel quotidiano. Simonetta Sciandivaci, buongiorno e benvenuta.
7: Buongiorno, grazie.
6: Qual è dunque, che cosa sta accadendo? Perché parlare di cancel culture?
7: Allora, perché nel giro di pochissimo tempo mi sembra che siamo passati, anzi il governo sia passato e la parte del governo deputata alla elaborazione della nuova cultura di destra, da Prezzolini, l'anarchismo conservatore, il Signore degli Anelli, eccetera, eccetera, invece alla teorizzazione e messa in pratica dell'idea che o stai con me o sei contro di me. E la questione, lo scontro tra Buttafuoco e Giuli lo dimostra perfettamente, ed è uno scontro che è cominciato, se lo ricordate, già a Natale, quando un altro intellettuale della destra cosiddetta, della un critico però Veneziani, scrisse che la nuova destra di governo non ha prodotto dal punto di vista culturale niente se non fuffa e se non ufficio di collocamento. E il ministro Giuli gli rispose che lui si era arruolato nelle file del nemichettismo. È la stessa cosa che fa, con maggiore irrisione, con toni un po' meno accesi, nei confronti invece del fratello Buttafuoco, che ha deriso in un'intervista recente sulla Repubblica che ha dato il ministro Giuli. E questo è quello che succede dentro il governo, che è molto in difficoltà e che quindi, mentre prima parlava di una destra pluralista che doveva smantellare l'amichettismo di sinistra che aveva prodotto un'egemonia e quindi intellettuali che erano solo dalla parte del potere, adesso sta facendo praticamente la stessa cosa, e lo sta facendo ricorrendo proprio alla cancel culture. La cancel culture, il wokismo, diciamo tutti i bracci del ripensamento culturale degli ultimi anni, che abbiamo chiamato guerre culturali, e che secondo me poi in Italia abbiamo discusso molto male, perché non erano solo movimenti censori, ma erano movimenti che cercavano di dire Peter Pan e tutto quell'elenco che faceva prima Carofiglio, non è che li dobbiamo eliminare, ma dobbiamo ricordarci che sono stati egemoni e quindi hanno impedito ad altre sensibilità e culture di esprimersi e trovare una rappresentanza. Noi questo lo omettiamo sempre un po'. E adesso però
6: sì, era un ripensamento della storia, si tende a schiacciare quel grande movimento, certo, che ha portato anche all'abbattimento di statue, certo. Penso a certi stati americani, certo, che però erano statue di persone che avevano eretto il loro potere sullo schiavismo, no? Quindi insomma, per dire,
7: assolutamente, assolutamente, ma ha avuto, infatti sono stati movimenti che altrove sono stati molto accesi e hanno prodotto certamente delle contraddizioni da discutere, però, che sono contraddizioni molto simili a quelle che, di cui si parla quando si parla della presenza russa in Biennale, e che è una presenza che è incredibile che questo governo si sia trovato ad osteggiare. Perché questo è il governo che ha sempre difeso, diciamo dal punto di vista culturale, la libertà totale dell'arte, e la libertà dall'ingerenza invece degli affari anche diplomatici e politici, tant'è che i vostri ascoltatori dicono dovremmo destatalizzare invece un ente come la Biennale, e io sono molto d'accordo.
6: Anche denazionalizzare i padiglioni, come i singoli padiglioni, certo. No? Che sono il frutto di un mondo che in qualche modo non c'è più.
7: Non solo, ma certo, la Biennale è nata prima delle due grandi guerre, sì. Quindi non era impossibile pensare che ci saremmo trovati adesso a porci il problema di padiglioni in cui vanno artisti che sono però espressione di un governo, banalmente perché quei padiglioni sono gestiti dai governi, che quindi ovviamente chiamano chi vogliono, solo che diventa complicato poi dopo, se non ammettiamo la Russia e non ammettiamo Israele, ammettere invece la Cina, dove gli intellettuali vengono perseguitati, e non è certamente l'unico caso che c'è nel mondo, no? Quindi ci dovrebbe essere un ripensamento da questo punto di vista. Ma se invece parliamo del nostro governo, il nostro governo sta abborracciando scuse, perché proprio dal punto di vista culturale non tornano i conti. E questo secondo me crea, visto che poi qui parliamo dell'aspetto culturale, crea una inibizione che nel paese è forte. Io quando ho visto Delia che sul palco del primo maggio ha deciso di cantare Bella Ciao senza mettere la parola partigiano, e dicendo poi che è una parola esatto, perché partigiano è una parola divisiva, e mi sono resa conto che più che prenderla con lei, noi dovremmo forse renderci conto dell'atmosfera culturale che anche questo governo ha contribuito a creare. Perché se siete o con me o contro di me, è evidente che dimostro che dovete desistere, dovete cercare di essere il più possibile innocui. E quello che succede anche nel cinema mi sembra evidente, e il cinema è importante da osservare perché è un settore, è un'industria culturale che dipende moltissimo dal finanziamento pubblico. Ora, ieri Giuli ha detto alla cerimonia dei David, con i candidati David
6: al Quirinale, sì.
7: Esatto, ha detto che non deve mai più succedere che un documentario come quello su Regeni non prenda i finanziamenti. Però chiediamoci come mai è successo, e chiediamoci come mai tutti i film italiani non si sono candidati a Cannes e a Berlino, che sono i posti dove arriva il cinema d'essè. Perché? Sempre per quella induzione ad esistere, ad essere complessi e non essere nocivi, i produttori italiani capiscono che devono investire su film un po' più morbidi. E noi siamo dentro questo.
6: Meno divisivi, per citare di nuovo Delia. Sarebbe interessante proseguire, lo faremo, perché il tema è davvero molto interessante. Grazie a Simonetta Sciandivaci, rimando al suo pezzo sulla stampa di oggi, la cancel culture della nostra destra. Tutta la città ne parla, finisce qui. C'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Piero Pugliese al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà, Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Sonia Curzer, Antonio Santaniello. Lascia la linea a Radio 3 Mondo, ci risentiamo domattina alle 10.

0: Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e un saluto anche a chi ci ascolta in podcast. Ci risiamo, si cambia rotta, è il caso di dirlo, ancora una volta e a sorpresa. In realtà la parola sorpresa è ormai inservibile quando si tratta del presidente degli Stati Uniti. L'operazione Project Freedom, che prometteva a tutte le navi in transito la riapertura dello stretto di Hormuz col sostegno militare americano, è durata il tempo di lettura di alcuni dispacci di agenzia, potremmo dire. Il tempo di lettura delle pagine di analisi e commenti dei media di tutto il mondo che li rincorrevano, ma anche la parola analisi, trattandosi di Trump, fa sempre più fatica ad affermarsi. Fatto sta che la novità del giorno è che l'operazione si sospende perché, dice, è ormai spianata la strada diplomatica per un accordo di pace con l'Iran. Sarà vero? Intanto un'altra guerra potrebbe subire una battuta d'arresto, quella dei dazi. Il bilaterale di un'ora e mezza tra il commissario al commercio dell'Unione Europea Maros Sefcovic e il rappresentante degli Stati Uniti al commercio Jamison Greer promette il ritorno al dialogo. E questo mentre l'ordine esecutivo sull'aumento al 25% dei dazi minacciato venerdì da Trump nei confronti di alcuni prodotti europei non è ancora stato firmato. E mentre proprio oggi a Bruxelles parte il cosiddetto trilogo, il giro di approvazione nelle varie sedi dell'accordo raggiunto l'estate scorsa a Tunbury in Scozia su una tariffa reciproca del 15% su tutti i beni. Noi restiamo ancorati a quell'accordo e siamo il partner più affidabile del mondo, dicono a Bruxelles, ma tutte le opzioni sono sul tavolo. Questo dunque è il programma della puntata di oggi che ci porterà infine anche in Africa. In Africa per raccontare, a proposito di commercio internazionale, la storia del Made in Ethiopia by China in realtà. Etiopia da poco assurta a fabbrica d'Africa, a Cina d'Africa, che però è attualmente in crisi. E allora seguiteci, magari scriveteci un messaggio via SMS o WhatsApp al 335-5634-296.
1: Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect, and then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. We did not speak to the president. So they play games, but let me just tell you, they
0: want to. Stiamo sentendo dichiarazioni del presidente Trump che sono ormai superate dagli eventi, diciamolo. Lo sentivamo dire: l'Iran non vuole raggiungere un accordo, quello che non mi piace è che mi parlano con rispetto, poi vanno in televisione e dicono che non hanno mai parlato con me. In realtà in queste ore il presidente sta dicendo tutt'altro. Interrompiamo l'operazione Project Freedom perché mi pare di capire che l'Iran sia disposto a essere indotto a più miti consigli e quindi a trattare. Insomma, vedremo quanto tutto ciò è verosimile, che grado di realismo potrà avere. Ad ascoltare con noi la voce del presidente Trump c'è collegato Federico Petroni. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Federico Petroni è coordinatore per l'America per l'IMES. Allora, Federico Petroni, siamo qui per parlare ancora di un cambiamento e appunto un altro giorno, un altro Trump. Petroni, che tipo di considerazione e di analisi, appunto, abbiamo messo anche in dubbio l'utilità di questo termine, che tipo di considerazione si possono fare su l'ultimo passaggio, ecco, di questa vicenda?
2: Possono essere successe due cose. Una potrebbe essere che l'operazione navale degli Stati Uniti ha mostrato all'Iran che effettivamente potrebbe riuscire, e a quel punto l'Iran potrebbe effettivamente avere detto agli Stati Uniti trattiamo, siamo un pochino più disposti a farlo, anche perché nel frattempo il ministro degli esteri iraniano è andato a Pechino. E questo segnala l'interesse della Cina a fare un passo ulteriore ancora più visibile nei negoziati, nella mediazione tra Stati Uniti e Iran, e insomma, quindi potrebbe aver ammorbidito. Oppure potrebbe essere successa invece la cosa completamente opposta, cioè gli Stati Uniti potrebbero essersi resi conto che che l'operazione navale non funziona, cioè che nonostante l'incredibile schieramento militare attorno al Golfo, l'Iran ha comunque una potenza militare, tecnologica così sofisticata, così avanzata, così in grado di colpire a lungo raggio, che le navi da guerra americane rischiano di essere seriamente sotto bersaglio senza che gli Stati Uniti abbiano la volontà politica popolare di riaprire ostilità su larga scala. Ecco. Tendo a pensare che possa essere più plausibile la seconda, anche perché fino a poco prima che Trump annunciasse la pausa di questa operazione, sia Rubio sia Exet, quindi ministri di Stato e guerra degli Stati Uniti, erano davanti alle telecamere a spiegare perché dovevano farlo, tutti i dettagli e perché bisognava continuare a farlo. Va bene che Trump è intemperante, però potrebbero essere successe cose nel Golfo, e qualche segnale c'è stato, il bombardamento all'impianto petrolifero degli Emirati, è un esempio, che potrebbero avere convinto gli Stati Uniti a questa marcia indietro.
0: Ecco, dunque, in questo modo noi riusciamo a vedere una logica. Io devo leggere un messaggio che ci è arrivato e che recita così: l'operazione Project Freedom è durata il tempo che aprissero le borse, come in tutti i casi, diciamo, dei detti e ridetti di Trump. Scrive il messaggio che non viene firmato da un ascoltatore o da un'ascoltatrice, e in realtà questo messaggio è suffragato dalle notizie che arrivano dalla borsa. Il post ha fatto balzare i futures azionari, alimentando appunto le speranze su un accordo di pace che ponga fine al conflitto. Federico Petroni, allora noi saremo in attesa ovviamente di quanto seguirà a quanto dichiarato da Trump, cosa accadrà. Nel frattempo va detto che su indicazione del presidente Trump, gli Stati Uniti con Bahrain, partner del Golfo, Arabia Saudita, Emirati, Kuwait e Qatar hanno redatto una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per difendere la libertà di navigazione dello Stretto di Hormuz, con lo stop ad attacchi, posa di mine e pedaggi. Rubio ha rimarcato la necessità che l'Iran riveli numero e ubicazioni di mine marine posate e collabori alla loro rimozione. L'auspicio è il voto nei prossimi giorni col sostegno del Consiglio di Sicurezza. Federico Petroni, Marco Rubio è anche lui in realtà l'uomo del giorno, anzi è l'uomo del domani e dopodomani, almeno per quanto ci riguarda direttamente, riguarda l'Italia, perché sarà in Italia. E forse l'uomo del domani anche per gli Stati Uniti. Ma a questo proposito abbiamo un segretario di Stato fervente cattolico che viene da solo questa volta, non più insieme al vicepresidente J.D. Vance, un viaggio in cui ricucire le relazioni con l'Italia, ma soprattutto quelle con Papa Leone. E nel frattempo arriva la bordata del presidente Trump, un attacco ancora una volta a Papa Leone. Allora i complottisti potrebbero pensare a una mossa deliberata. Rubio, tutto sommato, è la persona, il politico più accreditato a succedere a Trump alla guida del paese nel 2028. Petroni.
2: Al momento quello più accreditato è J.D. Vance, anche se potrebbe non avere il supporto popolare. Il secondo, semmai, sarebbe Don Junior, il figlio del presidente. E solo terzo viene Marco Rubio, il quale però ha un supporto molto forte nell'establishment di Washington, quindi donatori e politici. Ci sono dei donatori estremamente facoltosi che dicono che intervengono, anzi mettono soldi per il Partito Repubblicano nel 2028 solo se c'è Marco Rubio. Ecco che allora l'uscita di Trump contro il Papa di ieri potrebbe essere anche motivata da un tentare di riportare in linea Marco Rubio, il quale sappiamo essere stato uno di quelli meno d'accordo col piano di Israele per attaccare l'Iran, poi diciamo recepito dagli Stati Uniti di Trump. Non ha protestato tanto quanto J.D. Vance, però l'ha definita insomma, in un modo che non si può ripetere in diretta radiofonica. Ecco, quindi questo per un presidente che vede la lealtà come al di sopra dell'onestà e centra tutto sulla lealtà assoluta al capo, è una mezza insubordinazione. Tenete conto anche che Rubio è quello che, nel giustificare l'attacco all'Iran, si lasciò scappare, non certo per caso, un dettaglio infamante, cioè siamo in guerra perché Israele l'avrebbe fatta e quindi noi siamo dovuti intervenire, che era come per dire, come per avallare i profondissimi dubbi che ci sono in America sull'opportunità di seguire sempre comunque Israele, cosa che fra l'altro sta creando un rapporto, una frattura del rapporto storico tra Stati Uniti e Israele, che si paleserà nelle prossime elezioni di metà mandato e presidenziali 26 e 28, quando ci sarà un ricambio generazionale e salirà una classe dirigente nuova molto più avversa a Israele, determinata a riformare questo rapporto che di fatto è di sudditanza tra Stati Uniti e Israele.
0: Federico Petroni, prima di salutarci rimettiamo al centro la figura del Papa e anche quella dell'elettorato cattolico americano. Dunque Rubio non in pole position ma terza figura, però forse per quanto riguarda l'influenza dei cattolici americani un po' più quotato di Vance, che avrà perso qualcosa dopo le ultime, appunto, intemperanze, come l'abbiamo definite. Da questo punto di vista, ecco, ne abbiamo davanti un dato percentuale per quello che valgono poi i sondaggi, una levata di scudi fra i cristiani d'America, tra i quali il 42% si è schierato con Papa Prevost. Una previsione o considerazione su questo?
2: Attenzione, perché a Trump e ai repubblicani interessano soprattutto i loro elettori, e altri sondaggi dicono che l'elettorato cattolico dei repubblicani, quindi i conservatori religiosi, sono il segmento elettorale in cui Trump perde di meno, perde tantissimo tra i giovani, lo sappiamo, tra gli ispanici, gli indipendenti, eccetera, eccetera, ma i cattolici conservatori non hanno molto gradito le uscite del Papa, perché lo vedono come il classico monarca straniero che interviene negli affari degli Stati Uniti. Di più, lo vedono come un cittadino americano, sappiamo che Prevost è di Chicago, che ha un'idea di America diversa rispetto a quella dei nazionalisti, cioè è molto più vicino al globalismo e all'internazionalismo liberale Papa Prevost, mentre i cattolici conservatori sono America First in quintessenza. Quindi questo ci mostra come i cattolici in America stiano diventando sempre più simili ai loro colleghi protestanti, cioè la loro vera religione è l'America.
0: La loro vera religione è l'America. Chiuderei qui il nostro collegamento con la promessa di ritrovarci a questi microfoni. Grazie a Federico Petroni, buon lavoro.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Federico Petroni, coordinatore America per l'IMES, e adesso ci spostiamo virtualmente a Parigi, dove è successo qualcosa, ma passando ancora una volta per l'Armenia.
3: A deal is a deal, and we have a deal. And the essence of this deal is prosperity, common rules and reliability. Now we are both implementing this deal while respecting the different democratic procedures we have on both sides.
0: Parlava proprio dall'Armenia alla fine del vertice, il primo vertice bilaterale dell'Unione Europea con l'Armenia, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, e si riferiva alla guerra dei dazi. Diceva: un accordo e noi abbiamo un accordo. L'essenza di questo accordo è la prosperità, le regole comuni e l'affidabilità. Stiamo attuando questo accordo da parte dell'Unione Europea, siamo nelle fasi finali dell'attuazione degli impegni tariffari presi, e gli impegni in questione sono quelli dell'accordo di luglio scorso preso in Scozia, 15% su tutti i beni, quello è l'accordo che vale per l'Unione. Intanto rimane lì sospesa la minaccia di Trump riguardo al 25% su alcune categorie di prodotti. Io saluto Roberta Carlini, che ha ascoltato insieme a noi le dichiarazioni di von der Leyen, giornalista, scrittrice, esperta di economia, ricercatrice all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Roberta, allora, cosa può accadere realmente dopo il bilaterale, che sembra aver riportato tutto sul piano del dialogo, quantomeno?
4: Sì, intanto buongiorno a tutte e tutti. Sì, la dichiarazione che abbiamo appena ascoltato della Presidente von der Leyen è rivolta agli Stati Uniti, ma è rivolta anche all'Europa, ai governi europei, perché è un gioco molto complesso quello in cui siamo immersi, che prevede il fatto che l'Unione Europea stessa dia la sua approvazione definitiva a quell'accordo. Quindi, da un lato, gli Stati Uniti, Trump minaccia di alzare ulteriormente i dazi se l'Europa non rispetta quell'accordo. Dall'altro, Ursula von der Leyen dice: un accordo è un accordo, quindi certo che lo rispettiamo, ma tutti e due, che la Presidente von der Leyen, devono fare i conti con quelle che sono le regole delle democrazie. Così come Trump ha avuto alcuni blocchi ai suoi tentativi riguardanti alcuni dazi da parte della Corte Suprema, allo stesso modo le regole europee prevedono che ci sia un processo di ratifica di questo accordo. Nella ratifica di questo accordo c'è stata l'approvazione da parte del Parlamento europeo a marzo, e adesso deve esserci il completamento del cosiddetto trilogo, cioè l'approvazione da parte dell'accordo sul testo finale. Il Parlamento europeo ha introdotto delle piccole modifiche, ma il punto non è in queste tecnicalità. Il punto è che questo, da un lato, Trump utilizza queste minacce ogni volta per alzare la posta, quindi anche in relazione al mancato impegno in Iran di alcuni paesi europei, eccetera. Dall'altro, la Francia non ha mai veramente accettato questo accordo, politicamente non gli è piaciuto, ricordiamo anche che era stato visto come un atto di sottomissione, e c'è quindi una divisione politica e anche territoriale, diciamo, tra governi dentro l'Unione Europea. Per questo dicevo all'inizio che il gioco è abbastanza complesso, e c'è anche poi questa idea di molti nell'Unione Europea, nelle istituzioni europee, che consigliano la presidenza della Commissione Europea di non continuare a fidarsi di un partner, cioè di Trump, che cambia le carte in tavola quotidianamente.
0: Roberta Carlini, infatti, abbiamo sott'occhio che l'agenzia in cui ci sono le dichiarazioni del leader del Partito Popolare, Manfred Weber, pronto a rompere, diciamo, ogni prassi e a portare in plenaria il voto, ma questo per altri porterebbe al caos nelle relazioni Unione Europea-Stati Uniti, danneggiando le imprese e i lavoratori. Appunto, due punti di vista e anche un'idea di come potrebbe andare. Dunque non è così compatta l'Unione Europea e non è così scontato appunto che l'accordo venga approvato, ma quale può essere in realtà, al di là dell'approvazione dell'accordo di luglio scorso che potrebbe avvenire, qual è il terreno su cui ancora si tratta, chi tratta per gli Stati Uniti? Noi sappiamo che Greer è forse la figura più quella più dialogante, no? Con la quale ha parlato Šefčovič, ma su cosa si può trovare, su cosa si può proseguire, ecco.
4: L'incontro tra Greer e Šefčovič, in attesa appunto di quello che succederà oggi nella sede degli incontri dei paesi europei, non ha avuto ancora un risultato evidente. Cosa può succedere? Molto probabilmente ci sono altri terreni della trattativa che non sono esplicitati. Molto spesso viene tirato fuori dall'altra parte americana un accordo, un impegno dell'Unione Europea a non disturbare le grandi aziende tecnologiche. E l'Unione Europea ha in ballo dei pacchetti di nuove regole e di aiuti alle imprese europee per quanto riguarda la cosiddetta sovranità digitale. Anche gli eventi di guerra degli ultimi tempi ci hanno ricordato quanto rischioso sia tenere tutte le infrastrutture digitali fuori dai propri territori o comunque in centri decisionali che sono fuori, e quindi anche questa è una decisione molto delicata, e probabilmente sul tavolo della trattativa c'è anche questo. Cosa potrà succedere è una domanda che visto il modo ondivago, diciamo così, in cui l'amministrazione americana si muove e le difficoltà diplomatiche e politiche della stessa Unione Europea, non lo sappiamo. Quello che ci possiamo augurare è che l'Unione Europea abbia uno scatto in avanti paragonabile a quello che ebbe durante la crisi del Covid e trovi una voce comune e una volontà politica comune per affrontare questa fase dei rapporti economici così difficile e così gravida di conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini.
0: Ecco, siamo riusciti ad arrivare in fondo al collegamento nonostante la linea che minacciava di abbandonarci. Io ringrazio moltissimo Roberta Carlini per essere stata con noi. A presto, grazie e buon lavoro.
4: Grazie, mi dispiace per la linea. Grazie.
0: Abbiamo seguito tutto, grazie Roberta. Abbiamo seguito tutto con Roberta Carlini, giornalista e scrittrice, esperta di economia, ricercatrice all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. E a proposito di misure che sono in discussione, il pacchetto sulla sovranità tecnologica, la revisione dei Chips Act e il Cloud and AI Development Act, si chiamano così le misure di cui parlava proprio Roberta Carlini, sono state... Su questo, insomma, l'Europa è stata messa in guardia anche dall'ambasciatore statunitense presso l'Unione Europea, Andrew Pazer, insomma, che invitava appunto a togliere di mezzo regole che potrebbero essere di intralcio. E allora, come promesso, adesso abbandoniamo il campo europeo e ce ne andiamo in Africa, in particolare in Etiopia.
5: የኢትዮጵያ ብልጽግና የሚወለደው በልጆቿ ትጋትና አንድነት ብቻ መሆኑን አንዘንጋ። The country needs more jobs.
6: We create almost 20,000 job opportunities.
0: E stiamo ascoltando il trailer di un documentario, Made in Ethiopia è il titolo. Un grande parco industriale cinese arriva in una zona rurale dell'Etiopia, trasformando una città agricola in un nuovo punto di frontiera della globalizzazione. La direttrice cinese Motto guida un'importante espansione che promette 30.000 nuovi posti di lavoro, eccetera eccetera. È l'inizio della storia. Il film segue le storie di tre donne in quattro anni, e il film è anche la storia del settore manifatturiero dell'Etiopia, che è diventato un settore trainante, lo è diventato grazie agli investimenti cinesi, ma adesso congiunture economiche internazionali e proprio anche questioni tariffarie a livello internazionale potrebbero mettere in crisi questo suo successo. Ad ascoltare con noi il trailer c'è Giulia Beatrice Filpi. Buongiorno.
7: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, grazie per l'invito.
0: E grazie a te Giulia, giornalista freelance, collaboratrice di Africa Rivista. E allora abbiamo davanti proprio l'articolo firmato da Giulia su Africa Rivista, una pagina su cui vi consigliamo sempre di andare per seguire le vicende del continente, Made in Ethiopia by China. E appunto il documentario racconta proprio un successo che sta nei numeri di fatti e anche una crisi in atto. Giulia.
7: Sì, in effetti il film, diciamo, prende uno spaccato temporale abbastanza lungo e che sembra, diciamo, ormai distante nel passato, e racconta un'area industriale che è quella del parco industriale orientale a 35 chilometri da Addis Abeba, in cui in effetti da un lato vediamo una vita di grandi sacrifici lavorativi, dove gli operai del tessile sono naturalmente portati a orari di lavoro faticosi, con salari che si aggirano intorno ai $50 al mese, quindi un quinto, per farvi un esempio, del salario di un operaio tessile in Vietnam. E dall'altro lato, però, quello che è interessante è anche che è una forma di sviluppo per alcune persone, e la cosa che mi ha colpito di più è che, per esempio, le donne, nonostante, diciamo, lo sfruttamento lavorativo che subiscono, hanno nella fabbrica anche uno spazio di libertà, possono uscire da sole, possono mettere il rossetto, possono fare una serie di cose che nei contesti rurali da cui provengono sarebbero impossibili, diciamo, questo.
0: Giulia, i beni prodotti in questi distretti, ricordiamo che ci sono dei veri e propri poli tessili, Awasa, Wuxian Group, che lavorano per grandi marchi internazionali. I prodotti vengono soprattutto esportati verso gli Stati Uniti, che sono la principale destinazione, poi ci sono anche Italia, Germania e la Cina stessa. E proprio il rapporto con gli Stati Uniti è cambiato, perché sono cambiate le regole, il quadro di agevolazioni tariffarie in vigore negli anni precedenti è venuto meno, e quindi anche qua abbiamo un problema di dazi, che però appunto colpisce un settore vitale.
7: Certo, adesso diciamo, questo rapporto è in piena trasformazione. Non dimentichiamo, tra l'altro, che dal 1 maggio la Cina applicherà dazi pari a zero su 53 paesi africani, quindi, diciamo, c'è uno spostamento di, probabilmente ci sarà un cambiamento di destinazione, stanno cambiando degli equilibri evidentemente, però è chiaro che al momento, diciamo, le prospettive sono incerte. Quello che emerge anche dal film è che tra la guerra, che comunque creava un clima di incertezza per gli investitori, il Covid e
0: le
7: oscillazioni ondivaghe
0: questo cambiamento di cui parli, Giulia, scusa se ti interrompo, perché vorrei sottolineare questa cosa che hai detto: dal 1 maggio la Cina zero dazi sui prodotti di 53 paesi africani, quindi c'è proprio un'altra politica dall'altra superpotenza che ormai è super presente nel continente. Prima di salutarci, tornando all'Etiopia, c'è una possibilità, cioè c'è una sostenibilità di questo settore al di là delle congiunture?
7: È complesso. Vi faccio un esempio di una scena tratta dal film. Gli imprenditori cinesi esprimono soddisfazione per il contesto etiope, proprio perché, per esempio, le restrizioni sui temi ambientali, anche sui temi dei diritti dei lavoratori, sono molto minori rispetto a quelle asiatiche. Quindi evidentemente lì è la politica etiope che deve intervenire, e questo,
0: chiaro,
7: diciamo, sta all'Etiopia.
0: Certo, certo, grazie Giulia Beatrice Filippi di Africa Rivista, grazie, a presto, buon lavoro.
7: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Grazie per averci portato anche in Etiopia. Oggi noi ci fermiamo qui, rimanete in ascolto di Radio 3, perché arriva un'altra puntata di Radio 3 Scienza. Radio 3 Mondo torna domattina alle 6.50 con la rassegna dei quotidiani stranieri con Costanza Spocci, alle 11 per gli approfondimenti. Allora, buon ascolto e buona giornata da Anna Maria Giordano.
8: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8x1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: 50 anni fa, il 6 maggio 1976, il terremoto del Friuli provocò quasi 1000 morti, 100.000 sfollati, con oltre 100 comuni colpiti. Un bilancio tragico, ma anche un momento di svolta per il nostro paese nella gestione delle emergenze e la nascita del cosiddetto modello Friuli per la ricostruzione. Buongiorno da Marco Motta, sono le 11.30 e 30 secondi in questo istante. Benvenute e benvenuti in una nuova puntata di Radio Trescenza, nella quale ricorderemo, come avete capito, che cosa accadde il 6 maggio 1976 a Gemona del Friuli, a Benzone, negli altri luoghi colpiti dal quel forte sisma. Condividete con noi se avete i ricordi di quei giorni e di quei mesi al 335 5634 296 con un messaggio o un WhatsApp. Buongiorno anche a Roberta Fulci.
1: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
0: Allora, prima di fare questo importante esercizio di memoria collettiva, ci concentriamo sul presente, su quello in particolare, Roberta, che sta accadendo intorno al più importante evento per la comunità matematica mondiale.
1: L'ICM, che è l'International Congress of Mathematics, che si tiene ogni 4 anni ed è famoso soprattutto perché è il momento in cui vengono assegnate le famose medaglie Fields. Poi succede molto altro, una conferenza importantissima in cui si riuniscono matematici che vengono da tutte le discipline diverse della matematica. Quest'anno
0: noi lo ricordiamo in particolare perché nel 2018 ci fu la medaglia Fields
1: un italiano, Figalli, Alessio Figalli, esatto, e ogni 4 anni, come le Olimpiadi, quest'anno il congresso si dovrebbe tenere negli Stati Uniti, a Filadelfia, a luglio. E però c'è un però, perché questa circostanza ha creato una grande preoccupazione all'interno della comunità dei matematici, perché negli Stati Uniti non tutti sono benvenuti. Ci sono, come sappiamo, come abbiamo detto tante volte da questi microfoni, ci sono tantissime persone di diversa nazionalità che possono avere difficoltà a entrare proprio negli Stati Uniti. Dato che è un congresso internazionale, moltissime persone verranno dall'estero. E quindi è nata una petizione che si intitola ICM, cioè Congresso Internazionale della Matematica Out of USA, quindi che non si tenga negli Stati Uniti. Una petizione che ha raccolto in poco tempo moltissime firme, 2400 e qualcosa, più di 2400 firme.
0: E tra poco arriviamo anche a un po' ai contenuti di questa petizione, ascolteremo anche la voce di una delle tra le firmatarie di questa petizione, ma facciamo forse un passo indietro, Roberta, perché in realtà questo congresso internazionale della matematica negli ultimi anni ha vissuto storie travagliate. Non è la prima volta che nasce un dibattito attorno a dove si tiene il
1: non è la
0: congresso.
1: Prima, diciamo che sono 2 edizioni di fila che succede qualcosa di particolarmente inconsueto e grave. Nel 2022 il congresso si sarebbe dovuto tenere a San Pietroburgo, ma la Russia aveva da poco invaso l'Ucraina e la comunità matematica internazionale ha scelto di non tenere più il congresso in Russia. Il congresso si tenne online e la cerimonia di premiazione delle medaglie Fields si tenne in Finlandia. Tra l'altro, tra i premiati c'era una matematica ucraina, Marina Viazoska.
0: E adesso appunto ci risiamo e proviamo a dare l'idea un po' delle motivazioni che stanno alla base di questo, di quella che poi si è formalizzata come una lettera aperta, ma è da settimane, insomma, che c'è un dibattito interno alla comunità matematica mondiale. Un po' l'hai accennati prima, i motivi per cui il fatto che si tenga a fine luglio negli Stati Uniti abbia creato in molti di coloro che volevano partecipare preoccupazioni, dubbi, interrogativi.
1: Sì, ci sono firmatari che sono matematici di primissimo piano, 2 medaglie Fields, tra cui anche Kocher Birkar, che è un curdo iraniano naturalizzato britannico. E sì, ecco, il problema è questo precedente è che, diciamo, nelle prime righe proprio della petizione si legge non c'è nessun argomento che può far sì che la partecipazione dei matematici a questo congresso internazionale sia più sicura di quanto sarebbe stata nel 2022 in Russia, quando di fatto si è scelto di spostare tutto online. Quindi poi si parla, insomma, dell'amministrazione americana attuale, del fatto che ci sono moltissimi problemi per viaggiare. Si ricorda subito che la società matematica francese ha già deciso che non parteciperà a questa edizione del congresso, qualora si dovesse confermare il congresso a Filadelfia negli Stati Uniti.
0: Ci sono, insomma, naturalmente tantissimi interrogativi e obiezioni anche, appunto, sulle politiche, diciamo, antiscientifiche dell'amministrazione Trump, sulle modalità naturalmente di aggressione dal Venezuela all'Iran, e quindi il coinvolgimento anche naturalmente in appunto aggressioni belliche. Sono quindi tanti gli interrogativi sollevati dai firmatari di oltre 2400, abbiamo detto prima, di questa lettera aperta. Tra l'altro, diciamo, i gruppi più nutriti a livello nazionale sono quello francese, che ricordavi poco fa, quello statunitense stesso, i matematici statunitensi stessi hanno sollevato questa obiezioni sull'opportunità di tenerla proprio negli Stati Uniti, e poi, tra l'altro, i matematici italiani. E una matematica italiana è tra le firmatarie di questa lettera aperta, è Barbara Fantechi, che è una matematica della Sissa di Trieste e che ci ha sintetizzato così le motivazioni che l'hanno spinta, appunto, ad aderire a questa lettera aperta.
2: Questa petizione era pensata per un uso completamente interno alla comunità matematica. Vederla uscire, e spesso anche mal interpretata nei media generali, è stata una sorpresa. Su una cosa i matematici sono tutti d'accordo come comunità: è importante che il convegno internazionale si tenga. Il punto chiave non è tanto la medaglia Fields o altre medaglie, ma l'occasione per la comunità di ritrovarsi, di incontrarsi tutti insieme al di là delle divisioni geografiche e delle singole specialità. Si divide invece l'opinione su quali sono i rischi e i problemi che possono comportare un blocco o comunque una modifica di questa attività. 4 anni fa c'è stato ampio consenso sul togliere ICM da San Pietroburgo a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, perché gli ucraini ovviamente non potevano partecipare. Quest'anno, al problema degli attacchi americani all'Iran, per cui gli iraniani non possono ovviamente partecipare, si aggiungono amplissimi problemi di visto, sia dal punto di vista di ottenerlo, sia della certezza che la validità del visto venga conservata. Alcuni pensano che non siano problemi così importanti, ma molti pensano che lo siano. Fra chi pensa che questi siano problemi seri, c'è poi una divisione fra chi ritiene che sia utile produrre un documento come la petizione e chi ritiene che altri metodi siano più efficienti. Su questo è difficile dire, e secondo me non è una differenza fondamentale. Quel che conta è trovarsi il più possibile tutti insieme, e quest'anno non sarà certamente possibile.
1: Barbara Fantechi, matematica alla Sissa di Trieste, appunto Barbara Fantechi tra i firmatari della lettera aperta. L'ICM, l'International Mathematical Union, già il 30 marzo prendeva in carico questa preoccupazione della comunità matematica internazionale, e rispondeva con un comunicato in cui, appunto, dice che capisce queste preoccupazioni, il fatto che il congresso si tenga negli Stati Uniti, che si farà carico della sicurezza dei partecipanti, e anche che tutti i lavori saranno resi disponibili online, però per il momento registrati, il che vuol dire che non si potrà partecipare in diretta al congresso online.
0: Vedremo dunque se l'Unione Matematica Internazionale prenderà delle decisioni e reagirà effettivamente a questa lettera aperta, al dibattito interno alla comunità matematica internazionale. Grazie Roberta per averci aiutato a tracciare, appunto, il perimetro di questo dibattito. E a proposito di matematica, vi segnaliamo anche l'incontro di apertura di Lector in Show Scienza, il festival che si apre domani a Conversano, in provincia di Bari, ne parleremo meglio nella puntata di venerdì, l'incontro che si intitola Pace e diritti umani, una lezione dalla matematica con Sandra Lucente, che è una matematica dell'Università di Bari. L'incontro si terrà alle ore 10 alla biblioteca della Fondazione di Vagno a Conversano. Torneremo a parlare venerdì di Lector in Scienza perché il festival è il momento in cui si tiene anche la premiazione del concorso In un cielo lontano, intitolato a Rossella Panarese, che vede coinvolte le scuole superiori pugliesi nella realizzazione di un podcast su temi scientifici. Nel frattempo al 335 5634 296 avete cominciato a reagire alla nostra richiesta di condividere i vostri ricordi sul terremoto del Friuli. C'è scritto Elena da Udine: nel 1976 avevo 13 anni. Il mio ricordo di quei mesi di terrore è stata la grande solidarietà. Oggi invece, nota con un po' di amarezza Elena, prevale l'individualità anche nel virtuoso Friuli. E allora noi cominciamo con la voce di un testimone, quella di Remigio Urbani, che rievoca che cosa vide quella sera del 6 maggio 1976.
3: Avevo capito subito che è stata una cosa immane, perché sentivamo le grida di aiuto, le grida di spavento delle gente che, delle case vicine o poco lontane, gente che era rimasta anche sotto le macerie. E c'era la luna e c'era un caldo afoso, un caldo proprio sproporzionato per la stagione. Tant'è che io mi sono affacciato sulla strada che dà sulla pianura, e c'era la luna, e ho visto la pianura invasa da una nebbia di fumo, per cui sono rimasto non credevo. La polvere delle case, che con l'alta pressione era come una nebbia, uno strato di nebbia illuminato dalla luna, e sentivamo queste grida, queste cose, era una cosa immane.
0: Questa era la voce di Remigio Urbani, è un estratto dell'incipit della serie podcast 9000 pietre, il terremoto del Friuli 50 anni dopo, realizzato da Sara Urbani e Marco Boscolo per il Bo Live, il magazine dell'Università di Padova. Lo potete ascoltare sul sito appunto del Bo Live e su tutte le piattaforme di podcast. 9000 pietre è un riferimento alle pietre del Duomo di Venzone, che venne interamente ricostruito. Ne parleremo tra il terremoto del Friuli 50 anni dopo, realizzato da Sara Urbani e Marco Boscolo per il Bo Live, il magazine dell'Università di Padova. Lo potete ascoltare sul sito appunto del Bo Live e su tutte le piattaforme di podcast. 9000 pietre è un riferimento alle pietre del Duomo di Venzone, che venne interamente ricostruito. Ne parleremo tra poco, perché noi oggi vogliamo provare a ricostruire quello che accadde 50 anni fa e che cosa

0: il rischio sismico, la cultura della prevenzione, la gestione delle emergenze. Lo facciamo con l'aiuto di Stefano Grimaz. Buongiorno e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere con noi. Stefano Grimaz è docente di geofisica all'Università di Udine ed è il titolare, poi ci faremo spiegare meglio di che si tratta, della cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza. Stefano Grimaz, però vorrei partire anzitutto da chiedendole un suo ricordo personale, di raccontarci che memoria ha di quel 6 maggio 1976?
1: Sì, io il 6 maggio avevo 10 anni, quindi ero piccolo, e mi ricordo che da un racconto di mia madre, perché io stavo dormendo sul divano e mia madre con mio fratello in braccio ha cercato più volte di svegliarmi. Poi quando io mi sono svegliato ho visto mia madre impaurita, siamo usciti dalla casa, che per fortuna non ha avuto grandi danni, e lì mi sono incominciato a rendere conto di quello che era stato un po' l'impatto, perché c'erano delle tegole a terra, le persone incominciavano a uscire dalle case, e questo è stato un po' l'inizio di un percorso, perché poi ovviamente tutto lo sciame sismico che è seguito, e soprattutto poi a settembre le ho sentite molto bene da piccolo, e devo dire che è stato un po' anche l'incipit per il mio percorso poi professionale, perché poi ho seguito il filone un po' di mio padre che operava in questo settore, poi facendo ingegneria fino ad arrivare poi all'università e insegno proprio sismologia applicata all'ingegneria. Quindi diciamo che mi ha segnato la vita anche dal punto di vista professionale.
0: Ecco il ricordo di Stefano Grimaz, di quello che cominciò a vedere attorno a sé. Ricordiamo appunto, furono oltre 100 i comuni colpiti, tra cui Gemona in particolare del Friuli, che ebbe oltre 400 morti, e poi Venzone e altri comuni. Ricordava Stefano Grimaz che appunto ci fu questo terremoto il 6 maggio del 1976, ma poi a settembre uno sciame sismico, in particolare alcune scosse l'11 e il 15 che ebbero un forte impatto sul territorio. Ci ricorda un po' che cosa accadde, anche il fatto che, se non vado errato, quello del 6 maggio 1976 fu il primo terremoto che poté venire caratterizzato anche da un punto di vista scientifico con gli strumenti di misura. È così?
1: Sì, è così, perché il terremoto del 6 maggio fu un terremoto che venne registrato da una serie di sismografi che erano dell'Osservatorio Geofisico di Trieste, e che quindi cominciamo a caratterizzare quello che era un po' la parte scientifica collegata allo scuotimento del terreno. Ma in realtà dopo il maggio, da un punto di vista poi dell'impatto sul territorio, come giustamente ha detto lei, l'area colpita, che era l'area pedemontana, sostanzialmente montana e pedemontana, che ebbe un impatto molto severo, produsse una serie di iniziative di quelle che venne chiamata la riparazione, sostanzialmente la fase della riparazione. Eravamo appunto da maggio, entravamo nella fase estiva. Molti friulani che erano anche all'estero rientrarono. I friulani erano noti all'epoca per avere grandi capacità proprio nell'ambito delle costruzioni, muratori, carpentieri, e quindi durante l'estate iniziarono tutte le fasi di riparazione. Purtroppo però poi a settembre, le scosse del settembre, ahimè, distrussero anche le parti che erano state, le case che erano state riparate. Questo fu un momento molto importante, forse l'elemento caratterizzante del nostro terremoto e poi della riuscita della ricostruzione, perché pose davanti ai decisori, ma anche alla popolazione tutta, la necessità di riflettere un attimo su quelle che potevano essere le basi scientifiche su cui far partire la ricostruzione. Quindi non solo l'aspetto scientifico della conoscenza, del terremoto in quanto fenomeno, ma anche nacque tutto un mondo legato all'ingegneria sismica sul riuscire a capire quali potevano essere le tecniche corrette per come dire, migliorare la risposta sismica degli edifici. E qui nacque proprio l'ingegneria sismica italiana.

0: Devo dire che all'epoca noi eravamo sul, come dire, confine, sulla cortina di ferro, no? Tra il blocco, diciamo, NATO e la parte, più legata ai Balcani. E devo dire che grazie alla scienza, visto che parliamo di scienza, ci fu una collaborazione che andò oltre come dire, questo confine, e grazie a questa collaborazione con i colleghi dell'Università di Lubiana vennero messe a punto delle tecniche innovative di calcolo e anche di messa in sicurezza degli edifici, che poi generarono un po' quello che poi è l'avvio di tutta la scienza collegata all'ingegneria sismica. Quindi diciamo che settembre fu un punto di svolta, perché da un lato, ci si approssimava all'inverno, e quindi, ahimè, la popolazione dovete abbandonare i luoghi, diciamo, del terremoto, perché l'inverno vedeva delle temperature scendere significativamente, quindi andarono verso la costa, ospitati diciamo, negli alberghi di Lignano, di Grado, sulla costa, diciamo, sull'Adriatica, e però venne mantenuto un collegamento costante quotidiano che consentiva alle persone di ritornare sui luoghi dei propri paesi per portare avanti le proprie attività di riparazione. E questo fu un elemento molto, molto importante, perché consentì, diciamo, di aprire una sorta di mega cantiere in tutta l'area del terremoto, con anche criteri non solo di tipo, come dire, antisismico, ma anche urbanistico, di riorganizzazione, diciamo, dell'intera macchina della ricostruzione, che poi portò a un controllo anche di tutto il procedimento, fino ad arrivare nel giro di 10 anni a una ricostruzione quasi, quasi completa.
1: Tanto da
0: E questo
1: parlare
0: fu una
1: poi
0: cosa.
1: di modello Friuli, appunto per la ricostruzione. Tra un attimo torneremo anche sull'analisi di quello che appunto viene convenzionalmente chiamato modello Friuli e su che cosa ha ancora da insegnare o a cui ispirarsi per gli eventi sismici che periodicamente colpiscono il nostro territorio, che è un paese a medio elevato rischio sismico. Ricordava Stefano Grimaz, appunto, la nascita dell'ingegneria geosismica italiana con questo evento, e però facciamo anche un passo indietro, Stefano Grimaz, cioè la questione della gestione dell'emergenza. Lo facciamo innanzitutto riascoltando la voce di una persona delle istituzioni che è stata fondamentale in quel momento storico e negli anni successivi. Parliamo di Giuseppe Zamberletti, che fu nominato commissario straordinario appunto per l'emergenza dal governo e che andò appunto sui territori disastrati. La sua voce la riascoltiamo dal documentario trasmesso da Tresoldi 10 anni fa, era il 2016, il titolo è Modello Friuli, lo realizzarono Renato Rinaldi e Andrea Collavino. Lo potete ancora riascoltare su Rai Play Sound e sentiamo che cosa enfatizza, sottolinea Giuseppe Zamberletti rispetto all'innovazione che fu introdotta nella gestione dell'emergenza in quel caso.
2: Diventò un problema delicato quello del comando sul posto, perché chi comanda nel comune di Venzone? Il comandante militare che arriva, no, comanda il sindaco, avevamo deciso. Quella fu la decisione storica, perché si prese una decisione, cioè mettere nelle mani del sindaco il comando delle operazioni, mettendogli a disposizione tutte le forze del soccorso che operavano nel suo territorio. Questo aveva lasciato perplesso alcune forze molto professionalizzate, diceva, ma questo sindaco. E allora avevamo anche deciso, per aiutare il sindaco, di mettere a fianco di ogni sindaco un colonnello, un ufficiale delle forze armate che avesse esperienza di stato maggiore, di organizzazione, in modo che il sindaco non fosse solo. In realtà, ecco, questa scelta del sindaco fu quasi traumatica, cioè quella del dire l'ufficiale dipende dal sindaco. E i sindaci si comportarono benissimo, fu una grande soddisfazione, perché a me venivano a dire, ma è una cosa molto teorica, è bella, è democratica, però in realtà è efficiente, e in realtà si dimostra efficiente.
1: Ecco, questa era la voce di Giuseppe Zamberletti, che poi diventerà il primo ministro della protezione civile negli anni successivi. E il terremoto del Friuli del maggio 1976 fu il momento d'avvio, in qualche maniera il punto di svolta nel coordinamento delle emergenze. Senza farne troppa retorica, Stefano Grimaz, è arrivato anche un messaggio molto critico su questo aspetto al 335-5634-296. Non è firmato, ma dice: avevo 18 anni, vivevo in uno dei paesi dell'area disastrata, non ne posso più della retorica sulla meravigliosa gestione dell'emergenza, ho visto le speculazioni, gli imbrogli, il cibo avariato mandato dalle industrie alimentari. Ci furono anche all'epoca contestazioni, l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti fu subissato dalle critiche, dovette riparare, e quindi naturalmente non furono solo luci, ma Stefano Grimaz, quell'esperienza, quella tragedia del terremoto del Friuli rappresentò un cambio di passo, come sottolineava Zamberletti in quest'audio che abbiamo ascoltato, nell'organizzazione appunto anche a livello locale delle emergenze, della gestione.
0: Assolutamente sì, fu la prima volta, come diceva Zamberletti, che il riferimento per i cittadini era il sindaco, e il sindaco era, come dire, l'elemento che si innestava in una vera e propria macchina organizzativa, che poi vedeva la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'epoca appunto era da poco diventata come a statuto speciale, quindi autonoma, che poi faceva riferimento allo Stato. Quindi il cittadino aveva come riferimento il sindaco. I sindaci hanno sostanzialmente impostato tutto quello che appunto è il modello che oggi potremmo chiamare multilivello, nel senso Stato, Regione e a livello proprio locale il sindaco. L'altro elemento fondamentale che Zamberletti ha da sempre voluto un po' introdurre, che si accorse durante la sua esperienza, era da un lato l'importanza della risposta della popolazione, e la popolazione anche organizzata. Qui c'era la terra degli alpini, quindi voglio dire c'era un modo di risposta che poi diede vita al volontariato, quindi al volontariato di protezione civile. Lui valutò che questo poteva essere veramente una risorsa importante nelle calamità. Non solo, ma introdusse anche il concetto della prevenzione, quindi da quello che partì come risposta di emergenza, di fatto ci fu la grande intuizione che bisogna mettere in atto un sistema organizzato che fa sempre base sul sindaco, sulle istituzioni, che incominci ad affrontare le tematiche dei rischi già nella fase di previsione, prevenzione e soprattutto preparazione. Nacque così nell'86, proprio prima con una legge regionale in Friuli, la prima organizzazione di protezione civile, che poi nel 91 diede vita al sistema nazionale di protezione civile. Quindi anche a questo va riconosciuto a Zamberletti un'intuizione importante, che nasceva da queste osservazioni, da questa esperienza proprio in Friuli.
1: Ecco, Stefano Grimaz, a proposito della cultura della prevenzione che lei citava, parliamo anche del lavoro, della cultura di prevenzione, sulla cultura di prevenzione che fate anche come Università di Udine. Lo ricordiamo, lei tra l'altro appunto detiene la cattedra UNESCO in sicurezza intersettoriale per la riduzione dei rischi di disastro e la resilienza. Ci spiega meglio in cosa consiste questo approccio? E poi le chiedo anche di raccontare un caso concreto, quello della palestra, così come viene chiamata, di Portis di Venzone.
0: Beh, allora mi aggancio alla chiacchierata che abbiamo fatto prima sui sindaci, no? La cattedra si occupa di sicurezza intersettoriale, cioè ci mettiamo dal punto di vista del sindaco o chi deve gestire tematiche a livello territoriale. Noi siamo abituati ad affrontare questi temi in modo settoriale, c'è chi studia i terremoti, le alluvioni, le pandemie, eccetera, ma il sindaco, che si deve trovare poi a gestire qualsiasi cosa che accade sul proprio territorio, ha bisogno di un'impostazione appunto che sia intersettoriale, cioè che tiene conto di diversi aspetti e riesce a gestire al variare degli scenari. Ecco, l'approccio della cattedra è proprio questo. Questo approccio, che prende proprio spunto da quella che fu l'esperienza del terremoto, è stato poi riconosciuto a livello UNESCO come uno degli approcci diciamo, di riferimento in quelle che sono poi le politiche attuali legate allo sviluppo sostenibile, alla resilienza, che oggi è diventata, diciamo, un elemento di moda, sostanzialmente abbiamo visto anche nel PNRR, come base concettuale, come nuovo paradigma. E la nostra cattedra, appunto, sviluppa queste metodologie. All'interno di queste attività, una delle attività che noi facciamo già da molti anni, collaborando sia con la Protezione Civile regionale che nazionale, ma soprattutto anche con i Vigili del Fuoco, abbiamo sviluppato, proprio prendendo spunto da un'occasione unica che abbiamo ancora qui sul nostro territorio, è un po' un lascito del terremoto del Friuli. Un centro, diciamo, a Porti, una frazione di Venzone che fu colpita dal terremoto e che fu delocalizzata a causa di problematiche, diciamo, di sicurezza geologica, di fatto rappresenta una palestra a cielo aperto con gli edifici danneggiati ancora coi quadri fessurativi esattamente come erano dopo il terremoto, e noi lo utilizziamo proprio come palestra di addestramento per gli addetti ai lavori, per i vigili del fuoco, per la protezione civile, dove sono state messe a punto anche delle tecniche proprio di messa in sicurezza degli edifici, proprio di, come dire, soprattutto per quanto riguarda gli edifici, diciamo, di pregio, comunque storici, nei quali dobbiamo metterli in sicurezza per far sì che durante l'emergenza sismica riescano, come dire, a sopravvivere fin quando, diciamo, tutta la parte dello scuotimento più intenso finisce. Questo l'abbiamo applicato all'Aquila, in Emilia, anche ad Amatrice, e queste tecniche, appunto, sono state messe a punto, sono anche diventate patrimonio di quello che è il meccanismo europeo di protezione civile. Quindi possiamo dire che a distanza di 40-50 anni, perché sono 10 anni che lavoriamo su queste cose, il terremoto del Friuli mette ancora a disposizione delle possibilità per migliorarsi.
1: Ecco, Stefano
0: Io dico
1: Grimazzi,
0: sempre,
1: prego, le chiedo di concludere.
0: no, no, dico sempre che noi parliamo di modello Friuli, a me piace dire è un riferimento dal quale poter costruire una cassetta degli attrezzi, nel senso che ci dà molti spunti per poter affrontare anche scenari diversi, quindi di altre tipologie di rischio, ma soprattutto ci deve far riflettere sul fatto che quell'esperienza ci dà tanti insegnamenti che però vanno ricontestualizzati, cioè
1: E questo
0: quando
1: è
0: noi dobbiamo
1: importante, come
0: affrontare.
1: poter replicare, diciamo, in parte, ispirarsi a quel modello per poi utilizzarlo in altri contesti. Io ringrazio davvero Stefano Grimaz, docente di geofisica all'Università di Udine, per essere stato con noi. Lo lasciamo tra poco, tra 30 secondi, ci sarà il minuto di silenzio lì all'Università di Udine, in memoria appunto delle vittime del terremoto del 6 maggio 1976. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Da Marco Motta un saluto e l'augurio di una buona giornata all'ascolto di Radio 3.

0: ore 12.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: E buongiorno da Renata Scognamiglio, cominciamo subito il programma del concerto del mattino a cura di Giovanna Natalini. Con me vi salutano Fabio Zampa, che sta ereditando i comandi da Simone D'Arrigo alla console, Gianluca Diana in regia. Vi proponiamo veramente un bellissimo concerto oggi, che vi invito come sempre a commentare al 335-5634-296, un concerto registrato il 9 marzo scorso alla Wigmore Hall di Londra, nella serie dei concerti dell'ora di pranzo, i Lunchtime Concerts della Wigmore Hall, stagione evidentemente in corso. I protagonisti sono un duo veramente molto ben assortito, formato dal clarinettista Michael Collins e la pianista Wu Qian. Michael Collins non ha bisogno di presentazioni, però ricordo soltanto che è stato primo clarinetto della Filarmonia Orchestra, della London Sinfonietta, e ci proporranno un concerto che si apre e si chiude nel segno di compositori britannici nati all'inizio del secolo, ovvero Gerald Finzi con le 5 Bagatelle opera 23 e poi la sonata in si bemolle maggiore per clarinetto e pianoforte di Arnold Cook, e nel centro avremo la sonatina per clarinetto e pianoforte H356 di Bohuslav Martinu e il duo concertante opera 351 di Darius Milhaud, forse una delle pagine all'interno del programma più conosciute, non fosse altro che per la destinazione didattica anche come test appunto per i clarinettisti. Infatti i clarinettisti all'ascolto probabilmente lo conoscono lo molto bene, magari lo hanno anche spesso preparato, studiato per eventuali audizioni, anzi scrivetecelo al 335-5634-296. Di Gerald Finzi noi ricordiamo appunto che è vissuto fra il 1901 e il 1956, è stato tradisce il suo cognome, era di una famiglia ebraica di padre italiano e di madre tedesca, però appunto vissuto in Inghilterra. Ricercò molto, fece delle ricerche sulla tradizione musicale inglese. Questo aspetto diciamo di queste ricerche si sente anche nel suo stile. Ebbe una scrittura molto molto competente per il clarinetto, infatti forse la sua pagina più famosa è il concerto per clarinetto e orchestra del 1949 con le 5 Bagatelle opera 23 che ascolteremo, Prelude, Romance, Carol, Forlana e Fughetta. Siamo più o meno nello stesso periodo, un po' prima, durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se alcune di queste pagine sono sentitamente il brano Carol, rielaborazione di composizioni precedenti. Ascoltiamo quindi queste 5 Bagatelle opera 23 di Gerald Finzi da Michael Collins clarinetto e Wu Qian pianoforte.

Chissà perché sorride il pubblico della Wigmore Hall di Londra il 9 marzo 2026 dopo aver ascoltato questa interpretazione, peraltro brillantissima, come avete sentito, delle cinque bagatelle opera 23 di Gerald Finzi. Gli interpreti erano Michael Collins clarinetto e Vukian pianoforte, e adesso passiamo a Bohuslav Martinů e la sonatina per clarinetto e pianoforte H356, facendo un salto di circa 10 anni. Siamo infatti nel 1956, Martinů, compositore cecoslovacco, viveva in quel periodo a New York. Dal 41 agli anni 50 Martinů fa un po' la spola fra gli Stati Uniti la Francia. La Cecoslovacchia l'aveva lasciata nel 41 dopo l'invasione nazista, e si era stabilito negli Stati Uniti, però in realtà il suo cuore, per così dire, batteva per la Francia che era stata così determinante nella elaborazione, nell'evoluzione della sua personalità, soprattutto fra anni 20 e anni 30, e questa sorta di nostalgia per la Francia si respira in questa sonatina per clarinetto e pianoforte, che si sviluppa in 3 movimenti: un primo movimento in allegro di sonata liberamente interpretato con una introduzione moderato, un andante tripartito e un brillante tempo poco allegro in forma di rondò sonata, secondo alcuni. Ascoltiamo la sonatina per clarinetto e pianoforte H356 di Bohuslav Martinů dal clarinetto di Michael Collins con il pianoforte di Vukian.

Ouslav Martinu, la sonata per clarinetto e pianoforte H356 nell'interpretazione di Michael Collins clarinetto e Wu Qian pianoforte, in questo concerto registrato il 9 marzo scorso alla Wigmore Hall di Londra nella serie dei Lunchtime Concerts della Wigmore Hall. E diciamo c'è un profumo di Francia anni 20, anni 30, in particolare l'influenza di Francis Poulenc, con questa vera vivacità e anche questo carattere, se vogliamo, sbarazzino della scrittura di Martinu. In realtà c'è anche, tra l'altro, un filo rosso legato ai protagonisti della stagione del gruppo dei sei, non soltanto perché ascolteremo fra poco il duo concertante opera 351 di Darius Milhaud, ma perché in realtà il programma nella sua interezza comprendeva un brano che non ascolteremo, magari lo riproporremo in altra occasione, ovvero Arabesque, un brano tardo di un'altra protagonista, l'unica donna del gruppo dei sei, ovvero Germaine Taillefer. Ma arriviamo al duo concertante opera 351 di Darius Milhaud, composto nel 1956, quindi contemporaneo della sonatina di Martinu che abbiamo appena presentato. Dicevamo di destinazione didattica, fu scritto come prova per i candidati del concorso di clarinetto del Conservatorio di Parigi, infatti è dedicato a Ulysse Delecluse, che era professore al Conservatorio di Parigi. E troviamo in questo brevissimo brano, brevissimo duo che in questa versione, questa interpretazione non dura neanche sei minuti, diversi tratti caratteristici di Milhaud, il carattere diciamo cosmopolita con influenze ancora in filigrana le sue esperienze brasiliane, influenze anche jazzistiche. La fanfara iniziale è un ricorso occasionale alla politonalità. Ascoltiamo quindi il duo concertante opera 351 di Darius Milhaud.

Beh, davvero chapeau per la pulizia con cui Michael Collins al clarinetto, supportato molto bene da Wu Qian al pianoforte, ha realizzato i passaggi, diciamo, più virtuosistici di questo duo concertante, opera 351 di Darius Milhaud, in questo concerto registrato il 9 marzo 2026 alla Wigmore Hall di Londra. Il tempo passa velocemente quando ci si diverte. Siamo già arrivati all'ultimo brano in programma per oggi, ovvero la sonata in si bemolle maggiore per clarinetto e pianoforte di Arnold Cook del 1959. Arnold Cook è stato un compositore britannico della stessa generazione di Gerald Finzi, molto vicino a lui anche per il tipo di estetica. Viene chiamato uno dei compositori, diciamo, di stile pastorale, un po' avvicinato a Finzi per questo legame con la musica, diciamo, tradizionale, anche se in realtà per diversi anni, alla fine degli anni 20, studiò con Paul Hindemith alla Hochschule di Berlino e al clarinetto dedicato a Arnold Cook diversi lavori importanti, il suo concerto per clarinetto del 1955 e un quintetto per clarinetto e archi del 1962, e la sonata, appunto, che ascoltiamo risale al 1959, molto classica come struttura di partenza, appunto un allegro moderato in forma sonata con un lungo tema bipartito iniziale e uno sviluppo ampio e articolato, un secondo movimento scherzando, essenzialmente uno scherzo interessante perché alla quadratura, diciamo, del metro fa riscontro però una grande vivacità ritmica, un gioco di sincopi. Segue un adagio non troppo che è un po' il cuore pulsante del movimento a carattere contemplativo in una canonica forma tripartita, e il finale molto vivace è in forma di rondò, perlomeno ci sono elementi di forma ritornellata riconducibili al rondò. Ascoltiamo quindi questa sonata in si bemolle maggiore per clarinetto e pianoforte di Arnold Cook, dal clarinetto di Michael Collins con il pianoforte di Wu Qian, per circa 19 minuti di musica.

0: E con questi applausi davvero calorosi si conclude il concerto del 9 marzo alla Wigmore Hall di Londra di Michael Collins, clarinetto e Wu Qian, pianoforte, brano di chiusura e la sonata in si bemolle maggiore per clarinetto e per pianoforte di Arnold Cook, commissionata, ricordo, dall'Hampton Music Club, eseguita per la prima volta da Tea King e James Gibb in un recital alla Drawing Room dell'Arts Council di Londra. Una caratteristica che avete ascoltato è questo salto di ottava, diciamo, che il clarinetto realizza molto bene. Questo fu un requisito proprio della commissione, valorizzare questa capacità del clarinetto di realizzare questo salto di ottava così espressivo, però anche così complicato. Grazie per i vostri messaggi al 335-5634-296, come Giovanni, che ha accompagnato diversi amici musicisti in brani come i brani di Mio e di Martino che abbiamo ascoltato, e quindi gli è sembrato di riaverli sul pianoforte. È tutto per oggi, grazie a Fabio Zampa e Gianluca Diana, noi ci ritroviamo domani.
1: Sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
2: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
3: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
3: Mercoledì 13 maggio alle 20:30 su Radio 3.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, vi salutano anche Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico Luca De Ioris per la seconda puntata dedicata a Placido Domingo. Intanto devo ringraziarvi per i tanti messaggi giunti anche via mail riguardanti la prima puntata. Evidentemente quando si fanno delle puntate monografiche sui grandi miti dell'opera, questa cosa comunque coinvolge il pubblico in un certo modo. C'è una consuetudine di ascolto, sono come amici, sono persone che uno vede continuamente in televisione, nei DVD, sfogliando riviste specializzate. Poi il caso di Domingo, come abbiamo detto, è particolare. Lui è riuscito, pur avendo iniziato la carriera, abbiamo detto, negli anni 50 del secolo scorso, quindi sono la bellezza di 74 anni, 75 anni di carriera, è riuscito a restare continuamente a galla, nel senso addirittura a incidere dischi fino all'ultimo e ad apparire continuamente sui palcoscenici, adesso come baritono o come direttore d'orchestra, e evitando, diciamo, quel normale declino che colpisce tanti cantanti molti anni prima. E nel caso di Domingo questo davvero non si può dire. Ci possono essere delle serate più o meno riuscite, ma questo riguarda ogni cantante. Ora, allora, ricordo il numero 335-5634-296. C'è un arretrato di messaggi che vedremo di smistare nel corso della puntata, ma oggi la puntata sarà dedicata a Domingo nelle sue metamorfosi, le varie vocalità di Domingo, cominciando dal Domingo quando canta la musica leggera. E bisogna dire che anche in questo caso lui indovina il modo, perché c'è un modo di cantare la musica leggera, non è che la si può cantare così normalmente da tenorone come hanno fatto tanti altri. Lui trova anche un tipo di vocalità speciale, duettando qui con John Denver nella famosissima canzone Perhaps Love, Domingo Placido.

0: Placido Domingo con Denver nel duetto Perhaps Love. In realtà è una canzone che cantò Denver, autore della medesima, ma che Domingo fece in duetto in un disco che prevede tanti altri hits del repertorio pop. Abbiamo detto che a 16 anni lui addirittura faceva parte di una band rock, ma in realtà l'amore per la musica seria, per l'opera, lo coinvolse fin dai suoi debutti. Placido Domingo, baritono. Allora, Giovanna di Savona dice lo ammiro da sempre, lo preferisco come tenore. D'accordo, però bisogna parlarne con lui. Io credo che, come disse, lui è rimasto tenore, però chiaramente per continuare la carriera ha deciso, ed è stata una decisione intelligente, di affrontare il repertorio baritonale. E Tommaso da Frascati chiede: ma in tutto questo gigantesco repertorio qual è il vero Domingo? Secondo me il vero Domingo è ovunque, qualunque cosa egli faccia, dalle canzoni più leggere alle opere più drammatiche. Si rende credibile attraverso l'impegno che mette durante la preparazione delle opere medesime. Con certi direttori d'orchestra le cose ovviamente funzionano assai meglio. Pensiamo alle opere cantate insieme a Carlos Kleiber, pensiamo alle opere cantate con Karajan, con Abbado, con lo stesso Muti. Cioè Domingo ha cantato con tutti, ha cantato con Klemperer, con, non lo so, veramente bisogna risalire ai primissimi. Dunque ora lo ascoltiamo come baritono, ma in una delle prime esibizioni da baritono, in un galà al Met, canta assieme a Luciano Pavarotti il duetto della Bohème, cioè tra Marcello e Rodolfo, il duetto del quarto atto. Ascoltiamoli.
1: And now for a true metropolitan opera first, two fabulous singers will sing a duet with each other for the first time on any stage ever. Gentlemen!

0: grazie al velluto che il copre.
1: C'ho gusto davver, c'ho gusto davver.
0: Loyola va, ti rodi e ridi.
1: Non batte,

Luciano Pavarotti come Rodolfo e Placido Domingo come Marcello. In fondo, a ben sentire, è stato il duetto tra due tenori, uno più chiaro, uno più scuro, ma in realtà Domingo non è mai venuto meno a questo. E qui bisogna dire comunque una cosa tecnica: sarebbe stato uno stupido se avesse cominciato a cantare come falso baritono, cominciando, non so, a scuire la voce, a camuffare la voce in qualche modo. Ha cantato sempre tenendo la voce nella medesima posizione che utilizzava come tenore, e con questo si è garantito comunque una longevità. Ma del resto il pubblico, quando va a teatro e paga un biglietto, vuole ascoltare il nome per il quale ha pagato questo biglietto. Se c'è Domingo che canta il Nabucco come Nabucco, o nella Traviata Germont, vanno a sentire giustamente Domingo che canta Germont o canta Nabucco. Quindi lui offre al pubblico quello che il pubblico gli chiede. Ecco, consideriamo anche questo. Quindi tanti rimproveri: ma no, ma non è baritono, lui l'ha sempre detto, io canto da tenore, e come tenore esegue i brani musicalmente, rientrando, diciamo, in quello nell'ambito del personaggio. Adesso il prossimo ascolto lo ripropone come baritono, stavolta in Wagner. Questa è una rarità. Canta la grande aria di Wolfram, O du mein holder Abendstern, e a parte che l'occasione è ottima per riascoltare questa melodia bellissima, tratta appunto dal Tannhäuser, e però anche una curiosità, perché è un ascolto abbastanza raro di Placido Domingo come baritono wagneriano.

Abbiamo ascoltato dal Tannhäuser di Wagner la grande aria di Wolfram, cantata da Placido Domingo, che è il protagonista di questa puntata, e che parla un po' delle sue metamorfosi, delle sue varie voci, della che poi abbiamo scoperto la voce è sempre quella, nel senso delle sue varie anime, potremmo dire. Ora viene fuori l'anima scherzosa, che mi lega a un episodio. Eravamo all'uscita dell'Opera di Roma, e mi ricordo c'era il suo agente Mario Draghi, e parlottavano tra loro. A un certo punto lui, rivolgendosi a Mario Draghi, disse: vedi, lui non ha mandato Oberon in trasmissione, ha mandato le chansons de Cri-Cri, e si è messo a ridere, come per dire mi ha preso un po' in giro. Cosa sono le chansons de Cri-Cri e perché si sono legate in questo modo al nome di Domingo? Allora, sono delle canzonette per bambini, sono 12 canzoni che Domingo ha cantato insieme a Mireille Mathieu in un famoso programma televisivo, eseguendole benissimo, tra l'altro dando dignità a queste canzoni, che non sono canzonette così da strapazzo, sono comunque scritte da compositori insomma coscienziosi, e fatte sia per i bambini che per i grandi. Tra queste canzoni c'è La Merienda, c'è El Conejo, c'è Cucurumbé, La Sirenita e El Raton Vaquero. Insomma, i titoli anche fanno capire che sono dei pezzi scherzosi, dove Domingo si è divertito e ha cantato con la sua voce, alle volte trasformandola come un birignao per bambini, e ne è uscita fuori una cosa molto divertente. E quindi, siccome ieri ho trasmesso l'Oberon, adesso, per pena del contrappasso, ascoltiamo le famigerate chansons de Cri-Cri, una di queste.

0: over in the bong bong de
1: Abbiamo ascoltato la chanson de Cri-Cri con Placido Domingo, che ricordiamo in coppia con Mireille Mathieu in queste 12 canzoncine per bambini. Giuseppe De Maria chiede se dove può trovare questo disco. Io non l'ho mai visto in Italia e devo dire anche all'estero, girando, l'ho cercato con una certa frenesia, potete immaginare, però l'ho sempre trovato in rete, quindi lì lei si tuffi dentro la rete, signor Giuseppe, e troverà le chanson de Cri-Cri, credo complete addirittura. Sebbene adesso mi si risveglia un ricordo, fu proprio una dominghiana del clan delle Dominghiane che mi regalò proprio l'edizione completa delle chanson de Cri-Cri, che infatti posseggo in cassetta. Però non mi chieda di riversarle per lei, perché è un lavoro troppo lungo e difficile, per cui vedrà che ne trova parecchie comunque in rete. Sono delle canzoni formative, poi se potete far ascoltare questi pezzi ai vostri figli o nipotini, vedrete che vi faranno un bel sorriso ascoltandole. Meglio magari che qualche pezzo di Domingo un po' più pesante, più serio, più per adulti. Ascoltando questa canzoncina, devo dire, qualcuno potrebbe appassionarsi davvero alla voce di Placido Domingo e alle sue mille anime. Chi penserebbe mai, per esempio, di ascoltare Placido Domingo che duetta con se stesso? Eppure lui è riuscito anche in questa impresa, con la regia di Jean-Pierre Ponnel, e in una edizione del Barbiere di Siviglia in cui si sdoppia e canta sia la parte di Figaro che la parte del Conte d'Almaviva, duettando con un montaggio pazzesco, controfigure girate. A un certo punto fa la barba a se stesso cantando il duetto tra Almaviva e Figaro nel primo atto. Una cosa divertentissima, e devo dire, rimpiangiamo tutti di non aver ascoltato un Conte d'Almaviva così in scena, perché proprio la voce scura di Domingo incarna perfettamente il modello del primo interprete Garcia. Poi ci hanno abituati a sentire questo con i tenorini leggeri, e vabbè, peggio per loro. A me piace così come lo fa lui. Sentiamo Placido Domingo e Placido Domingo, uno nella parte di Figaro e uno nella parte di Almaviva.

E questo era Placido Domingo con se stesso in duo con Placido Domingo, Figaro Almaviva, con la regia di Jean-Pierre Ponnel e Rossini, che si sarà divertito come un pazzo dalla sua nuvoletta. Bene, la trasmissione di Domingo sta ovviamente scatenando i vostri messaggi al 335. C'è Roberta da Bisceglie che chiede la prima opera che andrebbe ascoltata con Placido Domingo. Ma io personalmente posso dire quelli che sono i miei gusti personali, lo trovo imbattibile, infatti ne ho mandato in onda due pezzi nello Cid di Massenet e anche in quella famosa incisione dell'Oberon. Quindi, come vedete, siamo sul repertorio francese eminentemente, comunque di ottocentesco, di pieno ottocento francese. Non lo so, ci sono tante cose verdiane anche che sono interessanti. Lui ha inciso per esempio un cofanetto diretto da Myung Woon Chung, dove ci sono delle aree del primo Verdi molto interessanti, o l'Ernani per esempio, anche è un'opera che si adatta molto al suo tipo di vocalità. E qui mi riallaccio a un altro messaggio di Manuela, che chiede qual è la prima volta in cui Domingo cantò in Italia. Allora, questo avvenne nel 1969 all'Arena di Verona, Turandot e Don Carlos. Dopodiché, l'anno dopo, cantò Manon Lescaut. Nel 69 debuttò anche in Scala, in Ernani. Ecco, quello è il momento in cui comincia la fortuna italiana di Domingo, ben 55 anni fa. Adesso ascolteremo, per chiudere questa seconda puntata dedicata a Placido Domingo, una cosa molto particolare. È una canzone scritta dal grande pianista Friedrich Gulda, famoso interprete di Schubert soprattutto, ma comunque pianista a tutto tondo, eclettico, personaggio molto speciale, molto particolare, che non di rado nei suoi concerti pianistici ha inserito pezzi jazz o addirittura cose scritte da lui stesso. La canzone si chiama Nina Carina e ha avuto una certa popolarità, tant'è che, se andiamo a vedere, non è stata cantata soltanto da Domingo. Domingo l'ha lanciata, chiaramente, e cantandola poi a modo suo, con tutto un tipo di interpretazione sempre molto polimorfa. Abbiamo un Domingo suadente con la voce quasi simile a quella di Albano, e poi via via la sviluppa in una voce drammatica. Ecco, questo è il contrasto che crea in Nina Carina. Il testo è dello stesso Gulda, quindi sarà interessante ascoltarla come chiusura per la serie delle Mille Anime di Placido Domingo. Ascoltiamo Nina Carina di Gulda.

E così abbiamo ascoltato anche Nina Carina, questa composizione di Friedrich Gulda, cantata da Placido Domingo. Bisogna dire veramente, con questa seconda puntata abbiamo avuto un ritratto a 360 gradi di questo artista così particolare. Non ce ne sono altri che abbiano lo stesso repertorio, lo stesso eclettismo e la stessa capacità di spaziare a destra, a sinistra, in tutte le lingue possibili e immaginabili. Io ringrazio tutti coloro che hanno scritto, sono tantissimi messaggi, grazie, avete seguito, ma se volete riascoltare le puntate, anche la puntata precedente, le trovate su Rai Play Sound, e così avrete la possibilità di riascoltarle tutte le volte che vorrete. Ringrazio nell'ordine Roberta Vespa, Benedetta Annibali e il nostro tecnico Luca De Ioris. E naturalmente di nuovo tutti voi per il vostro ascolto, e ci sentiamo con il prossimo Voci in Barcaccia. Grazie a tutti da Enrico Stinchelli, buona giornata, buon ascolto di Radio 3.

Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
5: Noi spesso raccontiamo di sogni.
6: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
4: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: USA e Iran si avvicina all'intesa. Trump sospende il Project Freedom per il controllo di Hormuz. Pronto un memorandum per la fine del conflitto. Teheran, l'accordo sia equo. Nave francese colpita. Macron non è atto ostile contro di noi.
3: L'ONU e Israele liberate immediatamente gli attivisti della flottiglia. Portare aiuti non è un crimine. Prego per la fine del conflitto, scrive Papa Leone in un messaggio alla parrocchia di Gaza.
2: Delitto di Garlasco, Andrea Sempio in procura a Pavia, si avvale della facoltà di non rispondere. E c'è anche Marco Poggi, fratello della vittima, sentito nuovamente come testimone.
3: Oltre le polemiche, nonostante le proteste, a Venezia conferenza stampa della 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte, il presidente della Fondazione Buttafuoco, la Biennale non è un tribunale, ma un giardino di pace.
2: Una buona giornata da Maria Rosaria Veliva e Simona Petracca. Esteri in primo piano. Il presidente Donald Trump ha sospeso l'operazione Project Freedom per aiutare il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz, ancora bloccato dai Pasdaran. Una decisione orientata a dare spazio al negoziato con Teheran, che sembrerebbe vicino ad approdare ad un'intesa. I media rivelano una bozza di memorandum. La Casa Bianca si aspetta risposte dall'Iran nelle prossime 48 ore. Per gli aggiornamenti c'è in studio Enzo Arcieri.
4: Sì, alcuni minuti fa il presidente Trump è tornato a scrivere sul suo social post se l'Iran farà ciò che ha detto di voler fare. Allora, l'operazione Epic Fury, la guerra in Iran, giungerà a una conclusione, lo stretto di Hormuz verrà riaperto. Se invece l'Iran non lo farà, ricominceranno i bombardamenti a un livello e a un'intensità che non è mai vista prima. Lo dicevi precedentemente, oggi era stata pubblicata un memorandum di intesa, una sola pagina che potrebbe essere firmata a breve, lo hanno anche confermato i mediatori pakistani, era stato il sito di informazione Axios a renderlo pubblico, un memorandum nel quale si tracciava una piattaforma negoziale che avrebbe dovuto portare che porterebbe nei prossimi 30 giorni alla firma di un'intesa e che dovrebbe concludere le ostilità nello stretto, il quale verrebbe progressivamente riaperto. Secondo il documento che è stato visionato da Axios, Teheran si impegnerebbe a una moratoria tra i 12 e i 15 anni per l'arricchimento dell'uranio, a non dotarsi di un ordigno atomico. In cambio gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi iraniani congelati all'estero e rimuoverebbero gradualmente le sanzioni. Donald Trump aveva annunciato grandi progressi negoziati ieri sempre sul suo social e aveva comunicato a due giorni dal suo avvio la sospensione della missione Project Freedom, destinata a facilitare il passaggio del naviglio mercantile attraverso lo stretto di Hormuz. A Pechino intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato il suo omologo Wang Yi, che ha chiesto la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine immediata delle ostilità, ha espresso il sostegno a Teheran nella difesa della sua sovranità e ha elogiato l'Iran per aver cercato una soluzione diplomatica.
3: E sul fronte israelo-libanese 4 morti.

0: Tenureid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Tra le vittime anche il sindaco della città di Zelaya. L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso due membri di Hamas a Gaza e l'ONU chiede a Tel Aviv di rilasciare i due attivisti della Global Sumud Flotilla, la corrispondente.
1: Hanno presentato ricorso gli avvocati dei due attivisti della flottiglia, Tiago Avila e Saif Abukeshek, contro la decisione della Corte di Ashkelon di prolungare fino a domenica la detenzione dei due. Non ci sono le basi giuridiche, contestano i legali. A richiedere il rilascio dei due è anche l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti alla popolazione di Gaza, ha fatto sapere l'ufficio. Gaza, dove non si vedono sviluppi per passare alla seconda fase di quel piano di pace messo a punto dal presidente americano Trump. Il Board of Peace, guidato dagli Stati Uniti, ha fatto sapere che non intende obbligare Israele a rispettare i termini del cessate il fuoco se Hamas non accetterà di deporre le armi. Il rischio così di una ripresa del conflitto a Gaza si riaffaccia, mentre l'organizzazione umanitaria Save the Children ha lanciato un allarme. È urgente l'evacuazione medica per migliaia di minori che hanno bisogno di cure impossibili da ricevere nella striscia, dove il sistema sanitario è ormai al collasso. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
0: Borse europee in rialzo grazie alle voci di un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto. Milano guadagna quasi il 2%, prezzi del petrolio e del gas in caduta libera. Il WTI scende del 12% a $90 al barile, il Brent attorno all'11% a $97 al barile, gas a €41 al megawattora. L'altro fronte di guerra in Ucraina, Kiev ha dichiarato che la Russia ha violato il cessate il fuoco unilaterale richiesto dall'Ucraina per il 6 e 7 maggio, bersagliando varie città con droni e missili. Mosca a sua volta denuncia un'intensificazione di attacchi ucraini prima dell'altra tregua, quella proclamata da Mosca per l'8 e 9 maggio, giorno della parata militare per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Misure di sicurezza eccezionali, già attivi i blocchi di internet e delle app di messaggistica. Papa Leone invia un messaggio alla parrocchia di Gaza, ha espresso la sua vicinanza e le preghiere per la fine della guerra nella striscia, ha fatto sapere padre Romanelli, e durante l'udienza generale Privosta ha lanciato un nuovo appello per la pace.
2: Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra.
0: Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, sul tavolo i dossier internazionali ma anche questioni di politica interna. In diretta Carla Macrellino.
3: È in corso da circa mezz'ora il vertice di maggioranza qui a Palazzo Chigi. Sul tavolo ci sono i temi di politica interna ma anche i dossier internazionali, a cominciare ovviamente dai rapporti con gli Stati Uniti, in un clima che è stato reso ruvido dalle ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa. Attacchi però definiti né condivisibili né utili per la pace in un comunicato del vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito sostanzialmente la presa di distanza del governo già chiarita in occasioni precedenti dalla premier Giorgia Meloni. Ma è in questo clima che si prepara l'incontro venerdì mattina con il segretario di Stato americano Marco Rubio, con la necessità della Presidente del Consiglio di chiedere chiarimenti su più fronti, compreso il minacciato ritiro delle truppe americane dalle basi NATO, ma anche con la consapevolezza di dover mantenere un canale di dialogo costruttivo e aperto con gli alleati di Washington, come ha sempre ribadito la Premier. Al centro del vertice, lo dicevamo, anche i temi di politica interna come la legge elettorale e le nomine alle presidenze di Antitrust e Consob. Quest'ultima potrebbe avere già il necessario via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella, linea allo studio.
0: I rapporti con gli Stati Uniti sono anche al centro del confronto politico.
4: Tra alleati ci vuole franchezza e noi non siamo accondiscendenti, risponde il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, a chi gli chiede dei rapporti Meloni-Trump.
5: Per noi è importante riaffermare la centralità dell'Italia nel campo europeo occidentale, questo però significa portare avanti sempre e comunque gli interessi italiani.
4: L'Europa non può delegare la difesa agli Stati Uniti, afferma Matilde Siracusano, Forza Italia. In ogni caso, sottolinea da noi moderati Mara Carfagna, l'incontro di venerdì con Rubio sarà utile a chiarire. Certo, avevamo sperato in Trump per la pace e invece, riflette Luca Zaia dalla Lega. Basta tatticismi con Trump, replicano le opposizioni. Vittoria Baldino, 5 Stelle.
6: Il nostro governo è andato totalmente all-in, in gergo pokeristico si direbbe, su Donald Trump. Dovremmo prendere le distanze nettamente da tutto quello che fa e dice.
4: Per Verdi di Sinistra, Meloni è succube di Trump. Su maternità e famiglia interviene il PD con Cecilia D'Elia, la prima donna premier, e le donne restano penalizzate. Matteo Renzi sul centro-sinistra. Marciamo divisi per colpire uniti. Tutte le opposizioni poi in Senato chiedono di sbloccare la riforma della RAI, altrimenti avvertono non garantiremo più i lavori in commissione bilancio. Noemi Giunta, GR3.
7: Siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. Il fratello della vittima, Marco Poggi, è stato sentito come persona informata sui fatti, mentre Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, attende che sia depositata tutta la documentazione a suo carico prima di rispondere agli inquirenti. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
8: Sì, Andrea Sempio è uscito dal Palazzo di Giustizia di Pavia poco dopo le 13.30 sulla sua auto, preceduta da una vettura di servizio con le sirene accese per farsi largo tra il muro di cronisti. Sempio era entrato intorno alle 9.45 e, dato che i suoi avvocati avevano anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere in attesa di poter leggere gli atti d'accusa, ci si aspettava che uscisse prima. Probabilmente i magistrati hanno prima terminato l'audizione del suo amico di lunga data, Marco Poggi, per poi passare a lui. Poggi, che è il fratello di Chiara, è andato via intorno a mezzogiorno, anche lui senza farsi vedere dai giornalisti, così come fatto all'ingresso. Possiamo dunque ipotizzare le domande che gli hanno fatto in circa due ore. Il 37enne potrebbe essere stato chiamato a rispondere a domande su a quali stanze della villetta di Via Pascoli avesse accesso l'amico Andrea Sempio, sui rapporti tra lui e la sorella, così come sul contenuto dei video intimi di Chiara col fidanzato Alberto, che erano contenuti nel computer di casa. Filmati che potrebbero essere centrali nel movente del delitto di cui, per i magistrati di Pavia, sarebbe autore Andrea Sempio. Linea a voi.
0: Grazie. Mezzo secolo fa il terremoto del Friuli. Sui luoghi del sisma, attesi nel pomeriggio per la solenne cerimonia in ricordo delle vittime, quasi 1000, il presidente Mattarella e la premier Meloni. Una catastrofe tra le peggiori della storia italiana del dopoguerra, raccontata anche da un film, Orcolat, in sala stasera ad Udine e in questi giorni accompagnato dal regista Federico Savonitto. Il 17 maggio sarà poi trasmesso su Rai 1 con la voce narrante di Bruno Pizzul, alla cui memoria il film è dedicato.
9: Il Friuli è una regione dell'Italia che fino a 50 anni fa in pochi avrebbero saputo indicare sulla cartina geografica.
10: Ma dopo quel 6 maggio del 76 fu chiaro a tutti dove era il Friuli. Quelle scosse nella memoria di chi c'era.
11: La mia casa è completamente distrutta.
12: 989 morti, 3.000 feriti.
10: Federico Savonitto, regista di Orcolat, non era neanche nato.
13: Ma mio padre era originario della pedemontana friulana, la zona che aveva subito maggiormente il sisma. È stato realizzando che mi sono reso conto dell'importanza che aveva avuto per la mia regione, un trauma che riguarda la terra in cui sono cresciuto e nato.
10: Il suo film ripercorre i fatti di quei giorni, la ricostruzione, riflette sull'unicità di quel sisma e della reazione che provocò. La voce di Bruno Pizzul, ma anche Zoff, Capello, Manuela Di Centa, Davide Toffolo, Paolo Rumiz, tra cronaca e leggenda.
9: A causare il rombo sismico sarebbe stato l'orrore.
13: Questo mostro che riguardava l'immaginario friulano mi sembrava la migliore immagine per raccontare l'inspiegabile che coglie l'essere umano quando si trova davanti ad un evento simile.
10: Miriam Mauti, GR3.
7: Si è tenuta poco fa la conferenza stampa di presentazione della 61esima esposizione internazionale d'arte. Saltano gli incontri sul dissenso e la pace. Il presidente della Fondazione Buttafuoco, la Biennale non è un tribunale ma un giardino di pace.
14: Indisponibilità dell'ultima ora, comunica laconica la Biennale. Niente incontri sul dissenso e la pace oggi pomeriggio e domani con il regista russo Sokurov e la scrittrice architetta palestinese Suad Amiri. Erano una sorta di risposta compensatoria alle polemiche sulla partecipazione russa alla Biennale. E intanto le Pussy Riot irrompono alla Biennale di Venezia con una protesta davanti al padiglione di Mosca. Ma veniamo alla conferenza stampa. Il presidente della Biennale Buttafuoco ha perorato la sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte.
15: Questo è un giardino di pace, è un luogo dove si espone, è un luogo dove si discute, un luogo dove si ascolta.
14: L'aspetto artistico della mostra è stato illustrato dal team di collaboratori della curatrice Koyo Kuo, morta un anno fa, che hanno portato avanti il suo progetto. Sarà una mostra con al centro la dimensione umana, che nel mondo disumanizzato di oggi sembra confinata, come dice il titolo dell'esposizione, in minor keys, in tonalità minori. Federico Pietranera, GR3.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchi, ha condotto in studio con Simona Petracca, in regia Adriano Lippi e Fabio Cardinali. La linea ora va a Wiki Radio, la prossima edizione del GR3 alle 16.45.
16: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
20: Bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 13.58 e 58 secondi. Le maggiori criticità al momento in A25 Turano-Pescara in Abruzzo, qui il traffico è bloccato a causa di un veicolo in fiamme tra Sulmona e Cocullo in direzione dell'autostrada Roma-Teramo, conseguenti code e code anche in direzione opposta verso Pescara. Altra criticità in A21 Torino-Brescia, traffico congestionato in seguito alla chiusura di un tratto tra l'allacciamento all'A21 e Caorso in direzione di Torino. Le altre notizie ci portano in A22 Brennero-Modena, in Trentino-Alto Adige tra Bressanone e Vipiteno in direzione del Brennero, 2 km di code per un incidente. In A10 Genova-Ventimiglia in Liguria tra Pietra Ligure e Orcofellino verso Genova, 4 km di code per lavori. In A7 Milano-Genova e Lombardia tra Gruppello Cairoli e Casei Gerola in direzione di Genova, 2 km di code anche qui a causa di un incidente. E poi andiamo in A14, tratto Ancona-Pescara, tratto abruzzese, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, città Sant'Angelo, in direzione Pescara, 3 km di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
21: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
19: Meteo Radio.
22: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
23: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
19: RAI, Radio 3.
24: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
19: Wikiradio, le voci della storia.
25: Influencer.
19: James Watson con Andrea Grignolio.
26: Il DNA è diventato l'icona della vita moderna. Lo usiamo per diagnosticare malattie, per ricostruire genealogie e per immaginare il futuro della medicina. Eppure, quando nel 1953 James Watson e Francis Crick ne proposero la struttura, quasi nessuno si accorse che stava nascendo la nuova biologia molecolare. Watson a quel tempo aveva 25 anni, sarebbe diventato uno degli scienziati più influenti del Novecento e anche però uno dei più discussi. È la storia di una scoperta che ha cambiato il mondo e la scienza, ma anche di come quella stessa scienza, fondata, lo sappiamo bene, sul confronto e sulle prove, sappia poi mettere in discussione anche l'autorità dei suoi protagonisti.

0: James Watson nasce a Chicago nel 1928 in un'America che sta, diciamo, investendo sulla scuola e l'università. È una specie di Wonder Boy, un bambino prodigio che partecipa anche a un celebre quiz radiofonico per giovani talenti. Ed è proprio grazie a una politica educativa progressista del primo dopoguerra americano che viene ammesso all'Università di Chicago a soli 15 anni. Inizialmente Watson non pensa affatto alla genetica, è attratto piuttosto dall'ornitologia, dal birdwatching e in generale dall'osservazione della natura. La folgorazione sulla via di Damasco arriva con un libro, il libro del grande fisico Erwin Schrödinger, What's Life, cioè Cos'è la vita, che è il primo bestseller scientifico del Novecento. Questo libro, che è del 1944, è una rivoluzione, attenzione, non solo per Watson, ma per una serie di figure scientifiche, di padri fondatori della biologia molecolare. Pensiamo a Francis Crick e a Morris Wilkins, che sono gli altri due scopritori del DNA, ma anche per altri futuri premi Nobel come Max Perutz e François Jacob. Si trattò per tutti di un rito di passaggio, una sorta di chiamata, la promessa che il mistero della vita in qualche modo potesse essere decifrato come un codice. È un libro in cui la natura dei geni, dopo, ricordiamolo, mezzo secolo di astratte ipotesi molto fumose, diventa un cristallo aperiodico, cioè capace di veicolare il progetto di sviluppo degli organismi. Cos'è la vita? Si basa sulle ricerche di un giovane tedesco fisico, Max Delbruck, che aveva trattato i geni come se fossero degli atomi da bersagliare e ne aveva quindi dato per la prima volta una chiara misura fisica. Ebbene, da quel momento la domanda di molti fisici prestati alla biologia divenne capire quale struttura, quale supporto rendeva possibile veicolare l'informazione biologica da una generazione all'altra. Una volta laureato in zoologia, Watson prende il dottorato nel 1947 e sceglie l'Indiana University. E c'è una ragione precisa, perché lì trova il genetista italiano emigrato negli Stati Uniti, Salvador Luria. Luria si è formato nella celebre scuola torinese dell'istologo Giuseppe Levi, che ebbe nel proprio laboratorio tra il 1931 e il 1932 altri due Nobel, futuri amici e compagni di Luria. Stiamo parlando di Rita Levi-Montalcini e Renato Dulbecco, un caso unico nella storia della scienza. Luria, dopo la laurea, passa un periodo a Roma, collabora con i fisici di via Panisperna, guidati da Enrico Fermi, e dopo le leggi razziali fasciste del 1938 è obbligato all'esilio prima a Parigi e poi negli Stati Uniti nel 1940. Luria dunque arriva in America con una doppia formazione, quella da medico e da fisico, seppur, diciamo, principiante. Quando Watson incontra Luria nel 1947 all'Indiana University, Luria è ormai uno scienziato di fama mondiale che collabora insieme al fisico tedesco Max Delbruck, che è quello, ricordiamolo, che svolgeva ricerche sulla dimensione fisica del gene e che era anche lui emigrato negli Stati Uniti. Ebbene, Luria e Delbruck sono in grado di gettare le basi della genetica batterica e virale e fondano la mecca della biologia molecolare, la cosiddetta scuola dei fagi, al Cold Spring Harbor, che sostanzialmente è una scuola che attraverso lo studio dei fagi, cioè piccoli virus in grado di aggredire i batteri, ha offerto il primo approccio misurabile e quantitativo sulla natura dei geni.
1: Professor Luria, arriviamo all'anno, diciamo, fatidico, al 1941, l'anno fatidico del suo incontro con Max Delbruck.
2: Direi fatidico è un pochino troppo. L'anno fortunato in cui ci siamo conosciuti con Max Delbruck e abbiamo scoperto che eravamo tutti e due, io cercando di confermare le sue teorie sui geni e lui cercando di capire come i geni si riproducevano, ci eravamo messi tutti e due a lavorare col batteriofago e di lì è cresciuto il nocciolo di quello che è diventato il gruppo Fago. Il gruppo Fago che all'inizio erano due persone e poi tre e poi quattro e poi ci si è aggiunto come quinto il mio studente, il famoso James Watson, quello che doveva scoprire la struttura del DNA con Francis Crick. E questo gruppo per alcuni anni è cresciuto così, con alcune unità. E poi di colpo dopo il 1946, quando abbiamo cominciato a fare corsi per il batteriofago, allora c'è corsa tanto di quella gente, studenti, professori, direttori di fabbriche, così, e tutti volevano lavorare col batteriofago, e è cresciuto al punto che centinaia di persone si trovavano ai meeting. E allora Delbrück e io e Hershey, i primi tre, abbiamo smesso di andarci, semplicemente perché eravamo troppo, diciamo, c'erano troppi fatti da analizzare.
0: Insieme a Watson, incredibilmente, nello stesso laboratorio, Luria ospita anche Renato D'Urbecco, che è lì grazie alla mediazione dell'amica comune Rita Levi-Montalcini. Evidentemente, lo capiamo, è tutto molto chiaro, il fermento e il clima culturale di quegli anni furono davvero eccezionali. Eppure, senza Luria, senza la scuola dei Fagi, Watson non avrebbe avuto né gli strumenti né le occasioni che lo condurranno alla scoperta del DNA. Ricordiamola questa genealogia perché la carriera di Watson inizia e si chiude tristemente sempre al Cold Spring Harbor.
1: Ecco, allora parlavamo prima di Jim Watson, appunto del suo allievo che poi è diventato molto famoso.
2: Lui semplicemente è venuto come studente conoscendo molto poco, era un ragazzino di 18 anni, aveva già finito il college. Ha seguito il mio corso sui virus e ha deciso che era quello che lui voleva fare. E poi immediatamente, all'epoca in cui c'erano ancora molti dubbi sugli acidi nucleici e sui geni e così via, lui si è messo in testa dal 47 che voleva studiare il DNA, e difatti quando ha finito il suo dottorato con me ho deciso di mandarlo a Copenaghen, dove contavo che lui avrebbe studiato la struttura del DNA con un biochimico e con fisici strutturali. Invece lì è stato un disastro, perché varie ragioni personali, non sue ma di altri. E un anno dopo ho avuto la fortuna di incontrare John Kendrew, che ha avuto poi il premio Nobel per la mioglobina. E John Kendrew e io ci siamo immediatamente affiatati, siamo tutti e due, come dice Watson, un pochino socialisti, e quindi abbiamo arrangiato che lui vada a lavorare da Kendrew, che è stato una specie di scandalo perché lui non aveva il permesso della borsa di andarci, ma ci è andato, e lì dopo meno di un anno ha scoperto la struttura del DNA, quello che io considero la scoperta in biologia equivalente alla scoperta delle leggi di Newton in fisica.
0: Tuttavia, il momento decisivo della vita di Watson avvenne a Napoli. Dobbiamo tornare nell'estate del 1951. Watson ha appena concluso il dottorato e, su suggerimento di Luria, intraprende una serie di viaggi formativi proprio in Europa. Alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli vede per la prima volta un'immagine di diffrazione a raggi X del DNA che gli viene mostrata da Maurice Wilkins. Wilkins lavora al King's College di Londra insieme alla cristallografa britannica Rosalind Franklin, una figura su cui torneremo, e lì lavora per scattare, diciamo così, fotografie a questa macromolecola e per capirne la struttura intima interna. Ecco, l'immagine del DNA mostrata dal Wilkins è sfocata ed è quindi difficile da interpretare, però rivela qualcosa di fondamentale. Periodicità, ordine, struttura, cioè le stesse idee che Watson aveva letto nel libro di Schrödinger What is Life? Cos'è la vita? Ispirate peraltro dagli studi di Max Delbruck. Il cerchio quindi a questo punto sembra chiudersi. In quel momento Watson capisce che il problema centrale della biologia moderna non sono più i virus, ma la struttura fisica dell'informazione genetica.
3: Per un colpo di fortuna, i miei responsabili decisero di passare aprile e maggio a Napoli e io andai con loro. Si stava alla stazione zoologica. Non facevo nessun esperimento. Passavo il tempo a leggere nella biblioteca. Ma verso la fine della mia visita vi fu una piccola riunione sulla struttura delle cellule e delle macromolecole. E il giovane fisico inglese Maurice Wilkins tenne una relazione sul DNA e fece vedere che il DNA, colpito da un fascio di raggi X, lo diffrange in maniera molto regolare, suggerendo la formazione di un cristallo regolare da parte delle molecole di DNA. Quindi, se formava un cristallo, il DNA doveva avere una struttura molto regolare. Fino a quel momento si pensava che il DNA rappresentasse un gene diverso. D'un tratto mi resi conto che esisteva una struttura generale del gene, che avremmo potuto trovare se avessimo risolto il cosiddetto diagramma di diffrazione dei raggi X, se fossimo riusciti a interpretarlo. Allora tornai a Copenaghen e scrissi a Salvador Luria dicendogli: voglio scappare da Copenaghen, andare in Inghilterra e concentrarmi davvero sul DNA. E Luria mi cambiò la vita, perché a una riunione all'università del Michigan incontrò un chimico inglese che lavorava alla diffrazione dei raggi X alla celebre università di Cambridge. Luria venne a sapere che l'inglese cercava un collaboratore e gli disse: il mio studente Watson vuole occuparsi di cristallografia a raggi X perché in futuro vorrebbe studiare il DNA, ma sarebbe felice di lavorare alle proteine. Andai quindi a Cambridge all'inizio di ottobre nel 1951. Mi aspettavo di passare un paio d'anni a imparare le tecniche di diffrazione a raggi X, in modo da poter realizzare io stesso immagini a raggi X del DNA. Ma il giorno stesso del mio arrivo capii che non sarebbe andata così. John Kendrew mi disse: vedrai, sarai felice di incontrare Francis Crick. Era un giovane fisico inglese che lavorava nello stesso gruppetto al Cavendish Laboratory. Lavoravamo nel laboratorio di fisica, perché per noi era indispensabile avere un'ottima fonte di raggi X e quindi dovevamo essere vicini all'alta tecnologia della fisica sperimentale per avere l'apparato che ci serviva.
0: Al Cavendish, Watson e Crick decidono di inseguire quella che chiamano, peraltro senza ironia, la folle caccia al segreto della vita. Francis Crick è un fisico brillante, che però vive una specie di stallo professionale. Dopo un impegno nella marina, dove studiava il rapporto tra bombe e viscosità, passa alla biologia e tardivamente prende un dottorato. Crick mette le sue competenze fisico-matematiche e Watson invece offre le sue conoscenze biologiche, genetiche e, diciamolo, anche una forte dose di determinazione e spregiudicatezza. Non lavorano come la maggior parte dei biologi dell'epoca, infatti usano modelli, usano ipotesi molto ardite, commettono anche errori clamorosi. Pensano in termini di struttura e funzione. Questa è una cosa molto, molto importante. La loro intuizione di fondo, tutto sommato, è semplice ed è anche radicale. Non sono i numerosi 20 mattoni delle proteine, cioè gli aminoacidi, ad essere il materiale dei geni, ma forse sono i soli 4 mattoni delle 4 basi del DNA che si ripetono, A, G, C, T, cioè adenina, guanina, citosina, timina, contenuti nel nucleo delle cellule a essere i responsabili dell'informazione. Se riusciremo a capire la forma del DNA, questo pensano Watson e Crick, capiremo anche come funziona l'eredità. Un'idea, come si capisce, non distante dal famoso libro di Schrödinger. Ecco, diverse cose sono strabilianti in questa importantissima scoperta, ma forse quella più rilevante è la meno nota. Watson e Crick non fecero un solo esperimento, però in qualche modo fecero qualcosa di più importante, perché furono gli unici che collezionarono e resero coerenti tutte le scoperte fatte dagli altri scienziati. La loro scoperta del DNA infatti non avvenne in laboratorio, ma incredibilmente avvenne tra treni, pub e modellini di cartone. Watson e Crick naturalmente non sono da soli. A Londra, al King's College, un altro gruppo naturalmente lavora la struttura del DNA. Lì troviamo Wilkins, quello che a Napoli aveva mostrato a Watson il DNA, ma c'è anche Rosalind Franklin. Lei, anche lei, è una cristallografa ed è di straordinario rigore scientifico. Infatti la Franklin ottiene immagini fondamentali, tra cui la celeberrima foto B51, che allora venne considerata la foto più nitida di sempre. Non la pubblica, decide di non pubblicarla, vuole dati ancora più solidi e la mette nel cassetto, forse la mostrerà alle periodiche riunioni di dipartimento. Di fatto un esaminatore di quella commissione, che poi è il futuro premio Nobel Max Perutz, che peraltro è anche il curatore della tesi di dottorato di Crick, ne parla e mostra la foto ai due ricercatori. Poco dopo anche Wilkins mostra la foto della Franklin, la B-51, a Watson. Di fatto i suoi risultati circolano informalmente nel gruppo, una pratica indubbiamente scorretta, che lo stesso Watson però autodenuncerà nella sua celebre biografia. E questo è un fatto, diciamo, storico.
4: Rosalind Franklin era riuscita a ottenere una straordinaria immagine ai raggi X di una molecola di DNA. La sua era una ricerca solitaria, ma aveva già capito che il DNA era una doppia elica. Mancavano ancora i dettagli delle quattro sostanze di base. Maurice Wilkins mostrò di nascosto a Watson quella fotografia. Quando la vidi, racconto voi, il mio cuore si mise a battere in fretta. Era la prova sperimentale che uno dei modelli era giusto. Watson, Crick e Wilkins vinsero il Nobel. Rosalind Franklin era già morta a 38 anni di cancro all'utero, uccisa dai raggi X con cui aveva lavorato. Oggi libri e commemorazioni le restituiscono almeno una parte della fama meritata, ma loro, Watson e Crick, non la citano ovviamente volentieri.
0: Ridurre la scoperta della doppia elica a una sola immagine cristallografica è una semplificazione, forse addirittura un errore ideologico. La struttura del DNA nasce da almeno 8 contributi indipendenti, basati su studi molto complessi, chimici, fisici, genetici e anche, chiaramente, cristallografici, ed è un rebus che solo Watson e Crick riuscirono a risolvere. Va ricordato, peraltro, che l'immagine di Franklin era bidimensionale e solo le capacità matematiche di calcolo di Francis Crick, in particolare l'utilizzo della serie di Fourier, riesce a dare una corretta interpretazione tridimensionale e quindi a far immaginare una doppia elica. Ricordiamo che anche un gigante della chimica, come il premio Nobel Linus Pauling, sbaglia e propone una tripla elica. Documenti recenti, infatti, mostrano, suggeriscono quantomeno che la Franklin si aspettava che i suoi dati fossero condivisi all'interno del gruppo, ed è anche riconosciuto da un recente articolo su Nature di Cobb e Comfort che la Franklin non è stata quindi una vittima silenziosa o un'eroina tradita, ma un importante protagonista di un network scientifico complesso che offrì un tassello importante per arrivare alla soluzione. La loro scoperta viene pubblicata il 25 aprile del 1953 su Nature, con un testo divenuto ormai celeberrimo. Non è sfuggito alla nostra attenzione che l'appaiamento delle basi del DNA da noi ipotizzato suggerisce immediatamente un possibile meccanismo di copiatura del materiale genetico. Ecco, che fossero due menti brillanti emerge chiaramente dall'eleganza dell'understatement, divenuto ormai celebre, di questa frase che svela la scoperta più importante delle scienze biomediche del Novecento. Oggi quell'articolo ha il sapore del mito, eppure le cose non andarono proprio così. L'articolo passò quasi inosservato e nei primi anni ricevette poche citazioni e suscitò un interesse molto limitato. Lo stesso Max Delbrux, il Papa, come allora veniva definito per la sua autorità indiscussa, nutriva dubbi su quell'articolo e per molti altri scienziati mancava ancora la prova finale. Perché, diciamo, nonostante la struttura seduttiva della doppia elica, che è simile di fatto a una scala a chiocciola, il DNA non aveva dimostrato di spiegare il meccanismo di trasmissione dell'ereditarietà. La consacrazione arriverà più tardi con due passaggi, con due ricerche decisive. Nel 58 l'esperimento di Meseson e Stahl chiarì il meccanismo di replicazione del DNA, cioè di fatto nel duplicarsi un filamento funge da stampo per sintetizzare, per creare un nuovo filamento, e nel 61 Nirenberg e Mattei svelano il primo elemento del codice genetico, ovvero come la sequenza delle quattro basi del DNA venga poi tradotta nelle proteine. Watson, insieme a Crick, avevano davvero svelato il segreto della vita. Fame e onori, naturalmente, non tardarono ad arrivare. Dopo il DNA, Watson diventa però qualcosa di nuovo. Diventa una sorta di architetto della scienza. Nel 68 è direttore del Cosby Garbur, allora un piccolo centro estivo di fatto costituito da quattro case di legno, e negli anni 80-90 lo trasforma in una macchina globale di ricerca e formazione capace di costruire scuole, corsi e comunità scientifiche. Il suo aspetto formativo o pedagogico diventa però globale anche attraverso i suoi libri. Nel 65 esce il suo testo Biologia molecolare del gene, che divenne il manuale di riferimento per generazioni di medici e biologi, e ancor di più la sua biografia, la sua autobiografia The Double Helix, cioè la doppia elica, che uscì nel 1968, fu un bestseller assoluto che riformulò i canoni della percezione pubblica della scienza e innescò anche una serie di polemiche molto molto aspre. Non solo, nel 1988 Watson contribuì ad avviare il progetto Genoma Umano e divenne anche il primo direttore del progetto presso il National Institute of Health, l'NIH, un incarico però che coprì solo dal 1988 al 92, perché nel 92 si dimise per una disputa sui brevetti.
5: Dopo che il National Academy of Science Committee aveva detto «Sì, potete partire con il progetto Genoma Umano, è un progetto fattibile», e noi avevamo proposto 3 miliardi di dollari in 15 anni, andai al congresso, incontrai certe persone e stanziarono 30 milioni di dollari per il primo anno. Una volta ottenuto il primo finanziamento, il secondo problema era: chi avrebbe diretto il progetto? Jim Weingarten, il direttore degli NIH, mi domandò se fosse disposto a farlo io. Quando avevo cercato di farlo partire, non avevo mai pensato di essere io a dirigerlo. Bene, posso farlo, risposi. E il mio lavoro, mi accorsi, consisteva solo nel far gestire il progetto a persone intelligenti, in gamba, a condizione che i ricercatori del progetto fossero tra i migliori scienziati, tra i migliori biologi molecolari del paese. Non importava che i nostri nemici sostenessero che non avremmo dovuto farlo. All'inizio pensavo che la risorsa centrale del progetto sarebbero state le persone. Sembrava quasi che sarebbe stata necessaria una piccola città del genoma. Poi però divenne chiaro che sarebbero state le macchine a svolgere il ruolo principale. In altre parole, sostituimmo le persone che identificavano 6.000 basi all'anno con macchine che potevano essere molto più veloci. Ma dopo poco meno di un anno, le macchine avevano preso il sopravvento e le usavano tutti. Una volta sequenziato il DNA, sarebbe stato lecito brevettarlo? A me l'idea non piaceva. Ma il mio capo, una donna che dirigeva gli NIH dopo che se n'era andato Weingarten, disse che ero davvero poco patriottico, un americano che non voleva commercializzare il progetto Genoma Umano, e mi licenziò. E per me fu un bene.
0: E poi, negli ultimi anni, qualcosa in Watson si spezza. Nel 2007, in un'intervista al Sunday Times, Watson sostenne che i test di intelligenza indicavano differenze innate tra le diverse popolazioni. Quella volta fece un riferimento specifico alla minoranza degli afroamericani. Queste furono dichiarazioni che portarono il Cosby Garbur a sospenderlo da ogni incarico operativo, pur rimanendo formalmente affiliato. Poi sostenne anche a più riprese che molte ricercatrici usassero l'aspetto fisico come strategia di carriera, e ancora nel 2019 ribadisce la differenza tra popolazioni e intelligenza in un documentario televisivo. In entrambi i casi, forse la cosa ancora più grave, cioè nel 2007 e nel 2019 si rifiuta di ritrattare, e in quest'ultima occasione gli vengono ritirati definitivamente tutti i titoli onorari. Fu quindi la rottura totale, irreversibile, tra uno dei padri della biologia molecolare e le istituzioni che lui stesso aveva contribuito a costruire. La carriera di Watson si conclude proprio laddove era cominciata. Il mondo scientifico prende le distanze. Nel 2014 Watson mise persino all'asta la sua medaglia Nobel. Fu il primo laureato vivente a farlo. Lo fece per destinare il ricavato alla ricerca e alla filantropia. La medaglia gli fu peraltro restituita dal compratore, che gli lasciò anche il denaro. Però questo è il segno di un isolamento drammatico che segna una frattura, anche simbolica, con la scuola, con la genealogia da cui proveniva, che è quella di Salvador Luria. Il maestro Luria, formatosi, ricordiamolo, alla scuola di Giuseppe Levi, aveva costruito una biologia e una scienza democratica, universalistica, fortemente orientata ai valori sociali. Una discendenza da cui l'allievo Watson in tarda età si allontana nettamente. Alcuni storici hanno suggerito una lettura biografica, non certamente assolutoria, ma esplicativa. Il determinismo genetico di Watson potrebbe essere stato alimentato anche dal dolore personale lancinante per la malattia del figlio Rufus, che era affetto da schizofrenia, una sofferenza che lo portò a insistere, si suppone, in modo sempre più rigido e in qualche modo controverso, sul peso dei geni nell'intelligenza e nella salute mentale. Il 6 novembre del 2025 James Watson muore a New York all'età di 97 anni. Resta certamente l'uomo che con la sua scoperta cambiò per sempre la medicina e la biologia, ma resta anche una lezione più difficile da leggere. La scienza è certamente un'impresa collettiva, produce strumenti potentissimi, però non garantisce automaticamente saggezza ed equilibrio. Watson in qualche modo ci ricorda che il valore di una scoperta non coincide con l'autorità di chi la compie. Forse suo malgrado la parabola di Watson ci riporta all'essenza più pura e cristallina del metodo scientifico, perché nella scienza non conta l'autorevolezza, ma conta il metodo. Un metodo che è profondamente democratico, perché la parola del più grande scienziato vale quanto quella del più giovane ricercatore, perché ciò che conta davvero sono le evidenze e le prove, non chi la pronuncia e nemmeno i suoi bias cognitivi e, possiamo dirlo, i suoi pregiudizi.
6: Andrea Grignolio ha raccontato lo scienziato James Watson. Realizzazione di Natascia Cerqueti.
7: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
8: Trame sonore, il visionario Festival della Musica d'Arte torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes, officinaocm.com, spot offerto da Consorzio Grana Padano.
9: Rai, Radio 3.
10: L'idealista. Tutta la musica in una lista.
11: Buon pomeriggio a Marco Boccitto, pronto, tutto pronto per una nuova puntata dell'Idealista qui a Radio 3 tra Wikiradio e il pomeriggio di Fahrenheit. In regia c'è Luigi Avarone, alla console per la parte tecnica Simone Dall'Orca. 335-5634-296, ancora una volta il numero utile per inviare i vostri messaggi. Durante la diretta, durante la puntata, la lista di quest'oggi, dove siamo diretti, dove l'andiamo a comporre, lo spiega abbastanza bene il titolo che abbiamo scelto: una region d'essere, 5 prove inconfutabili dell'esistenza del Molise. E quindi proviamo intanto a confutare quel tormentone originato qualche anno fa da un meme che è circolato parecchio in rete. Il Molise non esiste, diceva, riferendosi anche forse con una punta di amarezza all'irrilevanza, la presunta irrilevanza di quella che è la seconda regione più piccola d'Italia. Un'affermazione che è diventata tormentone anche musicale, con della rabbia, ma poi è stata abilmente disinnescata, proprio fatta propria dai molisani per esprimere esattamente il contrario, per dire che il Molise esiste, esiste come, è orgoglioso di esistere, semmai anche di resistere, persino alle frane. Esiste anche nelle nostre mappe musicali grazie a una serie di musicisti molisani contemporanei che portano un po', a volte molta, di questa identità nelle cose che fanno e talvolta la portano anche in giro per il mondo, tra i generi, tra le musiche del mondo. come fa ad esempio la fisarmonica di Manuel Petty.

Manuel Petty da un album intitolato Courage, uscito nel 2021, uno dei musicisti più versatili, uno dei punti fermi della scena molisana contemporanea, come del resto anche la sorella Erika Patti. Bravissima cantante che ha da poco esordito con un suo progetto, si muove in una scena forse più incline alla canzone d'autore, insieme ad altri come Stefano Di Nucci e Liana Marino. Non troveranno, ahimè, spazio in questa lista di oggi, come del resto altre realtà molisane consolidate, penso soprattutto a Riserva Moac o a Lino Rufo, che però idealmente, idealisticamente, è come se ne facessero parte. Il brano di Manuel Petty con cui abbiamo iniziato si titolava 12 maggio, non sarà l'unico brano presente in questa lista a ricordarci che il maggio è arrivato. E intanto però questo Molise un po' giramondo, quasi ai limiti del Calipso, questa 12 maggio, per ora evoca una musica migrante per eccellenza, quella cercata, rivitalizzata, creata, portata in giro nel tempo e nello spazio dagli Acquaraggia Drom, la musica delle province zingare d'Italia, come recita la definizione ufficiale, molto legata al Molise scordato, come dicono loro, e al grande ispiratore di questa loro avventura, Mister Romanò, un principe rom di Sant'Elia Pianisi, che canta il mondo e lo fa ballare, racconta storie e lo fa pensare. Nella riproposizione dei brani tradizionali molisani che sbucano spesso nel repertorio degli Acquaraggia Drom, è del resto una prerogativa delle musiche zingare quelle di appropriarsi e riproporre, c'è di sicuro lo zampino del molisanissimo Elia Ciricillo, cantante, chitarrista, membro storico della banda. Ma qui mi preme ricordare soprattutto la figura di Erasmo Treglia, fondatore e animatore infaticabile degli Acquaraggia Drom, ma più in generale un profilo di musicista, autore, ricercatore, produttore, organizzatore che ha fatto molto, ha costruito molto per offrire un domani alla musica popolare delle province italiane, zingare e non zingare. Lo ricordiamo quindi, visto che è scomparso recentemente, anche con questa Ciuccio Bello, che è una delle preferite di Mister Romanò, un raro esempio di lettera d'amore per un ciuccio, un asino, che se n'è andato in gloria.

Jaco Rajadrom da Rom Caffè, un album del 2008 con ospiti anche importanti. Qui Erasmo Treglia, che abbiamo voluto ricordare anche con questo brano, suonava violino, tromba de zingari e ciaramella. Nel loro viaggiare il Molise, gli Jaco Rajadrom hanno anche incrociato i percorsi di Giuseppe Moffa, e qui entriamo in un territorio già annunciato, se vogliamo, dal recupero di questo brano, di questo Ciuccio Bello, un territorio che definirei anche etnografico. Giuseppe Moffa è un personaggio chiave, quasi un consulente occulto di questo nostro viaggio in Molise di oggi. Anche lui è un polistrumentista, autore, chitarrista, maestro di zampogna, ricercatore nell'ambito delle musiche tradizionali molisane. Lo abbiamo recentemente incrociato in una delle nostre liste con la sua Zampogna Orchestra qualche puntata fa. E qualche anno fa invece ha dotato di una intrigante veste sonora le poesie di Eugenio Cirese e i canti popolari raccolti dapprima in un testo antologico da questo grande poeta e folclorista molisano e poi fissati su nastro magnetico durante le campagne di registrazione alla metà degli anni 50, registrazioni sul campo condotte dal figlio, l'antropologo Alberto Maria Cirese, un pilastro degli studi demo etnoantropologici in Italia, insieme a Diego Carpitella. E il brano che segue apriva proprio la mitica raccolta 23 degli archivi di etnomusicologia. Ho qui davanti, tra l'altro, l'edizione in CD, dalla quale si può notare che venne pubblicata da Finisterre, proprio la Finisterre, l'etichetta fondata e diretta dallo stesso Erasmo Treglia. Il titolo in quell'occasione era Ecchi Temai, era stata trascritta come e registrata come Ecchi Temai, e Giuseppe Moffa oggi la vede così all'interno di questo omaggio in musica ad Eugenio Cirese, che è il sottotitolo di un album chiamato Wawa. E parlando di questa pagliara Maie, appunto racconta che la pagliara è un rito primaverile di canto di questua di origine slava, basata sulla personificazione della primavera da parte di un uomo rivestito di un cono d'ete Maie. Giuseppe Moffa oggi la vede così all'interno di questo omaggio in musica ad Eugenio Cirese, che è il sottotitolo di un album chiamato Wawa. E parlando di questa pagliara Maie, appunto racconta che la pagliara è un rito primaverile di canto di questua di origine slava, basata sulla personificazione della primavera da parte di un uomo rivestito di un cono d'erba, accompagnato da un suonatore di zampogna e da un cantore. Pensando al maggio e alle

quel vigore che solo questa musica può dare.

Pagliara, Maie Maie, con questa celebriamo davvero l'arrivo del maggio in sincrono con il Molise e soprattutto con il rito della Pagliara e in coro con Giuseppe Moffa che nel suo essere perno, una figura di cerniera, beh, ha collaborato anche con molte altre personalità musicali della scena molisana contemporanea. Le eccellenze regionali, come si dice, della regione d'essere, l'abbiamo chiamata così questa puntata, su cui indugia la nostra lista di oggi, lista in cui entra di diritto anche Luca Ciarla, violinista, pianista, compositore, dallo spettro di azione decisamente ampio, che ha sicuramente la matrice popolare tra i suoi tratti distintivi, ma poi spazia agilmente tra jazz, minimalismo, indie classiche e ha già alle spalle una solida reputazione, una solida esperienza internazionale. La sua ultima produzione lo vede affiancato da un giovane talentuoso pianista romano, Enrico Zanisi, si intitola Equanimity.

Grande atmosfera creata da questa Equanimity, ultima produzione di Luca Ciarla, una sua composizione con il suo violino in primo piano, affiancato, accompagnato anche dal pianoforte di Enrico Zanisi, un musicista Luca Ciarla che è possibile anche poi apprezzare in contesti molto più legati, molto più aderenti alle sue radici molisane. E stessa cosa si può dire, un'aderenza quasi cocciuta, malgrado così il genere in questione tenda più all'electro rock, si può dire per un'altra realtà, un'altra formazione, un duo in realtà dal nome abbastanza curioso, l'Arcano Patavino, che altro non è se non una combinazione, una ricombinazione dei nomi di Donato Arcano e Matteo Patavino. Donato Arcano alle voci, alle chitarre, e Matteo Patavino al pianoforte, ai sintetizzatori. Loro i canti popolari del Molise li hanno studiati, ricercati e poi immersi in un'atmosfera piuttosto acida, hanno fatto le loro ricerche e poi le hanno imbevute di archi e di arrangiamenti appunto elettro rock. Debutto molto interessante nel 2010 con l'album D'amore e di devozione, poi un lungo lavorio, lunghe riflessioni sul materiale originale che confluirà ben 15 anni dopo in un album chiamato Transcode, disco appunto uscito nel 2025, accompagnato peraltro dalla pittura mediale dell'artista Luigi Mastrangelo, con qui un lavoro anche di alternanza, di passaggio dal dialetto all'italiano e viceversa. Transcode è una sorta di concept album, racconta la storia di Johnny in particolare, il quale, finito sull'orlo del precipizio, capisce di essere governato da un potere che agisce senza principi e senza scrupoli, dicono le note di copertina. E solo dopo aver affrontato dure prove contro alcuni dei suoi inconsci, Johnny recupera quell'umanità che forse gli permetterà di sopravvivere. Sono 10 racconti dove strumenti suonati ed elettronica convivono in simbiosi con umanità e paure, affrontano il tema della perdita, dell'attesa, della memoria, del mondo circostante. Il brano che ascoltiamo in particolare si intitola Fiori di Campo e ricorda il drammatico crollo della scuola Francesco Iovine a San Giuliano di Puglia in seguito al terremoto che colpì il Molise il 31 ottobre 2002, provocando la morte di 27 bambini e della loro maestra. L'Arcano Patavino, Fiori di Campo.

0: Fiori di campo dall'arcano Patavino, brano che chiude questo nostro viaggio in Molise in forma di lista ovviamente idealista. Ringraziamenti per l'ascolto, per i messaggi da Marco Boccitto. La ritrovate questa puntata come le altre su Rai Play Sound e ora il pomeriggio di Fahrenheit. Yeah, yeah, yeah.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Ore 15.
1: L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
2: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Un buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici di Fahrenheit, le 15, 1 minuto 8 secondi, vi saluta Tommaso Gertosi, oggi in conduzione alla regia c'è Beatrice Palazzoni, alla console Fabio Ganci, più tardi lo sostituirà Fiore Liborio, la cura di Fahrenheit di Susanna Tartaro e in redazione ci sono Giosuè Calacciura, scusate, Michele Demieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Questa è una giornata in cui parleremo per esempio di presenza delle autrici nell'insegnamento scolastico, ma anche di un grande autore come Luigi Meneghello, di cui vengono ora pubblicati gli articoli pubblicati negli anni 50 originariamente sulla rivista olivettiana Comunità, e poi parleremo di poesia, ci sarà Carmen Gallo con una delle sue poesie da Procne Machine, ci sarà naturalmente Ad alta voce, Il tuffo, insomma molti momenti, anche un libro del giorno notevole, l'esordio di Maria Latela Nel nome tuo, pubblicato da Ventanas. Ma iniziamo invece con un anniversario che ci è molto presente, un dramma terribile che colpì l'Italia 50 anni fa.

0: A Udine, un ragazzo di 19 anni, Mario Garlatti, stava ascoltando un disco di musica leggera. La registrazione dura 57 secondi, il tempo esatto della scossa.
1: È una breve registrazione, quella che ci arriva dal terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. È veramente impressionante riascoltare, si può ritrovare su YouTube facilmente questi pochi momenti in cui si passa da Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd, che Mario stava registrando, alle scosse, alle grida. E notate che siamo a Udine, non siamo a Osoppo o a Gemona. E naturalmente il tremare della casa, degli oggetti, quella sorta di pulsazione che si sente sotto le voci delle persone. Cercare di raccontare quello che accadde in Friuli in quei 57 secondi e poi nelle scosse successive che vennero nel settembre dello stesso anno, i quasi 1000 morti e la distruzione, ecco, tutto questo lo trovate oggi in molti mezzi di comunicazione, giornali, televisione, social naturalmente, lo trovate anche in libri che vengono pubblicati. Abbiamo con noi due autori che hanno proprio dedicato la loro attenzione a questa storia. Angelo Floramo, buon pomeriggio, benvenuto. È con noi Floramo? Abbiamo forse qualche difficoltà con la linea, Angelo Floramo? E con noi c'è Giada Messetti, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Giada Messetti ha pubblicato col Mondadori Quando tornano le rondini nella collana Strade Blu. Non so se abbiamo recuperato la linea con Angelo Floramo, adesso lo richiamiamo. Intanto, ecco, Giada Messetti, questa registrazione che abbiamo fatto ascoltare in apertura apre anche il suo Quando tornano le rondini. Ma Quando tornano le rondini torna sui suoni del terremoto anche alla fine, nelle ultime pagine. Perché è così importante la dimensione sonora nel suo non ricordo di persona nata nel 1981, quindi dopo il sisma del Friuli?
2: Perché diciamo che soprattutto l'audio che avete fatto sentire voi, io ad esempio ogni volta che lo sento mi vengono i brividi, proprio mi sento male fisicamente, lo sento entrare dentro di me, e in più quell'audio lì ti fa rendere conto di quanto durano 57 secondi, perché noi non ci pensiamo mai, 57 secondi sembrano un tempo molto limitato, quando poi però ti manca la terra sotto i piedi, 57 secondi sono eterni. Quindi io ho messo all'inizio questo suono proprio perché secondo me faceva capire subito quanto è stato devastante, sia dal punto di vista concreto, distruttivo, delle morti e tutto, ma quanto è stato destabilizzante per tutti quelli che hanno vissuto il terremoto del 76. Alla fine del libro c'è il suono del verso delle rondini, diciamo, proprio perché io volevo fare un libro che non raccontasse la morte, ma che raccontasse la vita. Vita di cui faccio parte anch'io, perché io sono figlia del terremoto, letteralmente, non in maniera retorica, nel senso che tra le tante persone che sono arrivate in Friuli a dare una mano dopo il terremoto c'è stato anche mio padre, che da obiettore di coscienza è arrivato a Montenars, che è un paesino vicino a Gemona, lì ha conosciuto mia madre, si sono innamorati e poi sono nata io. Quindi era questa un po' l'idea. I suoni sono importanti perché ti fanno tornare in quel momento. Ovviamente chi ha vissuto il terremoto, la registrazione lì è molto faticosa e molto,
1: certo,
2: dolorosa,
1: lo immagino,
2: da ascoltare.
1: Molto lacerante. Con noi c'è Angelo Floramo adesso, buongiorno.
3: Buongiorno a lei, a chi è in ascolto.
1: Floramo è insegnante medievista, collaboratore come consulente scientifico della Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli. Ora ha pubblicato un'opera di narrativa che si intitola L'estate indiana del 76, non è la sua prima, il sottotitolo è proprio Il romanzo del terremoto, uscito per Bottega Errante. Ecco, lei aveva 10 anni, Floramo, al momento del terremoto. Questo romanzo, tra l'altro, è, credo, ma le chiederò una conferma, in qualche misura un memoir, un ricordo autobiografico di ciò che accadde. Ce lo vuole raccontare?
3: Sì, sostanzialmente è il ricordo del terremoto rimasto impigliato sotto le ciglia di un bambino che ancora non aveva compiuto i 10 anni. Io sono del 3 di settembre del 66. E in famiglia abbiamo avuto 5 morti, 2 a Gemona e 2 a Maiano, però ho avuto la fortuna di vivere in un contesto in cui un nonno, particolarmente saggio, capace di poesia e di racconto, fece credere a noi bambini del quartiere, tra l'altro, che in realtà eravamo degli indiani, eravamo dei piccoli indiani perché vivevamo nelle tende ed eravamo accampati proprio come gli eroi che uscivano fuori dalle pagine di Tex Willer. Lui si dette un nome, Aquila Bianca, e invitò noi a fare la stessa cosa. E pensando così allo straniamento, al fatto che quei giorni fossero giorni tremendi, terribili, di assenza, vedere un adulto piangere per la prima volta è devastante per un bambino, non si rende conto del perché. Ma innesta una sorta di salvifica capacità di reazione. Guardavo nei giorni scorsi un dossier su Gaza, un reportage su Gaza. In quel mare di macerie c'erano dei bambini che giocavano. Ora è chiaro che il confronto è impari, non è nemmeno proponibile. Gaza è frutto della follia dell'essere umano, il terremoto non ha colpa di nulla, è un'espressione di una natura potente ed ancestrale. Però forse esiste un Dio dei bambini che rende loro capaci di immaginarsi un altro mondo che si apre con dei varchi colorati laddove il colore non esiste proprio più.
1: È bella questa immagine. Intanto ci stanno arrivando messaggi di ascoltatrici e ascoltatori che raccontano il ricordo del terremoto del Friuli e anche di altri sismi che hanno colpito l'Italia. Forse tra i tanti cito semplicemente il messaggio di Maria Luisa che dice: ricordo tutto benissimo, e non aggiunge altro. In questo silenzio c'è molto di significativo, io credo. Ma ecco, Giada Messetti, la condizione di chi si trova a essere figlio di un terremoto che non ha vissuto in prima persona, come possiamo descriverla?
2: Io sono ovviamente cresciuta sentendo i racconti del terremoto, con poi questa cosa strana, che però ho visto che è abbastanza comune, che mia mamma, che era la terremotata della famiglia, non me ne ha mai parlato direttamente. Io ho sentito lei che raccontava ad altri la sua storia, e a me invece ne parlava mio nonno. Sono cresciuta giocando nei cantieri della Gemona che stava ricostruendosi, e quindi facevo il gioco, lo chiamavamo il gioco delle foto, cioè riconoscere i luoghi prima e dopo il terremoto e la ricostruzione, che via è questa, le macerie di quale strada sono, cioè, quindi il terremoto fa parte di me. Io mi sono resa conto andando via da Gemona, perché io appunto sono sinologa, mi occupo di Cina, ho vissuto all'estero un sacco di tempo, ma mi sono resa conto spostandomi di quanto faccia parte di me il terremoto. Io controllo sempre se le città in cui vado sono sismiche, ad esempio, evidentemente qualcosa che mi è rimasto, e viaggiando molto mi sono resa conto che la memoria del terremoto del Friuli, fuori dal Friuli, si stava completamente perdendo, soprattutto per chi ha meno di 50 anni. Spesso non sapeva neanche, cioè ho conosciuto tante persone che non sanno neanche che ci sia stato, e questa è stata un po' la mia urgenza nel riannodare i fili della memoria mia e poi raccogliere le storie di persone che invece c'erano nel 76, per fare un memoir saggio, un saggio narrativo in cui c'è sia la parte saggistica ma anche e soprattutto la parte umana.
1: Anche la interrompo perché questo è un punto che mi sembra interessante. Non solo c'è il pericolo della cancellazione della memoria del terremoto, ma il terremoto stesso è un fenomeno che cancella la memoria, che abbatte le case, che fa sì che le persone vivano senza più avere nessun segno del proprio passato.
2: Esatto, io ad esempio la cosa che lei ha appena detto per me è importantissima, perché ho avuto per anni il senso di colpa nei confronti di mia madre, che ho capito cosa volesse dire essere terremotata quando ero già grande. Un giorno le è arrivata una foto di lei ragazzina e lei era commossa per l'arrivo di questa foto. Io le ho detto: ma perché? E lei mi ha detto: perché io non ho nessuna immagine di me dai 10 ai 20 anni, perché ho perso tutto sotto le macerie della casa crollata. Io lì mi sono veramente resa conto di cosa significasse, perché fortunatamente né mia mamma né mio nonno avevano avuto perdite di parenti o amici cari, avevano perso la casa, ma io non avevo mai capito bene quanto potesse essere destabilizzante rimanere senza niente da un giorno all'altro. A 22 anni l'ho capito. ed è stata una, obiettivamente una presa di coscienza forte rispetto alle mie radici e alla mia origine.
1: Ecco, Angelo Floramo, io immagino che questa esperienza di cancellazione della memoria sia qualcosa che lei ha conosciuto in prima persona. Forse possiamo aggiungere che si è moltiplicata anche perché il Friuli è cambiato profondamente rispetto a quello che era allora, da una regione, un'area agricola e soprattutto povera di emigrazione, è diventato un paese completamente diverso, quindi un ulteriore pericolo di perdita della memoria?
3: No, certo. Il terremoto ha dato l'ultima spallata a quella che è stata una millenaria civiltà contadina. Ne parlava Pasolini, ne parlava Davide Maria Turoldo, il prete eretico, anarchico e poeta friulano che fece la resistenza. E sicuramente tante cose stavano cambiando, tante cose sono rimaste sotto le macerie. C'è una nota un po' di amarezza, se mi permette. La gente scrisse sui muri: il Friuli ringrazia e non dimentica. Io temo che la salma che non è stata recuperata sotto le macerie sia stata proprio la salma di quel Friuli che aveva poco, era un Friuli migrante, un Friuli che doveva accontentarsi quasi di nulla, ma se lo faceva bastare, e non solo, era anche capace di dividerlo con chi aveva di meno. Ora le case sono state ricostruite in sicurezza, sono molto belle, però le siepi dei giardini sono tanto alte e rischiamo di non riuscire più a capire che cosa sta accadendo al nostro vicino di casa. Siamo all'imboccatura di quella che viene chiamata la rotta balcanica, passa proprio certo. A pochi metri dalla nostra tranquillità, ed è come se noi non la vedessimo. Questo è molto triste. Recentemente i migranti a Trieste sono stati cacciati in malo modo, gli hanno rubato le coperte, gli hanno rubato le scarpe. Io mi chiedo se questo è dignitoso per il Friuli che credeva nel senso della solidarietà. Lei pensi che il Pakistan in quell'anno regalò ai friulani una tendopoli di 1200 tende e oggi gli operai pakistani che lavorano a Fincantieri di Monfalcone non possono nemmeno pregare loro Dio, perché non viene loro concesso uno spazio per farlo, perché non è considerato un Dio dentro le regole dell'Occidente. Io questo lo trovo svilente e penso che il recupero della memoria, come dicevate voi, deve essere un'operazione morale, un'operazione civile fortissima, e non lo dobbiamo soltanto ai 1000 morti del terremoto, lo dobbiamo ai figli, a coloro che verranno, ai friulani di oggi, a quelli che diventeranno friulani e che hanno tutto il diritto di essere orgogliosi di esserlo tanto quanto lo sono io.
1: Grazie Floramo anche per queste parole che ci permettono di fare ciò che credo il lavoro sulla memoria debba sempre fare, cioè allargare il campo, allargare lo sguardo. A questo proposito, già da Messetti, intanto vorrei ricordare che il podcast di Marino Sinibaldi per il Post Timbuktu è dedicato nella sua ultima nuova puntata di oggi proprio al suo libro, a Quando tornano le rondini. Ma ecco, volevo fare appello alla sua esperienza di sinologa. Lei accenna anche a questo alla fine del libro, ricorda il terremoto dello stesso 1976 a Tangshan con un putiferio di morti, delle cifre molto...
2: Sì, ecco. Sì, 250, allora le stime ufficiali dicono 250.000, ma probabilmente sono molti di più.
1: Ecco, come si può confrontare l'esperienza friulana con quella cinese? Ovviamente sono due realtà molto diverse, ma proprio per questo ci interessa provare un confronto.
2: Ma guardi, nella mia esperienza, appunto, ne ho incontrati vari di terremoti per lavori anche in Italia, sia l'Aquila che Amatrice ho dovuto seguire per lavoro, e nella mia esperienza i terremoti possono cambiare di luogo, possono cambiare di, come dire, ci sono le foto a colori o le foto in bianco e nero, i video, però c'è una cosa che io ho sempre visto che si assomiglia a tutte le latitudini cinesi, italiani, friulani, l'espressione proprio di smarrimento, la paura, l'idea che è finito qualcosa. Quella cosa lì è proprio fortissima, io l'ho riconosciuta, l'ho vista in tutti i terremoti che ho incontrato per lavoro nella mia vita, perché io sono fortunata e non ho ancora incontrato e spero di non incontrare mai il terremoto vero. Quindi è una cosa che secondo me destabilizza moltissimo e crea, cioè l'essere umano secondo me si rende conto di essere proprio impotente davanti alla natura, che, come diceva anche prima il professore, insomma, è una natura che ogni tanto, come dire, non dà importanza a noi, insomma, è la natura, quindi è imprevedibile e anche distruttiva.
1: Angelo Floramo poi è medievista, quindi ha ben presente la possibilità di un ritorno al Medioevo, che è presente in qualsiasi catastrofe, che ha un effetto talmente distruttivo. Invece le cose non andarono così, tanto che si parlò addirittura e si parla tuttora di modello Friuli come di un modo esemplare di rispondere al dramma del terremoto. A distanza di tempo, Floramo, che idea si è fatto in particolare del rapporto con il potere, con i poteri istituzionali? Sussidiarietà armoniosa, orgoglio del fare da soli, fenomeni di protesta come quelli dei comitati delle tendopoli?
3: Sì, c'è stato un po' tutto questo. Una delle caratteristiche del Friuli storico è stata quella di una sorta di antica partecipazione dal basso. Da sempre nei nostri territori ci sono stati gli usi civici, i territori comuni, gli spazi in cui chi non aveva nulla poteva portare le proprie vacche oppure le proprie pecore, poteva andare a tagliare l'erba per la comunità. C'era un senso di comunità fortissimo. Penso che quell'esperienza lì drammatica abbia funzionato anche perché alle spalle aveva una grande storia, una storia che dava la dignità al senso della vicinia. Si chiamava proprio così l'assemblea dei vicini, coloro che gestivano il loro territorio. E mi appassiona ricordare il fatto che la mia è una terra matriarcale, è una matria più che una patria. Spesso, vista la migranza maschile, le comunità erano organizzate dalle donne. E questo senso di resistenza che l'elemento femminile ha, che è la parte migliore poi dell'umano da sempre, è quasi abbia impresso un sigillo che forse non è stato abbastanza ricordato in questi frangenti, il ruolo che le donne hanno avuto. Nella Repubblica Partigiana della Carnia del 1944 le donne votarono per la prima volta nel paese, con 2 anni di anticipo rispetto al resto. Non ci fossero state le madri delle tendopoli, ma non soltanto quelle che cucinavano oppure rattoppavano i pantaloni, ma quelle che scendevano in piazza, che chiedevano una università per i propri figli, che chiedevano una democrazia, una partecipazione anche, vissuta dal basso. Io credo che questo modello Friuli non sarebbe stato così sfolgorante come oggi viene ricordato. Quindi tanto onore a quelle donne, madri, sorelle, figlie che si sono prodigate, che talvolta avevano anche delle sedie vuote, che rimanevano in casa perché qualcuno era morto, eppure con grande tenacia hanno portato avanti il sogno di una cosa, avrebbe
1: certo,
3: detto Pasolini.
1: Certo, io la ringrazio. Tra l'altro ci sono messaggi molto calorosi: il Friuli dismentiat la caritat, grande dignità e umanità nelle parole del professore. Qualcuno corregge la mia pronuncia? Floramo?
3: Va bene, sì, uguale, sono un nano, sono sdrucciolo come tutti gli altri.
1: va bene. Allora, io ringrazio molto Angelo Floramo. L'estate indiana del 76 è questo racconto autobiografico di un bambino che si trova a vivere il terremoto, è pubblicato da Bottega Errante. Grazie a Giada Messetti.
2: Grazie a voi.
1: Quando tornano le rondine è uscito per Mondadori, ma naturalmente Radio 3 ha molta attenzione per il tema del cinquantenario del terremoto del Friuli, quindi Wikiradio del 6 maggio di oggi con il terremoto raccontato da Massimiliano Griner, e poi Tre soldi, modello Friuli di Renato Rinaldi e Andrea Collavino, e Le meraviglie con il Duomo di Sant'Andrea, la rievocazione del Duomo distrutto dal terremoto è totalmente ricostruito. Potete trovare questi appuntamenti nella nostra rete e ci spostiamo però molto lontano per il percorso musicale di oggi, la Tubab Crew, un gruppo di Tubab, possiamo dire. Tubab è un termine Wolof che indica i bianchi, gli europei, gli occidentali, e questa banda di bianchi che riesce a creare una pangea sonora intrecciando rock, tradizioni africane, influenze folk internazionali e molto altro. Cominciamo a conoscerli a partire dal loro album d'esordio, lodatissimo, si intitola anch'esso Tubab Crew ed è del 2005. Cominciamo con Mali Sajou.

un'esperienza musicale, questa nutrita di viaggi, di studio e di vita in Guinea, Costa d'Avorio, Mali, con esperienze e influssi che vanno da Lifarka Touré a Orchestra Baobab, Salif Keita, per citare alcuni degli artisti più noti che hanno ispirato il lavoro dei Tubab Crew. Continueremo naturalmente ad ascoltarli. Grazie per i tanti messaggi in cui raccontate la vostra esperienza, a volte veramente intensa, drammatica, sempre molto partecipe del terremoto in Friuli e degli altri sismi che hanno colpito il nostro paese. Intanto ascoltiamo nella versione dei Pomplamoose, che sono un gruppo americano specializzato in cover, la nostra consueta sigla My Favorite Things, che ci porta dentro La Caccia al Libro.

0: E buon pomeriggio alla prima ospite della caccia, che è Marinella. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, come possiamo provare a aiutarla?
1: Allora, semplicemente la mia amica Anita, che è francese doc, sta preparando una tesi sulle nozze di Cana. E è una tesi in teologia, ha studiato sia qui a Roma, dove vivo, e sia in Belgio e anche in Francia, e ha questo nuovo dottorato, questa nuova tesi da presentare, e è andata a scartabellare nella sua biblioteca alla ricerca di questo libro, perché l'autore Aristide Serra è stato un suo insegnante. Quindi ha scartabellato e nei vari traslochi tra una casa e l'altra probabilmente questo libro è andato perduto. Quindi mi ha scritto dicendo: vedi se riesci a trovarlo. Io ho provato logicamente anche online, ma risulta esaurito. Lei ha bisogno di questo testo per completare la sua tesi. Quindi mi è venuta al lampo di genio di scrivere alla vostra redazione.
0: Speriamo di farcela. Quindi non è è qualche cosa che lei fa per la sua amica, questa ricerca. Non starò a farle domande sulle nozze di Cana, sulla letteratura, sui Vangeli e via dicendo, Marinella. Cerchiamo semplicemente di trovarlo.
1: Certo, perché per lei è importante. Se mi ha scritto di sera, tardissimo, significa che ne abbia veramente bisogno per completare questo lavoro.
0: Bel tocco di psicologia, Marinella, complimenti. Allora, cerchiamo di trovare Le nozze di Cana di Aristide Serra, pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova del 2009, o forse le edizioni Messaggero di Padova del 2009. Aiutateci per un libro perduto. A volte si smarriscono i libri, a volte anche quelli veramente importanti per i nostri studi. Grazie, Marinella.
1: Davvero. Prego, buonasera, buon lavoro.
0: E aggiungiamo Le nozze di Cana di Aristide Serra ai libri cacciati e mettiamo subito un altro libro sulla pila con Roberto da Torino. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno.
0: Cosa cerca?
2: Cerco Genesi e struttura del capitale di Marx di Roman Rosdolsky, edito da La Terza.
0: E lei ci ha scritto: cerco questo libro per interesse personale. Ci racconta meglio.
2: Allora, erano decenni che volevo leggere Il Capitale di Marx e l'anno scorso, per un grave problema di salute, sono rimasta a casa per qualche mese e ne ho approfittato per iniziarlo. Ho letto il primo libro, accompagnandolo con la lettura preziosa dell'introduzione al Capitale di David Harvey, e adesso ho iniziato il secondo libro del Capitale. Il libro di Harvey tratta solo del primo libro, e quindi ho fatto una ricerca su vari testi che trattassero del capitale, e questo di Rosdolsky, che adesso ho qua davanti perché l'ho preso in biblioteca e l'ho trovato, ecco, il migliore, ecco, per
0: Benissimo,
2: certo. Un approccio,
0: cerchiamo di trovarlo,
2: molto complesso, insomma.
0: Sì, capisco che sia meglio avere una copia propria e non quella della biblioteca. Genesi e struttura del capitale di Marx. Tra l'altro, visto che il libro è pubblicato dalla Terza, le segnalo che proprio la Terza ha appena pubblicato un altro volume dedicato al capitale. Si intitola A tu per tu con il capitale, di Roberto Fineschi.
2: Perfetto. Grazie.
0: È uscito proprio quest'anno, quindi potrebbe essere un termine di confronto,
2: sì, potrebbe essere,
0: interessante.
2: Certo.
0: Roberto Fineschi ovviamente è perfettamente reperibile in commercio, invece noi da questo momento stiamo cercando di Roman Rosdolsky, Genesi e struttura del capitale di Marx, pubblicato da La Terza. Perfetto, Roberto.
2: Sì, grazie.
0: Grazie a lei. Grazie a lei. Qualche altro libro che stiamo cercando, spaziando stavolta su testi di vario tipo, molti sono anche abbastanza recenti, per esempio un volume dedicato a Palma Bucarelli, storica dell'arte, direttrice di museo, Il museo come avanguardia. Il titolo però è Palma Bucarelli, il museo come avanguardia, la curatrice è Maria Stella Margozzi, Electa 2009, oppure ancora sempre dei primi anni 2000, Lineamenti di una metafisica di trascendenza di Dario Sacchi, Prima scrivere, suggerimenti alla scrittura come comunicazione di Raffaele Palumbo, e ancora La gioia piccola di essere quasi salvi di Chiara Valerio, pubblicato da Nottetempo nel 2009, Comunicazione guerra Tattiche di agitazione gioiosa e resistenza ludica all'oppressione di Luther Blissett, derive a Prodi 2002. Se ci spostiamo alla fine, proprio gli ultimi anni del secolo scorso, si trova per esempio di Thomas Hartmann La nostra vita con il signor Gurdjieff, disegno di Ferenc Pinter, grande grafico, Mondadori 1995, L'invenzione della gioia di Alberto Basso, questo è un volume dedicato a musica e massoneria nell'età dei lumi, e poi ancora Scriabin di Fabian Bowers e Sortite, piccole scritte sui rimedi e la gioia di Emanuele Severino, del filosofo Emanuele Severino. Come vedete, titoli molto diversi, argomenti molto diversi. Vi ricordo che potete partecipare alla caccia chiamando lo 06 3686 56 66, raccontando qual è il libro introvabile, il libro fuori commercio, insomma, che state cercando o che siete in grado di offrire. Potete farlo anche scrivendo affare con l'H al centro @rai.it, potete farlo anche con gli spazi cerco e offro nella sezione novità della pagina web di Firenet all'interno del sito Rai Play Sound, sezione novità a cui noi teniamo moltissimo perché comprende anche le liste dei libri cacciati, e quindi potete scorrerle, vedere se c'è qualcosa che siete in grado di offrire, quindi di condividere con qualcuno che ne ha veramente bisogno. E intanto proseguiamo con Tubab Crew, e il brano che ascoltiamo ora si intitola Jarabi.

0: Dalla musica virtuosistica dei Tubab Crew passiamo a un libro che ci permette di scoprire aspetti di uno grande scrittore italiano che probabilmente erano sconosciuti ai più. Si tratta di Luigi Meneghello, quindi l'autore dei Piccoli Maestri, di Libera Nossa Malo, che però incontriamo prima che scrivesse questi e altri libri, come autore di articoli che dall'Inghilterra raccontano libri inglesi ai lettori e alle lettrici italiane. Il volume che ripropone questi testi sono tra l'altro molto numerosi, è un libro ampio che raggiunge quasi le 800 pagine, si intitola Libri in Inghilterra, scritti per comunità 1952-1961 ed è curato da Pietro De Marchi. Buon pomeriggio, grazie per averci raggiunti.
1: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: De Marchi è stato docente di letteratura italiana all'Università di Zurigo, tra l'altro ha scritto l'introduzione dell'ultima ristampa di Libera Nossa Malo per Rizzoli nel 2022 e altro curatore Luciano Zampese, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, grazie dell'invito.
0: Zampese insegna linguistica italiana all'Università di Ginevra e si è occupato in vario modo di Meneghello, per esempio ha curato la riedizione di Promemoria ed è tra i curatori di Meneghello 100. Questo Libri in Inghilterra non solo raccoglie gli scritti per Comunità, che era la rivista olivettiana, ma è pubblicato dalle edizioni di Comunità, naturalmente hanno attinto al loro stesso materiale. Ma qual è stato il rapporto tra Meneghello e Comunità e il progetto di Olivetti? Pietro De Marchi.
1: Chi risponde? Sì, in questo caso magari sarebbe più indicato.
0: Allora facciamo Luciano
1: Zampese,
0: rispondere
1: ma posso
0: Zampese.
1: Cominciare?
0: No, no, va benissimo.
1: Ecco, grazie. Sì, perché ha studiato proprio questo aspetto.
0: Sì.
2: Ma il rapporto è, diciamo che è un rapporto personale mediato soprattutto da Renzo Zorzi, che era il amico di Meneghello, che era il direttore di Comunità. E proprio Meneghello è uno dei primissimi che vengono chiamati da Zorzi nel 52, quando appunto Zorzi passa alla direzione. Poi ovviamente c'è una relazione molto più ampia, c'è la relazione con il grande progetto Olivetti, che è un progetto certo industriale, ma è anche un progetto politico, è anche un progetto etico, morale e così via. E questo sarà un tema fondamentale, cioè è una scrittura che propone una divulgazione culturale, ma è una scrittura di fortissimo impegno civile, etico e diciamo politico.
0: In effetti quello che colpisce Pietro De Marchi in questi articoli è che probabilmente quelli letterari sono una minoranza, la maggior parte ha a che fare con temi storico-politici.
1: Sì, è proprio così. Naturalmente ci sono alcuni articoli di Meneghello dedicati a scrittori inglesi o di lingua inglese, basti citare Kipling o William Golding, che è un autore che lui ammira moltissimo, ma anche ci sono testi su Dylan Thomas, su Stephen Spender, su Nabokov, Lolita, su Graham Greene, però la maggior parte di questi contributi sono contributi che esorbitano dalla letteratura. Sono contributi che toccano la storia, non soltanto la storia europea, ma direi la storia mondiale. Ma inizialmente almeno l'interesse di Meneghello si concentra su quella che è la storia europea, inglese, ma anche del continente. Fortissimo il suo interesse in questo primo periodo delle sue pubblicazioni su Comunità per il mondo uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, in particolare il nazismo e le conseguenze del nazismo. Possiamo ricordare che Meneghello era anche, diciamo, molto vicino a questa tristissima e tragica problematica, perché la moglie è sopravvissuta ad Auschwitz, quindi questo è un tema che lo toccava moltissimo e sono numerosi gli scritti che riguardano proprio il nazismo, i generali tedeschi, eccetera. Questo interesse poi sfuma un po' nel corso del decennio, ma rimane vivo perché si ripresenta ancora anche più avanti. Certo ci sono poi interessi anche diversi, come per la divulgazione scientifica, interessi di questioni sociali, interessi anche ad esempio sulla fantascienza, sulla discriminazione di certe persone all'interno di una società. Quindi sono i più vari questi interessi, certamente non soltanto letterari.
0: Mi sembra tra l'altro che i pezzi dedicati specificamente alla Shoah siano stati in realtà raccolti da Meneghello quando era ancora in vita e destinati a una pubblicazione separata. Sono pochissimi articoli che infatti qui non compaiono, ma ce ne sono molti altri che invece hanno a che fare appunto più in generale.
1: all'interno di una società, quindi sono i più vari, questi interessi certamente non soltanto letterari.
0: Mi sembra tra l'altro che i pezzi dedicati specificamente alla Shoah siano stati in realtà raccolti da Meneghello quando era ancora in vita e destinati a una pubblicazione separata. Sono pochissimi articoli che infatti qui non compaiono, ma ce ne sono molti altri che invece hanno a che

0: dice che sì, d'accordo, bisogna denunciare la brutalità di quello che il nazismo ha significato, di ciò che la Shoah ha portato con sé, ma è dovere, lo cito, degli altri europei meno sventurati rendersi conto che la responsabilità del nazismo spetta a tutta la civiltà europea e che la sola speranza che esso non si rinnovi sta nella possibilità di contrastare e sconfiggere il nazionalismo, il razzismo e il militarismo dovunque essi rinascano. Ecco, questa idea del ricordo della Shoah non come fenomeno isolato, ma come un punto di partenza per un'unità europea e per una coscienza europea, mi sembra estremamente moderna, Pietro De Marchi.
1: Sì, senz'altro. Lei ha proprio citato il passo che andava citato in questo contesto. Meneghello naturalmente si occupa del nazismo, però è ben consapevole che quel male, in misura maggiore o minore, era un male europeo, non soltanto tedesco. Certo, nel mondo tedesco era stato portato alle estreme conseguenze nefaste, diciamo, ma era una malattia che aveva infettato un po' tutta l'Europa. Luciano Zampese proprio ha ripubblicato quegli scritti di Meneghello dedicati alla Shoah in un volume recente, può naturalmente dire lui meglio di me qualcosa al proposito.
0: Ecco, Zampese, vuole dirci qualcosa su questi scritti e in generale sullo sguardo di Meneghello, perché poi sono anche altri aspetti che colpiscono. C'è una pagina in cui per esempio parla del comunismo russo e ne sottolinea anche i pregi. Dicendo per esempio: questo è un paese, la Russia, in cui forse c'è una perfetta meritocrazia, non ce l'aspetteremmo tanto da Meneghello. Ovviamente ci sono anche gli elementi di condanna decisa, però ecco, che tipo di sguardo politico ha? Come possiamo descriverlo?
2: Sì, dunque Meneghello viene da un'esperienza molto complessa. Sappiamo che ha attraversato veramente il fascismo. Lui è nato nell'anno della Marcia di Roma, nel 22, è stato nel 40 giovanissimo littore in dottrina fascista, quindi era veramente immerso corpo e spirito, diciamo così, nel ventennio. Questa grande attraversata poi ha avuto una svolta incontrando Giuliolo, e per cui lui dal 43, 44, 45 soprattutto è stato partigiano, e quindi è l'esperienza dei piccoli maestri, ovviamente, per cui veramente è rinato a nuova vita, è morto il Meneghello fascista ed è rinato un nuovo Meneghello, un Meneghello patriota che si impegna all'inizio nel Partito d'Azione, poi, visto il fallimento, cerca in Inghilterra una terza via, una terza rinascita. Quello che diceva lei degli interessi storico-politici dà proprio l'idea, anche a me sembra, dell'apertura e della complessità della visione di Meneghello. Meneghello sicuramente non è un comunista, assolutamente. Non è un comunista, ma non è cieco alla complessità dello sviluppo sia della Russia, e soprattutto c'è un articolo veramente impressionante anche come estensione della Cina. Dobbiamo ricordare che siamo negli anni 50, all'inizio degli anni 50. Lo studio che lui ha fatto su Reitlinger, cioè sulla The Final Solution, che era uscito nel 53, che è il primo grande lavoro, diciamo così, scientifico, si può definire così, sulla Shoah, lui lo, e sono centinaia di pagine, sono più di 500 pagine, lui lo studia e lo ripropone in tre articoli a cavallo tra il 53 e i primissimi mesi del 54, quindi anche un gigantesco lavoro di assimilazione, di riduzione, di sintesi, di riorganizzazione e proposta al pubblico italiano. Sul comunismo e sulla Cina andrebbero veramente letti dei passi, ma insomma non credo ci sia tempo, proprio per vedere l'ampiezza di interessi. Aggiungo un altro interesse che è strettamente collegato a questi grandi modelli politici del primo dopoguerra, che si incarnano poi nella guerra fredda, e cioè tutto l'interesse per il mondo

0: in via di sviluppo, chiamiamolo così. Lui non solo traduce un intero volume del 55 di un economista su questa rivoluzione dei paesi in via di sviluppo, ma ha proprio una sensibilità straordinaria, soprattutto per l'Africa. E questo ci fa capire, insomma, che tutto questo mondo culturale, storico, politico, di cui si nutre per un decennio, mi verrebbe da dire, è uno dei sostrati fondamentali del suo autobiografismo, cioè della sua opera letteraria, che non è solipsistica, che non è così raccontare la propria vita, ma è cercare veramente di capire l'esperienza dell'uomo, calata certo nella sua esperienza individuale, ma con dei confini ideologici e ideali veramente, veramente straordinari.
1: Ma la interrompo Zampese, in questa vastità di
0: Sì, scusi.
1: interessi internazionali che caratterizzano lo sguardo di un giovane Meneghello, poi perché era nato nel 22, quindi quando comincia a scrivere per Comunità a 30
0: Ah, sì.
1: anni, ecco, dove mettiamo l'Inghilterra? È un fascino per la democrazia inglese, è un fascino di carattere, come dire, stilistico e letterario per la scrittura, una trasparenza di certi, perlomeno, modelli di scrittura inglese. Glielo chiedo perché poi Zampese anche i personaggi di cui parla Meneghello in questi articoli vanno da Beatrice Webb e dai Fabiani, quindi la sinistra illuminata, a un reazionario puro, come le definisce, come Lord Goddard, che sostenne la pena di morte in modo strenuo. Ecco, che cosa lo affascina?
0: Allora, qui potremmo dire c'è una vulgata meneghelliana, cioè c'è l'interpretazione che Meneghello dà di questa esperienza inglese, che è grosso modo quello che ha detto lei, cioè la fascinazione c'è un passo del Dispatrio in cui lui dice che va in Inghilterra come andare su un altare. Insomma, no? Quindi va in un luogo sacro, per così dire. L'Inghilterra è l'unico paese europeo che è riuscito a resistere al nazismo. E parallelamente a questa dimensione di fascinazione culturale e di civiltà c'è il discorso linguistico, quindi l'inglese come lingua chiara, come lingua della precisione, come lingua antiretorica. E quindi come lingua che si oppone a tutta quella tradizione fascista, ma anche prefascista, che potremmo dire un po' quel vizio di forma della lingua italiana che tende a essere una lingua eminentemente scritta, eminentemente oratoria e retorica. Però diciamo che questo libro ci pare abbia un po' controbilanciato questa idea che è un po' schematica, e cioè abbia mostrato come negli anni 50, per un decennio, Meneghello scrive in un italiano, che ha tutti i pregi, adesso faccio una mezza battuta, che ha tutti i pregi dell'inglese, cioè che è un italiano, uso una sua espressione, scritto con scrupolo e chiarezza, e uso un'altra espressione in cui si tratta di farsi capire. E soprattutto di non voler dire più di quel che sa da dire. Sono espressioni di Meneghello in una lettera a Zorzi. Per cui il modello di scrittura che lui elabora, lo elabora negli anni 50 in italiano. Poi ovviamente c'è tutta la dimensione letteraria,
1: No,
0: questo
1: certo, questo sarebbe
0: è un altro
1: un altro
0: discorso.
1: discorso, ma a proposito di questo che mi sembra sia stato chiamato un Meneghello prima di Meneghello, e tra l'altro vorrei approfittarne perché citare anche la tesi di laurea che è stata anche utilizzata per realizzare questo volume, scritta Maria Parisi, e voi molto correttamente lo riconoscete fin dall'inizio. Ma ecco, questo Meneghello prima di Meneghello, però si prepara a diventare il Meneghello autobiografo dei grandi libri che conosciamo. Pietro De Marchi, ci sono dei modelli inglesi che sono importanti nella sua formazione di autobiografo e che emergono da questi articoli?
2: Ma innanzitutto direi che un modello sono i Fabiani, in quanto anche autori di autobiografie, di vite intellettuali. in particolare Beatrice Webb, eccetera, è un suo punto di riferimento. Ma c'è anche l'altro aspetto, non soltanto quello, diciamo, della scrittura autobiografica, c'è anche l'interesse che si ricollega a quanto detto poco fa per degli intellettuali che seppero agire con gli scritti, oltre che con l'impegno personale, per cambiare in meglio la società. E questo attraverso la gradualità delle riforme, un socialismo democratico, un riformismo. Ecco, questo è un po' il modello che Meneghello trova in alcuni degli intellettuali di cui si occupa. Ed è molto interessato a leggere le loro biografie intellettuali. È un po' quello che poi farà lui stesso raccontando, ad esempio, la propria storia di attraversamento del fascismo e poi tutto quello che succede dopo negli anni 60-70.
1: Ci sono naturalmente anche gli sguardi critici nei confronti della realtà inglese. Voglio citare un pezzo divertente, breve, stranamente breve direi, che si intitola Lombi stregati, in cui Meneghello vi sento sorridere, Luciano Zampese e Pietro De
2: Sì.
1: Marchi, perché effettivamente parla di Georges Villiers, un inglese morto nel 1606, fra i cui discendenti si annoverano Winston Churchill, la regina d'Inghilterra, il primo ministro Eden, i due Pitt, Castlereagh, Melbourne e via dicendo, insomma, a riprova del fatto che c'è una sorta di vocazione castale che è molto forte e molto problematica nella realtà dell'Inghilterra, pur esempio e modello di democrazia. Ma ecco, c'è questo sguardo un po' pungente a volte in Meneghello, no? Pietro De Marchi, per esempio, quando parla di Lolita di Nabokov, loda ovviamente l'ironia e anche la profondità del racconto delle vicende di Humbert Humbert, ma dice anche però Nabokov punta al mercato.
2: Sì, certo. Questo di Meneghello è uno dei testi probabilmente più interessanti della ricezione di Lolita di Nabokov in Italia. È un testo, tra l'altro, che contrariamente a quasi tutti gli altri che furono proposti da Meneghello, era Meneghello che leggeva i libri e li proponeva a Zorzi per possibili recensioni. In questo caso fu Zorzi che sollecitò un intervento da parte di Meneghello. Ecco, quel pezzo su Lolita è, oltre a quello che lei diceva, uno dei pezzi più spassosi che si incontrano nella collaborazione di Meneghello a Comunità. Non è il solo, naturalmente. Quanto diceva prima Zampese è molto giusto, di un Meneghello che impara a scrivere in Inghilterra, però io direi che già allora, insomma, scriveva in modo splendido. Ci sono dei passi, ho cercato nell'introduzione di, come dire, suggerire un po', stimolare un po' qualche appetito in questa direzione. Ci sono dei passi che sono di scrittura strepitosa già negli anni 50, cioè di un Meneghello che si firma con uno pseudonimo, ma che è già il Meneghello scrittore che conosciamo.
1: Ecco, Zampese, Andrea Lampugnani e poi Ugo Varnai, gli pseudonimi utilizzati da Meneghello, perché usare uno pseudonimo?
0: Questa è una questione, non so, si possono dare forse più risposte. Beh, intanto il nome Ugo Varnai è legato a Eugenio Varnai, che era il marito della sorella di Katia Bleier, cioè la moglie di Meneghello. Quindi, diciamo, è uno pseudonimo che è di
1: L'ha
0: famiglia.
1: trovato vi nelle vicinanze, insomma.
0: Sì, esatto. Adesso non so se può interessare. Allora, una prima risposta, forse più piacevole, diciamo così, è che in qualche modo la volontà di firmare, la decisione di firmare col proprio nome per Meneghello è sempre stata piuttosto problematica, e si potrebbe interpretare nel senso: non sono ancora cose che sento fino in fondo mie. Questa interpretazione, che potrebbe essere la più così armonica con il Meneghello letterato, e quindi con Meneghello di serie A che si firma Meneghello, Meneghello di serie B che si firma Varnai o peggio ancora Lampugnani. È un congiurato, adesso non ha importanza, ma è è Eugenio Varnai, insomma, è Ugo Varnai lo pseudonimo di fondo, tiene fino a un certo punto, perché se noi osserviamo anche gli articoli per comunità, i primi sono firmati Luigi Meneghello e sono proprio quelli che riguardano i Fabiani. Ovviamente i Fabiani, altro elemento di grande collegamento con comunità. Zorzi gli dice una lettera, tu mandami tutto quello che riguarda i Fabiani. Un altro aspetto potrebbe essere molto più prosaico. Lui si faceva pagare in Italia, mandava i compensi andavano a Eugenio Varnai, quindi a un indirizzo italiano, e voleva evitare in qualche modo che questa sua, uso una sua espressione, questo suo secondo impiego, diciamo così, non interferisse in nessun modo con la sua posizione accademica. La sua posizione accademica che avrebbe, qui si apre un campo enorme, avrebbe teoricamente richiesto che lui scrivesse saggi, articoli accademici, cosa che in pratica non ha mai fatto, ha fatto ma non ha mai pubblicato.
1: Beh, interessante anche questo, ci apre una finestra sulle scelte di Meneghello, almeno in questo periodo della sua vita, ma insomma sono tanti gli aspetti interessanti che si possono rilevare in questa ampia, molto ampia raccolta di articoli con uno stile, un piglio sicuri, si intitola Libri in Inghilterra, scritti per comunità 1952-1961, 10 anni di articoli per la rivista della Olivetti, di Luigi Meneghello, l'hanno curata Pietro De Marchi e Luciano Zampese, che ringrazio, ed è pubblicata dalle edizioni di Comunità.
2: Grazie a lei.

0: Questi sono giorni in cui annunciamo l'iniziativa della AIRC, della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, che domenica renderà possibile l'acquisto di azalee per la ricerca in oltre 3.900 piazze italiane. Potete trovare sul sito airc.it la lista delle piazze dove potete acquistare un'azalea e in questo modo sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile, con risultati tra l'altro concreti. Oggi 2 donne su 3 colpite dal cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Quindi domenica 10 maggio cercate nelle piazze italiane le azalee della AIRC, dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Intanto siamo arrivati qui nello studio di Via Asiago al momento che ci rende sempre felici dell'incontro con l'autrice del nostro libro del giorno. Si chiama Maria Latela. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Maria Latela ha pubblicato la sua opera d'esordio, il romanzo Nel nome tuo, uscito per Ventanas, che è stato finalista alla 27esima edizione del premio Italo Calvino, che è sempre un luogo importante in cui scoprire i nuovi autori e le nuove autrici. Questo è un romanzo molto sicuro, molto efficace, in cui si racconta una vicenda familiare, anche se in parte si svolge fuori dal contesto strettamente familiare, ed è la storia di Teresa e di sua sorella Amalia, per limitarci ai personaggi principali. Teresa è una ragazza che una bambina nelle prime pagine, che vede nascere la sorellina Amalia, e il rapporto complesso e irrisolto tra le due farà da timone, diciamo, a tutta la narrazione, che si articola, direi, grosso modo dagli anni 20, 30, 40
1: fino ai 50
0: sì. In un sud non precisato, che probabilmente, esatto, Campania o qualcosa,
1: sì,
0: del genere,
1: sì.
0: Soprattutto attorno alla casa gialla dove vive la famiglia, con una madre delle due sorelle che però muore immediatamente, sì, nelle prime pagine, muore proprio partorendo Amalia, e quindi loro rimangono con la nonna Erminia, con il padre abbastanza assente, Salvatore Apicella, che ha una osteria sostanzialmente,
1: sì,
0: e tra l'altro si inserisce quasi subito nella famiglia un'altra figura di donna, Lucie, che è chiamata per allattare Amalia,
1: esatto,
0: e poi però rimarrà per molti anni,
1: sì,
0: a stare con loro, e forse possiamo anche anticipare che ci sarà una relazione con il,
1: sì,
0: padre. Ecco, su questo si innesta poi una vicenda complessa, in buona parte ambientata in un convento, perché Teresa deciderà a un certo punto di prendere i voti. Ma il cuore, il nodo è la relazione fra queste due sorelle. Come possiamo descriverla?
1: È una relazione complicata sicuramente, che parte all'insegna dell'odio, perché è naturale che una bambina di 5 anni perde la madre, insomma, che dà alla luce la sorella, e quindi viene a mancare purtroppo. Quest'odio accompagnerà Teresa per tutto il romanzo praticamente. La storia nasce proprio perché mi è piaciuto scrivere un romanzo di formazione, perché io volevo seguire proprio l'evoluzione di un personaggio dai primi anni di vita fino all'età più adulta. E lei è un personaggio che in effetti inizia con l'odio, che successivamente diventerà poi un senso di colpa, e questo sarà appunto poi uno dei temi del romanzo. Lei è un personaggio molto forte, che in seguito alla vicenda in effetti diventerà in pratica una ragazza senza una buona educazione, diciamo, una ragazza maleducata, e non prova rispetto quasi nulla per nessuno, non solidarizza neanche con nessuno, perché nella situazione in cui si è trovata neanche i suoi familiari sono stati in grado di spiegare a questa bambina, di supportarla nel suo dolore, un po' per la condizione culturale, diciamo, dell'epoca. Io anche per questo ho scelto in realtà poi questa ambientazione, mi serviva proprio per non dare a questi familiari gli strumenti necessari a supportarla, in modo che lei diventasse quello che poi è stato, insomma, una persona capace di azioni piuttosto meschine. Quindi
0: Teresa in realtà sembra anche più matura intellettualmente e culturalmente dei suoi familiari, a volte,
1: sì,
0: soprattutto nella parte in cui è ormai una novizia nel convento, per esempio ha dei dialoghi con la superiora, parla con un linguaggio che non sembra,
1: sì,
0: uscire da quel,
1: sì,
0: mondo sociale. È come se lei avesse voluto posso dirlo, farla, elevarla attraverso l'odio.
1: Sì, esattamente, sì. Questo ho cercato, in effetti, in realtà io credo che anche nella vita un po' il dolore in generale ci porti comunque a distaccarci da certe situazioni, a delle riflessioni profonde che quindi in un certo qual modo insomma ci fanno evolvere in maniera insomma diversa rispetto a un percorso normale, diciamo. Io ho preso in effetti letteralmente Teresa e con il suo carattere l'ho voluta mettere non solo nella sua situazione di convenzioni sociali in cui si trova, ma poi da lì anche nel monastero, che è una realtà simile ma con regole ancora più precise, ancora più solide, dove lei in effetti veniva proprio fuori bene in questo modo, diciamo.
0: Lei di nuovo assume da una parte un profilo sadico nei confronti,
1: sì,
0: di Anita, così, che è una sua,
1: certo,
0: compagna di noviziato, come prima della sorellina Amalia,
1: sì.
0: Però al tempo stesso questo sadismo è, come dire, è fondato, ha delle ragioni
1: sì,
0: per cui viene agito. Il fatto che Teresa incontri delle donne in particolare che le permettono di assumere questa posizione nei loro confronti, è un istinto di Teresa stessa o addirittura una forma di educazione? Perché a volte sembra che lei alla fine faccia di Amalia qualcuno di simile a lei, capace anche di azioni violente.
1: Sì, lei fin quando è bambina in realtà spera proprio di trovare nella sorella anche delle piccole cattiverie, insomma, per riconoscersi e per capire che lei non è poi una persona, perché poi a un certo punto la famiglia un po' l'ha dita come persona malata, tra virgolette, perché non si spiegano come le cattiverie di questa bambina, che ha sofferto sicuramente, ma che è capace di espedienti proprio, di tramare. E quindi sì, sicuramente lei, mi rifaccio un po' al discorso di prima, lei si confronta in questo modo, è giustissimo quello che lei osserva, si confronta con la madre superiore in un modo quasi alla pari, perché non ha avuto dei paletti proprio dai suoi familiari che, forti di, insomma, del pensarla come persona malata e sofferente, le hanno dato un po' campo libero, insomma, lei si è sentita libera di fare un po' quello che voleva.
0: Anche perché nella sua ferocia Teresa sfiora la follia, tanto
1: sì,
0: ha il dubbio, a un certo punto verso la fine del romanzo dice: io mi chiedo se sono pazza, ma in fondo le persone pazze non si chiedono se sono pazze, io invece mi pongo questa domanda. E questa potenziale alterazione mentale si manifesta in un personaggio che solamente Teresa vede. Chi è quest'uomo?
1: Quest'uomo è la colpa che Teresa cerca di allontanare da sé, cerca di confluire in questa visione il senso di colpa che le prova, perché finché,
0: descriviamolo,
1: sì, questo personaggio è un uomo, è un omino in realtà, un omino con una tunica bianca, un omino calvo che lei per la prima volta vede nel giardino di casa sua. E in effetti è come dicevo, lei vuole vuole allontanare da sé il senso di colpa che fin quando è bambina è odio, quando poi si rende conto di quello che effettivamente fa si trasforma in senso di colpa. E infatti questo, come dicevo, è uno dei temi sicuramente del romanzo, insieme a quello della solitudine anche, se vogliamo. E tra l'altro quello della solitudine che io in un primo momento individuavo solo in Teresa, poi mi fu fatta in effetti notare proprio alla cerimonia di premiazione del Calvino da Roberta Mazzanti, che era in giuria, mi fu fatto notare che in realtà era un tema presente in tutto il romanzo, in effetti, perché così i personaggi di questo romanzo sono un po' delle isole, un po' per cultura, un po' per paura, non riescono comunque...
0: Sì, è verissimo.
1: Sì, è un po' diffusa. Poi, se posso, un ultimo tema che per me è importante è quello proprio della celebrazione un po' dell'imperfezione umana. Qui mi rifaccio al fatto del romanzo di formazione. Io quello che ho cercato di fare è di rendere Teresa, come lei diceva, a un certo punto, sì, possiamo dire, questa ragazza compie questi atti, è capace di tramare, è capace di queste cose, però alla fine io provo un po' di tenerezza per questo personaggio,
0: certo,
1: che ha comunque un senso di giustizia, anche se tutto suo, ma in realtà presente.
0: Assolutamente, è un personaggio anzi che ci cattura. Un po' viene in mente, non so se questo è un modello che lei avesse pensato, Maria Latela, ricordo stiamo parlando di Nel nome tuo, questo romanzo pubblicato da Ventanas, viene un po' in mente Elsa Morante, come mondo di sì. sentimenti, di emozioni, anche di investimenti, sì, di paure, di odio. Che sì, sì, sì. È un'autrice per lei importante?
1: È un'autrice per me molto importante. Io ho un ricordo bellissimo della storia e c'è un personaggio.
0: È più la storia degli altri romanzi che conta.
1: In particolare la storia. C'è Useppe, che in realtà, se vogliamo, c'è un personaggio in questo romanzo che un pochino, insomma, mi ricordo.
0: Domenico?
1: Esatto, Domenico. Io sempre, insomma, avevo in mente un po'. Sì, Il Samorante per me è un romanzo fondamentale. Ce ne sono anche altri, diciamo, di autori, un po' per quanto riguarda il discorso della natura. Per esempio, io avevo in mente un po' Canne al Vento. Mm. Mi piaceva tanto questa idea della vita di questi personaggi, proprio dove la natura è fuori la porta di casa, praticamente. Poi in realtà mi piace anche spaziare con le letture, perché io, poiché questo romanzo in realtà è, in effetti io l'ho scritto nel corso di diversi anni, a un certo punto mi ha proprio assorbita completamente. Io avevo bisogno proprio di respirare, ogni tanto ho intervallato con dei racconti che non c'entrano niente con il romanzo, ma proprio perché faccio anche letture.
0: Quindi ha già il secondo libro pronto.
1: Ci sto pensando, no? Però insomma non ancora sicuramente.
0: Però a proposito di racconti, questo Ometto Calvo di cui parlavamo, sì, mi ha fatto venire in mente quel racconto bellissimo di Chekhov che si chiama Il Monaco Nero, in cui il protagonista vede questo monaco nelle situazioni più diverse.
1: Sì, è un personaggio forte, mi piace anche comunque un po' l'aspetto gotico in una storia, in una trama.
0: E ci sono anche altri, per esempio Flora, sì, ha delle visioni in cui le sembra di vedere un personaggio.
1: Assolutamente, sì. Quello, se posso, devo dire la verità, è un'idea per la quale sono stata ispirata da un racconto di Giulio Mozzi, Il Bambino Morto. È un racconto che mi impressionò tantissimo, e da lì, insomma, io poi, ognuno poi matura, diciamo, fa la propria traduzione di quello che sente.
0: C'è un nesso, perché quando ho letto le scene in cui c'è appunto questo uomo calvo che compare, tra l'altro con una tunica, quindi con un aspetto quasi religioso, e poi si arriva al convento, mi aspettavo che quello fosse un luogo, come dire, elettivo della visionarietà. In realtà mi sembra che l'uomo calvo compaia anche lì, ma non più o meno che in altri luoghi. Ma c'è nella sua visione una relazione tra visionarietà e condizione femminile?
1: Io sì, ritengo, non so, tra visionarietà e condizione femminile, sì, almeno per quella che è la mia esperienza. Sì, io comunque ho un'immaginazione, se lei intende questo, insomma.
0: Io pensavo addirittura alla mistica, a vedere ciò che non c'è, ecco.
1: Quindi parla proprio di un aspetto religioso, come Teresa, in effetti. Sì, sì, c'è sicuramente, forse, non so, forse siamo abituati, magari, non so, a vedere l'uomo come più terreno, non lo so, io. Non mi sono posta questa domanda, però insomma penso che Teresa, credo che tutto comunque sia sempre relativo al dolore che lei ha provato, comunque anche quel senso di impotenza che probabilmente è iniziato nei primi anni della sua vita, ma in effetti ha covato e ha creato un qualcosa di talmente forte che poi ha trovato espressioni diverse, che può essere la visione, come può essere quelle azioni ben più gravi che poi conosciamo, insomma, di una Teresa più adulta.
0: C'è un qualcosa di interessante che succede alle madri, mi sembra, in questo romanzo, perché appunto Maria muore subito, dando alla luce Amalia. Al posto di Maria arriva Lucie, che fa da vice madre, oppure forse un'altra faccia della stessa figura materna, potremmo dire, interpretando. Ma poi a un certo punto lei dice: Lucie in realtà tiene le fila di tutta la famiglia.
1: Sì.
0: Questo sorprende, no? Perché per esempio c'è un rapporto di forte avversione tra lei e Teresa. In che senso Lucie diventa una chiave di tutta questa famiglia?
1: In effetti lei anche un sentimento di odio nei confronti di un familiare può comunque portarti in un certo qual modo a restare. Questo è sempre relativo comunque al carattere di Teresa, che finché Lucie non si allontana, in realtà lei resta. Quindi è anche in questo senso che Lucie riusciva in un certo qual modo a tenere un po' questa famiglia, diciamo, su di sé, intorno a sé, unita.
0: E se invece passiamo ai personaggi maschili, c'è una violenza impressionante. C'è una violenza impressionante di diversi personaggi che attuano gesti violenti, sì, molto duri, stupri, via dicendo, nei confronti di personaggi femminili. E però il personaggio maschile principale, Salvatore, è invece esattamente il contrario, fa troppo poco.
1: Sì.
0: Anche questa è una forma di violenza?
1: È una forma di violenza non intenzionale, naturalmente. Salvatore a un certo punto lo spiega ad Erminia, la suocera, in effetti, che lui è completamente devastato dalla morte, insomma, della moglie. Lui agisce, passa le sue giornate, continua le sue giornate come un automa. Non è proprio in grado di stare accanto alla figlia o comunque di occuparsi della bambina. Quindi, poi forse, non so, forte anche dell'epoca, non lo so, delle convenzioni, sicuramente lui ha trovato modi più semplici per allontanarsi e per superare il suo dolore.
0: E poi invece alla fine del romanzo, Maria Latela, abbiamo un po' sorprendente un ritorno a casa, no? In fondo ci, sì, aspetteremmo che questa Teresa, andata a fare il noviziato, poi facesse un suo percorso di religiosa, e questo, può dire, concluderebbe in modo forse troppo armonioso il romanzo. Esatto. Invece lei ha deciso di farla tornare alla base.
1: Sicuramente, perché lei in fondo ha ricreato nel monastero quello che accadeva in famiglia. In effetti è una situazione che si duplica lì, ed è servita da catarsi per Teresa, che alla fine deve per forza confrontarsi con le sue colpe. E in pratica lei vede adesso in Anita quello che era stato Amalia, quello che è stato Amalia, e riesce a comprendere per la prima volta quello che si era verificato, insomma, quando erano bambine tutte e due. Per questo torna.
0: C'è anche un incontro importante con un, sì, personaggio che si chiama Nunziata, su cui non vogliamo raccontare troppo. Sì. Però veramente questo accumulo di situazioni successive che abbiamo provato a descrivere nel nome tuo di Maria Latela lo fa sembrare quasi un'esplorazione del masochismo femminile.
1: Sì, assolutamente. Io, come ho detto, volevo proprio vedere un personaggio, volevo scrivere di un personaggio mosso da sentimenti negativi, come è Teresa, che il suo percorso, in effetti, alla fine quasi riusciamo non a giustificare assolutamente, però una parte di noi magari, ecco, per me sarebbe un regalo bellissimo se qualcuno mi dicesse, appunto, io però comunque sono riuscita a provare una tenerezza, un senso di protezione nei confronti di questa ragazza che ha fatto quello che ha fatto, che però ha evidentemente provato una sofferenza forse anomala, non lo so, non era sicuramente pronta per, come non lo sono mai certamente i bambini a quell'età, però lei evidentemente c'era in lei un terreno più fertile.
0: Ma c'è anche forse un valore in ciò che ha fatto Teresa rispetto a figure come Amalia, Anita, Erminia, Miriam, che sono tutte donne che sostanzialmente subiscono, si lasciano influenzare, si lasciano comandare fin quasi all'ultimo.
1: Sì, lei rifiuta sicuramente il patriarcato, quindi è una che va oltre, insomma, le regole. A Teresa non interessa assolutamente il giudizio altrui. Lei, quando si mette lo scialletto, esce e va a pregare perché deve semplicemente sollevarsi la coscienza, non si interessa di chi la guarda, di chi la giudica.
0: E come voce della narratrice, che cosa ha deciso di fare lei, Maria Latela? Perché fin dalla prima pagina lei c'è un io che dice, che dice guardatela adesso che ha pochi anni, Teresa. E poi ricompare abbastanza di rado questa, però compare sempre questo io.
1: Sì, ma in effetti volevo a un certo punto dare come forse un supporto, ecco, a questa ragazza, perché le ho fatto fare comunque cose sicuramente disdicevoli, e era questo sicuramente la voce che ho voluto mettere. Volevo dare un sostegno a questa ragazza che mi sembrava comunque alla fine molto spaurita, insomma, anche lei priva di strumenti, non aveva contatti in effetti con nessuno, e aveva trovato un pochino di serenità entrando in monastero quando si era allontanata da casa, però praticamente è bastata una piccola semplice frase per catapultarla praticamente di nuovo in quell'incubo.
0: A un certo punto lei scrive che le verità delle famiglie sono più vive,
1: sì,
0: dentro i silenzi.
1: Sì. Io amo i silenzi, sì. Sicuramente lì c'è il linguaggio del corpo, naturalmente, che si sostituisce alla parola, che per me, che osservo moltissimo, io amo l'essere umano, amo osservare tantissimo, quindi per me il silenzio è proprio il momento in cui posso fare i miei comodi per osservare le persone.
0: E quanto ci mette a scrivere un dialogo? Perché veramente scavare le singole frasi di un dialogo non è semplice.
1: I dialoghi non so come mai mi vengono piuttosto facili, non so perché. Io ho inserito anche, diciamo, delle parti in dialetto,
0: sì,
1: che
0: qualcosa
1: però
0: c'è.
1: Qualcosa c'è, sì, però mi pare che sia un dialetto,
0: sì,
1: comprensibile, ok, quindi no, sui dialoghi non ho avuto grosse difficoltà. Io penso che le parti più difficili di un romanzo siano quei ponti tra una situazione e l'altra. Lì, secondo me, è importante proprio porre un'attenzione particolare.
0: Maria Latela, grazie per averci raccontato questo bel romanzo, Nel nome tuo, il suo esordio per Ventanas.
1: Grazie a lei, grazie mille.

0: E passiamo alla scuola, mentre però vedo che continuano ad arrivarci i vostri messaggi. La maggior parte hanno a che fare con il tema del cinquantenario del terremoto del Friuli, che è, devo dire, una memoria viva per molti che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo, ma ce ne sono anche, per esempio, che parlano di Meneghello, oppure appunto del romanzo di Maria Latela, che è il nostro libro del giorno, Nel nome tuo, pubblicato da Ventanas. Ma adesso siamo nello spazio di fare scuola, quindi raccogliamo questi messaggi, ve ne renderemo conto e occupiamoci di un piccolo libro utile. L'ha scritto Johnny Bertolio. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, grazie dell'ospitalità.
0: Bertolio è diplomato alla Normale Superiore di Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca presso la University of Toronto, quindi in Canada, in letteratura italiana, e ora pubblica per Tlon, per la casa editrice Tlon, questo volume intitolato L'ha scritto lei, ma perché a scuola non si studiano le autrici, con prefazione di Maura Gancitano. Io entrerei in questo libro, se lei permette, Bertolio, da pagina 19. Perché a pagina 19 lei parla di indicazioni nazionali e linee guida per l'insegnamento della letteratura, in particolare della letteratura italiana, e osserva che l'unica autrice citata è Elsa Morante. Naturalmente queste sono righe scritte prima delle nuove indicazioni nazionali. Mi chiedo se lei ha avuto modo di vederle, come le giudica.
1: Sì, se dobbiamo fare solo un elenco di nomi, in questi momenti di revisione servono questi elenchi e queste eventuali aggiunte, la situazione non è cambiata di molto, cioè ci sono autrici consigliate come letture integrali extra, ci sono alcuni altri nomi novecenteschi, cioè per esempio Natalia Ginzburg, ma a mio avviso manca un ripensamento proprio dei principi su cui vogliamo costruire queste indicazioni e di conseguenza gli indici dei manuali scolastici che a queste indicazioni si rifanno per creare dei percorsi anche tematici e non necessariamente cronologici. Siccome abbiamo assistito nei giorni passati, il problema di queste indicazioni è l'obbligatorietà dei promessi sposi, anziché l'assenza quasi totale delle scrittrici dal panorama della letteratura italiana dal Medioevo a oggi, mi sembra che siamo ancora fermi a una visione della scuola e della lingua ottocentesca.
0: Va detto che un aspetto positivo che è stato messo in rilievo è che le indicazioni nazionali in questa nuova forma specificano molto chiaramente che i nomi indicati vanno intesi come puro esempio, quindi si lascia ampia libertà agli insegnanti e alle insegnanti di muoversi entro un canone che comunque effettivamente ha i suoi limiti, e li ha proprio per il motivo che lei indica nel titolo, Bertolio. L'ha scritto lei, ma tutta una sezione anche interessante, oltre che divertente da leggere, di questo volume parla dei motivi per cui una serie di opere, un'ampia serie di opere, non viene giudicata degna di entrare nel canone. E il paradosso è che alcune sembrano inadatte perché troppo femminili e altre perché troppo maschili.
1: Sì, è un po' così, del resto. Diciamo le critiche, la misoginia non è sempre coerente, punta in tutte le direzioni, un po' ando coio coio, e alla fine si contraddice, ma contraddicendosi comunque il risultato è sempre quello, cioè la rimozione, in particolare la presunta mancanza di femminilità nella scrittura di alcune autrici è dovuta al loro posizionamento femminista, cioè soprattutto all'inizio del Novecento femminismo significava affermazione di parità e quindi negazione di quella differenza che era stata utilizzata in realtà per soggiogare le donne, figuriamoci le donne intellettuali, e quindi le femministe venivano accusate di voler essere come i maschi e in alcuni casi anche sbugiardate attraverso vignette, caricature e parodie, addirittura di essere uomini travestiti. Le povere Matilde Serao, Grazia Deledda si sono ad esempio ritrovate ritratte viventi da opere di Lombroso, che riteneva che il genio femminile non esiste e quelle poche che hanno attinto alla fama letteraria in realtà sono biologicamente dei maschi.
0: In altri casi invece le scrittrici vengono escluse e ignorate perché sono considerate troppo femminili?
1: Troppo femminili, sì, e quindi scrittura rosa, scrittura sentimentale, romanzi psicologici, romanzi di appendice. Sembra quasi che alcune forme, alcuni generi letterari di cui pure facevano uso anche gli autori, perché anche gli autori pubblicavano in puntate, pubblicavano romanzi psicologici, ma quando queste stesse trame hanno al centro un personaggio femminile e sono di mano di un'autrice, automaticamente vengono classificate in una specie di ghetto rosa. Si parlava negli anni 10 di pericolo roseo, in assonanza con quello rosso dei comunisti, del biennio rosso. Ecco che diciamo questa tinta rosa con cui automaticamente sarebbe dipinto il romanzo di un'autrice lo svaluta, perché un'autrice chiaramente si rivolge a un pubblico limitato, il suo io non è universale, mentre Dante e Petrarca parlano a tutti, gli autori parlano a tutti, le scrittrici parlano solo a se stesse, a quelle poche isteriche che si possono identificare nelle loro trame, nelle loro opere. Cioè tutte queste accuse, ripeto, che dal punto di vista degli autori sarebbero dei complimenti, nel caso delle autrici si trasformano invece in criteri svalutativi.
0: Quindi scrittrici svalutate perché troppo femminili, scrittrici svalutate perché troppo maschili. Gli aggettivi ovviamente li virgoletto, anche se questo non si può
1: Certo.
0: vedere perché si tratta ovviamente di una visione estremamente essenziale e limitante di che cos'è il maschile e che cos'è il femminile. Un'altra coppia analoga, Gianni Bertolio, mi sembra sia quella tra una critica della scrittura femminile perché è troppo fedele a un uomo che c'è accanto a quella scrittrice, oppure perché al contrario questa scrittrice è vista come troppo infedele perché ha avuto una vita sessuale e sentimentale libera.
1: Sì, l'elemento biografico ha sempre pesato anche nella valutazione poi letteraria e estetica dell'opera delle scrittrici. Quando una scrittrice si è fidanzata e poi magari anche sposato uno o più scrittori, si è sempre insinuato il sospetto che in fondo i romanzi e le poesie fossero scritte non a due ma a quattro mani. Lo abbiamo visto tra l'altro anche nel caso di Elena Ferrante, per alcuni una donna da sola non riesce a scrivere una saga di successo, ci deve essere stato di mezzo anche il compagno, il marito. D'altra parte, invece, quando una donna ha avuto più relazioni o relazioni non stabili, come per esempio nel caso delle scrittrici cortigiane del Cinquecento, questo elemento di una sessualità libera che loro stesse avevano un po' sfruttato strategicamente per pubblicare, perché una donna di quel mestiere forse non aveva più nulla da perdere, quindi poteva addirittura pensare di essere pubblicata senza troppe critiche. Beh, in realtà in questo caso il peso della sessualizzazione ha poi inciso sulla valutazione, per non parlare di, insomma, accuse, processi anche infamanti che molte scrittrici hanno dovuto subire, e gli stessi testi vengono giudicati con delle categorie che un po' ricordano i loro stessi corpi, cioè una scrittrice pubblica il suo libro diventa un biglietto da visita per farsi corteggiare. Una scrittrice pubblica per esibizionismo, cioè come se le stesse opere letterarie venissero giudicate con i criteri sessualizzanti con cui si giudicano i corpi delle donne.
0: Ma le scrittrici si sono dimostrate consapevoli di questo genere di pregiudizi da cui erano colpite e in grado di smontarli?
1: Allora, ci sono molte scrittrici che sono intervenute anche con grande coraggio, possiamo dire, per ribattere quando ne hanno avuto l'occasione alle accuse, al sessismo, alla misoginia.
0: Anche in tempi
1: Già da
0: lontani?
1: qua. Anche, sì, stavo appunto facendo l'esempio di Christine de Pizan, che vabbè, ormai è diventata un classico, ma vedo che nella scuola ancora un po' arranca, forse anche per la difficile collocazione a metà tra letteratura francese e letteratura italiana. Lei inizia la famosa Città delle dame o delle donne, io preferirei tradurla così, parlando proprio delle accuse misogine che aveva letto di alcuni pensatori medievali e anche antichi, il famoso Aristotele per esempio, che ritenevano che le donne non potessero fare un mestiere intellettuale, compreso quella della scrittrice. Quindi molte opere di autrici sono nate contro, da cui anche la mia precedente antologia Contro Canone, cioè l'elemento del contro è stato da un lato un sacrificio lungo il quale, come diceva Simone de Beauvoir, molte sono cadute per la forza che era necessaria per sostenerlo, d'altra parte è diventato uno spunto, un punto di partenza per invece superare queste barriere, trovare degli argomenti per controbattere e soprattutto per creare delle vie nuove. La famosa differenza su cui si è fondato il femminismo, per esempio di Sibilla Leramo, nasceva proprio da questo, cioè dalla ricerca all'interno del proprio essere donna, del proprio corpo femminile, come diceva Christine de Pizan, di una via alternativa in cui le autrici potessero trovare un modo di espressione che non fosse necessariamente all'ombra degli scrittori.
0: C'è stato anche, Giorgi Bertolio, un allinearsi, un raggrupparsi, un fare voce comune tra le scrittrici della nostra storia letteraria, sia lontana che recente. Insomma, il sentire che il fare gruppo poteva nutrirle sul piano letterario, prima di tutto, come è sempre accaduto anche in letteratura. Non è necessario, però a volte può essere fondamentale, ma soprattutto permettere loro di essere sentite e lette più facilmente?
1: Sì, la genealogia crea poi un modello, quindi se io ho prima di me o nella mia stessa epoca una scrittrice affermata che mi può anche incoraggiare nel mestiere che voglio intraprendere, è chiaro che poi crea un rapporto in qualche caso diretto. Pensiamo a Elsa Morante, che abbiamo sentito citata prima, e a Natalia Ginzburg, che come editrice l'ha promossa, oppure poetesse che si scrivevano, che si scambiavano versi, che si scambiavano lettere, che si scambiavano consigli anche pratici, oppure che condividevano opinioni politiche. Tutto questo è stato un po' cancellato anche dalla ricerca del modello eccezionale dell'Artemisia Gentileschi di turno, tanto per parlare anche di storia dell'arte, che ha però cancellato questa rete di sorellanza, oggi la definiremmo così, su cui invece molte opere sono nate e si sono anche alimentate vicendevolmente. Ci sono tantissimi casi di amiche, di sorelle letterarie che attraverso la letteratura hanno trovato una vocazione comune, anche una condivisione di intenti che poi ha portato anche a una creazione veramente di genealogie alternative fondate non tanto sulla ricerca della prima e della seconda, come facevano Dante, Petrarca e Boccaccio, che erano sempre lì a misurarselo a chi ce l'aveva, vabbè, adesso non voglio usare una similitudine volgare, ma per quanto riguarda le autrici si sente proprio una ricerca di affetto, di amore, cioè non alla ricerca di una gerarchia, di una misura, di un genio che si misura quantitativamente, ma alla ricerca di una comunanza di affetto e di sentimento che ritroviamo tra l'altro anche in molte scrittrici contemporanee. Pensiamo al libro di Giulia Caminito, Amatissime, che è proprio la fondazione di una sua genealogia personale, le sue 5 scrittrici del cuore, fondata appunto sull'amore, sull'affetto, anziché sulla gerarchia.
0: Giorgi Bertolio, grazie per averci raccontato almeno alcuni aspetti di questo. L'ha scritto lei, ma perché a scuola non si studiano le autrici. È un volume Tlon, con prefazione di Maura Gancitano, racconta un nuovo modo per riflettere sul ruolo e sull'importanza delle scrittrici nella storia letteraria e in particolare nell'insegnamento. Noi a questo punto procediamo verso il GR3, meteo, informazioni sul traffico e poi le poesie di Carmen Gallo da Procne Machine, pubblicato da Einaudi, ad alta voce con Svetlana Alexievich, quindi ecco ancora voci femminili, e poi ci sarà il tuffo con Sara Sanzi e infine il nostro consiglio di lettura.
2: Tra Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com.
0: Di lettura.
2: Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officinaocm.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Francesca Quattrocchi. Stati Uniti e Iran verso l'intesa per mettere fine alla guerra. Trump sospende l'operazione Project Freedom per dare spazio agli sforzi diplomatici.
3: Il Pakistan conferma le indiscrezioni di Axios su un'intesa vicina per mettere subito fine alla guerra con un memorandum di una sola pagina. Poi ci sarebbero 30 giorni di negoziati per raggiungere un accordo più articolato che prevederebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati e lo stop da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Trump avverte: se l'Iran non accetterà un accordo con gli Stati Uniti, torneremo a bombardare e molto più intensamente di prima, ma da Teheran cala il gelo. Il testo di Axios rappresenta la lista dei desideri degli statunitensi e non la realtà, scrive il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana. Israele non sapeva che un'intesa fosse vicina, afferma un funzionario israeliano alla radio dell'esercito, secondo il quale lo Stato ebraico si stava invece preparando a un'escalation. Intanto il tribunale di Ashkelon respinge il ricorso contro la detenzione fino a domenica di Thiago Avila e Saif Abu-Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia sequestrati da Israele la settimana scorsa. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: La cronaca con il delitto di Garlasco. Marco Poggi ha detto di non aver mai visto insieme ad Andrea Sempio i video intimi di Chiara con il fidanzato Alberto Stasi. Il fratello della vittima è stato sentito oggi dai magistrati come testimone in procura a Pavia e ha sostanzialmente difeso l'amico. Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stato interrogato dopo di lui ed è rimasto 4 ore con i PM, anche se non ha risposto alle domande come avevano anticipato i suoi legali. Ammonta a 300.000 euro la prima stima dei danni arrecati alla Repubblica Italiana dalla strage di Capodanno a Crans Montana, e quanto viene indicato nella richiesta di costituzione di parte civile da parte del nostro paese inviata alla procura di Sion. Una cifra legata soprattutto alle spese della protezione civile sostenute anche da altre amministrazioni e dalle regioni per l'assistenza sanitaria ai feriti. L'Emilia-Romagna è la regione più attenta ai bisogni delle madri, lo rileva l'annuale rapporto di Save the Children sulla maternità in Italia. Gli asili di Reggio Emilia, famosi in tutto il mondo, conquistano anche l'interesse della Casa Reale Britannica.
4: Nel mondo del lavoro gli uomini con figli sono la maggioranza. Per le donne, figli e lavoro spesso sono in antitesi, come spiega Antonella Inverno, curatrice del rapporto.
5: Quando nasce un bambino, il mercato del lavoro premia il padre e penalizza la madre. Il tasso di occupazione aumenta con l'aumentare dei figli per i padri, diminuisce invece per le donne,
4: che comunque, anche se non perdono il lavoro, sono svantaggiate.
5: Devono accettare condizioni più precarie, quindi contratti a termine, part time involontario.
4: Tra quelle che lavorano, quasi una donna su 4, fra 25 e 34 anni, dichiara di non avere condizioni tali da potersi permettere di rimanere incinta. Poi a fare la differenza sono i servizi per madri e bambini. L'Emilia Romagna risulta la regione più attenta in questo senso, e proprio a Reggio Emilia, per i suoi asili e scuole per l'infanzia, eccellenza nel mondo, andrà la principessa Kate la prossima settimana. Un'eccellenza che però segna il divario tra nord e sud, con la Sicilia all'ultimo posto per servizi a maternità e infanzia. Donatella Gori, GR3.
2: Tra poco alle 17 iniziano le celebrazioni per i 50 anni del terremoto che devastò il Friuli, causando quasi 1.000 morti e spazzando via interi paesi. Partecipano il presidente Mattarella e la premier Meloni, stamane a Gemona il Consiglio regionale straordinario con il capo della protezione civile siciliano, che ha ricordato che proprio da quella tragedia nacque la protezione civile come la conosciamo oggi, dalla risposta organizzativa e dalla solidarietà legata a quell'esperienza. Negli Stati Uniti è morto a 87 anni il fondatore della CNN, Ted Turner, lo riferisce la stessa emittente americana. Turner, grande outsider del sistema mediatico, è stato anche imprenditore, produttore televisivo, dirigente sportivo, filantropo e attore. Rivoluzionò l'informazione televisiva globale con il primo canale All News della storia, sposato 3 volte, la sua ultima moglie è stata l'attrice Jane Fonda, da cui divorziò nel 2001, aveva 5 figli. Cinema, stasera la cerimonia di consegna dei David di Donatello ai migliori film dell'anno. Alle 21.30 al Nuovo Teatro 23 di Cinecittà, in diretta su Rai 1, con la conduzione di Bianca Balti e Flavio Insinna. Guida l'elenco con 16 candidature, Le città di pianura di Francesco Sossai, seguito da La Grazia di Paolo Sorrentino

0: E le assaggiatrici di Silvio Soldini. Tra le attrici spicca la doppia candidatura per Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino. Premi alla carriera per Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Fahrenheit, il prossimo GR3 alle 18.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 16.50 e 32 secondi, queste le principali notizie di traffico. Sulla 1 tra Barberino e Calenzano in direzione di Firenze si registrano 4 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 270 e 100 all'interno della galleria Santa Lucia, che ha visto il coinvolgimento di un furgone e di un camion, incidente ora risolto. Ancora 1 tratto Milano-Bologna tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna, 2 km di code per una perdita di carico. Andiamo in A8 Milano-Varese. In Lombardia, tra la tangenziale ovest di Milano e Busto Arsizio in direzione di Varese, il traffico è intenso. In A14 in Emilia-Romagna, tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con l'A13 verso Ancona, si registrano 3 km di code a causa di un veicolo fermo. E proprio in A13 Bologna-Padova, sempre in Emilia-Romagna, rallentamenti per il ripristino urgente del fondo stradale tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla Firenze-Pisa-Livorno in Toscana, tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione di Firenze, 1 km di code, e code anche in A3 Napoli-Salerno all'altezza di Castellammare di Stabia in uscita provenendo da Napoli. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 18.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. La circolazione atmosferica sull'Europa è dominata da una vasta area di bassa pressione che genera correnti umide e instabili, ma anche piuttosto miti, in scorrimento tra il Mediterraneo centrale e i Balcani. Il tempo è quindi spesso piovoso per buona parte del continente, con temperature però abbastanza elevate, specie per l'area mediterranea. Iniziamo con Barcellona, sulla costa est della Spagna. Cielo con nubi irregolari alternate al sole, senza pioggia e con temperatura tra 14 e 19 gradi. Per Bruxelles, in Belgio, una giornata piuttosto grigia con molte nubi e un pallido sole possibile a metà mattinata, temperatura tra 10 e 16 gradi. A Edimburgo, in Scozia, pioggia attesa soprattutto nelle ore pomeridiane, con cielo comunque sempre nuvoloso, temperatura tra 8 e 15 gradi. Invece per Oslo, in Norvegia, una bella giornata di sole, con cielo sereno dal mattino alla sera e temperatura tra 6 e 15 gradi. Per Varsavia, in Polonia, cielo con nubi e schiarite e pioggia possibile nelle ore pomeridiane e serali, temperatura compresa tra 9 e 20 gradi. Per Bucarest, in Romania, alta pressione e aria mite, dove il cielo sarà sereno o poco nuvoloso e la temperatura andrà da 12 a 25 gradi. Infine, sole anche per Atene, ma limitato al mattino, con cielo parzialmente nuvoloso invece nella seconda parte della giornata, temperatura tra 16 e 22 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Doppio appuntamento musicale stasera alle 20:30, la Stanza della Musica in diretta dagli studi RAI di Via Asiago ospita La Reverdì, ensemble vocale di musica antica che festeggia 40 anni di carriera. Poi alle 22:30 l'Orchestra della Toscana diretta da Hossein Pichkar esegue il primo concerto per pianoforte di Brahms, solista Marie-Ange Goussy e La Riforma, quinta sinfonia di Mendelssohn. Questa sera a Radio 3 Suite.

Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

Per tutto l'anno i piccioni invadono i tavolini, arpionano bicchieri, rovesciano cestini nella città infestata dai turisti. Lo sguardo stupido, le zampe mutilate. A volte si fanno trovare nei vicoli laterali, pestati da motorini di passaggio, le carni esposte tra le piume impiastricciate di rosa senza sangue. E ogni volta è un conato, una persecuzione dello sguardo che distolgo mentre cerco di non calpestarli e mi domando chi raccoglierà quei resti, chi li rimuoverà all'alba, se finiranno nell'umido o nell'indifferenziato.

0: Carmen Gallo ci sta proponendo in modo molto ordinato le prime poesie della sua nuova raccolta Procne Maschine, pubblicata da Einaudi nella Collana Bianca. Procne Maschine, tra l'altro, è un titolo che fa riferimento al dramma di Heine Müller del 1977, Hamlet Maschine, che è un'opera definita postmoderna, che è basata sull'Amleto ma con una serie di risonanze. Invece Procne Maschine è, se vogliamo, basata sul mito greco di Procne e Filomela, le sorelle che subiscono e commettono gravi delitti e alla fine vengono trasformate rispettivamente in una rondine e in un usignolo. Gli uccelli sono al centro di questa raccolta. Le poesie della sezione iniziale che ci sta leggendo Gallo sono dedicate soprattutto alla quella che ieri, parlandone con lei, definivamo una ornitofobia, cioè un disgusto per la presenza degli uccelli, ma poi il racconto degli uccelli in città che ci facciamo spesso, che è oggetto di disgusto spesso per la presenza invadente e a volte impressionante di questi animali, è poi svolto in realtà da Gallo in modo da farne emergere una complessità. Per esempio qui abbiamo i piccioni che si muovono in una città infestata dai turisti, non sono dunque i piccioni a infestare, dobbiamo come ripensarli. Del resto hanno forse una soggettività che va tenuta presente se si dice che si fanno trovare nei vicoli laterali, quindi scelgono effettivamente di concedersi al nostro incontro. Del resto ieri nella poesia precedente si diceva che l'attacco dei gabbiani ai piccioni nasce da una legge di natura, da interessi della specie, pare, ma a volte, concludeva Gallo, c'è qualcosa di più o di meno che ha a che fare con la noia. Ecco, forse la noia è un sentimento che non attribuiamo così spesso ai piccioni o ai gabbiani. Anche la conclusione della poesia che abbiamo ascoltato oggi, col chiedersi se gli animali, gli uccelli morti finiranno nell'umido o nell'indifferenziato, ci porta verso valenze opposte. Da una parte l'umido, che probabilmente associamo soprattutto al cibo, agli avanzi di cibo, quindi al nutrirsi; dall'altra l'indifferenziato, che invece è un caos che veramente sa soprattutto di discarica, di cose che sono mescolate in modo indebito. Tutto il mito di Procne e Filomela ha a che fare anche con questa complessità. In fondo la rondine simbolicamente ci porta verso la dimensione del viaggio, della libertà, mentre l'usignolo è l'uccello legato al legame, amoroso soprattutto. Quindi poi ci sono anche delle complessità per cui a volte queste due sorelle sono associate diversamente, in modo opposto ai due uccelli in cui verrebbero trasformate. In più c'è Tereo, il terzo componente del mito, che è trasformato in upupa. Insomma, c'è un gioco molto fitto. Del resto Carmen Gallo è studiosa di letteratura inglese con interessi direi comparatistici oltre che legati alle letterature di lingua inglese, e quindi mette in gioco tutto questo in un libro di grande complessità e ricchezza come Procne Maschine, pubblicato da Einaudi. I messaggi che ci sono arrivati, beh, prima ancora voglio segnalarvi, visto che abbiamo parlato di scrittrici italiane presenti o meno, conosciute o meno, riconosciute o meno, sorta di tabella che potete trovare facilmente in rete cercando come parola chiave misconosciute, però con una doppia S, attenzione, quindi un gioco sulla parola inglese miss. Misconosciute, fra le immagini vedrete una bella tabella con le scrittrici italiane del Novecento, questo è il titolo, e un iceberg in cui emergono solamente Elsa Morante, Alda Merini, Natalia Ginzburg, Oriana Fallaci, Dacia Maraini ed Elena Ferrante, ma al di sotto ci sono molte decine di altri nomi che riconosciamo a volte quasi con sorpresa, perché sono veramente tanti, di autrici recenti, e direi che sono tutte dell'Otto-Novecento, per lo più del Novecento, che però non vengono riconosciute, sono appunto misconosciute. Conosciute con due S, però, è la parola chiave per trovare questo, che può anche essere un poster, naturalmente. Io ringrazio tutti coloro che intanto ci hanno scritto. ci hanno scritto raccontandoci le loro riflessioni sul tema del terremoto, racconti come quelli di Mario da Torino, ricorda per esempio i suoi commilitoni friulani che aprivano giusto un occhio quando di notte arrivava una scossa di assestamento, poi riprendevano a dormire. Noi qui ci dobbiamo convivere col terremoto, tanto vale abituarsi, mentre noi, dice Mario, scappavamo da tutte le parti, compreso dalla finestra. E un maresciallo anziano diceva: il terremoto è peggio dei bombardamenti, che almeno sono annunciati dalle sirene. Questo è uno degli ultimi messaggi, altri ce ne sono, cercheremo di leggerne ancora, ma intanto vi lasciamo ad alta voce con Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich.
1: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Ottava puntata.

Monologo a due voci, maschile e femminile. Gli insegnanti Nina Konstantinovna e Nikolai Prokhorovich Jarkov. Lui insegna applicazioni pratiche, lei lingua e letteratura. Lei. Sento parlare così spesso di morte che ho smesso di andare ai funerali. Ma li aveva mai sentiti dei bambini, dei ragazzini parlare in continuazione della morte? Nella mia classe, ho una media, ne discutono e si chiedono se faccia paura o meno, mentre fino a poco fa erano interessati a sapere da dove venivano, come nascevano i bambini. Adesso la loro preoccupazione è sapere cosa succederebbe dopo una guerra atomica. Non amano più i classici. Quando recito Pushkin in classe vedo che i loro occhi si fanno vuoti, indifferenti. Quello che li circonda è ormai un altro mondo. Leggono la fantascienza, che li trasporta in una dimensione dove l'uomo si stacca dalla terra, manipola il tempo cosmico, agisce in altri mondi. Loro non possono temere la morte allo stesso modo degli adulti, allo stesso modo mio, poniamo. Li interessa come qualcosa di fantastico. Rifletto, medito su questo. La morte che è attorno a noi ci costringe a riflettere molto. Io insegno letteratura russa a bambini che non somigliano per niente a quelli che avevo nelle stesse classi 10 anni fa. Sotto i loro occhi si seppelliscono in continuazione uomini e cose. Si interrano case, alberi. Quando li si fa stare in piedi allineati, dopo 15 o 20 minuti cadono svenuti, perdono sangue dal naso. E non c'è niente che li possa stupire o rendere felici. Sono sempre assonnati, stanchi, coi volti pallidi, grigi. Non giocano e non si scatenano. E se si accapigliano e rompono senza volere il vetro di una finestra, gli insegnanti sono perfino contenti. Non li sgridano, perché sono ragazzini diversi dagli altri. E come crescono lentamente. Se durante la lezione chiedi a un tuo scolaro di ripetere quello che hai detto, non è in grado di farlo. E neanche dicendo una frase per volta, per facilitarlo, si ottiene qualche risultato. Lui dimentica ugualmente quell'unica frase. Ma dove sei? Dove? Cerchi di scuoterlo. E allora penso molto. Come se disegnassi con l'acqua sul vetro. Solo io so cosa disegno. Nessuno vede. Nessuno può indovinare o immaginare. Tutta la nostra vita ruota attorno a Chernobyl. Dov'eri in quel momento? A quale distanza dal reattore vivevi? Cosa hai visto? Chi è morto? Chi è andato via? Per dove? Ricordo che nei primi mesi si erano riempiti i ristoranti. Era tutto un andare per feste, tanto chiasso e voglia di divertirsi. Si vive una volta sola. Se proprio dobbiamo morire, che sia almeno a suon di musica. E poi sono arrivati i soldati, gli ufficiali. Ma ormai Chernobyl ci accompagna ovunque. Una giovane donna incinta è morta all'improvviso, senza diagnosi. Il patologo non ha indicato la causa del decesso. Una bambina si è impiccata. Faceva la quinta, di punto in bianco. Una bambina piccola. E per tutti la diagnosi è una stessa. Chernobyl. Qualsiasi cosa accada, tutti dicono Chernobyl. Ci rimproverano. Vi ammalate perché avete paura, una paura fobica, delle radiazioni. Ma allora perché si ammalano e muoiono anche i bambini? Loro non sanno cosa sia la paura. Non sono ancora in grado di capire. Ricordo quei giorni. Avevo la gola che mi bruciava e sentivo una pesantezza, un senso di oppressione in tutto il corpo. Lei sta esagerando i suoi disturbi, mi ha detto la dottoressa. Siete diventati tutti ipocondriaci a causa di quello che è successo a Chernobyl. Ma quale ipocondria? Ho dolori dappertutto, mi mancano le forze. Mio marito ed io provavamo imbarazzo a confessarcelo a vicenda, ma le gambe cominciavano a non reggerci più. Attorno a noi tutti, i nostri amici ma anche altri, lamentavano la stessa cosa, di sentirsi mancare le forze per strada tanto da aver voglia di distendersi per terra. Gli scolari si abbandonavano direttamente sui banchi e perdevano i sensi durante le lezioni. E tutti quanti si erano fatti terribilmente malinconici, tetri. Durante l'intera giornata non incontravi neanche un viso sereno, qualcuno che ti facesse un sorriso. I bambini restavano a scuola dalle 8 del mattino alle 9 di sera ed era severamente vietato giocare all'esterno, correre. Erano stati anche distribuiti degli indumenti,
alle ragazzine gonne e camicette e ai maschietti dei completi di giacca e pantalone. Ma naturalmente se li portavano a casa e noi della scuola non potevamo sapere in quali altri luoghi andassero con indosso quei vestiti. Secondo le disposizioni, le mamme avrebbero dovuto lavare tutti i giorni gli indumenti, così da consentire ai bambini di presentarsi ogni mattina con degli abiti puliti. Ma in primo luogo erano state distribuite, per dire, una sola camicetta e una sola gonna a testa, trascurando la questione del cambio. E in secondo luogo, le madri erano sovraccariche di impegni domestici, le galline, la vacca, il maiale. Inoltre non capivano perché dovessero lavare gli indumenti tutti i giorni. Per loro la sporcizia erano le macchie d'inchiostro, di terra, d'unto, e non l'azione di isotopi con tempo di dimezzamento breve. Quando cercavo di spiegare qualcosa ai genitori dei miei alunni, capivano, ne sono certa, non più di quanto avrebbero capito se uno sciamano di una tribù africana si fosse improvvisamente materializzato davanti a loro. Ma cosa sarebbe questa radiazione? Non si sente e non si vede. A me, pensi un po', non bastano i soldi per mettere insieme il pranzo con la cena. Gli ultimi 3 giorni prima della paga mangiamo solo patate e latte. Guardi, lasci perdere. E la madre faceva un gesto di rinuncia con la mano. Va detto che c'era, per l'appunto, il divieto di bere latte e mangiare patate. Al negozio si può trovare della carne in scatola cinese e del grano saraceno, ma dove prendere i soldi per comprarli? Quelli che ci danno bastano a malapena per restarcene qui a morire, intendo l'indennità. Ci si compra 2 barattoli di conserva. E poi le disposizioni presuppongono un certo grado di educazione e di cultura civica da parte di chi li riceve. Ma è questo che manca. Il popolo per il quale sono state formulate queste disposizioni da noi non esiste. Senza dire che resta comunque complicato spiegare la differenza tra REM e Röntgen. Dal mio punto di vista, io parlerei di fatalismo. Una specie di spensierato fatalismo. Ad esempio, il primo anno era proibito utilizzare qualsiasi prodotto degli orti, e invece la gente non solo aveva consumato freschi i legumi e gli ortaggi, ma li aveva anche messi in conserva, tanto più con il raccolto così eccezionale di quell'anno. Provati a dire che non si possono mangiare i cetrioli e che i pomodori... Cosa vuol dire che non si può? Il sapore è quello solito, normale. A chi li ha mangiati non è venuto il mal di pancia e neppure si è messo a scintillare al buio. I nostri vicini quell'anno hanno rinnovato il pavimento utilizzando del legname della locale foresta e poi l'hanno controllato. Il fondo di radioattività era 100 volte superiore al limite ammesso. Pensa che l'abbiano demolito, se lo sono tenuti com'era. La gente così sembra pensare che tutto alla fine si aggiusterà, che andrà a posto, ma da solo, senza che loro debbano fare niente. All'inizio sottoponevano certi prodotti ai controlli dei dosimetristi e il livello di radiazione risultava di decine di volte superiore alla norma, ma poi hanno smesso. Non si sente, non si vede. Ne inventano di storie questi scienziati. E le cose hanno ripreso il loro corso usuale. L'aratura, la semina, il raccolto. Era accaduto l'inconcepibile, ma la gente continuava a vivere come prima. Rinunciare ai cetrioli del proprio orto era considerato un fatto più grave di Chernobyl. Hanno mandato a scuola i bambini tutta l'estate. I soldati avevano lavato l'edificio a fondo, all'interno e all'esterno, col detersivo da bucato. Avevano asportato uno strato di terra lungo tutto il perimetro. E in autunno? In autunno hanno mandato gli scolari a raccogliere le rape. E insieme a loro anche gli studenti delle scuole di avviamento professionale. Hanno mandato tutti in campagna. Chernobyl era meno grave che lasciare le patate non raccolte a marcire nei campi. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa se non di noi stessi? Prima non consideravamo nemmeno questo mondo che è attorno a noi. Per noi era come il cielo, come l'aria. Come se qualcuno ce l'avesse dato una volta per tutte e non dipendesse da noi. Tanto era per sempre. Prima amavo stendermi sull'erba della foresta e guardare il cielo. E stavo così bene che dimenticavo come mi chiamavo. E adesso? La foresta è bella come sempre, trabocca di mirtilli di palude, ma nessuno li raccoglie. Nel bosco autunnale raramente senti una voce umana. La paura è nelle percezioni, a livello inconscio. Ci sono rimasti la televisione, i libri. I bambini crescono a casa, senza la foresta e il fiume. Possono solo guardarli da lontano. Sono bambini del tutto diversi. E io mi rivolgo a loro. Stagione malinconica.
incanto degli occhi, sempre con quello stesso Pushkin che a me sembrava eterno. Ogni tanto mi attraversa la mente un pensiero sacrilego. E se tutta la nostra cultura non fosse altro che un baule pieno di vecchi manoscritti, tutto ciò che amo.

Lui. Consideri che abbiamo ricevuto un'educazione di tipo militare. Dovevamo saper replicare un attacco nucleare e a liquidarne le conseguenze. Ci hanno insegnato ad affrontare guerre chimiche, biologiche e atomiche. Ma non come si fa a espellere dei nuclidi radioattivi da un organismo umano. Non si possono fare paragoni con la guerra. Non è esatto, ma tutti lo fanno. Io da bambino ho vissuto il blocco di Leningrado. Non si possono fare paragoni. Là vivevamo come al fronte, il cannoneggiamento era incessante. E c'era la fame. Più anni consecutivi di fame che riducevano l'uomo ai puri istinti animali. Mentre adesso va nell'orto e lì cresce di tutto, non sono cose paragonabili. Ma io volevo dire un'altra cosa, ho perso il filo, mi è sfuggito. Ah sì, quando ti trovi sotto un fuoco d'artiglieria, Dio te ne scampi, sai che puoi morire. E non chissà quando, ma proprio adesso, in questo momento. D'inverno c'era fame e freddo. Nel nostro appartamento avevamo bruciato non solo i mobili, ma tutto quello che c'era di legno, oggetti, infissi, e tutti i libri, e se ricordo bene, da ultimo anche molti vestiti vecchi. Un uomo che camminava per strada si era seduto per terra, non ce la faceva più. E il giorno dopo era ancora lì, seduto nello stesso posto, morto, assiderato. E ci sarebbe rimasto per una settimana o fino a primavera, fino al disgelo. Nessuno aveva la forza di smuoverlo dal ghiaccio e raramente la gente si avvicinava a quelli che cadevano a terra per aiutarli. Di solito si trascinava oltre. Ricordo proprio che le persone non camminavano, ma si trascinavano. A tal punto era lenta la loro andatura. Non lo si può paragonare a nient'altro. Quando il reattore è esploso viveva ancora con noi la mamma, la mia mamma, la quale mi ripeteva: la cosa più terribile, figlio mio, l'abbiamo già vissuta. Siamo sopravvissuti al blocco, non ci può essere niente di così terribile. Noi ci preparavamo alla guerra nucleare, costruivamo rifugi antiatomici. Pensavamo di trovare riparo dall'atomo come ci si protegge dalle schegge di un opice. Ma questo è dappertutto. È nel pane, nel sale. Respiriamo la radiazione, mangiamo la radiazione. Ero arrivato a concepire che pane e sale potessero anche mancare del tutto. E che si potesse arrivare a mangiare qualsiasi cosa, addirittura a far bollire una cintura per sentirne l'odore, per cibarsi del suo odore. Ma questo no. È tutto quanto avvelenato. L'importante adesso è capire come continuare a vivere. All'inizio molti, ma specialmente i medici, gli insegnanti, in una parola le persone più istruite, abbandonavano tutto e partivano, se la filavano. Ma poi ha prevalso la disciplina militare. O rimani o restituisci la tessera del partito. Non doveva andar via nessuno. Di chi è la colpa? Per rispondere alla domanda su come dobbiamo vivere, prima bisogna sapere un'altra cosa. Di chi è la colpa? Chi sono i diretti responsabili? Gli scienziati o il personale della centrale? Il direttore? Gli operatori di turno? Ma spiegatemi un po', perché non facciamo la guerra all'automobile come la facciamo al reattore? Chiediamo che vengano chiuse tutte le centrali nucleari e che siano portati in tribunale gli specialisti dell'atomo. Li malediciamo. Di per sé la conoscenza non può essere criminale. Oggi gli scienziati sono anch'essi delle vittime di Chernobyl, ma io voglio vivere anche dopo Chernobyl e non morire a causa di esso. Voglio capire. Oggi si possono sentire in giro le opinioni più varie. Sta di fatto che sono già passati 10 anni e la gente è abituata a misurare col metro della guerra. La guerra è durata 4 anni, sicché calcolate fanno già 2 guerre rotte. Le faccio l'elenco delle diverse reazioni. Ormai è passata. In qualche maniera si aggiusterà ogni cosa. Sono passati 10 anni, non fa più così paura. Moriremo tutti, presto moriremo tutti. Voglio andarmene all'estero. Devono aiutarci. Ma chi se ne importa? Bisogna continuare a vivere. Non ne ho tralasciata nessuna, credo. È quello che sentiamo ogni giorno. La mia idea personale è che noi tutti siamo solo il materiale sul quale vengono condotti degli esperimenti scientifici. Un laboratorio internazionale. Noi bielorussi siamo 10 milioni e più di 2 milioni vivono nella zona contaminata, un gigantesco laboratorio del diavolo che registra i dati, sperimenta. Vengono qui da ogni dove, ci scrivono sopra la tesi, da Mosca e da Pietroburgo, dal Giappone, dalla Germania, dall'Austria. Si preparano al futuro. Se mi è venuto in mente qualcosa, di nuovo, un paragone. Mi sono reso conto che di Chernobyl posso parlare, ma del blocco no.
Da Leningrado ho ricevuto un invito per un incontro sul tema «I bambini nella Leningrado del blocco». Ci sono andato, ma non sono riuscito a spiccicare una sola parola. Raccontare semplicemente qualcosa sulla paura che avevi? Troppo poco. A casa non parlavamo mai del blocco. Mamma non voleva che lo ricordassimo. Ma di Chernobyl parliamo? No. Tra noi non parliamo neanche di questo. Solo quando viene a trovarci qualcuno, stranieri, giornalisti, parenti che non vivono qui. Perché non affrontiamo mai l'argomento Chernobyl? A scuola, con gli studenti? C'è chi ne parla con loro, però in Austria, in Francia, in Germania, dove vanno per essere curati. Chiedo ai bambini quali siano gli argomenti di queste conversazioni, le domande che si sentono rivolgere, ma il più delle volte non ricordano neanche il nome della città e della famiglia che li ha ospitati. Si limitano a enumerare i regali ricevuti, i buoni piatti che hanno mangiato. Ritornano con indosso dei vestiti che le loro famiglie non potrebbero mai permettersi. Come se fossero andati a un'esposizione, ai grandi magazzini. Vivono nell'attesa di poterci tornare. Vogliono vedere belle cose, ricevere bei regali. E ci fanno l'abitudine. Ci hanno fatto l'abitudine. È il loro modo di vivere, l'idea che hanno della vita. Dopo questi grandi magazzini di nome estero, dopo questa esposizione di oggetti costosi, devono ritornare nella solita classe e io a tenere loro la solita lezione. Ci vado e mi rendo conto che sono diventati dei semplici osservatori. Invece di vivere, osservano. E devo aiutarli. Devo riuscire a spiegare loro. Li porto nell'atelier dove ci sono le mie sculture di legno. Le apprezzano. Dico, si può fare tutto quello che si vuole partendo da un semplice pezzo di legno. Provateci anche voi. Svegliatevi. Questo mi ha aiutato a uscire dal blocco. Mi ci sono voluti degli anni, ma ne sono uscito. Siamo spesso silenziosi. Non gridiamo e non ci lamentiamo. Sopportiamo, come sempre, sopportiamo. Anche perché non ci sono ancora le parole. Abbiamo timore ad affrontare questo argomento, non sappiamo da che parte prenderlo. Un'esperienza insolita, questioni insolite. Il mondo si è diviso. Ci siamo noi, quelli di Chernobyl, e ci siete voi, tutte le altre persone. L'hanno notato? Qui nessuno mette l'accento sulla nazionalità. Io sono bielorusso, io ucraino, io russo. Si chiamano tutti cernobiliani. Siamo di Chernobyl. Io sono uno di Chernobyl. Come se fosse un popolo a parte, una nuova nazione. Monologo su una cosa completamente sconosciuta che si insinua e penetra dentro di te. Formiche che corrono su e giù per un tronco, tutto intorno al fragore dei mezzi militari, soldati, grida, imprecazioni, il rombo degli elicotteri, e le formiche continuano i loro andirivieni. Tornavo dalla zona e di tutto quello che avevo visto nella giornata mi era rimasta chiaramente impressa solo questa immagine. Durante una sosta nella foresta stavo fumando vicino a una bitulla. Avevo notato qualcosa, mi c'ero appoggiato. Vicinissima al mio viso, le formiche si muovevano indaffarate su e giù per il tronco, senza sentirci, senza prestarci la minima attenzione. Potremmo sparire, non se ne accorgerebbero. E io? Io non le avevo mai guardate così da vicino. All'inizio tutti parlavano di una catastrofe, poi di una guerra nucleare. Io ho letto delle cose su Hiroshima e Nagasaki, ho visto dei documentari. È orribile ma comprensibile. La guerra atomica, il raggio dell'esplosione, riesco perfino a immaginarmelo. Ma quello che è successo qui da noi non mi entra veramente nella coscienza. Ce ne stiamo andando. Ti rendi conto che una cosa completamente sconosciuta sta distruggendo tutto il mondo di prima e si insinua e penetra dentro di te. Ricordo una conversazione con uno scienziato. Ce n'è per migliaia di anni, mi spiegava. Il decadimento dell'uranio a un tempo di dimezzamento fa conto di 1 miliardo di anni e l'isotopo più longevo del torio ci mette addirittura 14 miliardi di anni. 50, 100, 200. Ma più in là? Più in là la mia coscienza si rifiutava di andare. Già non capivo più cosa fosse il tempo e dove fossi io stesso. Scrivere di tutto questo adesso, dopo appena 10 anni,
scriverne. Io credo che non abbia alcun senso, che non serva a nulla, non a far chiarezza, non a capire. Ci inventeremmo comunque qualcosa che assomigli il più possibile alla nostra vita. Io ci ho provato, non è venuto fuori niente. Dopo Chernobyl sono rimasti i miti su Chernobyl. Giornali e riviste fanno a gara per scrivere le cose più terrificanti, apprezzate specialmente da coloro che qui non hanno mai messo piede. Tutti hanno letto gli articoli su funghi grandi come teste umane, anche se nessuno li ha mai trovati. Perciò non bisogna scrivere, ma prendere appunti, per documentare. Mi citi un romanzo di fantascienza su Chernobyl. Non esiste. La realtà è più fantastica. Ho un taccuino apposta, per annotare conversazioni, dicerie, barzellette. Sono le cose più interessanti e attuali. Dell'antica Grecia che cosa c'è stato tramandato intatto? I miti dell'antica Grecia. Ecco il mio taccuino. Anatoly Shymansky, giornalista.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
4: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
2: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
11: Qui a Farnet intanto arrivano messaggi che ricordano i nomi di scrittrici come Fabrizia Ramondino, Grazia Deledda, Sibilla Aleramo e poi ancora riflessioni sul tema del terremoto. Alex dice: ciò che mi ha sempre infastidito nel corso degli anni è il paragone tra la reazione delle vittime degli due eventi tragici, il terremoto in Irpinia e quello nel Friuli, quanta retorica sul sud piagnone vittimista raffrontato alla tenacia friulana. Mentre Francesco da Messina, ricordando il terremoto del 1908, 100.000 morti, chiede di fare un piccolo riferimento all'assurdità, a suo parere, dell'idea del ponte sullo stretto, vista la sismicità e la fragilità di tutto il territorio italiano. Cristina ci racconta che a Cremona il lavandino, al momento del terremoto del Friuli di 50 anni fa, si spostò indietro di un metro. Mia nonna era friulana e si susseguirono le telefonate. I nostri parenti a Udine restarono in tenda per più di un mese, ma illesi. Grazie per questi messaggi, grazie anche per Diego da Udine che ci racconta di un parente partito che vide franare sulla strada le mura di Venzone dal suo specchietto retrovisore quando ne era appena uscito. Ma adesso c'è ad alta voce, c'è naturalmente il tuffo con Sara Sanzi, una nuova storia che ci viene raccontata, la storia di Matteo.
12: Durante la pandemia c'è stato sicuramente un picco dei giochi, videogiochi, ma c'è stato anche un aumento incredibile per quanto riguarda i giochi da tavolo e i giochi di ruolo. I giochi di ruolo sono questi giochi di fantasia che tradizionalmente hanno a che fare con i maghi, i draghi, insomma tutto il mondo fantasy. Però nell'ultimo decennio ci sono stati tante persone che hanno disegnato giochi di ruolo che hanno anche temi diversi e quindi magari non sono necessariamente nell'immaginario fantasy dei maghi e dei goblin e degli orchi.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi e questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nel mondo dei giochi.
2: Ciao a tutti, sono Matteo Uguzzoni, ho 45 anni, sono originario della provincia di Modena e vivo negli Stati Uniti, in questo momento a Tallahassee, Florida. Fino a pochi mesi fa ho vissuto a New York City, dove tornerò quest'autunno a insegnare. Insegnare è il mio mestiere, io insegno game design all'università e disegno anche i miei giochi. Quindi di mestiere diciamo che faccio il game designer e il docente.
1: Se queste prime parole di Matteo vi hanno fatto pensare istintivamente ai videogiochi o ai giochi online, cambiamo completamente scenario. Quella di oggi è una storia a basso impatto tecnologico.
2: Il mondo del game design è molto ampio e di solito quando si pensa al game design si pensa soprattutto ai videogiochi. Non è il mio caso, io sono assolutamente una persona non digitale, uso il digitale ma non sono una persona che disegna giochi digitali principalmente. Il mio focus è in giochi non digitali, quindi i classici giochi da tavolo, oppure giochi di ruolo, oppure giochi urbani, ovvero giochi che avvengono nello spazio pubblico e sono assolutamente dal vivo. Queste sono un po' le cose che mi piace di più esplorare e sono anche le cose che insegno, nel senso che in tante università la parte non digitale è tenuta molto in considerazione, perché è un po' chi impara a disegnare giochi che non sono digitali dopo sarà più bravo a fare giochi digitali, e quindi io di solito entro in quella fascia educativa nella prima parte, quando gli studenti che magari non hanno mai disegnato dei giochi iniziano ad approcciarsi col tema del game design.
1: Se escludiamo le partite sullo smartphone o quelle che si fanno quando si pratica un qualsiasi sport, quando è l'ultima volta che abbiamo giocato? Quando è l'ultima volta che abbiamo consapevolmente speso del tempo senza uno scopo reale, uno scopo pratico? Impariamo a giocare fin da bambini, ma poi ce ne dimentichiamo. Il tempo concesso all'inutile nelle nostre giornate si riduce. Fare qualcosa di inutile e insieme è un lusso al quale addirittura neanche pensiamo. Della ricerca di questo tempo perduto, Matteo ne ha fatto una professione. La sua storia inizia in provincia di Modena e arriva fino in Florida, ma passa anche dalla facoltà di architettura di Ferrara e dal Brasile, dove Matteo va a studiare per qualche tempo. A Curitiba, la capitale del Paraná, incontra quello che poi è diventato un suo grande, grandissimo amico. Si chiama Augusto Pirovano e in Brasile ci è andato per studiare la teoria dell'agopuntura urbana, secondo la quale ogni progetto di rinnovamento urbano deve necessariamente passare dalle comunità, dalle realtà locali. Quando entrambi rientrano in Italia e iniziano a capire, subito dopo la laurea, che il mondo del lavoro è diverso da come lo avevano immaginato, ripensano a quel principio.
2: Mi ricordo un compleanno e Augusto venne a Modena, lui è di Milano, e mi raccontò che stava iniziando questo progetto che era una specie di progetto per cambiare le città dal basso, una community. Era il 2007, quindi Facebook era appena arrivato in Italia, Instagram non c'era ancora, e l'idea era quella di fare un social network, quindi appunto come Facebook, di persone che volevano cambiare le città. Io stavo lavorando come architetto urbanista in quel periodo a Vignola, che è la città più vicina al paese da dove vengo, e quindi dissi: cavolo, mi piacerebbe aiutarti. E quindi per quell'autunno, nell'autunno del 2007, venni a Milano e lavorammo insieme a questa versione di questo progetto che ancora non sapevamo bene cosa fosse. E dopodiché, dopo un paio d'anni, ci rendemmo conto che quello che stavamo disegnando era un gioco, nel senso che aveva tutte le caratteristiche del gioco: si facevano punti, si facevano queste missioni, e quindi abbiamo detto: cavolo, stiamo disegnando un gioco, ma noi non abbiamo mai studiato game design, no? Ovvero la teoria dei giochi, no? E quindi ci siamo guardati intorno, non c'erano tante cose in Italia al tempo, stiamo parlando ancora del 2007, quindi comprammo, mi ricordo, un sacco di libri in inglese e iniziamo a studiare un po' cos'era questa cosa del game design. Ed è così che noi ci siamo poi formati, nel senso che abbiamo scoperto tutto un mondo di persone che stavano facendo dei giochi la loro professione principale, e così abbiamo cambiato il nome del nostro primo progetto. Non sapevamo bene quale fosse, no, la definizione, e Critical City Upload è un gioco di trasformazione urbana e che quindi poi abbiamo iniziato a fare dal 2009.
1: Critical City Upload è il primo gioco progettato da Matteo e da Augusto. Proponeva ai giocatori di compiere delle missioni in giro per la città ed era un gioco ibrido. Partiva da una piattaforma, ma spronava gli utenti a staccarsi dallo schermo.
2: Quindi tu ti iscrivevi, ricevevi una serie di missioni e poi dopo la novità stava nel fatto che mentre Facebook ti chiede di stare al computer, noi ti chiedevamo di spegnere il computer, uscire di casa, fare la missione nel tuo quartiere, nella tua città, fare foto e video e caricare tutto sul sito. Il sito riconosceva la missione come svolta, ti dava dei punti e ti sbloccava di livello, quindi potevi fare delle missioni sempre più difficili. Critical City Upload è stato un progetto molto importante per il panorama italiano, forse uno dei pervasive game, questo è il termine tecnico, e più importanti, perché siamo arrivati ad avere oltre 13.000 giocatori in tutta Italia e anche nel mondo, il sito è in italiano, che hanno fatto oltre 20.000 missioni. Quindi per 20.000 volte una persona ha chiuso il computer, è uscita di casa e ha fatto qualcosa di creativo nel proprio territorio.
1: Questo tipo di gioco è definito come un gioco di trasformazione urbana.
2: E cosa significa, no, un gioco di trasformazione urbana? Nel senso che i giochi come li conosciamo tradizionalmente sono, magari ci sono i giochi di strada, che sono ad esempio, che ne so, nascondino, oppure un 2-3 stella, no? Quindi giochi che utilizzano i parchi, magari, o gli spazi pubblici, o i cortili degli asili. E poi ci sono i giochi da tavolo, quindi sono giochi che si giocano attorno al tavolo. E i giochi urbani sono un po' una, diciamo, non dico una via di mezzo, però è un po' come se i giochi di strada diventassero adulti e quindi invece che essere limitati nello spazio e nel tempo diventassero dei grandi eventi. Noi abbiamo fatto tanti giochi urbani e a Milano appunto dal 2009 fino al 2018, e uno dei giochi ad esempio che secondo me fa capire bene cosa sono i giochi urbani è questo gioco che si chiama Viaggio al termine della notte. E in Viaggio al termine della notte praticamente è una specie di gigantesco gioco di Celai, quindi a Milano so che si chiama Celai, in provincia di Modena si chiama Puzza e in tutta Italia probabilmente ha dei nomi diversi, però è sostanzialmente quel gioco in cui si ci insegue e quando uno ti tocca dopo sta a te diventare l'inseguitore da inseguito che eri. E immagino ci siano mille variazioni regionali, però immaginate un gioco come quello, no? Però portato a una scala epica. Noi, quando abbiamo fatto il Viaggio al termine della notte nel 2012, avevamo 1200 persone che hanno giocato a questo gioco, no? E quindi i giochi urbani a me piace immaginarli, mi aiuta per capirli, mi aiuta a pensare che siano come i giochi di strada o giochi da cortile, che però diventano grandi eventi che prendono spazio su tutta la città.
1: Nel giro di pochi anni, Matteo e Augusto vincono bandi, inventano nuovi giochi di ruolo e giochi urbani, iniziano a collaborare con enti e istituzioni. Riescono a coinvolgere dei grandi gruppi di persone che di volta in volta interpretano ruoli e personaggi diversi. Capiscono però che per passare a livello successivo, per fare della progettazione dei giochi una vera professione, devono lasciare l'Italia e scegliere un paese dove la cultura del game design è più sviluppata. Matteo opta per gli Stati Uniti, vince una residenza a Baltimora, nel Maryland, e nel giro di pochi anni inizia a insegnare all'università.
2: E la cosa che mi ha sorpreso anche del mio percorso come professore universitario è che, nonostante l'industria americana del videogioco appunto sia molto centrata sul videogioco, anche le cose che porto io, quindi la mia esperienza nell'ambito dei giochi non digitali, è in verità una porzione del curriculum che è molto apprezzata. Qui negli Stati Uniti ci sono tantissimi corsi di laurea in game design, ma tantissimi. Diciamo che sono nati negli ultimi 10 anni prevalentemente in due ambiti, no? Da un lato ci sono i corsi di laurea in game design che sono nati dentro alle facoltà di ingegneria e dall'altro ci sono i corsi di game design che sono nati dentro le accademie d'arte. Hanno degli scopi molto diversi, no? Quindi una facoltà di ingegneria ti insegna soprattutto a scrivere codice e a diventare molto specializzato e quindi trovi subito da lavorare magari nelle diverse aree della produzione dei videogiochi. Mentre invece l'approccio dell'Accademia d'Arte è un po' più a tutto tondo, quindi impari tutti gli aspetti del disegnare un gioco. E uno degli aspetti fondamentali è anche quello di saper disegnare le interazioni non digitali tra i giocatori, perché diciamo che l'obiettivo è quello di farti diventare un professionista del game design che può lavorare in tanti ambiti, no? Quindi non specializzato, ma un generalista che può magari creare il proprio studio, creare i propri giochi, eccetera. E quindi la parte non digitale, la parte che io insegno, e quindi giochi da tavolo, giochi urbani, giochi di strada, è una parte molto importante, specie nella prima parte della formazione dei ragazzi. Una cosa che noi non ci rendiamo conto, e io invece mi sono reso conto quando mi sono trasferito negli Stati Uniti, l'Italia è un paese con una grandissima tradizione di gioco, che noi diamo un po' per scontato, che forse non vediamo, ma che invece è apprezzatissima all'estero. Ad esempio, anche solo la tradizione dei giochi di carte, quindi la Briscola, il 3-7, che più la Scala 40, il Pinacolo e il Burraco, sono tutti giochi che per noi sono naturali e ci spendiamo un sacco di tempo quasi in modo, cioè senza quasi rendercene conto, no? Io mi ricordo che ho imparato a contare con mia nonna che mi insegnava a giocare a rubamazzetto. Invece queste cose non sono così universali. E l'Italia è un posto speciale perché le carte, che comunque sono una tradizione di gioco che ha quasi dal 1400 in avanti, abbiamo i Primi Tarocchi, forse anche prima, alla corte di Ferrara, e noi abbiamo mantenuto questa fortissima tradizione delle carte ed è una cosa che ci rende molto unici nel mondo. E quindi sostanzialmente io, quasi senza saperlo, quando mi sono trasferito negli Stati Uniti, in verità avevo un asso nella manica ed era che abbiamo una grandissima cultura per quanto riguarda, ad esempio, i giochi di carte.
1: Proprio grazie a un gioco di carte, dicono gli studiosi, che nel XVIII secolo l'aristocrazia dei salotti e delle corti di Parigi, Roma, Vienna e Londra inizia a parlare un linguaggio comune, nonostante le differenze linguistiche. È il gioco del El Hombre, un gioco di carte spagnolo che alla fine del XVII secolo, con il matrimonio di Maria Teresa di Spagna e Luigi XIV di Francia, inizia a diffondersi in tutta Europa. L'attitudine al gioco, inviolabile patrimonio di ciascuno di noi, è però diventata nel tempo terreno di conquista. Fanno leva sulla nostra predisposizione alla sfida i guru del marketing e quelli della politica, le grandi aziende e persino i corpi militari. È tutta una corsa alla ricompensa. I corrieri in India vincono tanti più premi quanti più pacchi riescono a consegnare. In Ucraina, l'attacco al drone nemico fa crescere il punteggio dei vari reparti. Più droni si distruggono, più punti si ottengono, più dotazioni si ricevono in cambio. È il fenomeno della gamification, la tendenza a utilizzare elementi, dinamiche e meccaniche tipiche dei giochi in contesti non ludici.
0: It is a pleasure to be here in the Bronx to announce the expansion of a program that helps students learn. New Yorkers.
1: C'è chi ha giocato anche durante la campagna elettorale.
0: Simply cannot recommend highly enough. I am talking about New York City's neighborhood internet program.
2: Quando si tratta di gamification, uno degli esempi di cui si parla ultimamente è l'approccio che il sindaco di New York, Mamdani, ha avuto con i giochi, con la gamification. E ha fatto una serie di giochi che, devo dire, noi eravamo in laboratorio al Game Center all'NYU. E quando abbiamo visto queste cose, e un po' di nostri colleghi hanno partecipato ed erano effettivamente giochi che sono stati disegnati molto bene, quindi c'era questa specie di caccia al tesoro in giro per tutti i quartieri, della città. Certamente le dinamiche di gioco funzionano e sono state usate tanto dal marketing e sono sicuramente cose che a volte bucano lo schermo e diventano un po' e riescono un po' a uscire dal rumore di fondo. Personalmente io sono un po' dell'idea che la cosa bella di Mamdani poi è che, a prescindere dal gioco, lui ha un approccio che è molto poi più pratico e quindi non sono, diciamo, giochi che vengono fatti e poi finiscono, ma servono alla costruzione di un network di persone che poi lo aiuta nella campagna e l'ha aiutato nella campagna e adesso lo sostiene e lo aiuta nelle sue politiche. Quindi se diciamo l'operazione è fatta bene ha sicuramente senso. Però sì, io sono dell'idea che il gioco di per sé ha un carattere molto importante per noi come esseri umani. È un'azione politica, specie quando non è digitale, perché ti mette in contatto con altre persone e il contatto con altre persone è sempre una scelta e lo aiuta nelle sue politiche. Quindi se diciamo l'operazione è fatta bene ha sicuramente senso. Però sì, io sono dell'idea che il gioco di per sé ha un carattere molto importante per noi come esseri umani. È un'azione politica, specie quando non è digitale, perché ti mette in contatto con altre persone e il contatto con altre persone è sempre una scelta importante, specie di questi tempi. E quindi sì, per me il gioco ha una sua...

0: so, merita un suo rispetto a prescindere dal fatto che riesca a cambiare il mondo.
1: A cambiare il mondo, anche attraverso il gioco, ci hanno provato prime, fra tutte, le suffragette. Le attiviste inglesi hanno subito capito il potenziale politico del gioco. Per diffondere i propri obiettivi e finanziare le proprie attività, iniziarono a produrre e vendere una serie di giochi da tavolo. Lo facevano in particolare le militanti della cosiddetta Unione Politica e Sociale delle Donne, guidate da Emmeline Pankhurst. Uno di questi giochi si chiamava Suffragetto ed era simile agli scacchi, con le femministe da una parte e le forze dell'ordine dall'altra. Un altro si chiamava Panko ed era composto da 52 carte che rappresentavano eventi e personaggi pubblici che si erano espressi a favore o contro il voto delle donne. E poi ancora c'era il Pankasquit, una sorta di gioco dell'oca il cui scopo era raggiungere il Parlamento. Fra le caselle figuravano l'arresto, lo sciopero della fame, il lancio di sassi in segno di protesta. I giochi venivano venduti soprattutto a Natale, il regalo perfetto, dicevano i volantini, utile a diffondere gli obiettivi politici e i colori delle suffragette. Anche oggi, se si osserva con più attenzione la produzione dei nuovi giochi da tavolo, si capisce che, come ogni altro prodotto culturale, come i film e come i libri, anche il gioco subisce l'influenza del tempo in cui vive. I giochi che ripropongono logiche coloniali, per esempio i cosiddetti Eurogames, sono al centro di grandi dibattiti. I game designer arrivano oggi da ogni parte del mondo e lo sguardo sulle trame del gioco e sul messaggio che il gioco veicola non è più solo quello del classico programmatore cis, etero, bianco.
0: La cosa bella di insegnare negli Stati Uniti è che gli Stati Uniti sono un po' uno dei mercati, adesso la Cina sta crescendo, però gli Stati Uniti sono sicuramente il mercato più importante per quanto riguarda i corsi di laurea di game design e tante industrie di videogiochi sono ancora negli Stati Uniti. E io ho studenti che vengono da tutto il mondo. L'ultimo posto dove ho lavorato era la New York University a New York e la New York University ha il 30% dei propri studenti che viene dalla Cina. E quindi la cosa bella anche di lavorare nella parte non digitale, diciamo, dei giochi è che si imparano anche giochi che vengono da tutto il mondo. L'altra cosa bella di programmi come quello dell'NYU Game Center è che ci sono molte donne, molte persone non binarie che appunto magari sono appassionate di scrittura o di illustrazione, eccetera, quindi sono artisti e artiste a tutto tondo e decidono di utilizzare il gioco come elemento di crescita. Quindi abbiamo veramente stiamo vedendo una serie di giochi anche che sono usciti dai nostri programmi che sono molto diversi da quelli tradizionali e più mainstream. Un gioco che ad esempio è stato parte dell'incubatore che io dirigevo si chiama Despelote, è un gioco che è stato disegnato da Julian Cordero, che è un designer di Quito in Ecuador. E Despelote è questo gioco che ha vinto già un sacco di premi in giro per il mondo e racconta una settimana della vita di Julian quando era bambino, quando l'Ecuador si è quasi qualificato per la Coppa del Mondo. E quindi è tutto a tema calcio e infatti il gioco si vede appunto questo bambino che calcia il pallone, poi calcia una bottiglia, quindi è sempre in giro che calcia il pallone un po' e mi ricorda molto un po' anche la nostra cultura, no? Del fatto che tipo quando sei bambino ti porti sempre dietro il pallone ed esplori la città in questo modo. E se ci pensate, questo tipo di gioco è un gioco molto diverso dagli sparatutto che vediamo essere uno dei giochi più di successo. Quindi la cosa bella di tanti corsi di laurea che stanno nascendo negli Stati Uniti è che danno voce anche a persone creative che magari creano poi qualcosa di unico e di speciale.
1: Il gioco, dunque, non può che essere una cosa seria.
0: Allora, intanto c'è un grande trend, no? Dei giochi che sono anche chiamati serious game. E quindi giochi seri, ovvero i giochi, una contraddizione in termini, però sono i giochi che sostanzialmente hanno un po' un tema etico. E se uno guarda un po' ad esempio, Critical City era un gioco che cercava di farti cambiare le città in meglio, no? Quindi volendo era un gioco che aveva un po' questa missione politica, no? Di cercare di attivare i cittadini. Ultimamente devo dire che io ho un po' cambiato idea, nel senso che per quanto

0: mi riguarda, già il fatto di giocare in modo non digitale, personalmente, io credo che quello sia una componente molto importante. Quindi magari trovarsi attorno a un tavolo e giocare a carte, oppure essere in un parco e facilitare una partita di nascondino. Queste attività che sono lontane dalla tecnologia e ci riportano invece ad essere esseri umani che fanno qualcosa insieme. Per me sono atti politici, nel senso che già la scelta di spendere il proprio tempo facendo un'attività che è assolutamente gratuita e non mediata dalla tecnologia, per me già è un atto politico, perché è un'interazione con altri esseri umani che non è mediata da, che ne so, un acquisto di un biglietto oppure una componente economica. Però sì, c'è tantissimo questa, specie qua negli Stati Uniti c'è una conferenza addirittura che si chiama Games for Change, che è proprio tutta sul tema dei giochi che hanno un impatto per migliorare il mondo. E personalmente, secondo me, è un po' tanto. Non mi sento di chiedere ai giochi di risolvere i problemi del mondo, nel senso che la politica dovrebbe risolvere i problemi del mondo, la filosofia dovrebbe interrogarsi sul significato di quello che significa stare al mondo. E per quanto mi riguarda i giochi, io preferisco guardare i giochi per quello che sono. Quindi un modo assolutamente legittimo di stare insieme, un'espressione della nostra cultura che va indietro migliaia e migliaia di anni, e un'attività che noi facciamo come esseri umani, ma che anche i mammiferi fanno e che altre specie fanno. Quindi è un'attività assolutamente primitiva che fa parte della nostra natura. Quindi per me già il fatto che, ad esempio, riuscire a portare il gioco, no, nella vita anche degli adulti, per me già quello è un atto politico. E a prescindere che il gioco abbia un impatto o no, per me già il fatto di riuscire a ricordarci che questa è una parte importante della nostra esistenza è già un atto politico di per sé.
1: Il tempo del gioco è sacro, come quello del rituale. È un tempo sospeso, è il tempo delle regole inventate. È il tempo dei ruoli che non obbligano e dei riconoscimenti che durano il giusto. È il tempo dell'alternanza. Si è sempre vincitori e vinti una volta l'uno e una volta l'altro. Si è sempre, soprattutto, almeno in due.
0: E alla fine il gioco ha creato questo mondo, nel senso che dai mammiferi a certe specie di uccelli, i topi hanno fatto gli esperimenti e sanno che hanno fatto giocare i topi a nascondino, e i topi capiscono le regole del nascondino. E diciamo che il gioco è talmente antico che noi come esseri umani siamo una delle tante specie che lo utilizza. E quindi per me non è una cosa che va fatta solamente quando si è piccoli o quando si è bambini o c'è semplicemente un'età per giocare. Secondo me il gioco ha un suo significato a tutte le età e deve essere un buon gioco. Non deve essere un gioco che per forza cambia il mondo, ma un gioco fatto bene è un gioco che comunque ha un impatto su di noi e quindi ha un impatto sul mondo.
1: Forse è da tanto che non giochiamo a nascondino, forse ci vergogneremmo un po' a farlo ora, da grandi. Grazie comunque a Matteo Guzzoni per averci ricordato che questo gioco esiste, che il gioco è sempre una possibilità e che il tempo non votato alla produttività è sempre un tempo buono. Grazie a Giulia Laura Ferrari che lo ha rintracciato in Florida. Voi raccontateci se vi va quali sono i giochi ai quali giocavate da ragazzi, quali giochi soprattutto facevate per strada. Raccontatecelo inviando una mail, scrivete a iltuffo@rai.it.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Che consiglio di lettura possiamo suggerire a chi ci ascolta a partire dai giochi di Matteo? Beh, un luogo eminente della narrativa ludica è il Castello dei Destini Incrociati di Italo Calvino, questo libro molto particolare centrato sulla disposizione delle carte dei tarocchi in modo da formare un quadrato magico attorno a cui si dispongono altre carte che permettono di attraversare l'intero schema lungo diverse linee e anche in direzioni differenti e in questo modo raccontare storie differenti. Insomma, si tratta di un gioco combinatorio a cui Calvino lavora grosso modo fra il 68 e il 73, a un certo punto abbandonando la ricerca, che è ricerca ovviamente prima di tutto narrativa, poi riprendendola su stimolo di Franco Maria Ricci, insomma arrivando alla fine a realizzare questo volume, Il Castello dei Destini Incrociati, che comprende anche La Taverna dei Destini Incrociati, che possiamo considerare un altro romanzo breve. Sono entrambi libri fortemente ispirati da vasti riferimenti letterari, prima di tutto Ariosto, prima di tutto l'Orlando Furioso, ma anche per esempio Boccaccio, Cervantes o Hoffman, e tanto che Calvino aveva progettato anche un terzo volume che doveva essere il Motel dei Destini Incrociati, poi non se ne fece niente purtroppo. Colgo questa occasione per ricordarvi la grande mostra sui tarocchi all'Accademia Carrara, che a Bergamo, quindi, che fino al 2 giugno permette di vedere riunite le 74 carte del mazzo con leoni, il più completo al mondo tra quelli antichi, e conservate normalmente in diverse collezioni e musei. E infine non possiamo non citare, visto che si è parlato anche di giochi di ruolo, La Stanza Profonda, il bel romanzo che Vanni Santoni ha dedicato ai giochi di ruolo, uscì per la Terza nel 2017, fu anche candidato al premio Strega, e racconta appunto questo mondo che una serie come Stranger Things ci ha fatto conoscere, i giochi di ruolo in stanze profonde in cui si scopre nuovi modi di divertirsi e anche di formulare pensieri avventurosi. Un saluto a questo punto da tutta la nostra redazione qui a Firenet: Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Beatrice Palazzoni che è alla regia, Susanna Tartaro che è curatrice di Firenet, Tommaso Giartosio, Fabio Ganci alla console e Fiore Liborio sempre alla console adesso in questo momento. E vi ricordo anche che c'è sempre la possibilità per librai e libraie di partecipare allo scaffale di Firenet. Scriveteci a fare con l'h al centro @rai.it se volete raccontare il vostro scaffale d'elezione, lo scaffale della vostra libreria che avete più amato, lo scaffale per esempio delle rarità o degli albi illustrati, o lo scaffale femminista o lo scaffale ecologista. Vi contatteremo e potrete avere un manifesto da appendere sullo scaffale con la radio rigorosamente accesa, ma soprattutto avrete l'occasione di raccontarci la vostra libreria. Fermiamoci qui, la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis.

0: Trame Sonore, il visionario festival della musica d'arte, torna dal 29 maggio al 2 giugno. 300 musicisti, 150 concerti, luoghi straordinari. Immergiti nelle Mantova Music Vibes. Officina OCM.com. Spot offerto da Consorzio Grana Padano.
1: Sei gradi.
2: E dopo Fahrenheit, il pomeriggio di Radio 3 continua sempre in diretta con 6 gradi. Buonasera a tutti, bentrovati da Paola De Angelis. Con me ci sono Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, alla parte tecnica Francesco Napoleoni. Siamo in diretta, quindi possiamo chiacchierare se volete, 335-56-34-296. Segnatevi anche il nostro indirizzo email, perché aspettiamo le vostre proposte musicali per la puntata del venerdì, 6gradi@rai.it. Stasera vi portiamo da Ora Kogan ad Elvis Presley.

Abbiamo aperto la puntata di oggi di 6 gradi con una novità, perché Hard-Hearted Woman, questa donna dal cuore duro di Ora Kogan, è uscito credo nel mese di marzo. Il brano si intitola Love You Better. Lei, Ora Kogan, è nata in una famiglia molto creativa, anche molto affettuosa, in una piccola comunità a Salt Spring Island, quindi siamo al largo della costa del Pacifico del Canada. E lei ha avuto questa infanzia un po' surreale, anche molto, diremmo, particolare. Il padre era fotoreporter, la madre era una cantante e cantautrice molto apprezzata, e nella casa di famiglia c'era anche uno studio di registrazione che ospitava artisti locali dell'isola, ma anche delle star internazionali che passavano di là. E la musica quindi in casa era ovunque, dal mattino alla sera. I genitori erano anche degli attivisti. Per esempio, sua madre fu arrestata durante le proteste del 93 contro il disboscamento delle foreste pluviali dell'isola di Vancouver e passò un breve periodo in prigione quando Ora Kogan era bambina, e lei oggi combatte per la stessa causa. Poi, crescendo, si è proprio tuffata, immersa nella polvere degli album dei suoi genitori, dischi di musica folk. Poi ha imparato a suonare anche canzoni grunge, rock dei musicisti che frequentavano i parchi del posto dove viveva, e quindi quello che esce dai suoi dischi è questo misto di folk, di psych rock con un po' di country. Il primo grado di questa selezione è Katie Cruel, una canzone popolare, un traditional scozzese che Ora Kogan reinterpreta spesso, e lei ha detto: per me quella canzone parla di ribellione e di resilienza, probabilmente parla di una prostituta che viaggiava con i soldati della fanteria leggera, ma ci sono versi in quella canzone che potrebbero risuonare in chiunque abbia mai nuotato controcorrente o sia stato umiliato. Ecco, forse per questi stessi motivi la cantava anche Karen Dalton, una grande, grandissima interprete del folk blues. La sentiamo con Little Bit of Rain.

Vi descrivo questa scena singolare. Un giorno Nick Cave stava guidando un'auto da qualche parte negli Stati Uniti. Evidentemente era un giorno di riposo da un tour o era proprio in vacanza. Ora, ognuno di noi può scegliere dove collocarlo, se in una città, nel deserto, in un parco naturale. Quindi pensate allo scenario che vi è più congeniale. E Nick Cave in auto sta ascoltando una cassetta, quindi è un bel po' di anni fa, una cassetta che non ha preparato lui. A un certo punto parte una canzone di Karen Dalton, lui sente per la prima volta la sua voce e resta folgorato. Durante quella canzone poi dice in un documentario dedicato a Karen Dalton: ho dovuto fermare l'auto, accostare sul lungo il ciglio della strada e ho cominciato a piangere. Ora, lui non è l'unico a essere stato colpito in un modo così emotivo dalla voce di Karen Dalton, di cui per esempio scrive anche Bob Dylan nelle Chronicles, molto stimata come musicista nella scena folk del Greenwich Village, dove era arrivata nei primi anni 60. È proprio l'epitome del folk blues. Dylan ha scritto di lei che aveva una voce come quella di Billie Holiday e suonava la chitarra come Jimmy Reed, che sono due grandissimi complimenti. Questa era una canzone di Fred Neil del 65, Little Bit of Rain. Loro spesso suonavano insieme al Café Wa, al Greenwich, e spesso appunto lei interpretava le canzoni di Fred Neil. Il secondo grado, però, dopo aver detto che ci ha lasciato pochi dischi, molti demo, perché non si sentiva molto a suo agio nello studio, però appunto qualche volta ci è entrata, quindi questo brano era tratto da It's So Hard to Tell Who's Going to Love You the Best. Secondo grado, è riuscita perfino ad andare in tour con Santana, cioè ce l'hanno un po' mandata, costretta, perché nel maggio del 71 viene appunto spedita in Europa da Michael Lang, che era stato famigerato organizzatore di Woodstock, e per aprire con concerti di Santana. Ovviamente era una coppiata piuttosto strana, piuttosto bizzarra, perché con Karen Dalton è vero c'era un gruppo, ma la sua performance era molto intima, molto folk, in contrasto invece con questo rock latino di Santana. Suonano anche al Festival di Montreux, c'è anche un video, sono stati riscoperti da poco, e quindi questa data congiunta a Montreux, Karen Dalton-Santana, ci fa passare come prossimo ascolto qui a 6 gradi a Radio 3 ad Abraxas, Incident at Neshabur.

Se vi state chiedendo ma chi è che manda questa musica spettacolare, è Radio 3 e 6 gradi nello specifico. Incident at Neshabur da Abraxas, Carlos Santana. Lui spiega che Neshabur è dove l'esercito di Toussaint Louverture, che era un rivoluzionario nero, sconfisse le truppe napoleoniche ad Haiti. Lui era un generale haitiano, il leader della rivoluzione haitiana, che all'inizio si era alleato con le forze spagnole contro i realisti di Santo Domingo, poi si era unito alle truppe repubblicane francesi, era diventato governatore generale per Santo Domingo e alla fine invece aveva combattuto contro le truppe di Bonaparte. Ora, come leader rivoluzionario, Louverture aveva anche un grande acume militare e politico, per cui trasformò quella che era una ribellione di schiavi in un movimento rivoluzionario. Infatti è conosciuto come uno dei padri di Haiti, una figura proprio mitologica per l'isola, e fondatore della Nazione Nera. Quindi per Santana era importante perché scrivendo insieme al pianista Alberto Gianquinto questo brano, anche lui si sentiva rivoluzionario a suo modo. Ora il terzo grado, attenzione, come si compone questo Incident at Neshabur? Lui dice la parte lenta viene da This Girl's in Love with You, versione di Aretha Franklin, quindi un pezzo di Bacharach e David. E mentre invece la prima parte della musica veniva da Senior Blues di Horace Silver. Ora, la prima canzone ve la dovete canticchiare da voi per ricordarvela. Il secondo pezzo invece lo ascoltiamo proprio per rinfrescarci la memoria, da Six Pieces of Silver. Questo è il quintetto di Horace Silver nel 1957 con Donald Byrd alla tromba, Hank Mobley sax tenore, Horace Silver ovviamente al pianoforte, Doug Watkins contrabbasso, Louis Hayes alla batteria.

E questa era la versione vocale di Senior Blues di Horace Silver con il suo quintetto da Six Pieces of Silver nelle versioni leggermente ampliate delle ristampe. Infatti la voce era quella di Bill Henderson, testo scritto dallo stesso Horace Silver, credo che fosse il primo testo in assoluto che lui scrisse, e quindi è del 58. Questo per rispondere anche a Lorenzo, che scrive al 335-5634-296 il numero dei messaggi di Radio 3. E poi un altro Lorenzo scrive invece che il primo brano di stasera, che era Ora Kogan, la novità con cui abbiamo aperto, ricordava i Mazzy Star in gita tra San Francisco e Nashville. Ho trovato molto suggestiva la voce di Ora Kogan, in particolare in quel brano. Che possiamo dire di Horace Silver, cofondatore dei Jazz Messengers, autore di tanti classici, non solo questo Senior Blues, ma anche Song for My Father, Nika's Dream. Nella sua musica racchiudeva tutti i suoi amori musicali, che erano il gospel, il blues e i ritmi latini capoverdiani. Dall'arcipelago di Capo Verde veniva il padre, mentre il gospel era la musica della madre, che la madre ascoltava in chiesa. Ogni tanto, da ragazzo, Horace Silver marinava la scuola, saltava su un treno, andava a New York e si immergeva nella scena musicale della città. Fu in una di quelle occasioni che ascoltò il pianista Art Tatum al Downbeat Club, e poi lui scrisse che era stato come assistere e ascoltare a un miracolo nel momento in cui si compiva. Ma ammirava tanti altri musicisti, la sua lista di ispiratori per il pianismo era lunga, oltre ad Art Tatum, Thelonious Monk, Bud Powell, che però era troppo virtuosistico per lui, quindi dovette trovare degli escamotage alternativi, Teddy Wilson, anche Nat King Cole. Quarto grado di stasera sono i musicisti esonerati alla leva. Infatti Horace Silver fu esonerato dal servizio militare dopo una visita della commissione di leva, perché aveva una eccessiva curvatura della colonna vertebrale che interferiva anche con il suonare il sassofono, che era il suo primo strumento. Maurice Ravel invece fu esonerato perché era molto fragile di fisico, fu esonerato nel 1895, oltre ad essere anche molto piccolo di statura, e cercò però a tutti i costi di arruolarsi durante la Prima Guerra Mondiale, e infatti alla fine di marzo del 1915 entrò nel servizio ausiliario, nel corpo di rifornimento, e guidava questo camion famoso con il soprannome di Adelaide. Poi nel 1916 lo sgomina la dissenteria e quindi viene dichiarato inabile al servizio. Ascoltiamo un'opera precedente, scritta tra il 1909 e il 1912 per i balletti russi. Stiamo parlando appunto di questo balletto in atto unico e tre parti, Daphnis e Chloé. Ascoltiamo la Danse de jeune fille e la Danse générale.

E questo era solo un assaggio delle avventure pastorali di Daphne e Chloe, l'amore bucolico e sensuale tra questi due pastori, appunto Daphne e Chloe, i Berliner Philharmoniker diretti da Pierre Boulez. Un'opera del 1912, però Ravel aveva già iniziato a lavorarci alcuni anni prima, perché infatti la menziona in una lettera datata a giugno 1909, raccontando che aveva avuto una settimana folle la preparazione del libretto per la stagione successiva dei balletti russi. Quasi ogni notte scriveva, lavoro fino alle 3 del mattino. Ciò che complica particolarmente le cose è che Fokin, coreografo e scenografo, non conosce una parola di francese e io in russo so solo imprecare. Quindi anche con gli interpreti presenti puoi immaginare quanto siano caotici i nostri incontri. Ma il risultato fu eccellente, perché perfino Igor Stravinsky, che non era molto facile, molto incline a elargire complimenti, considerava Daphnis et Chloé non solo l'opera migliore di Ravel, ma anche una delle opere più belle di tutta la musica francese. Ora, per il quinto grado, dobbiamo ricordare che uno dei movimenti dell'opera si intitola Le du jour, quindi il sorgere del sole, l'alba, la luce che viene da est. E a questo punto la luce che viene da est è anche una delle canzoni di Lucio Battisti, da Il mio canto libero.

In effetti piuttosto rivoluzionario come disco di un cantautore, Il mio canto libero 1972, insomma ogni nuovo disco di Battisti diventa un evento, cosa ci aspetterà stavolta? Questa era una mini sinfonia con dei movimenti, si muoveva tra presente e passato, il tutto suscitato da quello che avveniva così mentre cammina in questo bosco, evoca un ricordo, poi un rumore lo fa tornare al presente, quindi è veramente affascinante, spero che ve la siate goduta tutta, che l'abbiate anche cantata. Massimo ha avuto la pelle d'oca, era un effetto ricercato, anche un po' voluto. E poi Gianni si chiede, ma sono proprio curioso di conoscere il prossimo grado, che è molto semplice per arrivare ad Elvis Presley. 1972, l'anno in cui esce il disco di Battisti, Elvis è ancora in piena attività, anzi questi sono gli anni della maturità per lui. Se avete visto il bellissimo documentario Epic di Baz Luhrmann sarete d'accordo, perché è travolgente, si esce convertiti al culto di Elvis. La canzone che sentiamo fu il suo ultimo grande successo, arrivò al numero 2 della classifica in America. Lui dal luglio del 69 aveva questa residenza a Las Vegas e nel marzo del 72 va negli studi di Hollywood a registrare un nuovo disco in una situazione diversa, piuttosto intima, direttamente in studio con i musicisti, con i coristi. Quando gli viene proposto Burning Love, lui all'inizio non è d'accordo perché non gli sembra appropriato al suo repertorio, era un pezzo gospel. E invece poi viene convinto e sentite qual è il meraviglioso risultato.

E c'è Elvis Presley a chiudere la selezione di oggi a 6 gradi qui a Radio 3. Non è che Elvis odiasse questa canzone, ma non era nell'umore giusto quel giorno. Poi però tutti insistono, gli dico guarda che ha un bel potenziale, e quindi lui poi ci si tuffa dentro. Se ricordo bene, nella sequenza di Epic di Baz Luhrmann è vestito di rosso ed è bellissimo, quindi si esce dalla visione di quel documentario travolti e innamorati di Elvis, questo modo che ha di dire nella canzone è delizioso, ma anche con un gran magone per questo talento sprecato, perché se ci pensate Elvis è uscito dagli Stati Uniti solo per andare a fare il militare in Germania, non ha mai suonato in Europa, non ha mai suonato in Giappone, in Australia, e tutto per colpa del suo manager, il colonnello. Se volete riascoltare questa puntata la trovate su Rai Play Sound per qualche settimana. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a Luigi Iavarone in regia, Nicola Catalano alla cura del programma e Francesco Napoleoni alla parte tecnica. Tra poco arriva il giornale radio, a seguire Hollywood Party da Paola De Angelis. Buon proseguimento su Radio 3, a domani.

Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Conferme smentite. Secondo fonti americane si sarebbe vicina ad un accordo per la fine della guerra nel Golfo, ma Teheran replica nella proposta USA clausole inaccettabili. 50 anni dopo, il 6 maggio del 76, il terremoto del Friuli, quasi 1000 morti, Mattarella sui luoghi della tragedia. Il concetto di resilienza è nato qui. La Premier Meloni, una tragedia trasformata in modello per l'Italia intera. Il tesoro di Robinson Crusoe, in Cile autorizzati gli scavi di un magnate americano alla ricerca del bottino che sarebbe sepolto nell'isola dal 1700. L'ultima notizia, morta a 87 anni, Ted Turner, la Premier Meloni, una tragedia trasformata in modello per l'Italia intera. Il tesoro di Robinson Crusoe, in Cile autorizzati gli scavi di un magnate americano alla ricerca del bottino che sarebbe sepolto nell'isola dal 1700. L'ultima notizia, morta a 87 anni, Ted Turner, che con la sua CNN fondata nel 1980 rivoluzionò il mondo dell'informazione.

0: Dalle immagini satellitari, almeno 228 siti militari statunitensi in Medio Oriente hanno subito gravi danni dagli attacchi iraniani e molto più di quanto finora ammesso dal Pentagono. Un accordo per la fine del conflitto potrebbe però essere vicino, secondo quanto riferito da Trump e da fonti pakistane, anche se per ora Teheran frena. Sentiamo il corrispondente da New York.
1: Inattesi segnali di distensione e improvvise frenate. Si procede così nelle ultime ore sul fronte diplomatico medio orientale. Trump, che alla PBS dice: «Penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca e se non finirà», aggiunge, «dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine». Prima sui social aveva scritto: «Se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran». Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. Ma per un'agenzia stampa vicina ai pasdaran iraniani, la proposta americana conterrebbe punti inaccettabili. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
0: E sulle trattative in corso, il premier israeliano Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza, respinto intanto il ricorso contro la proroga della detenzione in Israele dei due attivisti della flottiglia, la corrispondente da Gerusalemme.
2: Nessuna sorpresa per Israele, almeno così avrebbe dichiarato una fonte politica. Il premier Netanyahu è in costante contatto con il presidente americano Trump, si sentono quasi ogni giorno, e da questi colloqui sono emerse quelle che sono le linee rosse, tra queste la rimozione del materiale nucleare iraniano. Di fatto ora si cerca di capire quali saranno gli sviluppi con un apparato di sicurezza che qui in Israele continua a ribadire: noi siamo pronti a qualsiasi scenario. Intanto, sempre qui in Israele, è stato respinto l'appello presentato dagli avvocati dei due attivisti, Seif Abu Keshek e Tiago Avilal, per il loro rilascio. L'arresto è una decisione legittima e irragionevole per l'organizzazione israeliana dei diritti umani, Adala, che li assiste legalmente. Per Adala non è stata affrontata la questione essenziale, cioè la mancanza di autorità legale dello Stato di Israele per effettuare un simile arresto in acque internazionali. Intanto, proprio Tiago Avila è stato raggiunto dalla notizia della morte della madre in Brasile e ora la sua famiglia insiste affinché venga liberato al più presto e possa tornare in Brasile per partecipare ai funerali. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
0: Al momento i mercati finanziari sembrano reagire positivamente alle nuove notizie che arrivano dal Golfo. Petrolio in sensibile calo.
3: Mercati finanziari positivi sulla scia delle caute notizie su una prossima possibile intesa tra Iran e Stati Uniti. Non a caso le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per la prima volta da due settimane, per poi risalire leggermente per quanto riguarda il Brent, che comunque registra un calo di quasi il 7%. Scende anche il prezzo del gas, 6% in meno, a €44 al megawattora. Bene i listini azionari europei. La chiusura conferma l'andamento brillante di tutta la giornata. Parigi, la piazza migliore, con un guadagno prossimo al 3%, mentre Francoforte, Londra e Madrid segnano rialzi superiori ai 2 punti percentuali, come Milano del resto sui massimi dal 2000, nuovamente vicina a 50.000 punti. Bene anche lo spread, sceso a 75 punti base. Al momento Wall Street procede con gli indici principali in crescita più moderata rispetto a quelli europei. Fabio Comini, GR3.
0: E la crisi in Medio Oriente e le ricadute energetiche sono state sul tavolo dell'incontro di maggioranza di questa mattina a Palazzo Chigi, da dove ci riferisce in diretta Carla Magrellino.
4: E già i dossier internazionali con un focus sulla crisi energetica, valutando la necessità di ridurre la dipendenza da fonti esterne all'Italia e accelerando sul nucleare. È stato questo il tema centrale del vertice di maggioranza questa mattina qui a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni. Circa un'ora e mezza di confronto anche sulle priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi proprio per rafforzare la sicurezza energetica e contrastare l'attuale fase di emergenza dovuta alla crisi di Medio Oriente. Questa sarà anche una delle questioni che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio con il segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro confermato dopo le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa, attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace dal vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo già chiarita in occasioni precedenti anche dalla premier. La sua linea, ricordata in più occasioni,

0: Meloni, cioè quella della Presidente del Consiglio, resta quella di mantenere un canale di dialogo costruttivo con gli alleati di Washington, pur sottolineando le questioni sulle quali Italia e Stati Uniti non sono d'accordo. E domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali qui a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella ridò la linea allo studio.
1: Grazie. 50 anni fa il terremoto del Friuli. Per le commemorazioni un consiglio regionale straordinario a Gemona, presente il capo dello Stato Mattarella e la premier Giorgia Meloni, che ha parlato di un modello per l'Italia intera nato da quella tragedia. Sentiamo il nostro inviato.
2: Fu un minuto interminabile, 50 anni fa, a devastare un territorio e intere comunità epicentro, il paese di Gemona, dove il presidente Mattarella ha voluto portare il suo omaggio.
3: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra.
2: Quell'evento, prosegue il capo dello Stato, ha segnato la storia d'Italia, ma il Friuli seppe rialzarsi e prevalere sulla distruzione, anche grazie al lavoro dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
3: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la Costituzione della protezione civile italiana.
2: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle. La ricostruzione del Friuli, dice ancora Mattarella, è un esempio.
3: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
2: Infine, il ricordo di un altro anniversario, l'80esimo dalla nascita della Repubblica.
3: Ribadiamo, in un momento di memoria e di impegno, il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione.
2: Valentino Russo, GR3.
1: La cronaca a Pavia è stato il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempi, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, assassinata a Garlasco nel 2007. Sempi non ha risposto ai magistrati, mentre spunta una nuova intercettazione del 2025 nella quale, parlando da solo, dice: tentai un approccio con lei. E agli arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale Matteo Bonacina, arciere della Nazionale Paralimpica. Secondo le indagini condotte dalla Procura di Roma, il campione del mondo avrebbe abusato di almeno 6 donne, 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. La Federazione Italiana Tiro con l'Arco ha fatto sapere che è già stato radiato. Riparte la caccia al tesoro sull'isola di Robinson Crusoe, nel remoto arcipelago di Juan Fernandez, nell'Oceano Pacifico. Il milionario americano Berdan Kaiser, dopo anni di battaglie legali, ha avuto il via libera agli scavi dalle autorità cilene.
4: È la classica storia in cui realtà e finzione si intrecciano fino a confondersi. Nel 1714 il navigatore spagnolo Juan Esteban Ubilla avrebbe sepolto un immenso tesoro, valore attuale tra i 20 e i 40 miliardi di dollari, in oro, monete, gioielli e pietre preziose, nell'isola di Massatierra, nel remoto arcipelago di Juan Fernandez, che i cileni hanno ribattezzato Isola di Robinson Crusoe, dal titolo del famoso romanzo di Defoe. Bottino da sogno che il milionario americano Bernard Kaiser insegue da oltre 30 anni tra vulcani e foreste, con all'attivo già 17 spedizioni e un passivo di oltre 5 milioni di dollari. Nel 2019 però l'ente forestale cileno aveva bloccato gli scavi, preoccupato dall'impatto che i pesanti macchinari avrebbero avuto sul fragile ambiente dell'isola, parco e riserva della biosfera UNESCO. Ma ora la Corte Suprema ha deciso, il milionario americano potrà procedere sotto stretta supervisione con la sua caccia al misterioso tesoro, ossessione di una vita. Eleonora Belviso, GR3.
1: Un'appassionata difesa della scelta di non escludere il padiglione della Russia, così il presidente Pietrangelo Buttafuoco nella conferenza stampa di presentazione della 61esima Biennale d'Arte di Venezia, che aprirà al pubblico sabato.
5: La Biennale è un giardino di pace, è un luogo dove si espone, è un luogo dove si discute, un luogo dove si ascolta.
1: La polemica sulla partecipazione russa è però tutt'altro che finita, con governo italiano e Unione Europea contrari. Momenti di tensione si sono verificati nel pomeriggio davanti al padiglione della Russia al grido di Stato terrorista. È morto a 87 anni Ted Turner, che con la sua CNN fondata nel 1980 rivoluzionò il modo di fare informazione.
6: Imprenditore, produttore televisivo, ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale all news al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura planetaria aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini della guerra del Golfo. Voglio migliorare la qualità della televisione, aveva dichiarato Turner in un'intervista televisiva, e usare le comunicazioni per rendere la gente più pacifica e intelligente. Turner è stato anche attivo dirigente sportivo delle squadre di baseball e di basket di Atlanta, sostenitore appassionato dei valori dello sport. Proprietario di sterminati territori negli Stati Uniti, Turner ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e dei bambini. È stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Paola D'Angelo, GR3.
1: In chiusura il teatro, da stasera al 17 maggio all'Ambra Juvinelli di Roma va in scena Paolo Calabresi con Tutti gli uomini che non sono, uno spettacolo che ripercorre le performance trasformiste dell'attore in tanti anni di carriera.
7: Lo spettacolo che chiude la stagione dell'Ambra Juvinelli racconta un pezzo della vita di Paolo Calabresi molto particolare, in cui, a cavallo di un periodo complicato della sua vita, decide di mettersi nei panni di persone reali in vari contesti, di fingersi, cioè altri uomini. Un trasformismo che lo porta, per esempio, a farsi passare in più occasioni per Nicolas Cage, giusto per andare a vedere la sua amata Roma allo stadio San Siro di Milano.
8: L'unica vera esigenza era quella di andare a vedere la partita. Erano finiti i biglietti, li ho chiesti a nome di Nicolas Cage, ma semplicemente con l'intenzione di farmeli dare. Invece poi è stato il Milan a far partire tutta un'operazione di annuncio mediatico, diciamo, della presenza di Cage, che allora era il Cage del premio Oscar. Ho fatto tante altre follie, tutte, diciamo, sulla stessa linea, fingendomi altre persone.
7: Lei ha lavorato anche molto con Strehler. L'incontro con il teatro è nato da una casualità o era nel suo DNA?
8: Era probabilmente nel mio DNA, però non era nei progetti, perché come tante cose belle e brutte anche succedono nella vita, avvengono quasi per caso.
7: Maurelia Carafa, GR3.
1: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Carlo Boninsegna. Ora la linea onda verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati ancora l'augurio di una buona serata.
9: Abbiamo trasmesso GR3.
10: Ragazzi, con questa non entri.
11: Ma no, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo in A7 in Liguria tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano, dove si segnala una perdita di carico. Sempre in Liguria sulla 12 tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione del capoluogo si registrano code a causa di un incidente. Ora in A4 Milano-Brescia in Lombardia tra Grate e la tangenziale Est di Milano verso il capoluogo lombardo presente un incidente che vede coinvolti 2 camion e un'auto. Ci spostiamo nelle Marche, sulla 14 tra Fermo e Pedaso in direzione Pescara si registra 1 chilometro di coda per lavori. Ancora in A14 in Abruzzo tra Atri e Pescara Nord verso Pescara, attenzione per una perdita di carico. Sulla statale 16 Adriatica in Puglia all'altezza di Incoronata in direzione Otranto il traffico risulta rallentato per un incidente. E infine chiudiamo in Campania sulla A30 tra Palma Campania e Sarno in direzione Salerno si registra un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: Save the date! L'agenda settimanale che racconta gli appuntamenti, le anteprime, gli spettacoli e gli eventi più significativi del panorama culturale italiano. Arte, teatro, musica, danza e uno sguardo ai festival più importanti. Un calendario per vedere, sentire, conoscere. Save the date. Ogni venerdì alle 19:55 su Rai 5.
1: Rai, Radio 3.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Ma io Mulas la vedo senza smoking, ma il dress code per lei proprio come è possibile?
6: Non mi hanno invitato i Davide di Donatello, no, non mi hanno invitato, dottor Mancini, no, io speravo in una sua raccomandazione.
5: Allora dobbiamo intervenire. Oppure no. Lo vediamo in televisione.
6: Lei perché non è la più influente. Lei non è più influente.
5: No, ma non sono mai stato.
6: Lo vediamo in televisione.
5: La Rai stasera alle 21:30. Flavio Insinna, Bianca Balti sono i conduttori.
6: In 4K
5: addirittura. Quindi lo vediamo con tutti i crismi. Rai 1, Rai Play. Per chi lo volesse soltanto ascoltare, Radio 2. Quindi la Rai è attrezzata in tutta la sua forza per coprire al meglio questo grande evento.
6: Lei saprà già tutti i vincitori, li sa senz'altro, no. Però qualcosa di sicuro c'è.
5: C'è di sicuro che Gianni Amelio riceverà il premio alla carriera, mentre il David speciale andrà a Bruno Bozzetto, e un premio andrà anche a un grandissimo autore della fotografia, ovvero Vittorio Storaro, che vince il premio speciale Cinecittà David 71.
6: Allora, abbiamo due ospiti. Li vuole presentare,
5: ma
6: dottor
5: sì,
6: Mancini?
5: Presentiamoli. Abbiamo Federico Sartori, uno dei direttori del Festival Nuova Ola.
7: Grazie dell'invito.
5: Grazie a te. E Federico Sartori è venuto insieme ad Eva Libertad. Buonasera.
8: Buonasera.
5: Che stasera ci parlerà del suo film Sorda, il titolo originale in italiano è Il silenzio degli altri, che uscirà nelle sale il prossimo 28 maggio. Ma
6: benissimo.
5: Adesso abbiamo un quiz, no?
6: Eh sì, 335-5634-296. Allora io, ascoltatori, dovete indovinare il ruolo, l'attore o l'attrice che interpretano questo ruolo e il titolo del film. Vabbè, quello è la cosa. 335-5634-296. Isabel da Bologna ci propone questi quesiti.
9: Il primo indizio è: l'attore protagonista è anche un disc jockey. Il secondo indizio è: il film è tratto da un romanzo che è opera prima dell'autore e anche il film stesso è opera prima del regista. Il terzo indizio è: una scatola è la chiave di tutto.
6: Allora,
5: questi sono gli indizi, bisogna lanciarsi. Per lanciarsi dobbiamo dare il numero di telefono.
6: E lo dia lei, dottor Mancini.
5: 335-5634-296.
6: Perfetto. Perfetto.
5: Ma io quando dico numeri di telefono
6: sembrava
5: sono
6: un operatore telefonico.
5: Ma forse dovrei.
6: Sì, però adesso musica.

0: L'attualità del nostro regista Alessandro Boschi ci ha portato direttamente nelle atmosfere. Ha visto
1: quando c'è tanta professionalità, sì, bisogna
0: studio,
1: essere
0: approfondimento.
1: Senta, le dispiace se mi prendo una pausa da Mulas e poi torno?
0: No,
1: perché al 335-5634-296 è arrivato un messaggio curioso che i nostri ospiti ci scuseranno, però è da leggere. Nell'occasione dei 50 anni del terremoto del Friuli, volevo ricordare che la scossa del 6 maggio avvenne mentre stava girando in provincia di Bologna la casa delle finestre che ridono Pupi Avati. Nella sequenza dove l'attore Lino Capolicchio esce dall'inquadratura su una moto, subito dopo la sua uscita di campo si vede per pochi frame un tremolio dovuto alla scossa del terremoto, che durò in realtà molto di più.
0: È questo.
2: Incredibile.
0: Adesso andiamo a parlare con i nostri ospiti di Sorda,
1: Il silenzio degli altri,
0: che è il film che presentiamo oggi dal Festival La Nueva Ola, Festival del cinema spagnolo e latinoamericano. Questo film ha una storia particolare perché nasce come un cortometraggio, no? È la prima domanda che volevo fare a Eva Libertad, era proprio: che cosa ti ha fatto pensare di dover raccontare di più di quello che raccontavi nel cortometraggio? Quale aspetto ti sembrava urgente di espandere in qualche modo?
3: Pues el cortometraje nació de un momento de la vida real de Miriam Garlo, de mi hermana, que era un momento en el que ella estaba pensando en ser madre y me compartió los miedos, las inseguridades que sentía cuando se pensaba como una madre sorda en un mundo oyente.
2: Sì, dice che il film nasce da un momento reale quando la sorella, che è Miriam Garlo, ha avuto veramente necessità di raccontarle la situazione, voleva essere madre e quindi tutte le paure, le emozioni che stava vivendo.
3: Entonces el cortometraje parte de ese momento y es fue algo muy pequeño, fue solamente en el cortometraje planteamos el momento en el que la pareja piensa en tener el hijo, pero ni siquiera estaba embarazada la protagonista, el personaje protagonista. Entonces se quedó, nunca mejor dicho, el corto se nos quedó muy corto.
2: No, dice che il corto in realtà racconta semplicemente la prima parte, quando lei ancora non è neanche incinta, quindi con la coppia che deve affrontare la situazione. Quindi il corto è rimasto corto perché necessitava di mostrare tutto il processo della gravidanza e successivo, no? Quindi era necessario fare un lungo.
1: Mm-hmm. Allora, a me la cosa che mi ha veramente affascinato, mi ha colpito molto, è stato il contrasto che c'è tra la felicità di avere un figlio e poi invece la grande difficoltà che emerge, che c'è nel momento in cui questo figlio in realtà crea più problemi che amore.
2: Sentendo. Bueno, el conflicto entre la situación de la gran felicidad de tener un hijo y los problemas que después cuando nace es tener un hijo y todos los problemas que conlleva.
3: Pero es curioso porque a raíz de hacer la película me ha sorprendido la cantidad de personas oyentes, tanto mujeres como parejas, que nos escriben diciendo que se sienten identificados con el recorrido emocional de los personajes, aunque no sean sordos. O sea, que la llegada del hijo en una pareja siempre es algo que cambia, modifica y que hace aflorar pues problemas que en un principio parecen como que no existen.
2: Beh, dice que gli è successo poi però che molte coppie, anche di persone udenti,
1: sì,
2: hanno scritto che si sono comunque identificati in tutti quei problemi, che quindi diciamo è molto più universale, se vogliamo, quello che racconto non è solamente specifico di chi è non udente.
1: Sì, però in questo caso la difficoltà arriva anche dal modo di comunicare con la bambina, sì, che c'è e che in una coppia non udente probabilmente i contrasti nascono da difficoltà, certo, caratteriali, mentre, sì, lì sono dei fatti veramente legati alla propria realtà, sì, alla propria realtà. Comunque è veramente un momento molto molto molto drammatico.
0: Diciamo anche che il brano Verde Prato, che gli ascoltatori sembra che stiano molto apprezzando, appunto il titolo è Verde Prato, il performer, chi lo canta, Nescara Encanta. Diamo qualche coordinata anche sì. di ciò che avviene nel film, no? C'è una coppia, lei appunto è non udente, lui invece è udente, si chiama Hector, sembrano una coppia perfetta. All'inizio sembrano condividono tutto, lui parla con la lingua dei gesti e quindi sono molto integrati, lui segue le amicizie di lei segue le amicizie di lui, sembra una coppia perfetta. Questa figlia sembra ad un certo punto balena nella mente dello spettatore che sia una sorta di imprevisto, di qualcosa che fa inceppare il meccanismo dell'intesa nella loro coppia. E sarà molto dura per loro riconquistare questa fiducia, no? tra di loro.
2: La niña quando nasce pare essere come un imprevisto, l'armonia che già tenían e che va a essere molto duro recuperar questa armonia.
3: Claro, quando trabajé en el guión y en el desarrollo de la historia, como decía, ese comienzo donde Ángela y Héctor, la pareja protagonista, han creado esa especie de burbuja de amor y comunicación, pero es una burbuja que de alguna manera les protege del mundo, les protege del mundo oyente, del mundo capacitista. Y con la llegada de la niña, esa burbuja se pincha y tiene que abrirse la relación y Ángela tiene que abrirse al mundo, a un mundo, a una sociedad que le devuelve una imagen de discapacitada de sí, sí misma.
2: Quell'amore di cui parlavi molto bene tu, dice lei, giustamente era una bolla che li proteggeva. Una volta che nasce la bambina, quella bolla viene come bucata da un ago e lei quindi è costretta a dover affrontare una società, un intorno che la tratta da discapacitata.
0: Da diversa.
2: Non si può dire handicappata, giustamente, no? Si può dire disabile.
0: Disabile.
2: E lei, sì.
0: Adesso ascoltiamo un primo brano tratto dal film Sorda, Il silenzio degli altri.
4: Angela! Angela!
5: Da impazzire.
4: Lo ho fatto per te. In genere preferito. Perché sei l'unico.
5: Ma certo.
4: La cosa che manca è un nipote.
5: No. State bene come state.
4: Perché?
5: Perché non ne avete bisogno.
6: Che cosa c'è?
4: Però io sono incinta.
6: Veramente? E l'avete cercato?
4: Papà!
6: Non lo so, cara. Alla tua età non ce lo aspettavamo.
4: Bene, mi fate gli auguri o cosa?
6: Oh, sì che te li facciamo.
4: Ma...
7: Auguri, nonna.
4: Che sorpresa!
6: E bravo paparino, vieni qui.
7: Auguri anche a te. Un nonno figo.
6: Bene, e allora? Quando arriverà?
7: A ottobre.
6: Ah.
8: Fatto i primi controlli. E il bambino sta bene? Si sa già se...
7: Prima che nasca non si può sapere. Vado a prendere un sidro e brindiamo?
6: Sì, sì. Ci vuole un brindisi.
1: Abbiamo ascoltato un brano dal Silenzio degli Altri, Sorda in originale, e Eva Libertad è rimasta sorpresa perché è la prima volta che ascolta il suo film doppiato. Che sensazione hai avuto?
3: Pues ese... es extraño y además me parece un reto porque, claro, crear, por ejemplo, la voz de Ángela para mi hermana, para la actriz Miriam Garlo, fue un trabajo de meses, encontrar esa voz de esta... Porque aunque mi hermana es sorda, no tiene el mismo nivel de sordera que Ángela, que el personaje, no tiene la misma voz. Entonces fue todo un trabajo que le costó muchísimo y ahora escuchar a la dobladora, a la actriz de doblaje, me sorprende. Lo poquito que he podido escucharla me ha parecido que era bastante fiel al trabajo de Miriam, pero me parece todo un reto para esa actriz, no sé cómo lo habrá hecho y cómo lo habrá trabajado.
2: Dice que la sorpresa tantísimo porque ya cuando hanno girato el film per trovare la voce di Angela, che sua sorella non ha quel livello di sordità, hanno lavorato tantissimo, hanno lavorato veramente tanto per arrivare a quel tipo di timbro, immagino. E deve essere tutto un, dice che deve essere stata veramente una sfida anche per la doppiatrice lavorare su questa voce, perché non è facile, no? Mettersi in quel livello.
1: Ma poi voi in Spagna doppiate molto o tenete i film in originale, la maggior parte dei film, o c'è un, la possibilità di vederli doppiati in originale?
3: No, in España no se ha doblado en ningún lugar, está con subtítulos, solo hay una versión, que es la versión original, con subtítulos, no se ha doblado.
0: Adesso volevo chiedere a Eva Libertad come ha lavorato con Miriam Garlo, che appunto, come dicevi, è tua sorella, per la costruzione del personaggio di Angela. Quali obiettivi avevate nella costruzione di questo personaggio?
3: A ver, Miriam y yo ya habíamos trabajado juntas antes en teatro. Ella, Miriam, es una actriz profesional de teatro, entonces yo ya la había dirigido y nos conocíamos mucho como actriz y directora. Pero nunca nos habíamos enfrentado a algo tan grande como un largometraje donde ella es protagonista y aparecía en todas las escenas de la película.
2: Sí, lei ha già lavorato con la sorella, perché la sorella è comunque un'attrice di teatro professionista e lei aveva già diretto la sorella. Ma era la prima volta che si trovavano a lavorare in una cosa così grande come un lungometraggio, dove tra l'altro la sorella è praticamente sempre in ogni inquadratura, no? Quindi.
3: Y con Miriam trabajé como con cualquier otra actriz. Miriam, aunque a veces se piensa que cuando una actriz o un actor tiene una diversidad, a veces pensamos que no están actuando, que no construyen un personaje, sino que esa diversidad ya por sí misma construye un personaje, pero no es así en absoluto. En el caso de Miriam, Miriam no ha sido madre, Miriam no ha vivido todo lo que vive Ángela, no ha dado a luz, no ha criado una criatura, entonces tuvo que construir todos esos momentos y vivencias y tuvimos que trabajar y ensayar mucho como con cualquier otra actriz.
2: Dice que con lei ha lavorato esattamente con qualsiasi, come ha lavorato con qualsiasi altro attore. Si pensa spesso magari che un'attrice con la disabilità, il fatto stesso che abbia la disabilità, quello già la caratterizzi, invece no. Miriam, tra l'altro, non è mai stata né madre, non ha mai avuto quel tipo di esperienza, quindi ha dovuto ovviamente lavorare per costruire un po' tutto quello che è Angela.
1: Ci sono dei momenti molto significativi, proprio che danno l'idea di quella che è la difficoltà di chi è non udente. E ad esempio, quando per forza, perché lei non vorrebbe farlo, si mette l'impianto acustico per ascoltare meglio ed è una realtà insostenibile. E quelli sono momenti molto significativi del film e mi hanno colpito molto, mi hanno emozionato molto.
3: Sì, tutta esa parte finale in la che entramos dentro de Ángela. Y con el tema de los audífonos, hay personas sordas a las que les sirve, pero hay muchísimas personas sordas que llevar audífonos es una tortura. Y en el caso de los audífonos, yo vi como Miriam, mi hermana, intentó llevarlos durante 10 años. En esos 10 años le cambió el carácter. O sea, era muy, muy, muy difícil hasta que dijo, no quiero... torturarme a mí misma para adaptarme a una sociedad que no me ve. Claro. Y se los quitó. Y yo quería que en la película ese malestar que yo le vi en ella y a tantas personas sordas se plasmase.
2: Sí, dice que estos auriculares a muchos no udenti sirven, los usan, otros no los quieren usar. Miriam, su sorella, la ha usado por 10 años, fino a que ha dicho basta, per me questa è una tortura, non voglio più sentire. Cioè, se avere questa sorta di impedimento, no? Quindi li ha tolti.
1: E il film lo rispecchia molto molto bene questo aspetto.
0: Adesso volevo chiedere a Federico Sartori, prima di salutare i nostri ospiti, come direttore del festival, di aiutarci a gettare uno sguardo sulla parte latinoamericana, che è altrettanto importante e significativa del festival. Sì. Consigliaci un po' qualcosa qua e là all'interno del programma che ti sembra rispecchi anche le tendenze più interessanti di quelle cinematografie, no?
2: Non è facile perché abbiamo 5 titoli più alcuni classici, però insomma ti potrei consigliare il film di domani, per esempio, che è Las Corrientes di Milagros Momentaler, film che è stato in concorso a San Sebastián, avremo l'attrice che viene a presentarlo ed è un film abbastanza fuori dal coro rispetto al cinema argentino, che magari è più arrivato, no? Mentre un film che ci tengo tanto a raccontare è quello di La Hija Condor, un film boliviano che racconta appunto questa ragazzina che sta dietro alla madre, che è una levatrice che fa, a proposito di maternità, fa partorire con i canti, quindi stiamo parlando di un mondo andino, quechua, quindi sono una cosa molto ancestrale. La ragazzina a un certo punto però sente il richiamo delle grandi città, vuole cantare, diventa una cantante pop. E quindi la madre, la storia della madre che va a recuperare questa ragazza che si va a perdere un po', no, nella grande città. E lì, insomma, il racconto è un po' della ricostruzione un po' di una certa identità. Se nella corrente sei un po' individuale, perché la protagonista è una ragazza che va in crisi e la cerca di recuperare dopo un trauma, qui c'è la cercare di recuperare un po' un'identità collettiva, che è la comunità quechua, che sta lavorando tantissimo in questi anni, stiamo proponendo tantissimi film, tra l'altro, in quechua. E quindi forse questa è la linea che...
0: E questa che può essere sicuramente qualcosa di interessante anche per i nostri ascoltatori. Grazie.
1: Dal 6 al 10 maggio, scusami Giancarlo,
2: bravo.
1: Dal 6 al 10 maggio al Cinema Barberini, mi sembrava fondamentale, mentre dal 28 maggio Sorda, a parte che si può vedere nel festival, ma il 28 maggio invece Il Silenzio... Stasera. Film d'apertura. E il 28 maggio il film sarà distribuito nelle sale. Grazie.
0: Grazie. E adesso grazie un altro momento del film, il trailer.
9: Lia. Non è male. Un po' hipster, no? Sì.
10: Il bambino sta bene? Già si sa se...
11: C'è un 50% di possibilità.
9: Resterò lì con te tutto il tempo.
11: Non preoccuparti, rimani dietro a
9: devo
11: lei.
9: Devo tradurre per lei, non mi muovo da qui.
11: Angela,
9: non mi muovo da qui.
11: Possiamoci, Angela, guarda, ti aiutiamo, capito?
12: Spingi, spingi!
13: Il test non è definitivo, non ci dice con certezza se la bambina sente o no.
9: Non vede che piange? Sai qual è il punto? Che tu vuoi un compagno sordo e vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me e io ci sento.
14: Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie.
1: Allora, al 335-56-34296 arrivano tentativi di indovinare il quiz, che non sono per ora validi, quindi non avete indovinato, però ci sono anche due cose rispetto a quello che abbiamo detto. Intanto si dice lingua dei segni e non dei gesti, Carlo da Tolentino ha ragione, e poi dobbiamo precisare che Eva Libertad ci ha detto, ma non l'abbiamo tradotto, che in Spagna difficilmente si doppiano i film. Quindi bene, questa è una cosa che volevo precisare, e adesso la recensione.
15: Secondo me.
16: Rubrica di opinioni cinematografiche.
0: In questo scorcio di stagione arrivano tanti film nelle sale e capita anche di fare delle scoperte interessanti. La cosa che mi sembra di dire dopo aver visto Clara di Marta Bergman, è un film belga, di nazionalità belga, e parla di un fatto di cronaca realmente accaduto. Siamo nel 2018, ci sono dei migranti che stanno cercando di... siamo in Belgio appunto, ci sono dei migranti che stanno cercando di attraversare la frontiera, c'è un inseguimento della polizia, è un film da un ritmo serratissimo, e questi migranti sono pigiati in un furgone, stanno cercando appunto, cercano in tutti i modi di sfuggire a queste due volanti della polizia che li stanno inseguendo per bloccare questa loro fuga. E non vi diciamo ovviamente come va a finire il film. Dentro questo furgone ci sono anche che sono poi protagonisti del film, Sara e Adam, che portano appunto anche con loro la piccola Clara, sono dei profughi siriani. Non vi diciamo come va a finire il film, ma il film ha un ritmo serratissimo e riesce a tenere in modo direi molto interessante in piedi sia la parte, diciamo, di racconto dal vero di questa storia, che lascia veramente sgomenti, con una tensione drammaturgica, una tensione proprio del thriller, e che è davvero un film che lascia, che mozza il fiato, che lascia sorpresi, e che ci sentiamo di consigliarvi.

0: Anton Karas, il terzo uomo, per introdurre un altro festival. Questa volta andiamo sulla Riviera Romagnola.
1: Bell'aria, caro.
0: Bell'aria di Romagna.
1: Così 44esima edizione del Bell'aria Film Festival. Noi abbiamo in studio Anna Di Francesca, buonasera.
2: Buonasera.
1: Che sarà con noi per parlare di uno dei film, degli eventi speciali del festival, La bolla delle acque matte, e anche la direttrice del festival, Daniela Persico. Benvenuta Daniela, buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, siamo appunto in clima di David, di bilanci, cinema italiano. Questa sera ci sarà la consegna dei premi. Aiutaci dal tuo osservatorio del Bell'Aria Film Festival, che è diventato un osservatorio molto interessante sul cinema indipendente italiano di questi ultimi anni, un po' a decodificare come l'hai vista tu questa stagione del cinema italiano.
3: Allora, non voglio parlare in generale di tutto il cinema italiano, ma forse voglio parlare del cinema giovane, del cinema degli esordi, delle opere prime e seconde, che sono un po' il cuore del Bell'Aria Film Festival. Certo. Da sempre, storicamente, no? Attento a delle persone che stanno iniziando il loro percorso cinematografico, e devo dire che anche laddove ci sono stati forse meno fondi e meno così possibilità, si è tirata fuori una certa grinta, e quindi non è un caso che forse proprio quest'anno, poi vedremo questa sera cosa succede, c'è un film come Le città di pianura,
1: esattamente, che ha fatto incetta di candidature, no? 16.
3: Esatto, e quindi 16 candidature, e è un'opera seconda, quasi un'opera prima, perché il regista aveva fatto precedentemente soltanto un film di diploma. E oltre a questo devo dire che è anche un anno in cui bisogna anche alzare le antenne. Ci sono dei film che sono più forse dei film documentari, dei film che vengono dal cinema del reale, che hanno difeso un po' l'italianità anche nei festival internazionali. Penso a un film come White Lies, che è un film personale che adesso appunto oggi abbiamo ripresentato qui al Bell'Aria Film Festival, che è un film che era l'unico titolo italiano in anteprima mondiale a Rotterdam, e quindi forse qualcosa ci dice che anche con altri mezzi i giovani stanno tirando fuori, no, nuove storie, nuovi modi di fare cinema e una bella energia.
0: E a proposito di giovani, Daniela Persico, il vostro premio per la migliore attrice, premio Casa Rossa per la migliore attrice quest'anno, va a Romana Maggiora Vergano, che in questi ultimi 2-3 anni sta veramente scalando la vetta del successo, perché sta facendo un film dietro l'altro ed è un'attrice molto molto brava e molto intensa.
3: Sì, assolutamente. Quest'anno volevamo proprio segnalare alcuni volti giovani, da Romana, che siamo insomma felicissimi domani di accogliere. Tra l'altro accoglieremo in dialogo con una giovane regista, Irene Dionisio, con cui ha appena terminato le riprese del film, in cui sarà in coppia con Tecla Insolia. E anche, devo dire, ogni anno segnaliamo un volto che proprio si è appena intravisto, ma che promette molto, e quest'anno diamo appunto questo premio rivelazione a Giulia Maenza, la ballerina che compare in Orfeo di Virgilio Villoresi, ma che apparirà in tanti altri film italiani.
1: E adesso vorrei iniziare a chiedere qualcosa anche ad Anna Di Francesca, che porta appunto a Bell'Aria La bolla delle acque matte, che sarà distribuito dall'11 maggio nelle sale cinematografiche. È un film con un cast anche importante: Fausto Russo Alesi, Lucia Vasini, ed è un film che racconta appunto di un tentativo, di una modalità di resilienza, di controbilanciare. Siamo in un piccolo centro, piccolissimo agglomerato di persone che è stato colpito dal terremoto, credo in Umbria, no? E queste persone cercano di ripartire. È un'umanità molto composita, no? Aiutaci ad entrare un po' nelle atmosfere di questo film, e anche facendoci capire quali erano, diciamo, la molla che ti ha mosso per
2: Allora, il film è stato girato a Castelluccio, che è un luogo molto particolare, famoso per le lenticchie. E
0: dove sembra... la fioritura è uno spettacolo già di per sé.
2: Esatto, dove c'è questa fioritura stupenda a fine giugno, primi di luglio, è un paesaggio che sembra la Patagonia, sembra, lo chiamano il piccolo Tibet, quindi già di per sé il paesaggio è molto importante ed è diventato anche quello protagonista del film.
0: E lo è in tutti i sensi.
2: Lo è tanto, sì. Allora, la mia idea iniziale era proprio di parlare dello spopolamento, e lo spopolamento che è un problema di tantissimi borghi in Italia, non solo in Italia. È nata tra l'altro parlando molto con la gente del posto, anche perché io vivo tra Umbria e Roma e quindi ho partecipato molto a tutto quello che è successo anche ahimè col terremoto. E col terremoto ovviamente lo spopolamento si è aggravato sempre di più. Io ho cominciato a leggere degli articoli molto inquietanti dal mio punto di vista, di persone che erano arrivate coi barconi, finalmente trovando una presunta felicità in paesi anche tipo Amatrice e via di seguito.
1: E invece si sono trovati dentro un'altra tragedia.
2: Tra l'altro non conoscendo il terremoto, perché il terremoto in certi paesi non esiste, in Africa certo. Non sanno cosa sia, e certo. Quindi a volte scambiati per sciacalli perché scavavano cercando i propri cari, e quindi con vigili del fuoco che li hanno più o meno adottati, eccetera. Quindi diciamo che la mia idea del film si è poi allargata ed è diventata un po' un parallelismo tra chi aveva perso tutto da terremotato e chi aveva perso tutto da migrante. Mi interessava molto questo centro del film, anche se lo stile voleva essere, adesso poi non so voi come l'avete visto, però insomma più tipo dramedy, non è una comedy ma è più dramedy, in una chiave un po' da realismo magico, perché abbiamo anche queste creature, no?
0: Certo, anche perché ci sono un sacco di letture, appunto c'è la magia, c'è il sospetto, c'è l'intrigo internazionale con questi... No, non voglio dire che è troppo, Anna Di Francesca.
1: E poi c'è la burocrazia.
0: Però, e poi la burocrazia.
1: Incombe sempre.
0: Però c'è anche un tentativo di unione, di fusione, di essere un corpo unico per cercare di ribaltare una situazione drammatica.
2: Sì, perché il senso che non basta ricostruire le case, ma bisogna ricostruire anche un tessuto sociale. E nella mia idea c'era proprio il senso di questo piccolo ristorantino che diventerà poi un ristorantino simbolo di una possibile unione e rinascita futura, che è un ristorantino che poi si rivela essere multietnico, perché comunque io credo molto nell'empatia e nella possibilità dell'accoglienza, quindi una comunità si ricostruisce accogliendo, ecco, sia persone della propria nazionalità che altre, ecco, quindi questo è quello che volevo dire col film.
1: Ascoltiamo un brano adesso da La bolla delle acque matte di Anna Di Francesca.
4: Russi, arabi, cinesi, qui tocca a chiedere le Sibille.
5: I nostri desideri, Augusto. Dobbiamo interrogare i nostri desideri. La coscienza.
6: Non sono io che sono pazzo! Siete voi che siete dei vigliacchi! Volete mescolare le carte? Volete dare la colpa agli stranieri? Bravi, bravi! Razzisti! Razzisti! Razzisti! Razzisti! Razzisti!
1: Prima di tornare alla bolla delle acque matte di Anna Di Francesca, volevo fare un'altra domanda a Daniela Persico. Guardando un po' il programma del Bellaria Film Festival della 44esima edizione, ho notato che c'è anche una certa attenzione alla memoria locale, è così? Ci sono dei film molto anche interessanti sulla Riviera, 100 anni di Riviera Romagnola di Luciano Manuzzi, Un mare molto piccolo...
3: Certo, sì, c'è sicuramente attenzione a quello che riguarda le produzioni dell'Emilia-Romagna, ma soprattutto c'è un po' una linea che ci ha dettato il nostro claim, perché quest'anno il claim del festival è "Senti questo battito", e quindi voglio dirlo ad Anna Di Francesca che quando ho visto e trovato il suo film, no, mi sembrava perfettamente corrispondente a quello che stavamo cercando, no? Qualcosa che appunto un sindaco che scendesse veramente, avesse un grande sogno e riuscisse a coinvolgere, no, persone veramente diverse tra di loro. E forse sì, questo poi risuona anche in una memoria locale, perché qui adesso proprio davanti ai miei occhi stiamo riaprendo un cinema del 1925.
1: Infatti, cinema sulla Apollo. Spiaggia.
3: Esatto, e quindi insomma c'è qui tutta la comunità di Bellaria Egea Marina ed è insomma molto bello, e credo che il cinema per andare avanti debba un po' far sentire questi battiti agli spettatori.
1: Eh sì, i battiti sono fondamentali.
0: Volevo tornare ad Anna Di Francesca e chiederle appunto il cast è veramente una selezione di caratteri particolari, uno diverso dall'altro, tutti attori che vengono dal teatro. E così. Ecco, come ti sei sbizzarrita? Ti sei stata aiutata da un casting oppure l'hai fatto te per scelte precise?
2: Allora, io lavoro molto, sono abituata, venendo poi da esperienze di aiuto negli anni con Gianni Amelio e Giuseppe Bertolucci, quando l'aiuto regista faceva il cast. Esatto. E quindi io sono un po' vecchio stampo e quindi lavoro molto, molto da sola anche con gli attori, avendo poi una meravigliosa casting che è Sonia Broccatelli, che appunto lavora in Umbria ed è sicuramente stata una meravigliosa spalla. Però ecco, sono un po' abituata, ecco, i provini non li voglio fare online, ecco, sono anziana, ecco, sono
1: orgogliosamente
2: una vecchia regista in questo senso, per cui mi piace molto appunto incontrarli, lavorare con loro prima,
1: costruire,
2: leggere il copione prima insieme, come si fa a teatro, farlo anche per il cinema, le prove, tutto, per cui cercare poi di trovare quell'armonia con attori che venivano anche da orizzonti molto diversi non era semplicissimo, però sono stata molto felice, perché io credo che poi il regista debba assolutamente costruire un'armonia sul set e prima del set. Però la cosa che mi è piaciuto molto è che alla fine avevano tutti il mal di Castelluccio invece che il mal d'Africa, nessuno voleva finire il film.
1: La sensazione rispetto a un grande attore come Fausto Russo Alesi è che lui sia entrato molto proprio nel mood del film, no?
2: Assolutamente. Infatti prima mi sono commossa sentendo appunto la Persico rispetto al battito, perché anche io quando ho letto che cos'era il focus del festival, così ho avuto proprio un moto.
1: Hai pensato che fosse il posto giusto?
2: Il posto giusto, perché insomma mi è sembrato molto poetico come focus innanzitutto, e il film che ha avuto mille difficoltà in questi anni, lo potete immaginare, è inutile che mi dilunghi su queste cose, eccetera, necessitava anche un cast che si appassionasse molto, perché poi girare in un posto a 1450 metri, terremotato, dove non hai cover
1: che volesse bene a questo film,
2: deve
1: questo
2: proprio
1: progetto,
2: voler bene questo...
0: Ma gliel'hanno voluto, si evince proprio nel vederlo questo film, e in sala lo possiamo vedere all'11 maggio prossimo, e invece a Bellaria è già passato, no?
2: A Bellaria il 10
0: no. Il 10. Sì, Daniela.
3: Il 10 è la giornata il 10 la giornata finale, perché insomma ci piaceva molto chiudere con un film di finzione che appunto raccogliesse proprio il nostro battito, e dall'altra parte con un documentario su Giorgio Canali che insomma verrà a farci cantare insieme.
0: Allora
3: a lui,
0: andate a prendere Anna Di Francesca alla stazione, mi raccomando, e questa è la sigla. Allora io torno a essere Fisio Mulas. La trasmissione di oggi è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Fiore Liborio, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Federico Sartori, Eva Libertad, Daniela Persico, grazie Anna Di Francesca, grazie.
2: Grazie a voi.
0: E poi c'erano Giancarlo Mancini, Efisio Mulas,
1: Claudio De Pasquale.
0: Ma lo diciamo, ma anche no, ma anche no.
1: Però,
0: vabbè,
1: quindi così crea anche
0: adesso Revolution, la va da solo o con qualcun altro?
1: No, Revolution va da solo.

0: Diana Marcosi Unreplaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Rai Radio 3.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature infine in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: A tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Se non ci fosse stato lo scontro frontale con Donald Trump, cosa avremmo da ricordare di questo primo anno di Robert Prevost dopo l'elezione al Soglio di Pietro, ormai quasi esattamente un anno fa, l'8 maggio 2025? Beh, si potrebbe rispondere che avremo poco e niente da ricordare, oppure al contrario, che anche quel poco, anche quel niente è importante ed è parte di un messaggio coerente, nel senso che proprio la presenza discreta, la scelta di rimanere un passo dietro la Chiesa come istituzione è stata la cifra del primo anno di Papa Leone XIV. Nel conclave seguito alla morte di Papa Francesco, Prevost ha prevalso su altri candidati che avrebbero sicuramente polarizzato una Chiesa sempre più divisa. Proprio come sono più divisi, niente è importante ed è parte di un messaggio coerente, nel senso che proprio la presenza discreta, la scelta di rimanere un passo dietro la Chiesa come istituzione è stata la cifra del primo anno di Papa Leone XIV. Nel conclave seguito alla morte di Papa Francesco, Prevost ha prevalso su altri candidati che avrebbero sicuramente polarizzato una Chiesa sempre più divisa, proprio

probabilmente Robert Francis Prevost è diventato la sintesi sulla quale i cardinali si sono accordati con un calcolo che è diventato poi gradualmente più esplicito nei primi mesi di attività del pontefice. Leone XIV si è sempre presentato come in continuità con Jorge Mario Bergoglio, ma sul piano della comunicazione e della gestione del potere è stato l'opposto. Un papa antipopulista e collegiale al posto di uno che era stato sicuramente popolare, spesso populista, talvolta autoritario. Da Prevost non c'è stata alcuna mossa a effetto tipo la rinuncia ai paramenti papali o all'appartamento pontificio, niente disintermediazione delle istituzioni. Il Papa torna a essere una istituzione prima che una persona o un personaggio. L'unico aneddoto un po' alla Francesco di quelli che piacciono di più ai giornali è di qualche giorno fa, riferito da un parroco di Chicago, amico di Prevost. Il Papa avrebbe chiamato di persona la sua banca americana per aggiornare il numero di telefono abbinato all'account. Quando il bancario di South Chicago gli ha detto che doveva presentarsi di persona, perché le banche americane non sono tutte così tecnologiche, Prevost ha dovuto spiegare che non poteva perché era impegnato a fare il Papa. Il bancario non ci ha creduto, ha messo giù il telefono e Prevost non ha aggiornato l'account. Storia divertente, ma non proprio memorabile. Prevost in questo anno ha cercato quasi di scomparire, più che inserirsi sulla scia di un Papa iperpresente fino all'ultimo come Francesco. Il modello di Prevost è sembrato quasi Pio XIII, il Papa immaginario di Young Pope, la serie di Paolo Sorrentino. Anche quel personaggio, Lenny Belardo, peraltro un pontefice americano eletto un po' a sorpresa come appunto Prevost, sceglieva di rendersi invisibile per rimettere Cristo e la Chiesa al centro, rinnegando ogni tentativo di sedurre i laici secolarizzati per ricostruire la forza del mistero del sacro con il più potente degli strumenti del marketing, cioè l'assenza, che genera desiderio. Era inevitabile quindi che quello che c'era di implicito nell'elezione di un papa americano così discreto, nell'epoca del più ingombrante vanesio presidente degli Stati Uniti di sempre, diventasse esplicito. Prevost si è rivelato davvero l'anti-Trump che molti commenti evocavano dopo il conclave, ma non tanto per le sue posizioni progressiste, quanto per l'atteggiamento appunto antipopulista, istituzionale, ponderato in un'epoca che invece è senza più protocolli, ritualità e cerimoniali. Con Leone XIV, dopo la parentesi di Francesco, il papato riprende la traiettoria che ha seguito nella modernità, cioè, per usare la formula efficace del teologo Marcello Neri, dalla sovranità alla sinodalità, dal potere del singolo a quello del collettivo. Lo scontro con l'autocrate Trump era dunque inevitabile e si è consumato sulla guerra, perché Prevost ha ricominciato a fare politica internazionale dopo gli anni di Francesco che, fra le tante scelte un po' populiste, aveva anche rinunciato alla potenzialità della macchina diplomatica vaticana, preferendo un ruolo di pura testimonianza. Da argentino cresciuto con una diffidenza profonda verso l'Occidente e per il mondo egemonia americana, Francesco si muoveva sempre in prima persona, non sempre con risultati concreti. Il suo pacifismo pre-politico lo portava a sostanziali equivalenze, per esempio, fra russi e ucraini. La violenza era sempre sbagliata per Francesco. Invece Prevost ha recuperato la dottrina della guerra giusta che consente l'uso della forza a scopo difensivo e ha riscoperto l'azione diplomatica della Santa Sede. Ha confermato, almeno per ora, alla segreteria di Stato Pietro Parolin, papa mancato in quello stesso conclave che ha eletto Prevost, e grande diplomatico che era stato un po' ai margini nella stagione di Francesco che gestiva tutto in prima persona. Adesso il segretario di Stato Marco Rubio, segretario di Stato americano, cattolico, con ambizioni per le elezioni presidenziali del 2028, viene a Roma non certo per ridurre la distanza incolmabile fra il Papa e il Presidente degli Stati Uniti in carica, quanto per salvare le proprie ambizioni politiche per la Casa Bianca. Va anche notato che Prevost, che in teoria avrebbe dovuto fare un viaggio in America, non sembra intenzionato a tornare nel suo paese d'origine finché alla Casa Bianca ci sarà Trump. Il primo viaggio all'estero lo scorso autunno Leone l'ha fatto in Libano, dove Parolin aveva fatto già una lunga visita ufficiale nel 2024. Il tentativo del Vaticano è di sostenere lo Stato libanese come esperimento di convivenza tra religioni in un Medio Oriente che tende a spaccarsi su linee confessionali. La geopolitica di Prevost ha un senso dalla prospettiva vaticana, ma non è fatta per sedurre le masse come ai tempi di Francesco. Il recente viaggio in Africa è comprensibile a tutti, d'altra parte dove deve andare un papa se non in un continente povero, dove i cattolici continuano ad aumentare invece che a diminuire. Meno ovvia è la scelta di recarsi nel Principato di Monaco come prima meta europea. Perché scegliere un microstato fondato su casinò, Formula 1 e tassazione conveniente per i super ricchi? Certo, il vertice tra due piccoli paesi non pienamente democratici e senza eserciti, con un peso internazionale però superiore alle loro dimensioni, ha un senso di per sé in un mondo spaccato dal ritorno
della competizione violenta

0: fra grandi potenze, ma c'è anche il fatto che, sottolineato esplicitamente dai media vaticani nel racconto della visita, che Monaco è uno dei pochi paesi europei dove il cattolicesimo è religione di Stato, dove l'aborto è illegale e dove proprio nei mesi scorsi il principe Alberto ha di nuovo messo il veto sulle leggi per liberalizzarlo. Anche le coppie omosessuali hanno meno diritti che nella gran parte degli altri paesi europei. Questo evidentemente per Prevost è un aspetto rilevante, il fatto che ci sia ancora un paese che ha il cattolicesimo come religione di Stato. Anche il Papa americano Di Paolo Sorrentino avrebbe potuto fare una scelta simile, senza cercare la simpatia dei media e degli intellettuali progressisti, ma con un senso politico chiaro. Dopo essere stato accusato di aver insabbiato casi di abusi sessuali mentre era vescovo in Perù, una vicenda subito chiusa e derubricata come una campagna diffamatoria, ma sulla quale alcuni dettagli non sono mai stati chiariti, Prevost avrebbe potuto scegliere azioni molto concrete per fugare ogni dubbio di troppa indulgenza, oppure avrebbe potuto scansare il tema sperando di evitare polemiche. Ha scelto il secondo approccio in continuità con Francesco. Dichiarazione di fermezza, ma poi poco di concreto. Federica Turna, la giornalista d'inchiesta che più ha seguito le questioni degli abusi nella Chiesa, ne scrive ora nella sua newsletter «Preferisco i giorni feriali». Quali decisioni strategiche si possono attribuire a Papa Leone XIV in materia di abusi nella Chiesa?
1: L'unica decisione strategica che Papa Leone sembra aver preso sul fronte degli abusi è quella di non fare assolutamente niente, cioè di rimanere fermo sul posto. Dalla tolleranza zero a cui eravamo abituati con Papa Francesco siamo passati alla misericordia per gli abusatori. Questo è infatti il concetto che Prevost ha ripetuto già più di una volta in questo anno di pontificato. La prima volta nel settembre 2025, quando ha parlato all'Assemblea dei Vescovi e ha ricordato loro di avere misericordia anche nei confronti degli abusatori, concetto che ha poi ripetuto in un messaggio letto dal cardinale Parolin all'Assemblea dei Vescovi francesi il 25 marzo. Messaggio in cui si diceva chiaramente che bisogna avere attenzione per le vittime e misericordia per gli abusatori. E ad alcuni può sembrare normale che il Papa parli di misericordia, ma non bisogna dimenticare che alla misericordia bisogna far precedere la giustizia per le vittime. Infatti vittime e famiglie hanno scritto subito una lettera aperta in cui si sono mostrate indignate per le parole del Papa, che però indicano una direzione ben chiara, cioè un'intenzione di non far nulla, anzi in qualche modo di preparare il terreno ad accogliere delle risposte blande, per non dire inesistenti, nei confronti degli abusatori, come possiamo citare Marco Rupnik, che è il più noto. Bisogna anche aggiungere che durante quella stessa conferenza episcopale in Francia a marzo i vescovi hanno deciso di porre fine all'esperienza dell'INIR, che era un ente di sostegno e di risarcimento per le vittime dei preti, e aprire una nuova fase con un soggetto che si chiamerà Renaître, Rinascere, però messo sotto l'egida della Chiesa, quindi con meno indipendenza e più controllo.
0: Un anno fa Prevost ha scelto il nome di Leone XIV in continuità con Papa Leone XIII, quello dell'enciclica Rerum Novarum del 1891, con la quale la Chiesa si metteva di fronte alla modernità industriale. Leone XIV ha ben chiaro che il salto di epoca che l'arrivo dell'intelligenza artificiale comporta è veramente almeno comparabile con quello della modernità industriale, forse maggiore, e dunque presenterà il 15 maggio la sua prima enciclica sulla resistenza umana nell'età del trionfo della tecnica. Il titolo, lo sappiamo già, è Magnifica Humanitas. Dire qualcosa di originale su un tema così dibattuto e in rapida evoluzione è difficile, ma su questo tema specifico Leone sembra avere idee molto più chiare e avanzate dell'istituzione che guida. E proprio su questo, sul dare una nuova bussola culturale, politica e anche forse antropologica a un'umanità un po' persa in questo momento, si misurerà davvero il suo pontificato, che forse inizia davvero con questa enciclica.
2: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

All'improvviso, mentre eravamo a tavola in questo posto isolato, un rumore lontano. Un treno, ho pensato. Mi sono guardata attorno. Non era possibile, non eravamo vicino alla ferrovia. Il boato è aumentato, diventando sempre più forte, fino a essere insopportabile. La terra ha iniziato ad agitarsi sotto di noi, mentre la cascina scricchiolava paurosamente. Qualcuno ha spaccato il vetro di una finestra. Siamo sgusciati all'esterno appena in tempo per vedere il piccolo edificio accartocciarsi su se stesso. Fuori, per la prima volta, qualcuno ha nominato la parola terremoto.

0: Oggi Radio 3 Suite comincia in un modo insolito. Insolito perché oggi è un giorno speciale. Come hanno detto in molti nell'arco di questa giornata, anche qui a Radio 3, oggi ricorre il 50° anniversario del terremoto del Friuli, così viene chiamato, una delle catastrofi più gravi nella storia del Novecento italiano. Il 6 maggio 1976, 55 secondi che squarciarono appunto la notte intorno alle 21, alle 9 di sera. E, come ricorderete anche voi, vite umane perdute furono 990, 3.000 i feriti, 18.000 case distrutte, 75.000 danneggiate, 100.000 persone senza casa. E allora abbiamo voluto iniziare la nostra trasmissione questa sera ricordando quel giorno attraverso le parole di una scrittrice, una giovane scrittrice che è stata ospite anche a Fahrenheit qui a Radio 3 nel pomeriggio di oggi, Giada Messetti, che ha appena pubblicato un libro importante, si intitola Quando tornano le rondini. Giada è una giovane scrittrice friulana che non era ancora nata il 6 maggio del 1975, ma che è figlia del terremoto, come ci ha detto proprio oggi pomeriggio lei stessa, e cioè figlia di una madre che perse la casa, non la vita per fortuna, in quella occasione, e figlia di un padre che era uno di tanti volontari che accorsero a Gemona, a Osoppo, quando scoppiò il terremoto per aiutare appunto i sopravvissuti, soprattutto a ricostruire quel disastro che si creò quel giorno. E noi abbiamo diciamo in qualche modo contrappuntato le parole, alcune, un piccolo estratto dal suo libro, da Quando tornano le rondini, con un terremoto musicale molto, molto conosciuto, anche molto impressionante. È il Terremotum che conclude una delle pagine più intense di Franz Josef Haydn, Le ultime sette parole di Cristo sulla croce, che Haydn scrisse nel 1787 per ricordare, per mettere in musica le liturgie del Venerdì Santo a Cadice, dopo le sette sonate, ognuna delle quali ricordano le sette ultime parole di Cristo, scoppia letteralmente il terremoto. Presto e con tutta forza è l'indicazione agogica, e noi l'abbiamo ascoltato questo breve brano, poco più di un minuto e mezzo di musica, ma impressionante, dall'ensemble Les Surprises, diretto da Louis-Noël Bastion de Camboulat. Sono le 22 minuti, comunque Radio 3 Suite adesso inizia il suo corso normale, per così dire. In regia c'è Giovanna Natalini, c'è Francesco Napoleoni alla console, Guido Barbieri qui invece al microfono, e se avete voglia di chiacchierare con noi, 335-5634-296 è come sempre il numero che potete fare, che avrete già nei nostri, dei vostri telefonini, per esprimere le vostre idee, i vostri pensieri, le vostre opinioni. Non dimentichiamo anche oggi però il nostro viaggio in Italia a cercare le opere, gli spettacoli, i concerti che secondo noi vale la pena di seguire, e proprio questa sera, non a caso, abbiamo scelto un'opera che va in scena mercoledì 6 maggio, quindi appunto proprio tra pochi minuti, credo alle 20:30, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Si intitola proprio così, 55 secondi, tanto durò quella scossa infinita. Chiunque si trovava nelle zone del terremoto ricorda perfettamente quel minuto interminabile che accompagnò anche da molto lontano quel terribile terremoto. L'opera che sta per andare in scena, per l'appunto, è un'opera molto composita e con grandi articolazioni anche di carattere drammaturgico. La raccontiamo insieme al compositore che ha scritto le musiche per quest'opera, Christian Carrara, che è al telefono con noi. Buonasera, benvenuto. Pronto?
1: Buonasera a tutti.
0: Ecco,
1: tutti.
0: Adesso la sento. Buonasera a lei, Christian Carrara. Allora, quest'opera che sta per andare in scena è stata definita uno spettacolo dei friulani per i friulani per commemorare per l'appunto i 50 anni dal 1976. Ma la chiave che è stata scelta da lei per le musiche, dal regista Ivan Stefanutti, da Paolo Paroni, il direttore d'orchestra, dalla coreografa, ma soprattutto da Fiorenza Cedolins, che è l'ideatrice, la librettista di quest'opera, è una chiave anche musicalmente un po' speciale e particolare, perché richiama da un lato, se non sbaglio, diciamo i canoni classici dell'opera, ma dall'altra parte anche alcune delle regole compositive, degli standard del musical. E allora come si sposano nella sua musica e nel progetto generale di 55 secondi queste due ali, diciamo così, dal punto di vista stilistico, così diverse?
1: Ma allora mi è stato chiesto di scrivere appunto un'opera musical, una cosa un po' particolare, ma che nasce innanzitutto dalla storia. L'opera racconta tre momenti diversi, il primo quello del terremoto e poi gli altri due atti raccontano invece la vita del paese in Friuli, di questo paese in Friuli, 20 anni dopo e poi nel 2026. E quindi sono passati tanti anni, questo racconta questi 50 anni. E quindi si voleva dare un taglio anche musicale molto diverso, tentando di raccontare le generazioni che sono passate attraverso il terremoto. E questo è un primo dato. E il secondo, perché proprio per volontà si voleva che ci fosse una fusione di linguaggi. Quindi il mio problema è stato proprio quello di sì, usare vari linguaggi. Il terzo atto è un atto a parte, il concertato finale, un atto fatto sostanzialmente di canzoni. E con gli altri due che invece ripercorrono un po' la storia dell'opera. Il mio problema è stato proprio quello di dare una coerenza e dando vita a qualcosa che per me è un'opera, che però ha i tratti, diciamo, e la leggerezza per certi versi in alcuni frangenti appunto della musica più popolare, spero impreziosita dall'orchestrazione, dalla cura dei colori che ho tentato di dare.
0: Ecco, e in scena lei avrà visto le prove, immagino, avrà seguito in questi giorni, no, la nascita di questo spettacolo. Non voglio costringerla a fare il testimone oculare a tutti i costi, però come si configura anche dal punto di vista scenico, registico, scenografico, questo tipo di spettacolo che appunto mette insieme, no? Credo che Fiorenza Cedolins l'abbia proprio definita opera musical, no?
1: In scena poi si trovano i balletti, si trova un coro misto, si trova il coro dei bambini, si trovano i solisti con voce impostata e solisti con voce pop. E il tutto anche amplificato, e questa è un'altra differenza rispetto, diciamo, all'opera, se vogliamo, tradizionale, e quindi c'è veramente tanto movimento, ci sono i momenti di danza, i momenti di canto corale, i momenti di solo, i duetti d'amore, c'è il terremoto che avviene durante il primo atto e ho fatto i conti, dovremmo iniziare verso, con un po' di ritardo, verso le 20:35, se siamo fortunati il terremoto cadrà proprio intorno alle 21.
0: Cioè l'ora di quei 55
1: secondi. Ecco. Esattamente, e dura 55 secondi, e quindi c'è il dramma, c'è l'amore. Abbiamo tentato di fare una celebrazione di questo momento che fosse anche però leggera, cioè che rappresentasse anche la ricostruzione, la vita dopo, e il fatto che per i friulani il terremoto è un momento di, come dire, di cambiamento, chiaramente di svolta, segna la storia, ma è anche il grande orgoglio del fatto che si è ricostruito tutto come era prima. Chi viene a Venzone, chi viene a Gemona, vede i paesi ricostruiti tutti come erano prima, ma numerando le pietre una per una.
0: Mi perdoni, ma la sentiamo abbastanza male.
1: Ed è un grande orgoglio per...
0: No, cioè la sua... Ci perdoni Cristian Carrara, ma la sua voce arriva veramente a frammenti staccati e non si riesce a cogliere la complessità, la completezza del suo discorso. Proviamo a richiamarla, Cristian. Abbiamo ancora 5 minuti, proviamo a rifare il numero. Allora io intanto vi dico qualcosa che non... Vabbè, la posta, non vi ho detto, cioè che cosa ci aspetta nella serata di oggi, perché tra un 20 minuti circa si apriranno le porte della nostra stanza della musica, che avrà un ospite speciale, un ensemble che proprio oggi, quest'anno, festeggia i suoi 40 anni di vita vera, vale a dire l'ensemble La Reverdy, che incontreremo tra poco. Poi ci dedicheremo a una mostra anch'essa legata in vari modi agli eventi del terremoto, è una mostra di Ai Weiwei, si intitola Aftershock, che è in programma all'Aquila, al Maxi, fino al 6 di settembre. Poi finiremo con un concerto dell'Orchestra della Toscana con Hossein Pichkar e Marie-Ange Gouchy. Forse nel frattempo siamo riusciti a ritrovare Christian Carrara? Non ancora? Vedo Francesco Napoleone e Giovanna Natalini che cercano disperatamente di manovrare ciò che è a loro disposizione tra tasti, computer e telefoni, ma temo che al momento non sia possibile ritrovare Christian Carrara. Però allora facciamo una cosa, siccome abbiamo la possibilità, la fortuna di poter ascoltare un breve brano di musica registrato durante le prove, la musica fa parte della partitura, solo che per alcune scelte registiche è stata registrata prima ed è in un cortometraggio che è proiettato durante l'opera. Quindi direi, Francesco, se possiamo ascoltare intanto il frammento di musica appunto di quest'opera, 55 secondi, che sta per andare in scena a Udine.

0: Ecco, abbiamo quindi ascoltato un frammento di 55 secondi, la nuova opera che sta per andare in scena tra un quarto d'ora ormai al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Questo era un frammento dell'opera con la voce di Fiorenza Cedolinska, conoscete, è una cantante molto nota sulle scene operistiche italiane e non soltanto, che in questo caso però ha anche ideato e scritto anche il testo di quest'opera, forse con le musiche di Christian Carrara, di cui abbiamo appunto ascoltato un frammento, e forse siamo riusciti a ritrovare Christian Carrara, a riprendere un po' per la coda prima di salutarlo. Buonasera, bentornato.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Sì, sì, ci scusi, ma era quasi impossibile capire le sue parole prima. Ecco, così per congedarci, abbiamo avuto un esempio abbastanza significativo, credo, no? Del contenuto musicale di quest'opera. E dove si inserisce questo frammento che abbiamo ascoltato?
1: Ma questa è proprio musica applicata, perché è una musica che abbiamo registrato, che verrà mandata assieme ad un cortometraggio scritto da ragazzi e che rappresenta, fa vedere alcune delle immagini più belle del Friuli oggi, quindi il carattere evocativo. Come
0: e quindi
1: si
0: inserisce dentro l'opera comunque.
1: Esattamente, è proprio colonna sonora, è una delle parti dell'opera finale ed è un grande omaggio alla nostra terra.
0: E quindi insomma nelle due parti in cui si assiste alla rinascita insomma del Friuli in due momenti, in due epoche diverse della storia, no? Come ci raccontava prima.
1: Esattamente,
0: lei.
1: Esattamente, proprio
0: bene,
1: così.
0: Bene, allora in bocca al lupo naturalmente a tutti voi per questo appuntamento così importante, che cade in un giorno, dicevamo, molto molto speciale per la storia del Friuli, e cade veramente un ricordo anche attraverso la musica. Forse no, Christian, la musica deve fare anche questo, può fare anche questo, no? Pronto? L'abbiamo già salutato? Sì, va bene. Oggi i collegamenti
1: sono delle consolare, ricordare.
0: No, niente, purtroppo abbiamo perduto nuovamente la linea con Christian Carrara, ci dispiace. Allora, invece, prima di arrivare alla nostra stanza della musica, che è lì lì pronta per partire, facciamo una breve sosta a Venezia. A Venezia perché, come sapete, si è aperta oggi, diciamo con le anteprime, la 61esima Biennale d'Arte, l'esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia, come si dovrebbe dire per completezza, un'edizione particolarmente colpita da discussioni e polemiche, che però non affronterei in questo momento perché ne abbiamo già parlato anche qui a Radio 3 Suite e a Radio 3 in generale. Credo che tutta la città ne parla, proprio stamattina abbia dedicato l'intera trasmissione a questi fatti, e preferirei parlare insieme a Elena Del Drago, che ci ha raggiunti. Buonasera Elena, benvenuta.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: La ritrovate anche al di fuori dei consueti spazi di A3, e stavolta l'abbiamo avuta noi, l'abbiamo noi, perché Elena si trova a Venezia per l'appunto da questo pomeriggio, e forse sarebbe il caso, anche per i pochi minuti che abbiamo, Elena, invece che soffermarci sulle polemiche sul padiglione russo, sulle dichiarazioni di Buttafuoco, sulla dimissione della giuria, insomma su tutte le cose che abbiamo letto in questi giorni, di soffermarci invece proprio sul progetto di questa 61esima Biennale in Minor Keys, che è anche un titolo molto musicale, no? Almeno in apparenza, in chiave minore. Il progetto di Koyo Kowo, che è la curatrice di questa mostra, che purtroppo, come sappiamo, è scomparsa.
2: È mancata, a novembre.
0: A novembre dello scorso anno. Allora, che cosa ci possiamo aspettare, Elena, da questa edizione, al di là delle polemiche? Chiudiamole al momento.
2: Al di là, sì, andiamo al di là delle polemiche, iniziamo a guardare questa 61esima edizione della Biennale, a partire proprio da queste tonalità minori, che tu saprai spiegare meglio di me, Guido, ma che insomma ovviamente si riferiscono alla struttura di un brano, ma anche alle sue possibilità, no? Emotivo, quindi si rifiuta il fragore, le musiche più strillate per delle frequenze più basse. E questa è un po' l'idea di fondo di Koyo Kowo, cioè guarda a tonalità minori, a delle isole minori in mezzo agli oceani, insomma uno sforzo generale di sintonizzarsi per sentire alcune voci oltre al frastuono, e questa è un po' la premessa, e questo è il tentativo, insomma, di come dire, riconnettersi ad un'idea anche dell'arte fuori da questi frastuoni, dalle polemiche, appunto, e per guardare ad un'arte più capace di guarire chi guarda l'arte, ma anche chi la fa. Quindi di ritornare anche ad un'arte tradizionale, all'artigianato, per dire, a tessuti, ai rituali, ad un'arte non necessariamente legata ad un'idea moderna, insomma, tipicamente novecentesca dell'arte. Ecco. Per fare ciò, naturalmente, ha spostato lo sguardo fuori dall'Occidente, così come lo pensiamo noi, e quindi ha guardato al Sud America, all'Africa, ai molti artisti della diaspora, per però presentare delle opere che non sono soltanto, come ci si potrebbe immaginare, dunque basate soprattutto su capacità artigianali, sul recupero di linguaggi tradizionali, ma sorprende anche molto per alcune capacità di scelta, devo dire, soprattutto all'Arsenale, insomma, mi sembra molto ben orchestrata. Un elemento che ci è sembrato di notare oggi molto prepotente è questa indicazione degli artisti a un lavoro collettivo che è presente sia nella mostra che in molti padiglioni, a partire da quello italiano di Chiara Camoni, che effettivamente ha realizzato le sue molte opere, perché insomma ci accoglie proprio un esercito di sculture in ceramica, in legno, in paglia, realizzate con i metodi più diversi da i molti abitanti e frequentatori dello studio dell'artista. E poi è impressionante, perché uscendo dal padiglione italiano si passa a quello del Marocco, e anche lì questi grandi tessuti, questi grandi arazzi che pendono dal soffitto per metri e metri e creano un'installazione ambientale, sono tutti arazzi realizzati collettivamente da queste artiste artigiane, non soltanto in Marocco ma anche in altri luoghi, a creare proprio una rete artistica. Quindi questo sicuramente è un elemento molto,
0: molto
2: presente,
0: forte, no? E mi sembra di poter capire e di poter dire, nonostante la Biennale Arte sia fondata sui contributi di tutti i paesi, no? Che partecipano, i singoli padiglioni, che però nella scelta della curatrice di Coio, che è camerunense, no? di origine,
2: sì,
0: se non ricordo male, beh, l'Occidente non è al centro, cioè l'Occidente
2: no,
0: è presente con i paesi naturalmente occidentali, ma nel trama concettuale di questa edizione della mostra in realtà sono altre le culture, no? che vengono,
2: sì,
0: messe in mostra.
2: È proprio una premessa, quella teorica importante, che il team curatoriale, poi dopo la scomparsa di Koyo Kuo, ha continuato a portare avanti, è quella proprio di guardare alle isole minori nell'oceano, e quindi a guardare oltre il frastuono, anche se le opere, devo dire, se concettualmente sono minimaliste, cioè hanno un piccolo racconto, racconti spesso intimi, non delle prese di posizioni forti, dal punto di vista estetico-formale invece direi che sono quasi al polo opposto, sono massimaliste sia come dimensioni che per struttura cromatica che per materiali utilizzati, quindi non, le premesse sono rispettate, ma non è neanche un quaderno già scritto troppo ovvio, ecco. Chi andrà a vedere la Biennale vedrà che sì, si guarda altrove, ma ci sono continue sorprese.
0: Ecco, ci vorrà del tempo sicuramente per raccontare in modo, sì, preciso, e lo farai senz'altro tu in A3 nelle prossime settimane o già dalla prossima settimana. Però mi pare di poter dire così, ho letto una dichiarazione, insomma, del team di Coio, tra l'altro sono tutte persone che vivono letteralmente agli angoli del mondo, no? Londra, Dakar,
2: sì,
0: Berlino, Beirut, Marsiglia, Città del Capo, New York, quindi già questa è una garanzia, perché ognuno porterà, no, una parte della propria esperienza anche all'interno della Biennale. Ci sono quattro parole che sono molto belle e che disegnano una specie di quadrilatero magico, concettuale, in un certo senso, no? Dentro la quale si inscrive la Biennale numero 61: incantamento, fecondità, condivisione e pratiche generative, questa non è una parola ma un'espressione, indirizzate alla collettività. Possiamo ridurre l'espressione a collettività. Ecco, incantamento, fecondità, condivisione e collettività.
2: Assolutamente presente sia nei padiglioni che nella struttura della mostra portante. È proprio un'idea di apertura allo spettatore, di richiesta proprio di collaborazione, ma anche proprio alla base del lavoro dell'artista, che non si sente più demiurgo nello studio, ma invece semplicemente artefice di un lavoro polifonico, ecco, per restare sulle tonalità musicali.
0: Bene, allora, preaperture in questi tre giorni, 6, 7, 8 maggio, sì. Inaugurazione ufficiale sabato 9 maggio, e poi c'è una piccola cosa forse da aggiungere, Elena, prima di lasciarci, il fatto che la giuria internazionale che si è dimessa, no? nei giorni scorsi,
2: sì.
0: La nuova giuria verrà annunciata, credo, no? Entro il mese di aprile, e in questa edizione sembra almeno non saranno attribuiti i Leoni d'Oro alla carriera, perché Coio non ha fatto in tempo no. A definirli.
2: Allora, ma ci sarà una giuria del pubblico, ecco, quindi per la prima volta nella storia della Biennale sarà il pubblico, non si è ben capito ancora come? Ma semplicemente attraverso il dimostrando di aver visitato la mostra, la Biennale, attraverso il biglietto avrà la possibilità di esprimere il proprio giudizio sul padiglione e l'artista più significativo, quindi è la prima volta nella storia della Biennale.
0: Va bene, allora saremo attenti anche a questa prima
2: a
0: volta,
2: sentire il giudizio,
0: come tutte le prime volte. Benissimo, Elena Del Drago, grazie di cuore, buone visite,
2: grazie.
0: Buona Venezia e alla
2: voi,
0: prossima
2: a presto.
0: Occasione. Allora, noi abbiamo guadagnato le 20-26 minuti e 10 secondi, con qualche piccolo impedimento che ci ha impedito di concludere il racconto con Christian Carrara, però noi siamo pronti adesso per fare un salto di studio. Ci trasferiamo in Sala Milano, sempre qui in Via Asiago, pochi piani, poche scale da fare, però ci congediamo in questo piccolo spazio musicale che ci consente di cambiare studio. Rimaniamo però in qualche modo nel tema del terremoto di quel 6 di maggio del 1976, in cui appunto avvenne il terremoto del Friuli, perché torniamo in qualche modo alle liturgie della Settimana Santa, a quel terremotum che abbiamo ascoltato alla conclusione delle sette ultime parole di Cristo sulla croce di Haydn, perché le liturgie della Settimana Santa, quelle del mercoledì, del giovedì e del venerdì, sono state più volte intonate, messe in musica da diversi compositori, ricorderete Charpentier per esempio e molti altri. C'è però una liturgia in particolare, quella composta da François Couperin nel 1714, che evoca anch'essa il momento del terremoto. Sapete che in origine la liturgia delle tenebre, così si chiamava, prevedeva che nelle chiese cristiane ci fosse un grande candelabro con diverse candele, potevano essere 7 ma anche 14, che venivano spente una dopo l'altra. Ogni volta che veniva intonato un salmo e un mottetto, rimaneva solo un candelabro centrale che veniva posto dietro l'altare. In quel momento si scatenava il terremotum, per l'appunto, che nella liturgia corrispondeva anche allo scatenamento delle forze percussive, dei fedeli che portavano da casa strumenti a percussione e intonavano il momento del terremotum, quindi della morte di Cristo sulla croce. E allora evochiamo un po' quel clima e quel mondo ascoltando alcuni brani, non tutti naturalmente, poi ci risentiremo dalla Sala Milano, delle liturgie della Settimana Santa di François Couperin, anno di composizione 1714.

0: Abbiamo dunque ascoltato una parte, ma una parte significativa, della deuxième leçon, dalle Leçons de ténèbres à voix seule, François Couperin. E nell'esecuzione di questo magnifico ensemble, Les Surprises, diretto da Louis-Noël Bastien de Camboula. E questo ancora per tornare un'ultima volta questa sera col ricordo al terremoto del Friuli del 6 di maggio del 1976. Ci siamo arrestati un istante prima del terremotum, per l'appunto, che nella liturgia antica delle lezioni di tenebre concludeva la cerimonia del mercoledì, del giovedì e del venerdì santo nelle chiese cristiane. Quindi con questo ultimo ricordo del terremoto del Friuli di 50 anni fa, noi adesso ci avviciniamo alla porta d'ingresso della nostra stanza della musica.
1: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: La porta è una porta metaforica, quella della stanza della musica, ma anche una porta vera, reale, la vedo qui da tanti anni oramai, ed è la porta della Sala Milano di Via Asiago, che è il luogo dove si svolgono abitualmente le nostre stanze della musica, curate come sempre da Giovanna Natalini. E questa sera, beh, come vi dicevo durante il sommario e anche durante il nostro viaggio in Italia, siamo particolarmente felici ed entusiasti perché abbiamo la possibilità di festeggiare un anniversario felice, i 40 anni di un gruppo musicale, di un ensemble al quale siamo molto legati e affezionati. Non vi dico ancora il nome, anche se in realtà l'ho già detto un'oretta fa, più o meno una mezz'ora fa, perché prima vorrei farvi ascoltare il suono della nostra stanza della musica, che appunto inizia in questo modo.

0: Ecco quindi qual è l'ensemble misterioso, che poi tanto misterioso non è, l'ensemble La Reverdy, che quest'anno festeggia i suoi primi 40 anni di vita e insieme a tanti altri festeggiamenti hanno voluto anche festeggiare questo anniversario insieme a noi. Quella che abbiamo appena ascoltato era un virelet di Jean Vallant, un compositore e teorico francese della seconda metà del 300. Quindi siamo in piena Ars Nova francese, che dà il segno molto preciso del repertorio, dei gusti, delle consuetudini dell'ensemble La Reverdy. Sono qui insieme a un paio di ospiti che tra poco vi presenterò, ma nel frattempo si sono trasferite dal fondo della Sala Milano, il luogo della nostra musica in diretta e dal vivo, al tavolo al quale siamo seduti. Allora sono ben contento di dare il benvenuto a Claudia Caffagni. Buonasera Claudia.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: A Livia Caffagni, buonasera, al centro di questo trio, e da Elisabetta De Mirkovic, buonasera, invece qui alla mia destra. Allora, benvenute innanzitutto, siamo contentissimi di passare questa oretta e mezza buona insieme a voi, ripercorrendo un po' in parte naturalmente una storia che non si può certo sintetizzare in un'ora e mezza, ma che ormai ha lasciato molte scie dietro di sé, ma soprattutto guarda continuamente verso il futuro, perché i festeggiamenti sono una pausa, no? I festeggiamenti sono un momento, dura anche poco per fortuna, e si guarda sempre un po' oltre. Allora, come possiamo guardare, non so chi vuole cominciare, Sebetta, Elisabetta, no? Ripensando a quel giorno, a quel momento in cui voi tre, insieme a un'altra musicista che era tua
1: sorella,
0: esatto, erano due sorelle, no? Un quartetto di sorelle. Ecco, ti ricordi il momento in cui voi quattro decideste, ma forse possiamo tradurre le nostre passioni in una pratica musicale, facciamo nascere un ensemble?
1: Sì, ci sono stati più momenti, perché in realtà noi ci conoscevamo già da prima, che singolarmente le due coppie di sorelle facevano musica, e questo penso che sia stato importante per tutte noi. Sia io che mia sorella, sia Livia e Claudia fanno musica penso da prima di andare a scuola. Noi suoniamo e cantiamo
0: da sempre.
1: Io personalmente non sapevo né leggere né scrivere, e mia sorella mi insegnava le cose a memoria, perché se me le scriveva
0: non capivi che cosa.
1: Però noi si suonava insieme in un gruppo di musica rinascimentale in Veneto, fra l'altro un melting pot in cui si sono formati molti altri musicisti che tuttora hanno poi formato altri gruppi. E singolarmente noi si faceva già, per cui la musica antica cosiddetta
0: sì,
1: quella volta anche prima dell'86, e poi però ci fu un'occasione per una tournée che ci proposero. Era una serie di spettacoli con Giorgio Albertazzi, era una specie di laboratorio, insomma, di teatro, a cui bisognava abbinare della musica che avesse a che fare con Federico II. Noi si faceva già Medioevo da anni, anche se era nell'86. E quindi unimmo questa formazione con le due coppie, diciamo, insomma, di sorelle, e da lì partimmo con 10 concerti, così.
0: Subito
1: in tutti i luoghi federiciani, per cui era il lontano 1996, e noi con degli strumenti non certo fatti bene, eravamo proprio all'inizio, però lì capimmo che si suonava bene insieme e che avremmo continuato.
0: Ecco, Claudia però Caffagni, il vostro repertorio, il repertorio che avete frequentato, maturato, studiato, no, in questi 40 anni, in fondo ha dei confini abbastanza precisi dal punto di vista cronologico, XII-XV secolo, no? Non si va né tanto prima né tanto dopo.
2: Sì, grosso modo è questo l'ambitus.
0: Voi eravate coscienti allora, 40 anni fa, di essere non dico le uniche in Italia, ma comunque tra i pochi musicisti che affrontavano quel tipo di repertorio. Cioè, vi siete lanciate con un certo grado di incoscienza, diciamo così, come si può fare a 20 anni,
2: direi,
0: oppure
2: sì.
0: Eravate coscienti?
2: No, penso che non eravamo coscienti proprio per la giovane età, quindi no, direi che c'è stato come un'attrazione fatale. L'occasione era molto, l'occasione di, appunto, di fare questa esperienza insieme, in un lungo viaggio, convivendo per tanti giorni, per 15 giorni, era chiaramente per noi così giovani era molto affascinante, però non ci, secondo me non eravamo assolutamente coscienti di dove ci stavamo collocando. Il ricordo che ho è che comunque da subito abbiamo amato cercare la precisione, sì, e il gusto della sperimentazione, per cui prima di partire ci siamo trovati a lungo, a più riprese, quasi per 6 mesi, convivendo a più riprese per 5-6 giorni, una settimana. Eravamo giovani, ce lo potevamo permettere, non avevamo figli, non avevamo famiglia, studiavamo, però insomma ci ritagliavamo il tempo, e da subito siamo stati attratti da un modo di lavorare che fosse da un lato appunto la ricerca di un suono e la sperimentazione, per cui prima di arrivare alla soluzione performativa di un pezzo provavamo un po' a tirarlo da tutte le parti, sperimentando con le voci, con uno strumento, con l'altro, con quello che avevamo, con i mezzi che avevamo a disposizione. E questo forse è stato un po' un elemento che poi ci ha accompagnato negli anni. Ricordo questo fatto e la sperimentazione, per cui prima di arrivare alla soluzione performativa di un pezzo provavamo un po' a tirarlo da tutte le parti, sperimentando con le voci, con uno strumento, con l'altro, con quello che avevamo, con i mezzi che avevamo a disposizione. E questo forse è stato un po' un elemento che poi ci ha accompagnato negli anni. Ricordo questo fatto che già l'anno dopo ci chiesero di fare dei concerti, per esempio, per certe rievocazioni storiche.

0: i contesti e rifiutammo, nel senso che ci piaceva l'idea di suonare in bei posti, nelle chiese, nei castelli, come avevamo effettivamente potuto sperimentare in questa esperienza e così via, senza nulla togliere alle feste ovviamente, medievali, alle rievocazioni storiche ovviamente.
1: Certo. Allora, un'ultima cosa invece vorrei chiedere a Livia prima di farvi ritornare nel vostro luogo naturale, che è quello della musica, perché prima il Virelè che abbiamo ascoltato, no, prima di Jean Vallin, c'eri tu alla Viella, sì. Abbiamo ascoltato la voce di Elisabetta, di Elisabetta Mirković, e tu invece Claudia Realiuto. Ma in realtà, non so se sin dall'inizio, ma sicuramente negli anni successivi, voi siete anche intercambiabili, cioè nei limiti delle vostre competenze, naturalmente Claudia tu usi la voce, no? Molto, molto, molto spesso, e anche Betta usa anche lei la Viella, insomma ci sono, c'è una certa intercambiabilità, insomma, no? tra di voi. Questo evidentemente fa parte della natura del repertorio, no? Che eseguite indubbiamente, però è anche una scelta di stile, una scelta di interazione, no? Particolare tra di voi.
2: Ma in questa ricerca continua, in cui praticamente ogni pezzo viene immaginato in tanti modi fino a che non si illumina della luce giusta, diciamo, ecco. Più strumenti e possibilità di combinazioni timbriche hai a disposizione, meglio è, per cui praticamente ognuno di noi, vabbè, io suonavo già per fatti miei la viola da gamba e il flauto, sì. Però a cantare ci siamo messi io e la Claudia in questo gruppo, cioè a cantare, diciamo, insomma, non in coro, ecco. e poi non so, io ho cominciato a suonare il flauto doppio, insomma ognuno di noi ha ampliato
1: le sue
2: esatto, cioè, in modo da organizzarci anche, insomma, meno spesa e più resa, diciamo.
1: Ecco, e poi soprattutto per costruire un suono che è il vostro, inconfondibile, no? E in qualche modo irripetibile.
3: Anche perché, dimmi. Se posso aggiungere, sì? Trovo, io che ho fatto come loro, insomma, questa esperienza, devo dire che la mia essenza di cantante trova del beneficio nel fatto di saper suonare uno strumento,
1: certo.
3: E anche, cioè, e anche viceversa, perché si hanno due punti di vista, insomma, è una cosa che penso ora si fa anche nei conservatori, insomma,
1: sì,
3: è una cosa,
1: però,
3: non è mica,
1: insomma,
3: una scoperta.
1: Essere pioniere comunque.
2: No, ma anche perché è una questione
1: valore.
2: Concettuale, nel senso
1: naturale.
2: Che non è che siamo, cioè lo strumento è il fine, lo strumento è un mezzo,
1: è
2: quindi più
1: mezzo.
2: Mezzi hai a disposizione,
1: si chiama
2: più,
1: strumento,
2: esatto,
1: esattamente
2: più riesci
1: per questo.
2: A comunicare, insomma, senz'altro. A trovare.
1: Bene, abbiamo voglia di sentirvi però ancora, allora vi faccio ritornare con precipizio della cuffia, ma cose che accadono. Eccolo, abbiamo recuperato la cuffia. E adesso ascolteremo dalla Reverdì, che tra l'altro, lo dico subito perché non voglio trascurarli assolutamente, ma Claudia, Livia ed Elisabetta non sono venute sole per la nostra stanza della musica, bensì sono schierati anche dall'altra parte della sala Lorenzo D'Erasmo, tamburi a cornice, e Crotali e Matteo Zenatti, voce arpa gotica, arpa salterio, ascolteremo poi anche le vostre voci più tardi. Ma adesso ci rivolgiamo a uno dei generi chiave nella storia della Reverdì, il genere della lauda. La lauda, beh, insomma, non voglio fare adesso lezioncine di alcun tipo, ma insomma è un genere, diciamo, poetico-musicale, no? Di carattere sostanzialmente religioso e popolare, che ha cominciato ad essere eseguito tra la seconda metà del 200 e il 300, è legato alla predicazione, diciamo, degli ordini religiosi, in particolare anche al movimento francescano. Ascolteremo allora due laude, Laudar voglio per amore, tamburo, quattro voci e sinfonia, e poi unita, troppo perde il tempo chi ben non tama, tamburo, tre voci, viella, liuto, arpa e flauto. A voi se siete pronti.

0: Ecco dunque la visione sonora e musicale del genere della lauda medievale, maturato in tanti anni di lavoro e di studio dall'ensemble La Reverdy, che è nostro ospite della Stanza della Musica, qui questa sera in Sala Milano in via Asiago, Claudia Caffagni, Livia Caffagni, Elisabetta De Mirkovic, con la presenza di Lorenzo D'Erasmo e di Matteo Zenatti, di cui abbiamo ascoltato anche le voci. Se tornate al nostro tavolo, eccoci qua. Vorrei chiedervi, intanto alla prima è arrivata Claudia, allora lo chiedo a te per prima. Questo repertorio, il repertorio della lauda, naturalmente ha grandi margini, no? Di elaborazione vocale, strumentale, perché poi le fonti sono estremamente parche, diciamo, no? Di scrittura. E allora si possono eseguire in tanti modi diversi. Il vostro modo di eseguire la lauda, che è appunto un canto devozionale, un canto spirituale, religioso, anche in un certo senso un canto processionale, no? Un canto che si faceva camminando in tante diverse occasioni. Ecco, allora, l'approccio in particolare al genere della lauda, come l'avete studiato, come l'avete realizzato, insomma, che suono hanno le vostre laude, come quelle che abbiamo appena ascoltato? Forse non ho detto i titoli, non mi ricordo più, no, non gli ho detti i titoli, allora Laudar voglio per amore e troppo perde il tempo chi ben non t'ama, ovviamente di autori anonimi.
1: Allora, intanto va detto che è stato il primo repertorio che abbiamo iniziato a studiare veramente.
0: Ah, ecco.
1: Non so come dire. Mm-hmm. È stato. Siamo incappati in una lauda per caso.
0: Ah.
1: Nel nostro CD Speculum Amoris, e da lì abbiamo deciso che forse era il caso di approfondire l'argomento. E infatti, poi sfornammo altri due dischi e continuiamo comunque a studiare, certo, laude. L'approccio è partito dallo studio delle fonti, della fonte originale, e dallo scoprire che la fonte originale in realtà probabilmente aveva più una funzione rappresentativa più che non musicale in senso stretto. E ovviamente le fonti musicali che ci restituiscono le laude monodiche, perché poi la lauda ha una storia lunga e poi ci siamo anche negli anni a seguire occupati di laude del 400, quindi dello sviluppo poi della lauda,
0: certo,
1: polifonica. E appunto il manoscritto serviva, appunto volevo dire, abbiamo la fortuna di avere alcuni testimoni, sono molto pochi rispetto alla diffusione del repertorio, perché il repertorio era un repertorio di tradizione orale, ma l'unico tramite che abbiamo è comunque la fonte, e appunto da subito ci siamo resi conto che la fonte musicale rappresenta ma non racconta che cos'è la lauda. Se apriamo un manoscritto di laude, uno dei due laudari consistenti, chiamiamo quello di Cortona e quello di Firenze, abbiamo la sensazione, senza saper nulla, abbiamo la sensazione che si tratti di un canto liturgico in senso stretto, canto,
0: certo,
1: piano,
0: però.
1: Quello che volgarmente si chiama canto gregoriano. In realtà il repertorio prima di tutto è in volgare, in secondo luogo è in versi, e quindi la scrittura non sta raccontando quello che è effettivamente, per cui soprattutto il focus del primo aspetto su cui noi ci siamo concentrati è stato quello di capire che era necessario dare una restituzione ritmica che quindi andava oltre a quello che si vedeva dal punto di vista del segno,
0: certo,
1: e lì si aprono, si spalancano una serie di interrogativi. Quindi le nostre laude sono al 90%, 99%, 98% laude ritmiche, cioè che hanno un metro,
0: sentito,
1: per tutta una serie di ragioni, perché è più facile memorizzarle e questo ha avuto anche un riscontro poi in un lavoro più sottile, per esempio nella comparazione di laude con la stessa melodia all'interno, con testi diversi all'interno dello stesso manoscritto, o la comparazione delle stesse laude su manoscritti
0: diversi.
1: Nei due
0: manoscritti diversi, certo. Come sentite, come vedete, l'esecuzione di questo repertorio non si può disgiungere da un'attitudine spontanea e anche lavorata per la ricerca musicologica stretta, no? I due piani, no? Della ricerca e dell'espressione musicale non si possono scindere in nessun modo, no? Livia, questo certo. È uno dei principi che vi guida da 40 anni.
2: Ma infatti questo nostro lavoro sulle laude è stato poi, insomma, è saltato all'attenzione dei colleghi e insomma a livello anche musicologico, e siamo stati chiamati proprio a un convegno a Roy Monde, non mi ricordo in
3: sì, nel 98.
2: Nel 98, proprio per riferire i risultati
0: lo stato
2: ricerche,
0: delle vostre
2: esatto.
0: ricerche. Dunque, e nel vostro percorso, però, oltre appunto allo stretto studio delle fonti e alla realizzazione sonora delle fonti, avete incontrato molti compagni di viaggio, due. Sono qui con noi questa sera, appunto sono Matteo e Lorenzo, ma nell'arco di questi 40 anni gli incontri sono stati tantissimi e avete incontrato artisti, musicisti, attori di diversissima estrazione. I nomi sono tanti, adesso sarebbero forse troppi, però quelli che ricorrono anche nella mia memoria ci sono Franco Battiato, per esempio, Manio Vadia,
2: Mimmo Cuticchio,
0: Gérard Depardieu, no? Ad un certo punto della vostra vita, Christophe Deligne, e devo dire soprattutto, ma non è un soprattutto perché è al di sopra degli altri, però è nel nostro cuore, soprattutto perché se n'è andato dal nostro cuore poco tempo fa, che è David Riondino. Con il quale siete legati a lui da una serie di esperienze. Io ne ricordo una nel passato, la realizzazione delle Roman de Fauvel, no? Che avete fatto insieme a lui, e poi ad esempio una bellissima esperienza con il Milione di Marco Polo. Allora, per ricordare, immagino che ne abbiate voglia anche voi, in fondo questa stanza della musica idealmente a lui è dedicata a David Riondino. E allora abbiamo un estratto, un piccolo breve estratto proprio da una delle esecuzioni del Milione di Marco Polo con le vostre musiche, con la voce di David, in un concerto del Quirinale, credo, di qualche tempo fa. Adesso non so bene l'anno, ma forse adesso Giovanna Natalini ce lo ricorda, riesce a ricostruirlo, ma ascoltiamo appunto un frammento di quel concerto che sicuramente ricorderete anche voi.
4: Lo corpo di Santo Tommaso Apostolo è nella provincia di Mabar, e vengonvi molti cristiani e saracini in pellegrinaggio, che i saracini di quelle contrade dicono che è grande profeta, e sappiate che gli guarisce tutti i cristiani che sono lebbrosi. Or vi conterò di come fu morto secondo che io intesi. Messer Santo Tommaso si stava in uno romitorio, in uno bosco, e dicea sue orazioni, ed intorno a lui si aveva molti pavoni, che in quella contrada ne ha più che in luogo del mondo. E quando San Tommaso orava, uno idolatore andava uccellando ai pavoni, e saettando a un pavone si diede a San Tommaso per le costi, che non vedea, e essendo così fedito orò dolcemente, e così orando morio. E innanzi che venisse in questo romitorio, molta gente convertio alla fede per tutta l'India. Partiamci quindi ed andiamone in una provincia che si chiamano i Pregomanni, della provincia di Lar. E sì, vi dico che questi Pregomanni non mangiano carne né bevono vino, sono idolatri e vivono di presagi d'uccelli più che altra gente. Avvio un cotal costume che quando escono di casa ed egli oda alcuno starnuto che non gli piaccia, immantinente ritorna in casa e non andrebbe più innanzi. Egli sono idolatri e hanno tanta speranza nel bue, così che l'adorano. E vanno tutti ignudi senza coprire loro natura, e questo fanno per grande penitenzia. E quando sono domandati perché andate voi ignudi, quelli dicono: noi non abbiamo nulla vergogna di mostrare nostre nature, perciò che noi non facciamo con esse verun peccato, e perciò noi non abbiamo vergogna più d'un membro che d'un altro, ma voi che li portate coperti, e perciò che voi li adoperate in peccati, e perciò avete voi vergogna. E ancora vi dico che questi non ucciderebbero niun animale di mondo, né pulci, né pidocchi, né mosca, né veruno altro, perché dicono che li hanno anima, onde sarebbe peccato ucciderli. E non mangiano niuna cosa verde, né erba, né frutti, infino a tanto che non sono secchi, perché dicono che hanno anch'essi anima. Ardono di corpi morti, perché dicono che se non ardessero, esse ne farebbe vermini, e quelli vermini si morrebbero quando non avessero più che mangiare, sicché egli sarebbero cagioni della morte di quelli vermi. E perciò ardono i corpi, perché ei non meni vermini.
0: Insomma, ascoltare la voce di David, no.
2: Ma più che malinconia sempre... mette gioia, perché è stata una gioia lavorare con lui.
0: Lui metteva gioia in tutto ciò che faceva, qui con noi, in tante occasioni, ovviamente anche altrove. Questo era dunque un frammento dal Milione di Marco Polo, un concerto in Cappella Paolina, i concerti del Quirinale, esattamente 10 anni fa, era il 2016. E allora forse ti voglio chiedere, Betta, per tutti questi progetti che avete fatto con lui, insomma, di qual era proprio il suo modo di avvicinarsi, no? Io ricordo anche quando si mise insieme, insomma, le Romande Fauvel, la sua curiosità, il suo divertimento, la sua capacità di leggere i testi anche oltre la lettera, no? Di andarli in profondità, di scoprirne anche il ritmo musicale, no?
2: Sì, infatti questa sua essenza di musicista era chiarissima. Noi abbiamo lavorato, appunto, come hai ricordato, con diversi attori, ma lui era un attore musicista, e questo è stato chiaro fin da subito, e ci ha aiutato tantissimo. E poi, come tu hai detto, la sua qualità, trovo più meravigliosa, era proprio la curiosità. La curiosità che, e quindi anche proprio questo suo modo di essere sempre aperto anche lui alla sperimentazione, ne abbiamo fatte tante anche su altri programmi, e gli permetteva, e permetteva anche noi che lavoravamo, insomma, con lui, anche dopo la decima replica, no? Non così tante, però c'era sempre qualcosa di qualche lato divertente che non avevamo ancora, insomma, scoperto, e che con lui era possibile tirar fuori. È stato veramente un bel modo di lavorare.
0: Bene, allora faremo musica questa sera.
3: Certo, Claudia, anche, certo. Era un lavorare alla pari, non c'era mai, il dialogo era costante, anche quando si continuava a rilavorare sugli stessi programmi, cioè quando facevamo le repliche, magari si cambiava, si modificava, si migliorava, si limava, e c'era sempre un rispetto straordinario di quello che facevamo, come noi avevamo del suo, ma sempre in un dialogo costante. Non era un come dire, ognuno alternarsi, era un non era un fai un po' tu e un po' noi, era sempre un dialogo continuo, un'interazione continua. Quindi questo
0: e questo ha portato a tanti magnifici risultati, si intende. Beh, insieme adesso vi facciamo risuonare, perché sennò sembra che vi voglia fare soltanto parlare, ma insieme agli incontri che avete fatto in questi 40 anni sono nate anche tante imprese discografiche, che poi sono quelle che restano, che lasciano tracce, no? Inevitabilmente. Quanti dischi avete inciso fino ad ora?
3: Ma penso, chissà, che siamo una ventina.
0: Una ventina, sì, eh? Beh, un bel ritmo, uno ogni 2 anni, non è poco, è più o meno.
3: Ne abbiamo fatti regolarmente dal 90 praticamente, e in alcuni anni anche due, nel 93 ne facciamo due, e poi, come tutti sanno, il mondo discografico è in crisi, quindi gli ultimi anni si è un po' diradato, però...
0: È in crisi, ma voi non abbandonate la lotta, come si dice, perché c'è un disco nuovo, no, che si intitola Venite alla danza, che credo sia uscito da pochissimo. Anche...
3: No,
0: ancora no, sì.
3: Uscirà il 20... A settembre uscirà.
0: So che siete impegnati anche in una campagna di crowdfunding, no?
3: Sì.
0: Per realizzare questa impresa, e quindi, insomma, se i nostri ascoltatori hanno voglia di visitare il vostro sito, perché no? E perché Venite alla danza?
3: Allora,
1: Io faccio molta didattica e nella didattica scopro cose. Insegnando è un'ottima occasione per studiare.
0: Per imparare. Certo.
1: E mi sono imbattuta per una serie di ragioni in questo genere che non abbiamo mai molto battuto, non abbiamo mai molto studiato. E poi c'è stato anche un lavoro fatto indagando la danza nella commedia. E quindi insomma una serie di combinazioni... Di occasioni, insomma, hanno fatto pensare che forse dedicare un po' di attenzione su questo tema, perché non è un genere in realtà, perché la danza permeava tutti i generi.
0: La musica, certo.
1: E questo è il taglio che abbiamo dato a questa ricerca, perché c'è veramente una ricerca dietro, e quindi non penso che sia un disco che stupirà, perché non avrà tutto quello che solo quello che le persone che frequentano il repertorio si aspettano.
0: L'ambito cronologico?
1: L'ambito
0: cronologico
1: è dal XIII al XV secolo.
0: Ok, quindi un ampio arco di tempo che
1: qualsiasi
0: corrisponde.
1: Qualsiasi genere che potesse essere ballato l'abbiamo indagato, quindi non solo le classiche danze strumentali, gli stampi strumentali, i salterelli, eccetera, ma anche le ballate cantate. Le
0: certo.
1: Laude erano ballate, i rondelli anche di natura sacra erano ballati, si ballava anche in chiesa, cioè era veramente una pratica molto, per certi versi,
0: pervasiva,
1: anche controversa, ma pervasiva.
0: Certo.
1: E abbiamo cercato di dare con questo progetto un'immagine la più ampia possibile. Sono piccoli casi studio, si direbbe, no? nella ricerca.
0: Nella ricerca positiva.
2: D'altra parte, ogni nostro progetto ha sempre questo scopo, ma di scoprire qualcosa di nuovo nel Medioevo. E quindi non soltanto una cosa musicale, ma può essere anche da un altro punto di vista, non so, filosofico, insomma,
0: persino antropologico,
2: esatto,
0: no?
2: Culturale in generale, cioè, certo. Aprire un po' di finestre su questo. Su questi secoli che sono stati ormai la cosa è superata, comunque sono stati definiti bui. Beh. E che invece dobbiamo
0: ancora
2: scoprire.
0: Se c'è
2: ancora
0: qualcuno che osa definirli bui,
2: ma forse nelle scuole ancora
0: lo condanniamo
2: rimane.
0: All'inquisizione subito, immediatamente, tanto per restare in tema. Allora, noi ascoltiamo adesso dal vivo qui a Radio 3 due brani che, se non sbaglio, sono contenuti proprio nel disco, in Venite alla danza, che sono una desdanza di Ben Volgrat, che è un trovatore di ultima generazione che è vissuto in Provenza probabilmente nella prima metà del 200, 1245-1265, alla corte di Carlo d'Angiò, e poi la Seste Stampi Royale di invece un compositore anonimo francese del XIII secolo. A voi.

0: Venite alla danza, dunque, abbiamo ascoltato qui sempre dal vivo in diretta nella nostra stanza della musica due brani eseguiti dall'ensemble La Reverdy insieme a due ospiti di cui sentirete anche la voce tra poco, Ben Volgradi, Guiraud d'Espignal e poi la Sesta in Tapis Royal di un compositore a nome francese del XIII secolo che testimoniano per l'appunto l'attenzione, la passione, lo studio dell'ensemble Le Reverdy anche per le musiche destinate alla danza, alla pervasività della presenza della danza nel repertorio che va dal XII al XV secolo. Allora, farei entrare in scena, perlomeno in parole, anche voi, Lorenzo e Matteo, perché appunto la pratica dell'ensemble Le Reverdy è quella di unirsi spesso e volentieri, no? A tanti musicisti. Si aprite il sito della Reverdy, trovate un'immagine di almeno 12 musicisti, 10 o 12, non lo so, che non fanno parte del nucleo originario, ma poi si sposano frequentemente con loro. Non so, partirei con te, Lorenzo, se hai voglia, per capire un po', insomma, com'è il modo in cui voi riuscite a entrare nel gioco della concertazione, della preparazione, insomma, con un ensemble già strutturato che però incontrate episodicamente in alcune occasioni. Tu in particolare ti dedichi alla parte percussiva, sì, diciamo così, no? Quindi ritmica, sì, di queste composizioni.
1: È sicuramente sempre una sfida, con tanta, diciamo, anche ci vuole dietro una grande creatività sicuramente, perché sicuramente dal punto di vista proprio di fonti la percussione non è scritta.
0: No, certo.
1: Però esiste tantissima teoria ritmica dietro, tantissime teorie dei valori, si parla tantissimo di proporzioni, si parla tantissimo di diciamo coesistenza di diversi livelli di divisioni, insomma ci sono tantissime considerazioni riguardo al ritmo e riguardo alle, più che al ritmo, alle figure, no? E al sistema quantitativo delle figure medievali. Quindi grazie allo studio che ho fatto con Claudia principalmente si è creato un vero e proprio metodo che io definirei proprio di interpretazione delle fonti, che io definirei per i percussionisti una sorta di guida manuale del percussionista per affrontare un po' il repertorio medievale rinascimentale pre, diciamo, fonti scritte precisamente per
0: naturalmente,
1: percussioni.
0: Naturalmente.
1: Sicuramente quello che c'è a livello di fonti è descrizione di strumenti, e la fonte più autoritaria sono le etimologie di Isidoro di Siviglia, quindi stiamo parlando di un qualcosa di estremamente autoritario ma anche antico, comunque siamo nell'alto medioevo. Quindi Isidoro parla di sinfonia descrivendo un tamburo a due pelli dal concetto di sinfonè, di due suoni insieme erano,
0: certo,
1: due pelli. Parla di timpanum, citato dal latino proprio, dice timpanum es pellis vel corio, mm-hmm, ex una parte extentum, vuol dire quindi il timpano è pelle o cuoio steso solamente da una parte, mm-hmm, in similitudine cribri, quindi in somiglianza di un setaccio, sta descrivendo appunto una sorta di tambura cornice. Poi parla di cintabalace tabula, parla insomma di alcuni strumenti che venivano utilizzati, che aveva visto, che probabilmente, ecco, cioè, erano di una certa, ritenuti di una certa importanza, comunque frequenza e presenza, no? Se venivano citati da lui.
0: Certo,
1: da,
0: certo,
1: lui in avanti, certo. Quindi l'utilizzo di questi strumenti è basato totalmente sulle fonti, l'interpretazione sulla conoscenza della musica.
0: Certo. E poi se dovessero venire a mancare le percussioni, noi ci sarenteremo un po' smarriti in questo repertorio, mm-hmm, provando a immaginarceli senza, sì, e poi c'è anche una lunga tradizione dell'esecuzione di brani medievali senza percussioni,
1: certo,
0: grazie al cielo da ormai da un bel po' di tempo, sì, invece hanno fatto il loro ingresso e sono imprescindibili.
1: Sì.
0: E invece dal punto di vista di Matteo Zenatti, no? Che per esempio abbiamo ascoltato prima anche l'arpa Salterio, no? Che tu hai portato con te nella tua valigia degli strumenti per arricchire anche, no? La paletta sonora, la gamma timbrica, eccetera. Come decidete insieme di usare uno strumento invece di un altro nella realizzazione strumentale di questi e altri brani che eseguite.
2: Circola una storia nel Reverdy, quando si stava facendo la prova di uno...
0: Siamo già ai Miti, alle Leggende.
2: Sì, sì, io lavoro con loro dal 93, con fasi alterne, perché appunto sì, a volte sei in molti, a volte sei in pochi. E di solito ci si trova in gruppo per decidere la programmazione e la gestione degli strumenti in un singolo pezzo. Poi succede che qualcuno per una telefonata o per altre cose debba uscire dalla stanza, e visto che va fuori si prova senza di lui, e poi quando rientra dice: bene, guarda, va bene, puoi anche non suonare più quel pezzo. Funziona in questa maniera a volte. Non è sempre così. Però è famoso il fatto che non devi andare in bagno quando fai le prove, perché altrimenti
0: quando torni comunque, è cambiato tutto.
2: Sì. Il gioco è che intanto si deve osservare assolutamente le tessiture che ci sono. Io lavoro spessissimo nel gruppo quando si tratta di lavorare sui tenor, cioè le parti più gravi, perché le parti maschili vengono eseguite sostanzialmente da me o da Livia, perché siamo il duo dei tenori, siamo io e Livia insieme, e mi occupo di questo. Poi per colpa della Reverdy io ho iniziato a studiare appunto per strumenti a corde, prima su un'arpa rinascimentale, poi sempre più indietro fino a questa Salterio che mi sono fatto per proprio eseguire il repertorio trobadorico, perché sempre per colpa della Reverdy io mi sono dedicato a specializzarmi a cantare il repertorio dei trovatori.
0: Vedi quante colpe hanno queste ragazze,
2: ma veramente grazie a loro ci sono aperte tante porte veramente molto interessanti.
0: Ecco,
1: basta andare in bagno.
0: No, in bagno qui non si può andare, quindi non vi potete staccare da lì. Allora, continuiamo in musica, perché avevamo in mente di dedicare una parte di questa stanza della musica al genere della caccia, quindi passando all'ars nova cosiddetta italiana, però saltiamo quella parentesi e ci dedichiamo invece proprio a uno dei grandi tesori musicali che la Reverdy ha sempre frequentato, quello per l'appunto dell'ars nova italiana. Un compositore in particolare, Jacopo da Bologna, che è stato oggetto di molti studi e di diverse esecuzioni. Ascoltiamo un brano che si intitola Sotto l'Imperio, e poi ne parliamo insieme.

0: L'alma mia piange e mai non può aver pace da po' che tolto mai donna il vago mirar di chi infiammai. Fu di tanto piacer la dolce vista che innamorai nel tuo primo guardare, sperando aver la grazia che s'acquista i spesse volte per virtù d'amare. Or veggio la speranza mia mancare, che il viso non mi fai che tu sollevi, ond'io sto in pene e in guai. Questo è il bellissimo testo di questa magnifica ballata di Francesco Landini, che si intitola per appunto L'alma mia piange e mai non può aver pace, che abbiamo ascoltato ancora qui in diretta dall'ensemble La Reverdie. In questa sezione del nostro concerto dal vivo, beh, insomma, abbiamo avuto degli esempi molto convincenti e precisi della grande stagione di quella che si chiama più o meno convenzionalmente, insomma, l'Ars Nova italiana, perché dopo Jacopo da Bologna e il madrigale Sotto l'Imperio abbiamo ascoltato un altro madrigale di Landini, questa Fanciulla Amore, poi appunto la ballata, ci manca solo la caccia per completare, diciamo, il repertorio arsenovistico italiano, ma insomma l'avete sicuramente nelle vostre consuetudini. Allora, questa è l'occasione, sono tornate nel frattempo Claudia, Lidia e Elisabetta Betta, per noi sei Betta, c'è poco da fare, non riusciamo, questa Elisabetta non mi viene mai fuori bene. Sono tornate qui al tavolo, ovviamente, per ragionare un po', anche se brevemente, abbiamo ancora un quarto d'ora, grosso modo, intorno, beh, insomma, a questo repertorio che è un po' anche sempre il cuore, uno dei diversi cuori della vostra attività, no? L'Ars Nova italiana. E abbiamo sentito anche due diverse soluzioni, almeno, perché il madrigale di Jacopo Bologna e la ballata di Landini le avete fatte a voci sole, senza accompagnamento strumentale, mentre invece questa Fanciulla Amor, che è un altro madrigale, invece con l'accompagnamento strumentale. Ecco, non abbiamo dedicato tanto tempo ai testi, ne ho letto questo perché è talmente bello che andava letto, no? Ma anche perché la vostra pronuncia vocale è così limpida, così chiara, no? Che il testo sembra veramente alla radice della vostra attenzione, no? L'attenzione alla retorica del testo, agli affetti dei testi, anche se questa parola magari è legata a stagioni successive, no? della musica d'arte. Ecco, in che modo vi preparate proprio a questo esercizio di pulizia dei testi? Innanzitutto, se è, come immagino, una delle grandi vostre preoccupazioni, no? Quella di rendere limpida la trama testuale di questi brani.
1: Sì, sicuramente è uno degli obiettivi, e penso che fosse uno degli obiettivi anche di chi ha costruito il repertorio, il testo e guidava. In tutta la trattatistica, anche medievale, non si stancano mai di dire: state attenti a pronunciare bene il testo, a non confondere le A con le E, le I con le U.
0: La trama testuale di questi brani.
1: Sì, sicuramente è uno degli obiettivi, e penso che fosse uno degli obiettivi anche di chi ha costruito il repertorio, il testo e guidava. In tutta la trattatistica, anche medievale, non si stancano mai di dire: state attenti a pronunciare bene il testo, a non confondere le A con le E, le I con le U, e quindi il testo viene sostanzialmente, non dico che venisse

0: repertori, però sicuramente era un elemento portante esattamente come la musica.
1: Certo.
0: E quindi non si può prescindere. E questo comporta un lavoro sul testo notevole, e soprattutto la cosa interessante del repertorio, di questo repertorio polifonico, che rimane poi anche nel repertorio quattrocentesco, che anche abbiamo in parte indagato, soprattutto la prima metà del Quattrocento, non sempre i testi vengono pronunciati contemporaneamente, o addirittura ci sono anche composizioni politestuali con testi diversi. Quindi ogni linea ha la sua identità, ed è come se la polifonia fosse una sovrapposizione di linee che hanno il loro carattere, e quindi anche per esempio nella ricerca dei colori, delle dinamiche, non è sempre detto che una voce, cioè che tutte le voci contemporaneamente facciano un crescendo o un diminuendo, perché ogni voce ha la sua dinamica interna, perché magari il testo è cantato su una certa linea piuttosto che su un'altra. Quindi c'è un lavoro collettivo, facciamo tante prove nonostante l'età, ma c'è anche un lavoro individuale di scavo del
1: l'età,
0: testo.
1: Siete appena quarantenni, no? Siete giovanissime.
0: Esatto, quindi, ecco. E quindi sì, effettivamente è un focus molto importante.
1: E poi l'equilibrio timbrico tra le vostre voci, perché voi siete abituati a suonare e cantare contemporaneamente, oppure a cantare soltanto o suonare soltanto. Le vostre voci sono diverse, no? Anche timbricamente come registri, no? E quindi come riuscite a combinarle insieme, insomma, no? È naturale, voglio dire, l'approccio alla polifonia con questa diversità di timbri, è ricercata in che misura?
2: Beh, ci ascoltiamo e anche lì c'è un grosso lavoro, insomma, di sperimentazione, cioè si gira e si rivolta, certo, il pezzo da capo a fondo, e si prova quello che ci... quello che ci convince meglio.
3: L'uniformità timbrica non è uno scopo.
1: Ah no, certo, no, sicuramente.
3: Anzi, nella polifonia, per evidenziare meglio il contrappunto.
1: Differenziati i timbri, è più nitida e più chiara la polifonia. Esatto.
0: Poi se pensiamo che nelle chiese dell'epoca non c'era un capitello uguale all'altro,
1: ecco.
0: La varietas teorizzata dall'Alberti era un elemento portante.
1: Certamente. Care Lare Verdì, allora siamo arrivati più o meno, abbiamo ancora una decina di minuti, anche se non c'è proprio una tagliola alle 10, insomma possiamo anche, non c'è l'espulsione automatica dalla sala, insomma, quindi qualche minuto lo possiamo prendere. E anche perché volevo affrontare, prima di farvi tornare le vostre postazioni, una dimensione del vostro lavoro che magari non è, diciamo così, pervasiva, maggioritaria, ma è molto limpida, e cioè anche l'attenzione in un certo senso per la musica nuova e per una forma anche di concerto spettacolo che si sta piano piano rinnovando, no? Inevitabilmente in 40 anni la forma concerto si deve rinnovare. Voi siete sismografi sensibili, no? A ciò che accade anche fuori di voi, e mi riferisco in particolare a un progetto che so che avete coltivato, che accosta insieme e due Dante Gabriele Rossetti e Dante Alighieri, no? In un progetto multimediale, perché è importante, no? Che anche la musica antica, qualsiasi cosa voglia dire questa parola orrenda, non si sa mai bene a cosa si riferisca, ma non importa, in italiano è così, è tutto antico, dal Gregoriano fino a Bach è tutta musica antica. Ma insomma, in che modo magari Betta, tu ci puoi descrivere un po' questo progetto, no?
2: Sì,
1: che è andato in scena,
2: cioè,
1: in
2: alcune
1: occasioni.
2: Un progetto un po', come dire, rivoluzionario sicuramente, perché non penso che sia mai stato fatto niente insomma, del genere. Qualcuno ci ha più volte accostato, forse semplicemente visivamente, a un quadro preraffaellita. E noi,
1: come postura, vuoi dire, anche
2: sì,
1: come immagine.
2: Sarà un po' l'atmosfera, questa cosa un po' rarefatta forse. E noi, siccome l'epoca dei preraffaelliti è un'epoca che sogna il Medioevo, o comunque lo reinterpreta un po'. un po' come noi, loro con, certo, con la loro estetica, noi forse con un po' più di scienza, e abbiamo accettato questo suggerimento, appunto, di mettere in scena su questo progetto che appunto si chiama Il sogno dei sogni, dove vengono accostati il sogno del Medioevo, il sogno di Dante Alighieri, che fa Dante Gabriele

0: Rossetti, che non a caso è il primo traduttore della Vita Nova di Dante in inglese. E per sintetizzare uno spettacolo che bisogna vedere,
1: perché sì,
0: è assolutamente inspiegabile, dirò solo che c'è la componente visiva, dove tramite delle meravigliose multivisioni che sono state fatte da un pioniere della multivisione che è Francesco Lopergolo, appunto, dove vengono proiettate dei particolari dell'opera, non solo di Dante Gabriele Rossetti, ma di altri pittori prerafaeliti. C'è invece, per la parte musicale, noi abbiamo tre piani musicali: il piano medievale, dove c'è per esempio della Snova Italiana, il piano medievale, a cui, secondo la tecnica del canta siccome, di cui parlavamo un'altra volta, cioè magari sì. Si usa una melodia preesistente, a cui si applica un testo nuovo, oppure insomma diverso, anche poteva essere dell'epoca. Quindi noi abbiamo il repertorio medievale, su cui abbiamo applicato testi di Dante Alighieri dalla vita nuova. E poi abbiamo anche della musica contemporanea, perché abbiamo commissionato un brano al compositore milanese, che posso citare, certo, Andrea Melis, che ha messo in musica il sonetto che si usa chiamare il sogno di Dante, dove Dante sogna Beatrice che mangia il suo cuore, che non a caso è il soggetto di un noto quadro di Dante Gabriele Rossetti, che si chiama Il sogno di Dante. E noi, come terzo esperimento, abbiamo anche applicato a della musica della Snova francese i testi delle meravigliose poesie di Dante Gabriele Rossetti in inglese, che però si adattano perfettamente, perché usa una metrica molto simile a quella del dolce stile.
1: Certo,
0: nuovo.
1: Certo. La descrizione sembra più complessa, ma in realtà è uno spettacolo che fluisce con grande naturalezza e con grande immediatezza.
0: È una cosa, ma poi la musica è meravigliosa.
1: È comunque meravigliosa. Quindi è un sogno dentro un sogno dentro un sogno.
0: Sì,
1: dentro
0: un sogno,
1: sogno,
0: un gioco di
1: un labirinto di
0: sogni.
1: Un
0: grande sogno.
1: Va assolutamente visto, e spero che venga eseguito prima o poi anche per i nostri ascoltatori che magari ne avessero curiosità. Allora, con che cosa, perché la nostra scaletta è un po' impazzita nel frattempo, con che cosa ci lasciamo? Con Guillaume de Faye? Allora, bene, un pericoloso moderno rispetto a tutti i compositori che abbiamo eseguito fino a questo momento. No, dicelo tu.
0: Sì, Guillaume de Faye.
2: In realtà Guillaume de Faye è stato l'oggetto di nostri due CD,
1: sì.
2: Uno un'intera messa di San Giacomo, poi un viaggio in Italia con le sue composizioni composte appunto durante il suo periodo italiano. È un nostro, diciamo, è nel nostro cuore,
1: sì.
2: Diciamo.
0: E quindi adesso ci possiamo permettere di applicarci un testo in inglese, che farà inorridire i puristi, ma noi Guillaume de Faye l'abbiamo già studiato.
1: E questo brano compare Willow in Sogno
0: Wood,
1: del Sogno, naturalmente, quindi ci riporta a quello spettacolo.
0: Certo, contesto.
1: Lo ascoltiamo e poi avremo ancora qualche minuto per salutarci. E allora l'ultimo suono che ci regala l'ensemble La Reverdy. Guillaume de Faye e Dante Gabriele Rossetti.

0: Ecco dunque un altro esempio di come si può lavorare per intersezioni, sovrapposizioni, accostamenti, e questo accostamento che può sembrare un po' azzardato forse tra Guillaume Dufay e Dante Gabriele Rossetti ha prodotto per l'appunto Partois, Willow Hood, che è uno dei brani che appaiono anche nello spettacolo Sogno dei Sogni, di cui abbiamo appena parlato. Mie care, allora, siamo arrivati alla conclusione di questo concerto dal vivo qui in diretta e voglio chiedervi, beh, insomma, i festeggiamenti per i 40 anni sono appena iniziati, siamo appena nel mese di maggio, quindi che cosa vi aspetta in questa annata un po' speciale per voi? Che cosa accadrà? C'è qualcosa che ci potete raccontare? Oltre naturalmente sì, al disco, al nuovo disco su Venite alla Danza?
1: Ci sarà sicuramente questa nostra uscita ultima del disco, ma siccome quest'anno è anche l'ottocentenario dalla morte di San Francesco, noi appunto le nostre laude saranno in giro per l'Europa.
0: Se non sbaglio anche a Ravenna Festival, no? Ci sarà un concerto vostro in giugno?
2: Sì,
0: ricordo
2: in giugno,
0: male?
2: Se non sbaglio il 15.
0: 15?
2: E arriveremo fino a Kotor a portare le laude.
0: Ah beh,
2: sì,
0: a Kotor,
2: in Montenegro.
0: Dove
2: sì.
0: Ecco, in Montenegro.
1: E anche in Polonia.
2: Sì, infatti, per cui sì, porteremo in giro. Quindi ci sarà questo doppio binario, da una parte balliamo e dall'altro balliamo laudando.
0: Ne ricordo di Francesco che esatto. È ovviamente pervasivo in questo 2026. Siamo nel 2026, sì, perché avevo l'idea che fossimo nel 1226 oggi. È una scansione temporale, no? Che ci porta sicuramente all'indietro e all'avanti. E dal 41esimo anno in poi?
2: Nuove ricerche, nuove idee, ecco. Nuove energie.
3: Significa rinnovamento.
0: Rinnovamento, no? E quindi primaverile.
3: Continuiamo a essere primavera, insomma. Ce la muoviamo.
0: Vi aspettiamo per il 45esimo, ma facciamo una piccola scommessa, va sul futuro, no? Non si può mai dire. Noi siamo sempre
1: non
0: felici.
1: Non mettiamo limiti.
0: No, siamo sempre felici di avervi con noi, come è chiaro. Allora, il ringraziamento di cuore va alla Rever di tutte, alla sua storia quarantennale, Claudia Caffagni, Livia Caffagni, Elisabetta De Mirkovic e poi naturalmente lì silenti ma presenti e molto attenti anche Lorenzo D'Erasmo e D'Erasmo o D'Erasmo? No, D'Erasmo è giusto, ecco sì, non avevo chiesto, sai che con gli accenti ci si smarrisce poi, comunque ecco, e Matteo Zenatti che sono alcuni dei vostri numerosi compagni di viaggio e in un certo senso...
3: Direi Matteo Zenatti
0: è parte integrante ecco. E ci piace in qualche modo considerare anche noi stessi come Radio 3 uno dei vostri compagni di viaggio, perché non è certo la prima e non sarà l'ultima volta.
1: Anzi, grazie Guido.
0: Grazie a voi di cuore. 22:03:08 qui in Sala Milano e noi siamo pronti, abbiamo ancora un paio d'ore da trascorrere insieme, quindi ne abbiamo di cose da raccontarvi ancora e andiamo velocemente nella seconda metà di Radio 3 Suite.
4: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

È un giorno di festa questo, grazie alla presenza della Reverdy, ma è anche un giorno di ricordi di tragedie antiche e lontane, in particolare il ricordo del terremoto del Friuli, esattamente 50 anni fa, a cui abbiamo dedicato l'apertura della nostra trasmissione. Ma per uno di quegli strani casi di congiunzione temporale, di non so, costellazioni che si uniscono un po' per caso, adesso andiamo all'Aquila, che è stata tristissima testimone di un altro grave terremoto nel passato, perché all'Aquila sino al 6 di settembre c'è una mostra dedicata a Ai Weiwei, uno dei grandi artisti del nostro tempo, artista, designer, attivista per i diritti umani, attivismo che è costato anche la prigione, regista cinese nato nel 1957. La sua mostra si intitola After Shock, e lo shock, anche qui per una strana congiunzione, è dato non soltanto dal rapporto con L'Aquila, città terremotata, ma anche lo shock provocato nel tristemente famoso terremoto del Sichuan del 2008 in Cina. Questi tre tremblement main de terre in qualche modo si guardano, si ricordano, cerchiamo di non smarrirne la memoria, perché questo dobbiamo fare, credo, anche noi qui alla RAI, coltivare la memoria. E allora Monica D'Onofrio ha visitato questa mostra con il curatore Tim Marlowe ed è pronta per raccontarcela.

0: I've strong interest about what happened in the city and see people.
1: Ho un grande interesse per quanto è accaduto in città, qui all'Aquila. La gente ha fatto un grande sforzo per la ricostruzione e per me è qualcosa di familiare a causa del terremoto del Sichuan del 2008. Il Maxi ha fatto un lavoro fantastico per arrivare ad una visione artistica e la mostra è una grande sfida.
0: Because the show is very challenged and to move this.
1: Perché il lavoro è stato enorme, anche solo per aver portato tonnellate di acciaio dentro le stanze del palazzo. Ringrazio il museo anche per aver invitato Tim Marlowe, che ha curato tutte le mie mostre e conosce bene il mio lavoro. La mostra per me è piena di forza, molto chiara. Credo che il museo sia in prima linea per raccontare la nostra memoria e il nostro futuro e spero che ci sarà la presenza di tanti giovani e di tante persone di ogni condizione sociale.
0: And should be mobilized to come to see what is really going on.

0: fino al 6 settembre la sede dell'Aquila, del Museo Maxi, Museo delle Arti del XXI secolo, ospita una mostra molto importante dell'artista Ai Weiwei intitolata Aftershock. È una mostra a cura di Tim Marlowe e noi, venuti appunto all'Aquila, abbiamo la possibilità e la fortuna di visitarla insieme al curatore. Allora, la sede è già una sede molto particolare, perché la sede del Maxi, e gli ascoltatori di Radio 3 Suite lo sanno perché ci siamo venuti ospiti altre volte, è quella di Palazzo Ardinghelli, un palazzo barocco, una sede storica e quindi anche un impatto visivo molto importante. Dalle finestre di questo palazzo, che è un esempio virtuoso di come sono stati fatti i restauri in questi anni, si intravedono però purtroppo ancora macerie, diciamo, del terremoto che ha devastato l'Aquila nel 2009. Ecco, noi iniziamo proprio dal cortile di questo palazzo, dove ci accolgono due opere dell'artista. Vogliamo descriverle. Si tratta di un soffitto, ora lo dico male, nel quale si intravedono dei gatti, e poi di due opere a LED.
1: I think it's really important to establish, as you did, that this is a conversation between Ai Weiwei and the building of Maxi and the city of L'Aquila. So wherever possible in the exhibition, there are views out of the window across earthquake damage to the Gran Sasso, to the city itself. But the courtyard, which is open, we've covered with, it's a camouflage net, and it's made by Ai Weiwei with cat references. The feline forms of the cats intertwine. And the message is really that in a world where reality and truth, that silly phrase post-truth, abound, everything we do in the world is veiled or disguised. And as human beings, we have to try and make sense of the barrage of nonsense that's put our way, and that everything needs to be decoded. But also that cats themselves are symbols of the innocent victims of war. So the exhibition frames itself by this netting, with the two light pieces that have a Ukrainian quote phrase that translates as, for some war is war, for others war is the mother. And it's the whole idea about who benefits from war, who causes war, what's the cost of war, who makes money from war, why do human beings need to be in conflict the whole time?
2: Ecco, dunque sì, ci troviamo nella corte sotto quest'opera che è una sorta proprio di camouflage, una rete di tessuti mimetici, quindi ricorda sicuramente da un lato il tessuto mimetico militare, ma rappresenta anche dei gatti, delle figure di gatti che sono interconnessi, una figura tra l'altro cara all'artista, che si chiede poi come gli animali rimangono in stato di abbandono durante i conflitti. E il tema del conflitto è sicuramente presente in tante delle opere in mostra, e l'opera LED, che appunto si traduce come questo detto in ucraino, per alcuni la guerra è guerra, per gli altri la guerra è una cara madre, quindi laddove si crea un conflitto qualcuno trae profitto, ma al costo di quali vite?

0: Adesso ci spostiamo verso la prima sala dell'esposizione all'interno del palazzo. Abbiamo salito delle scale. In realtà si tratta di tre sale che sono assolutamente interconnesse, perché è un'opera che noi possiamo vedere distribuita in tre sale. Quest'opera fa riferimento molto preciso a un terremoto devastante che c'era stato in Cina esattamente l'anno prima del terremoto dell'Aquila, cioè nel 2008, un terremoto che fece 90.000 vittime, ma soprattutto anche molte vittime di bambini, di studenti. C'è un numero proprio preciso, 5.197, e sappiamo quanto l'impegno di Ai Weiwei è stato enorme da un punto di vista civile e quali conseguenze ha pagato per questo impegno, perché l'opera consiste, e ora appunto ci verrà illustrata meglio dal curatore, da Tim Marlowe, in una serie di tondini di ferro che sono stati proprio recuperati dalle strutture scolastiche, ma soprattutto da un elenco di nomi di tutti i ragazzi vittime di questo terremoto, che erano state vittime misconosciute, anche perché probabilmente vittime causate da un'imperizia edilizia, anzi sicuramente denunciata dall'artista.
1: This work is fundamentally a memorial to lives lost. And I suppose one of the big questions in human history is how do we commemorate our dead? Historically we make sculptures, but also we have war memorials with the names of people. So on one level, Ai Weiwei has created a wallpaper and video film pieces with the names of all the young Chinese school children who were killed in the Sichuan earthquake of 2008. All 5,193 of seven of them, all 5,197 of them, that the Chinese authorities were denying had happened. But much more powerfully, we have material evidence of the earthquake, but the corruption and the incompetence of the building of those schools that all collapsed, much more than other buildings, other public buildings. And this work is made of 40 tons of the steel that was at the heart of those buildings. And Ai Weiwei acquired the rebar, the steel, eventually had every piece straightened out, and then decided to work from the material to make a piece. And it's usually shown in one room, but here in L'Aquila we've shown it in three. It's a testament to the ambition and the flexibility of Maxi L'Aquila that this has happened. And the work reads like a surge of energy through three rooms, as if through the walls, like some natural force. We can see out of the windows the rebuilding of a church that was devastated by the earthquake. And we also see in the piece these ideas of lines of fissure or of crack. But also there's a sense of flattened buildings, and maybe each one of these pieces of rebar represents an individual life. That's my interpretation. But the important thing is that every one of these pieces of metal was literally at the heart of a human and natural tragedy.
2: Noi conosciamo i memoriali come, ecco, forse dei monumenti. In questo caso Ai Weiwei ha creato, riprendendo i tondini di ferro che componevano edifici pubblici, le scuole in particolare, che sono stati gli edifici pubblici più colpiti dal terremoto, a causa proprio di una costruzione negligente, di corruzione, e poi sappiamo appunto che per questo lui ha subito tutto quello che ha subito dalle autorità cinesi. Ha recuperato 150 tonnellate di questi tondini di ferro. Noi qui a Maxi L'Aquila l'opera Straight la vediamo esposta per la prima volta in tre spazi, mentre normalmente quest'opera finora è stata esposta in un unico spazio. Dunque proprio questa possibilità di allestire in un museo tardo barocco, dove le finestre rimangono aperte e danno appunto verso quelli che sono i segni, come dicevi, di ancora evidenti del terremoto del 2009. Ecco, per il curatore colore, ogni tondino di ferro è una sorta di simbolo di una vita perduta. Parliamo qui di appunto un terremoto che nel 2008 fece oltre 90.000 vittime, ma 5.197 studenti. C'è questa sorta di disegno di frattura e di energia tellurica che si espande. Però ecco, la cosa più importante è che questi diventano proprio testimoni di una tragedia umana così importante.
0: Mentre ci spostiamo nelle altre stanze, una domanda, Tim Marlowe, sui materiali, perché IOWay riutilizza da sempre nuova vita a materiali, siano essi materiali preziosi, materiali poveri, materiali antichi della tradizione.
1: It's the, one of the key points to his work, that he uses all sorts of different materials, and in a way the material suggests what the work might be, and then sometimes he will explore an idea using the traditional materials of art, wood, marble or stone or porcelain. So he's very interested in how human beings make things and how human beings destroy things in a world where so much is produced mechanically and digitally.
2: Ecco, è molto interessato al recupero della tradizione e è molto anche interessato all'utilizzo dell'artigianato tradizionale in un'epoca in cui appunto i manufatti vengono anche riprodotti in modo tecnologico.
1: And Lego is really interesting, or toy bricks, because this is mass produced industrially out of plastic, but it's the material through which most children in the world, or let's say many children in the world, make. It's a material of making.
2: Ecco, molto presenti le opere che lui realizza con i mattoncini giocattolo, quindi ecco, sono elementi che i bambini utilizzano per costruire e sono prodotti assolutamente in numeri di massa, e un esempio reale poi di questo senso di produzione industriale.

0: night to dry, which they gave him. And he's memorialized that everyday, banal, quotidian object in different material form here.
1: Dunque queste vetrine sia come appunto l'utilizzo di questo legno che lui recupera, e abbiamo detto che è stato un grande collezionista, e la giada che viene utilizzata per realizzare oggetti come sex toys, quindi questo materiale prezioso e questa poi diversa funzione, e il realizzato in marmo, un rotolo di carta igienica e una porta pranzo, quindi un oggetto di uso comune normalmente con materiali appunto usa e getta, e invece per quanto riguarda la carta igienica, il momento del Covid e quanto in realtà quello fosse diventato un bene di lusso. Inoltre le manette che realizza sia in questo legno di fattezze squisite che trova appunto in questi mercatini cinesi e in giada, e le stampelle per appendere i propri vestiti che gli ricordano un po' un riferimento a un'opera d'arte legata a Jasper Jones e Duchamp, ma ricorda in particolare il suo momento di quando fu detenuto segretamente e doveva asciugare lavare i propri vestiti e metterli addosso bagnati. E l'unico oggetto di lusso che chiese in quell'occasione fu proprio una stampella per poterli indossare asciutti.
2: Marlo, ci spostiamo in un'altra sala dove siamo accolti da un lampadario, e poi da... Intanto parliamo di questo lampadario. Ai Weiwei ha fatto ne abbiamo visto qualche anno fa, esposto uno immenso alle Terme di Diocleziano a Roma, segno anche di una collaborazione con le manifatture di Murano. Ecco, il vetro è un altro materiale che Ai Weiwei ha usato, quindi parliamo del vetro, ma anche cogliamo l'occasione per parlare, diciamo, in qualche misura questo qui è un memento mori, come ne abbiamo visto un altro in una delle prime sale sulla quale non ci siamo soffermati, ma magari è questa l'occasione per parlarne.
0: Absolutely, it's more literal, isn't it, than straight and the rebar, and it uses glass, which Ai Weiwei is fascinated by, a 5,000-year-old technique that it's claimed originated in China, and he uses skulls, bones, human internal organs, crabs, animals, creatures, to make this kind of collage form that makes this chandelier that is in black glass. So it's a subversion and an inversion of the chandelier, which usually radiates light, but this one absorbs light. And it is exactly that. It's like a still life that commemorates what we went through during the COVID period, which is when the work was made. And we have it in this room in conversation with a Lego reworking, or a toy brick reworking, of Edvard Munch's existential angst-ridden piece, The Scream, but itself with its skull-like form crying out, reverberating through the painting, the Lego work. And in the distance, we've got Ai Weiwei doing a dance naked, as if to subvert his own work.
1: Ecco, dunque questa è un'opera che è stata realizzata con il vetro di Murano. Per Ai Weiwei è molto importante il vetro, che appunto si dica alla tecnica di lavorazione risalga a 5.000 anni fa e in Cina. E per quanto riguarda proprio questa realizzazione, sono stati inseriti all'interno organi come cuori, polmoni, ci sono degli elementi che ricordano gli organi interni degli elementi animali e vegetali. E lampadario dovrebbe essere qualcosa che ridà la luce, in questo caso è scuro ed è un lampadario che assorbe la luce, dunque quello effettivamente che abbiamo passato nel 2020 durante il Covid. Nella stessa sala troviamo un riferimento all'opera di Munch, L'Urlo, con Weiwei che si ritrae in secondo piano ballando il Kaunima style. Questa è un'altra peculiarità, ogni tanto inserisce dei nuovi elementi nelle copies, però ecco, quindi questo senso in modo diverso rispetto a straight, però legato a questo memento mori.
2: E qui abbiamo anche sull'altra parete un riferimento a Vermeer. Cogliamo l'occasione, Tim Marlowe, per parlare del rapporto di Ai Weiwei con l'arte occidentale, di cui lui è anche un retaggio familiare importante.
0: When he was a child, his father, who was a privileged poet, a friend of Mao, but who was banished, as all intellectuals were, to a hole in the ground in northwest China in the Gobi Desert, cleaning lavatories to reform his intellectual ideas. Ai Weiwei saw Western painting in a book owned by his father that they eventually had to destroy because it would have it would have been too subversive. So it's historical, it connects to his father. But it's really interesting that he looks at Western painting often through the framing of toy bricks that look like pixels that in turn draw attention to the fact that he as a child and many other people see more art through photographic and digital reproduction than face to face. But he also plays games with the forms of works of art, adds details, twists forms, makes personal references, which also is how the history of Western art is often told. It's often a reaction to or a subversion of or a continuation of existing traditions, the extension of tradition, the destruction of tradition.
1: Dunque, il suo rapporto con l'arte occidentale era proprio durante gli anni da bambino con il padre che aveva questi libri di storia dell'arte e quindi sicuramente, tra l'altro erano libri che a un certo punto sono stati banditi, quindi hanno dovuto distruggerli, però queste icone sono sicuramente rimaste nella sua memoria e poi sono state realizzate con i Lego, ovviamente questi mattoncini giocattolo sono strumenti che usano i bambini stessi e c'è un riferimento anche proprio a come si incontra la storia dell'arte e spesso attraverso proprio quello che può essere un libro, un supporto digitale. E vengono poi dai Weiwei, come abbiamo visto prima, riformulati, in alcuni casi appunto sono delle nuove incursioni, delle immagini che si sovrappongono e c'è anche questo riferimento appunto al pixel, quindi al digitale.
2: Allora, noi ancora attraversiamo le stanze e abbiamo appunto sulla nostra sinistra un riferimento a Guido Reni, invece nella stanza successiva il riferimento è a Carpaccio con un San Giorgio il Drago. Però Timmaro, questa è l'occasione, questa stanza numero 14, per parlare dei draghi, perché in questa stanza ce ne sono molti e con simbologie estremamente diverse che coniugano culture diversissime. Sappiamo quanto anche nella cultura cinese il drago abbia una sua funzione mitologica, astrologica, eccetera.
0: This room, we look at mythology, and you're right, the difference between East and Western and different cultural views of certain ideas, but both the universality and the specificity of those ideas. So the dragon, George and the dragon, originally from Eastern mythology, co-opted by the West. The dragon is a symbol of evil. In Chinese mythology, the dragon is not a symbol of evil. It's one of the 12 horoscopes. The idea of human imagination mythology, we have this amazing kite-like form of a creature called the Yunao, which comes from a 4th century BC text. And Ai Weiwei, from the pages and descriptions of animals there, creates this mythological creature that hovers above us. Underneath is the twitter bird made in glass, which itself is now defunct, it's extinct. And finally, there's a vase which looks like an authentic Ming Dynasty vase. It's almost an exact copy of something that broke auction prices, showing a dragon in red against a white background. Apparently, most dragons were 4 claws. This one was alluded to the fact for the emperor, 5 claws could be represented. In this vase, Ai Weiwei has put 6 claws. So that's how we recognize it as a fake, but it's an authentic work of art in the 21st century. So the idea of what's copying, what's authentic, what's fake is brought up in this room too.
1: Sì, in questa sala il senso appunto il drago, il simbolo lo vediamo nel mondo occidentale, quindi con questo Giorgio che sconfigge il drago, quindi associato all'immagine ecco del diavolo, ma sappiamo che invece per la tradizione cinese il drago è visto come una creatura positiva presente nell'oroscopo cinese. Nella stessa sala vediamo Yunyao, che è una creatura alata che proviene da questo libro che è Shangan, che è proprio il libro delle terre dei mari di 2500 anni fa e questa storia viene poi appunto realizzata con bambù e seta, questo personaggio mitologico, e sotto vediamo una riproduzione in vetro di Murano di un twitter bird sembra esattamente proprio di una replica che ha battuto i record delle aste di un vaso Ming dove il drago, quindi realizzato con questa porcellana e il colore rosso, viene qui rappresentato con 6 artigli. Sappiamo che nella tradizione il drago con 5 artigli era quello concesso all'imperatore e in questo caso Ai Weiwei inserisce un 6° artiglio, quindi è un falso ma è autentico nell'arte del XXI secolo.
2: Tim Marlow, adesso dobbiamo concludere la nostra visita. L'ultima domanda che riguarda le ultime due sale. Qui il tema della guerra e il tema dei migranti. Molto spesso il tema dei migranti è legato a quello della guerra. Fermiamoci un attimo su questa opera in cui si vede il corpo di Ai Weiwei adagiato su una spiaggia, che è una citazione da quel corpo che scioccò tutti noi, del bambino siriano sulla spiaggia. Questa è stata anche un'opera che ha scatenato delle polemiche, si è parlato anche di estetizzazione del dolore. In ogni caso tutti ci siamo chiesti allora perché tanta commozione per un'immagine sicuramente fortissima, ma sicuramente non l'unica di queste tragedie. Ecco, finiamo su questo tema della guerra e anche su quello dei migranti, perché abbiamo tante opere che rappresentano appunto giubbotti di salvataggio, uniformi di soldati. Ecco, chiudiamo su questi due temi.
0: One of the important things for Ai Weiwei, once he was allowed to leave China in 2015, he was given his passport back. He wanted to see at first hand what was happening in the rest of the world. So the first place he went to after visiting Berlin, where his studio was, and London, where we were doing an exhibition together, was the refugee crisis on the island of Lesbos. And he remakes an image from a photograph of a young three-year-old Turkish boy called Alan Kurdi, who it was widely disseminated. It was a horrible image of unnecessary loss of life. And Ai Weiwei put his own body in the same position, and it caused a lot of outcry, which I think slightly surprised and angered him, because as he's pointed out, we fight for the right to express whatever we want to express as artists, but also why be angry with an artist for mirroring the piece? The anger should be about the inhumanity of what happened to the young boy and the crisis in general. And actually he's made a lot of work around that crisis and the conflicts that are happening, particularly in Ukraine, where he's visited, by acquiring objects from the conflict. So the life jackets used by migrants that are used to make a piece. He has army uniforms from Ukraine, and along with life jackets, they're attached to chairs, they're covered in white paint. It's the idea of the whitewashing of history, the sanitizing of history. And I think that idea for him, that bearing witness, but also using objects found in crisis, and drawing attention to the fact that art can suggest ideas that can sometimes circumvent dictatorial regimes. They're never as literal as words, or often not as literal as words. And that's really important to him. And I think that ongoing idea that he bears witness to what's happening in the world, and that we, by visiting his exhibition, are bearing witness to that too, is important.
2: Grazie.
1: Dunque sì, in questo caso lui si è ritratto come questo, appunto, l'immagine di cui parlavi, Alan Kurdi, che era effettivamente molto presente, e ci sono state delle polemiche rispetto alla sua posizione. Lui però risponde dicendo: ci sono più polemiche rispetto alla mia posizione di artista su questa vicenda, più che su tutti coloro che non sono stati, su tutte la perdita di vita in sé. E dunque lui questo lo fece proprio nel 2015, andando a Lesbos e documentando quelle che erano in quel caso i rifugiati, la crisi dei rifugiati. Infatti vediamo anche dei giubbotti provenienti da quell'occasione, dei giubbotti proprio che sono stati recuperati, e in alcune delle altre opere esposte, quindi questi giubbotti con della pittura bianca sopra, come a voler in qualche modo sanificare, in qualche modo di completamente obliterare quella che è la storia umana. E per Ai Weiwei la risposta è proprio quella di testimoniare, cioè la sua posizione è quella di testimoniare, di appunto prendere, parlare di queste vicende, e noi come visitatori e come pubblico sosteniamo la sua testimonianza.
3: Abbiamo dunque visitato insieme a Monica D'Onofrio e al curatore Tim Marlow la mostra Aftershock dedicata alle opere di Ai Weiwei, che rimarrà aperta al Maxi di L'Aquila fino al 6 di settembre. Siamo ritornati qui in K2, abbiamo lasciato la Sala Milano dove abbiamo salutato l'ensemble Reverdy, protagonista della nostra Stanza della Musica, e devo ringraziare i tecnici Luca De Ioris e Riccardo Bruno, il consulente musicale Fabio Andronico, lo specializzato di ripresa Emiliano Novelli. Noi abbiamo ancora un'oretta e mezza quasi da trascorrere insieme, perché abbiamo anche l'ultimo concerto di serata, che ci porta immediatamente, rapidamente a Firenze, al Teatro Verdi, dove il 28 novembre dello scorso anno abbiamo registrato questo concerto molto interessante con l'Orchestra della Toscana, il giovane direttore iraniano Hossein Pishkar e la altrettanto giovane, anzi più giovane, pianista franco-albanese Marie-Ange Ngoussi. Non ho assolutamente il tempo di parlarvi di che cosa ascolteremo, cioè ve lo dirò, ma senza alcuna nota. Il primo brano in programma è il concerto numero 1 in re minore per pianoforte e orchestra, opera 15 di Johannes Brahms, maestoso adagio rondò allegro non troppo, scritto nel 1851. Perché ho solo il tempo di dirvi rapidamente chi è la pianista, poi al direttore d'orchestra dedicheremo la prossima pausa, perché ascolteremo un vero prodigio della musica del nostro tempo, 29 anni, pianista franco-albanese, allieva di Nicolas Angelic a Parigi, che rapidamente ha guadagnato i primi posti della scena internazionale. È un piccolo prodigio, ha studiato musicologia, pedagogia, violoncello, organo e persino direzione d'orchestra, ma resta una pianista di primissimo piano. La ascoltiamo allora nel primo concerto di Johannes Brahms, il primo dei due, la durata è di quasi 50 minuti. Buon ascolto.

Applausi e consensi per la 29enne pianista franco-albanese Marie-Ange Ngussi, che ha eseguito il concerto numero 1 in re minore per pianoforte orchestra opera 15 di Johannes Brahms, maestoso adagio rondò allegro non troppo, il 28 novembre 25 al Teatro Verdi di Firenze con l'Orchestra della Toscana, diretta per l'occasione da Hossein Pishkar, giovane 38enne, direttore iraniano, che è diventato, diciamo, una celebrità in Germania dopo aver vinto nel 17 il Deutscher Dirigenten Prize. Oggi vive a Düsseldorf da una decina d'anni, ha partecipato in Italia anche alla Opera Academy di Riccardo Muti, si è specializzato con Bernard Haitink, ha diretto in Iran l'orchestra giovanile iraniana, si dedica però anche alla musica tradizionale persiana ed è un ottimo suonatore di liuto e lo ascolteremo adesso nella Sinfonia numero 5 in re maggiore opera 107 la riforma di Felix Mendelssohn Bartholdy, nei quattro movimenti canonici andante allegro con fuoco, allegro vivace andante e il corale Ein feste Burg ist unser Gott, l'andante con modo allegro vivace che chiude questa sinfonia che dura circa 28 minuti, sinfonia nata nel 1832.

con questa formidabile elaborazione contrapuntistica sul corale luterano Ein Festeburg, Kunstgott, utilizzato anche da Bach nella sua cantata numero 80, si conclude la sinfonia numero 5 in re maggiore, opera 107, la riforma di Felix Mendelssohn Bartholdy. Andante, allegro con fuoco, allegro vivace, andante, appunto il corale finale, l'orchestra della Toscana diretta da Hossein Pishkar, giovane direttore iraniano. Registrazione dal vivo, come avete sentito, 28 novembre 2025 al Teatro Verdi di Firenze. E Radio 3 Suite si è conquistata la sua fine naturale pochi secondi prima della mezzanotte. Domani appuntamento con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, un violinista molto interessante, Sergei Kachatrian, il direttore Robert Trevigno. Nel frattempo, anzi in questo momento, vi ringraziano Francesco Napoleone, Fiori Liborio, Giovanna Natalini, Guido Barbieri qui al microfono, ricordandovi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore Azzurra, di me, che Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. A tutti una notte serena.

in un luogo immaginario tra il Cairo e il deserto di Sonora. Siamo quindi tra Egitto e al confine tra Stati Uniti e Messico. Prende forma la musica di Alvarius B, alter ego di Alan Bishop, tornato di recente con un nuovo album di folk visionario dalle influenze medio orientali. Malarial Dream è il titolo di questo disco, The Multiple Hallucinations of an Assassin Part 2, il brano con cui vi abbiamo accolto in questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. In qualche modo con lo pseudonimo Alvarius B, Alan Bishop si riallaccia alla musica degli indimenticabili e pionieristici Sun City Girls, formazione fondata negli anni Ottanta insieme al fratello Richard Bishop e a Charlie Gaucher, poi scomparso e che quindi ha segnato la fine di questa esperienza. Il nome Alvarius, come già accennavamo la notte scorsa, prende spunto da un rospo del Sonora Desert che secerne sostanze psicoattive, e da qui anche l'immaginario ultra psichedelico di questo progetto, che però rievoca anche diverse formazioni di cui Bishop fa parte ormai da vari anni: i Dwarfs of Vista Guza, la Pride Orchestra e poi anche l'Another Time Ensemble, formazione guidata da Asher Gamezze, che si muove in territori più di pura improvvisazione e jazz. Il disco Malarial Dream è uscito per Abduction, etichetta fondata dallo stesso Bishop, come del resto anche Sublime Frequencies è un'altra creatura dietro cui c'è Bishop, con anche la sua passione per l'indagine sulle musiche dal mondo. Un album, Malarial Dream, pieno di collaborazioni illustri, che ci immaginiamo proprio essere nato come una sorta di appuntamento conviviale con tutta una serie di musicisti, soprattutto della scena del Cairo, con cui Bishop collabora molto spesso. Il brano che abbiamo ascoltato la scorsa notte ospitava i contributi di Maurice Lucas, Sam Shalabi e Asher Gamezze. Invece nel pezzo che abbiamo appena ascoltato c'erano Adam Zidane all'organo elettronico, ai sintetizzatori e alla voce, Aya Hemeda al tamburo a calice, Huda Hasfur al canun e poi chitarra acustica, basso elettrico, voci e composizione a cura di Alan Bishop. E in qualche modo la prossima novità discografica che stiamo ascoltando in questa settimana ha almeno un legame con questo disco, nella presenza di Maurice Lucas tra gli ospiti. È in uscita proprio in questi giorni il nuovo album della compositrice e bassista e contrabbassista Rosa Brunello, intitolato We Are Surging Waters, che stanotte torniamo ad ascoltare con il brano Fish Without a Bicycle.

Un album che nasce da un profondo senso di collettività nel modo in cui è stata suonata e prodotta la musica, ma anche in quelli che sono i sentimenti, la visione che in termini diciamo più concettuali hanno stabilito i punti di riferimento, le coordinate, il messaggio di questo lavoro. We are surging waters, siamo acque che rompono gli argini, è questo il titolo del nuovo album in studio di Rosa Brunello, compositrice, bassista, contrabbassista, attiva da solista ma anche come parte di diversi progetti, nella formazione Elephantine di Maurice Lucas, ma anche nella band live che accompagna Didi Bridgewater. Il disco vibra della forza dei movimenti collettivi nati dal basso in tutto il mondo, che hanno cercato di rompere l'inerzia e il silenzio rispetto alle guerre, rispetto alle ingiustizie che in questi ultimi anni ci hanno letteralmente travolti. Una musica che però nasce anche da un lavoro collettivo, dalle lunghe improvvisazioni che Rosa Brunello ha condiviso con musicisti con cui suona ormai soprattutto dal vivo da diversi anni. In We Are Surging Waters, in uscita proprio in questi giorni per Domanda Music, Rosa Brunello è alla composizione, al basso elettrico, al contrabbasso e su un brano al djembe. Con lei ci sono Yasamed a tromba e flicorno soprano, Tamara Osborne al sax baritono e al flauto, Luca Tapino al trombone, Enrico Terragnoli alla chitarra e al sintetizzatore. Su alcuni brani c'è Maurice Lucas ai sintetizzatori, poi c'è una doppia batteria con Marco Frattini e Tommaso Cappellato, che suona su quasi tutti i brani. Infine il suono, il sound design e il missaggio sono stati affidati a Rabia Beaini. Un album, We Are Surging Waters, con un'energia estremamente positiva che forse ancora di più che in passato nel percorso di Rosa Brunello tira una linea tra jazz, improvvisazione e suoni medio orientali, portando dentro anche una festosità che ha le radici, i piedi ben radicati nel continente africano. Tra le altre cose, anche un viaggio in Senegal è stato molto importante nella creazione dell'orizzonte e dell'immaginario di questo lavoro. E a questo punto di battiti diamo anche i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo quotidianamente scalette e anticipazioni delle trasmissioni, e poi c'è Rai Play Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutta Radio Rai. E dalla ritmicità intensa sostenuta di Rosa Brunello, il prossimo ascolto ci porta invece nella dimensione più sospesa ed espansa della collaborazione tra Dave Harrington, Max Jaff e Patrick Shiroishi.

un dialogo musicale che nasce dall'improvvisazione, che mette insieme ambient, free jazz, avanguardia attraverso forme spesso sospese e dilatate, ma che talvolta invece abbracciano, come nel brano che abbiamo appena ascoltato, linee melodiche e ritmiche più scure e più accentuate. Si intitola Making Colors, il secondo album in studio nato dalla collaborazione tra tre musicisti che fanno base a Los Angeles: Dave Harrington, polistrumentista già componente dei Darkside, qui lo troviamo a organo, elettronica e chitarra; Max Jaff, batterista molto attivo nella scena losangelina, che è appunto a batteria, percussioni a sensore, gong ed effetti; e poi Patrick Shiroshi, polistrumentista giapponese ma naturalizzato americano, che qui è a sax, alto, elettronica e iPhone, quindi immaginiamo anche al campionamento live dei suoni, anche alla creazione di suoni estemporanei. Shiroshi anche lui è molto attivo con tante collaborazioni, lo abbiamo ascoltato anche in un bell'album da solista intitolato Forgetting is Violent. Il disco è uscito da non molto per l'etichetta AKP Recordings. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Fractal Hash, un ascolto che, come spesso accade in questa prima parte di Battiti, ci porta in un territorio completamente diverso. Con la prossima novità discografica, da Los Angeles andiamo in Sudafrica, in particolare nella regione del Limpopo, con il giovane produttore e DJ Serokolo 7. Si intitola Maranfa Music Pro, l'album pubblicato a fine aprile dall'etichetta di Kampala Niege Niege Tapes, che rivisita in chiave contemporanea il Mapanta, una forma di musica radicata nella tradizione contadina di questa zona del nord del Sudafrica e in particolare legata alle pratiche, diciamo, ai rituali, alle cerimonie del popolo Bapedi. Storicamente il Mapanta fungeva da colonna sonora sociale, suonata quindi in occasione di matrimoni, di feste tradizionali, di raduni giovanili. È una musica che non nasce assolutamente come musica da club, ma piuttosto nasce come proprio forma di collante sociale. In qualche modo Serokolo 7 tira una linea tra questi specifici ritmi tradizionali e una versione elettronica che però è comunque a bassissima fedeltà e che si inserisce in questa corrente di musiche elettroniche del Sudafrica che sono state esportate poi in Occidente come l'amapiano, come il com, senza però nascere come musica da ballo e da clubbing vera e propria. Nello specifico in Maranfa Music Pro troviamo anche field recording, oltre che proprio l'eco di queste cerimonie tradizionali dell'Impopo. Lo torniamo ad ascoltare con il brano che apre l'album, Naba Ba Papedi. We'll be right back.

0: Si apre il prossimo 10 maggio la settima edizione di Elementi, un festival che attraversa la Romagna tra Forlimpopoli, Ravenna, Bagnacavallo, Faenza, Lugo, Cervia e Gambettola. Un festival quindi itinerante che attraversa il territorio e che ha nel suo DNA proprio il rapporto stretto con l'area geografica e con i luoghi. Questa notte a Battiti ne parliamo con Alex Montanaro, che è il direttore artistico di Elementi. Alex, benvenuto a Battiti.
1: Ciao, grazie di avermi ospitato. Con piacere vi parlerò di Elementi, della settima edizione di questa rassegna.
0: Allora, quindi, prima domanda: come si mettono in relazione le pratiche artistiche diverse che proponete nella rassegna, come si mettono in relazione con il territorio e perché, in che modo è importante questa relazione?
1: La relazione per noi è molto importante dal principio, nel senso che Elementi nasce durante la fase pandemica proprio per creare delle nuove abitabilità all'interno di quei contesti che potevano all'epoca essere delle possibilità di riattivazione di un settore dormiente in una fase di pausa, che poi ha dettato comunque una traiettoria per la continuazione della rassegna, sempre con la caratteristica di poter selezionare all'interno del nostro territorio molto ricco e vasto di contesti naturalistici e simbolici, di trovare aree comunque interessanti per poter intervenire attraverso le arti performative e a volte anche con arti visive che parlano comunque di un linguaggio contemporaneo. Per noi è importante il fatto di poter rallentare e comunque intervenire all'interno di contesti che possano essere attivati attraverso questi linguaggi.
0: Ecco, allora, tenuto conto che il festival ha veramente tanti appuntamenti distribuiti nell'arco di quasi 3 mesi, si va, abbiamo detto, dal 10 maggio fino al 31 luglio, diciamo intanto che ci saranno diversi artisti che abbiamo trasmesso più volte qui a Battiti. Si va dal Nisna Ensemble, che sarà a Cervia il 30 maggio, Nicolas Gaunin, che sarà a Villa Imaldi a Faenza il 28 giugno, infine il 5 luglio per esempio ci saranno Kinzelman e Lagos. Ma io vorrei che ci facessi qualche esempio proprio di luoghi e di situazioni diverse, di fruizioni. Spesso usate nella presentazione di questo festival la parola attraversamento, quindi mi piace sapere anche quali sono gli eventi in cui c'è una fruizione in movimento.
1: Diciamo che ci sono alcuni luoghi che si sono consolidati all'interno della rassegna come contesti iconografici e che danno continuità alle varie annualità, che sono per esempio la Salina di Cervia e l'aeroporto Francesco Baracca di Lugo. Quest'anno, per rispondere alla tua domanda, abbiamo inserito un format nuovo che verrà inaugurato quest'anno il 5 luglio, che intitoliamo Attraversamenti. Attraversamenti nasce in sinergia con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per mappare luoghi inusuali non raggiungibili da un ampio pubblico. Li raggiungeremo con l'autobus. In questo caso il pomeriggio ci saranno vari artisti coinvolti, tra cui Manuel Mota, Sissi Bassani, Alberto Ricca, Bie Nois, Michele Fontana, Marta Cappella, che si esibiranno all'interno di 3 contesti che verranno raggiunti in movimento con l'autobus, dove l'autobus diventerà a sua volta un contenitore d'azioni. Quindi il movimento sarà sicuramente una delle dominanti all'interno della giornata del 5 luglio, che si concluderà all'interno dell'aeroporto Francesco Baracca, in un contesto comunque che è diventato iconografico, come dicevo, all'interno della rassegna Elementi, aperto al pubblico. Quindi abbiamo il pomeriggio in movimento su prenotazione e la sera aperta al pubblico con i Lagos e Dan Kildelman, che si esibiranno all'interno degli hangar. Sempre legato al movimento, direi che inauguriamo la rassegna il 10 di maggio, quindi questa domenica, a Forlì, nello specifico nell'acquedotto di Spinadello, dove il raggiungimento del contesto del luogo sarà accompagnato da Spazi Indecisi, che è un'associazione forlivese che tende a riscoprire luoghi abbandonati e che in questo contesto ci permetterà di scoprire comunque un paesaggio e un percorso che condurrà poi i vari partecipanti all'interno del luogo dove si esibiranno Madison Greenwood e Nicola Di Croce con le loro azioni pensate proprio per il contesto. Diciamo che il movimento in generale coinvolge tutte le date di elementi, anche perché tendiamo il più delle volte a non proporre contesti frontali, ma a lasciare comunque una dimensione di ascolto abbastanza trasversale, nel senso che la maggior parte dei live che noi proponiamo, le azioni performative, da parte del pubblico possono essere lette, possono essere ascoltate, possono essere vissute in maniera molto libera e in movimento.
0: E quindi anche da parte degli artisti immagino che spesso ci sia una preparazione, diciamo, site specific delle loro proposte.
1: Sì, diciamo che il più delle volte è una situazione che si innesca spontaneamente, trovandosi all'interno di contenitori, il più delle volte effetto wow o inusuali per gli artisti stessi, e tendono a plasmare o comunque modificare quelli che sono le loro azioni. Sì, possiamo definirlo site specific quasi in tutti i contesti.
0: Benissimo, allora intanto diciamo, ricordiamo che Elementi è a cura di Magma, che è un collettivo di ricerca interdisciplinare sul territorio romagnolo, e che vogliamo sapere però dove si può trovare il programma completo della manifestazione e soprattutto come sono le modalità di partecipazione, perché alcuni eventi sono su prenotazione.
1: Sì, il programma si può trovare nel nostro sito, che è www.magma.zone. Molte date sono su prenotazione. Noi agiamo nella maggior parte dei contesti con interventi a ingresso gratuito, ma su prenotazione. Quindi nello specifico alcuni eventi, soprattutto quelli che non ci permettono, per tutelare il luogo, di attivare comunque grandi numeri di partecipanti, ci vincolano a dover organizzarlo in questa maniera. Ci sono delle date, esempio la data del 14 giugno, che si svolgerà all'interno dell'isola degli Spinaroni, e mi collega a quello che mi chiedevi prima, sarà un'isola raggiunta in barca che ci consente di ospitare non più di 60 persone, essendo un'area naturalistica, avendo comunque il limite di due viaggi per poter rendere fattibile l'evento anche in termini di orari. Questo è uno degli eventi sicuramente più particolari e di conseguenza anche limitato anche da una fruizione minore a livello di partecipanti. Poi c'è anche un format che replichiamo da tanti anni, ormai da 7 anni, che è il format che proponiamo all'interno della Salina, dove la Salina è raggiunta con il kayak. La data quest'anno sarà il 17 di luglio, si esibirà Beer Bones Lay Low, e anche in questo contesto possiamo ospitare massimo 100 persone. Quindi si trova tutto il programma all'interno del sito www.magma.zone e si può scrivere alla mail per prenotare il proprio posto.
0: E con questo avrete capito che Elementi è una rassegna molto speciale, sia dal punto di vista artistico ma anche dal punto di vista ambientale. Ringraziamo molto Alex Montanaro e naturalmente vi auguriamo buon lavoro e buona musica.
1: Grazie mille a voi, e ci tengo a sottolineare che siamo una piccola dimensione, io sono uno dei direttori artistici, e senza un gruppo che vive di passione, che fa le cose con una reale passione e cuore, non si riuscirebbe ad oggi a fare quello che stiamo facendo. Quindi grazie a voi per avermi invitato e grazie a tutti quelli che rendono possibile Elementi ancora.

Si intitola Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own, il nuovo terzo album di Giacomo Zanus, che arriva a distanza di qualche anno dal precedente Cora, che era uscito per Out Records, un disco questo in cui in effetti la sensazione è quella di gironzolare, a volte anche senza una meta, senza fretta, un po' alla scoperta di luoghi da cui farsi sorprendere. Questa sensazione è data anche dall'impossibilità di circoscrivere in un genere preciso la musica che attraversa questo album. Giacomo Zanus porta con sé una parte della sua esperienza tra jazz e improvvisazione, ma qui troviamo soprattutto post-rock, folk, musica che ricorda quella delle colonne sonore, un'attitudine alla dilatazione che ci riporta alla mente anche alcuni musicisti americani, come ad esempio Raleigh Walker o William Tyler, con la chitarra a fare sempre un po' da guida. Il disco viene presentato come una raccolta di piccole storie di crowd jazz e improvvisazione, ma qui troviamo soprattutto post-rock, folk, musica che ricorda quella delle colonne sonore, un'attitudine alla dilatazione che ci riporta alla mente anche alcuni musicisti americani, come ad esempio Raleigh Walker o William Tyler, con la chitarra a fare sempre un po' da guida. Il disco viene presentato come una raccolta di piccole storie, di cartoline e di appunti di viaggio che evocano volti, luoghi e sensazioni in

diversi, anche con allusioni ad alcuni angoli del Veneto, che è proprio la regione di origine di Giacomo Zanus. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia d'apertura, Dear Palomar, con il romanzo omonimo di Italo Calvino a fare un po' da riferimento attraverso tutto l'album, album che è uscito da qualche settimana per l'etichetta Ocum, in cui ritroviamo Giacomo Zanus alle chitarre, alla lap steel, al sintetizzatore, allo zither, ai campionamenti e all'elettronica, Giorgio Pacorige a pianoforte, Fender Rhodes, Korg e Farfisa, Mattia Magatelli a contrabbasso e basso elettrico e Marco D'Orlando a batteria, percussioni, glockenspiel e hand clapping al battito di mani. Ascoltiamo un'altra traccia, da Wandering Away is Safer Than Getting Lost on Your Own di Giacomo Zanus, dove ritroviamo ai cori Giulia De Val, Natalia Rogantini e Alberto Visentini. Il pezzo si intitola Canto Pagano.

E in questa parte di Battiti continuiamo ancora per un po' a girovagare tra suoni e luoghi dopo il brano Canto Pagano tratto da Wandering Away Safer Than Getting Lost on Your Own, ultimo lavoro di Giacomo Zanus. Abbiamo ascoltato senza interruzioni la traccia Olac Porcirol, tratta in questo caso da Postcards from Italy, un album ma più in generale un progetto audiovisivo realizzato dal duo Bottasso che trae ispirazione da 15 diari di viaggio, 15 cortometraggi girati oltre un secolo fa in diverse città italiane e che sono stati poi, diciamo, recentemente restaurati dall'AI Film Museum di Amsterdam. Il duo Bottasso è originario di Cuneo, ma da tempo fa base a Rotterdam. Diciamo, con questo progetto ha in un certo senso rafforzato il rapporto, il legame tra il proprio paese d'origine e appunto quello che invece da tempo lo ospita. Il duo è composto da due fratelli, Nicolò, che troviamo a violino tenore d'amore, sarebbe un violino dal suono un po' più caldo che ricorda la viola, e poi tromba ed elettronica. Con lui c'è Simone Bottasso a organetto, campane, armonium, elettronica e field recording. In questo album troviamo anche diverse collaborazioni su vari brani: Simone Simsolongo all'elettronica, Agnese Valmaggia alla batteria elettronica, Gelle Rosenburg alla chitarra. Nello specifico, nel 2022 il duo ha ripercorso in treno l'itinerario di questi diari di viaggio, registrando musica e suoni ambientali nei luoghi, diciamo, delle riprese originali, e poi creando questa sorta di nuova colonna sonora che in realtà nella versione dell'album su Bandcamp è leggermente diversa da quella che accompagna queste cartoline audiovisive, questi film d'archivio, che poi tra l'altro si possono anche vedere gratuitamente proprio sul portale dell'AI Film Museum di Amsterdam. Ascoltiamo un altro brano da Postcards from Italy intitolato Contrabbandieri, dove insieme al duo Bottasso c'è anche Sinan Arat al Ney, un flauto di origine.

0: Be not mightily dejected.
1: E dal passo repentino del duo Bottasso con il brano Contrabbandieri siamo scivolati senza interruzioni in un ritmo più lento, quasi controllato, che poi però si fa sempre più ipnotico e circolare, dal tema del viaggio di Postcards from Italy, il progetto audiovisivo del duo Bottasso, con un volo pindarico. Siamo passati invece al concetto di solastalgia, la nostalgia di casa vissuta mentre si è ancora a casa, e questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da Uroboros, secondo album da solista di Giulio Stermieri, compositore, pianista, tastierista, attivo sia in solo sia con diverse collaborazioni, come ad esempio parte della band di Any Other, ma Giulio Stermieri è anche, diciamo, all'interno del progetto Tristi Tropici. Uroboros è un album che ci avvicina in maniera più decisa ai territori di una sperimentazione tra elettronica, elettroacustica, avanguardia, come già nel precedente album Fort Da. Giulio Stermieri qui indaga il rapporto tra l'organo farfisa e la pratica del campionamento. È anche un disco in cui, sotto gli strati di suoni di organo, di field recording, sotto la ricerca timbrica e la manipolazione delle voci, ci sono una serie di suggestioni di tipo politico, dai campionamenti di Luciano Berio ai field recording presi durante una manifestazione in occasione della COP27, fino ai riferimenti più o meno espliciti al genocidio palestinese. Nel brano che abbiamo appena ascoltato, sulla nostalgia, la voce era di Isacco Venturini, su testo di Giulio Stermieri. L'album è uscito a inizio aprile per l'etichetta con base a Bologna, Antinational Noise, e Giulio Stermieri lo sta presentando dal vivo in questi giorni. Ci sono ancora le date del 7 maggio, di oggi giovedì 7 maggio, a Trento per Gems, e poi di sabato 9 a Roma allo studio 33 di Trastevere nell'ambito della rassegna Peaceful. Lo ascoltiamo con altre due tracce in sequenza: If We Can Dance, con riferimento alla citazione, alla presunta citazione If I Can Dance, I Don't Want to Be Part of Your Revolution, dell'attivista Emma Goldman, e a seguire Strani Anelli.

e dai personaggi reali citati da Giulio Stermieri nel suo recente album Uroboros, siamo arrivati ai personaggi di finzione, alle fiabe di Gianni Rodari nel bel lavoro di Valentina Finn e Federica Furlani. Abbiamo ascoltato in sequenza If We Can Dance e Strani Anelli nelle sperimentazioni tra Farfisa e Campionamenti, appunto, di Giulio Stermieri, e subito dopo invece la traccia era Alice Cascherina nelle reinterpretazioni fatte in Rodari Connection dalla cantante e compositrice Valentina Finn, che diciamo si è occupata dei testi, delle musiche che troviamo a voce, sax e microkorg, insieme a Federica Furlani, che si è occupata degli arrangiamenti e che è a viola, elettronica, theremin, mbira e voce. I luoghi visitati da Valentina Finn e Federica Furlani sono quelli dell'immaginazione, e diciamo il concetto di manipolazione, di mutazione di una materia originale è interpretato in chiave assolutamente giocosa. Valentina Finn e Federica Furlani si rifanno al libro Favole al telefono di Gianni Rodari, celebre raccolta di racconti brevi pubblicata per la prima volta nel 1962. Il protagonista era un padre costretto a girare l'Italia e a stare lontano dalla famiglia, che però ogni sera alle 21 chiamava al telefono la figlia e le raccontava una storia. Quello che Valentina Finn e Federica Furlani fanno con l'album Rodari Connection è assolutamente nello spirito dello scrittore piemontese, perché diciamo, come leggiamo anche nelle note, così come per Rodari la brevità era un principio compositivo più che un limite, per le due musiciste la presenza di codici diversi, il racconto, il canto, la parte acustica e la parte elettronica sono una sorta di occasione, non un limite ma un'opportunità per far mutare continuamente la tessitura sonora di questo progetto. Il disco è uscito per l'etichetta di Trento Kohlhaas e ne ascoltiamo un'altra traccia intitolata Di un distratto.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Ottava puntata.

Monologo a due voci, maschile e femminile. Gli insegnanti Nina Konstantinovna e Nikolai Prokhorovich Jarkov. Lui insegna applicazioni pratiche, lei lingua e letteratura. Lei. Sento parlare così spesso di morte che ho smesso di andare ai funerali. Ma li aveva mai sentiti dei bambini, dei ragazzini parlare in continuazione della morte? Nella mia classe, ho una media, ne discutono e si chiedono se faccia paura o meno, mentre fino a poco fa erano interessati a sapere da dove venivano, come nascevano i bambini, adesso la loro preoccupazione è sapere cosa succederebbe dopo una guerra atomica. Non amano più i classici. Quando recito Pushkin in classe vedo che i loro occhi si fanno vuoti, indifferenti. Quello che li circonda è ormai un altro mondo. Leggono la fantascienza, che li trasporta in una dimensione dove l'uomo si stacca dalla Terra, manipola il tempo cosmico, agisce in altri mondi. Loro non possono temere la morte allo stesso modo degli adulti, allo stesso modo mio, poniamo. Li interessa come qualcosa di fantastico. Rifletto, medito su questo. La morte che è attorno a noi ci costringe a riflettere molto. Io insegno letteratura russa a bambini che non somigliano per niente a quelli che avevo nelle stesse classi 10 anni fa. Sotto i loro occhi si seppelliscono in continuazione uomini e cose. Si interrano case, alberi. Quando li si fa stare in piedi allineati, dopo 15 o 20 minuti cadono svenuti, perdono sangue dal naso. E non c'è niente che li possa stupire o rendere felici. Sono sempre assonnati, stanchi, coi volti pallidi, grigi. Non giocano e non si scatenano. E se si accapigliano e rompono senza volere il vetro di una finestra, gli insegnanti sono perfino contenti. Non li sgridano, perché sono ragazzini diversi dagli altri. E come crescono lentamente. Se durante la lezione chiedi a un tuo scolaro di ripetere quello che hai detto, non è in grado di farlo. E neanche dicendo una frase per volta, per facilitarlo, si ottiene qualche risultato. Lui dimentica ugualmente quell'unica frase. Ma dove sei? Dove? Cerchi di scuoterlo. E allora penso molto. Come se disegnassi con l'acqua sul vetro. Solo io so cosa disegno. Nessuno vede. Nessuno può indovinare o immaginare. Tutta la nostra vita ruota attorno a Chernobyl. Dov'eri in quel momento? A quale distanza dal reattore vivevi? Cosa hai visto? Chi è morto? Chi è andato via? Per dove? Ricordo che nei primi mesi si erano riempiti i ristoranti. Era tutto un andare per feste, tanto chiasso e voglia di divertirsi. Si vive una volta sola. Se proprio dobbiamo morire, che sia almeno a suon di musica. E poi sono arrivati i soldati, gli ufficiali. Ma ormai Chernobyl ci accompagna ovunque. Una giovane donna incinta è morta all'improvviso, senza diagnosi. Il patologo non ha indicato la causa del decesso. Una bambina si è impiccata. Faceva la quinta. Di punto in bianco. Una bambina piccola. E per tutti la diagnosi è una stessa. Chernobyl. Qualsiasi cosa accada, tutti dicono Chernobyl. Ci rimproverano. Vi ammalate perché avete paura, una paura fobica delle radiazioni. Ma allora perché si ammalano e muoiono anche i bambini? Loro non sanno cosa sia la paura. Non sono ancora in grado di capire. Ricordo quei giorni. Avevo la gola che mi bruciava e sentivo una pesantezza, un senso di oppressione in tutto il corpo. Lei sta esagerando i suoi disturbi, mi ha detto la dottoressa. Siete diventati tutti ipocondriaci a causa di quello che è successo a Chernobyl. Ma quale ipocondria? Ho dolori dappertutto, mi mancano le forze. Mio marito ed io provavamo imbarazzo a confessarcelo a vicenda, ma le gambe cominciavano a non reggerci più. Attorno a noi tutti, i nostri amici ma anche altri, lamentavano la stessa cosa, di sentirsi mancare le forze per strada tanto da aver voglia di distendersi per terra. Gli scolari si abbandonavano direttamente sui banchi e perdevano i sensi durante le lezioni. E tutti quanti si erano fatti terribilmente malinconici, tetri. Durante l'intera giornata non incontravi neanche un viso sereno, qualcuno che ti facesse un sorriso. I bambini restavano a scuola dalle 8 del mattino alle 9 di sera ed era severamente vietato giocare all'esterno, correre. Erano stati anche distribuiti degli indumenti,
alle ragazzine gonne e camicette e ai maschietti dei completi di giacca e pantalone. Ma naturalmente se li portavano a casa e noi della scuola non potevamo sapere in quali altri luoghi andassero con indosso quei vestiti. Secondo le disposizioni, le mamme avrebbero dovuto lavare tutti i giorni gli indumenti, così da consentire ai bambini di presentarsi ogni mattina con degli abiti puliti. Ma in primo luogo erano state distribuite, per dire, una sola camicetta e una sola gonna a testa, trascurando la questione del cambio, e in secondo luogo le madri erano sovraccariche di impegni domestici, le galline, la vacca, il maiale. Inoltre non capivano perché dovessero lavare gli indumenti tutti i giorni. Per loro la sporcizia erano le macchie d'inchiostro, di terra, d'unto, e non l'azione di isotopi con tempo di dimezzamento breve. Quando cercavo di spiegare qualcosa ai genitori dei miei alunni, capivano, ne sono certa, non più di quanto avrebbero capito se uno sciamano di una tribù africana si fosse improvvisamente materializzato davanti a loro. Ma cosa sarebbe questa radiazione? Non si sente e non si vede. A me, pensi un po', non bastano i soldi per mettere insieme il pranzo con la cena. Gli ultimi 3 giorni prima della paga mangiamo solo patate e latte. Guardi, lasci perdere. E la madre faceva un gesto di rinuncia con la mano. Va detto che c'era, per l'appunto, il divieto di bere latte e mangiare patate. Al negozio si può trovare della carne in scatola cinese e del grano saraceno, ma dove prendere i soldi per comprarli? Quelli che ci danno bastano a malapena per restarcene qui a morire, intendo l'indennità. Ci si compra 2 barattoli di conserva. E poi le disposizioni presuppongono un certo grado di educazione e di cultura civica da parte di chi li riceve. Ma è questo che manca. Il popolo per il quale sono state formulate queste disposizioni da noi non esiste. Senza dire che resta comunque complicato spiegare la differenza tra REM e Röntgen. Dal mio punto di vista, io parlerei di fatalismo. Una specie di spensierato fatalismo. Ad esempio, il primo anno era proibito utilizzare qualsiasi prodotto degli orti, e invece la gente non solo aveva consumato freschi i legumi e gli ortaggi, ma li aveva anche messi in conserva. Tanto più con il raccolto così eccezionale di quell'anno. Provati a dire che non si possono mangiare i cetrioli e che i pomodori... Cosa vuol dire che non si può? Il sapore è quello solito, normale. A chi li ha mangiati non è venuto il mal di pancia e neppure si è messo a scintillare al buio. I nostri vicini quell'anno hanno rinnovato il pavimento utilizzando del legname della locale foresta e poi l'hanno controllato. Il fondo di radioattività era 100 volte superiore al limite ammesso. Pensa che l'abbiano demolito. Se lo sono tenuti com'era. La gente così sembra pensare che tutto alla fine si aggiusterà, che andrà a posto, ma da solo, senza che loro debbano fare niente. All'inizio sottoponevano certi prodotti ai controlli dei dosimetristi e il livello di radiazione risultava di decine di volte superiore alla norma, ma poi hanno smesso. Non si sente, non si vede. Ne inventano di storie questi scienziati. E le cose hanno ripreso il loro corso usuale. L'aratura, la semina, il raccolto. Era accaduto l'inconcepibile, ma la gente continuava a vivere come prima. Rinunciare ai cetrioli del proprio orto era considerato un fatto più grave di Chernobyl. Hanno mandato a scuola i bambini tutta l'estate. I soldati avevano lavato l'edificio a fondo, all'interno e all'esterno, col detersivo da bucato. Avevano asportato uno strato di terra lungo tutto il perimetro. E in autunno? In autunno hanno mandato gli scolari a raccogliere le rape e insieme a loro anche gli studenti delle scuole di avviamento professionale hanno mandato tutti in campagna. Chernobyl era meno grave che lasciare le patate non raccolte a marcire nei campi. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa se non di noi stessi? Prima non consideravamo nemmeno questo mondo che è attorno a noi. Per noi era come il cielo, come l'aria. Come se qualcuno ce l'avesse dato una volta per tutte e non dipendesse da noi. Tanto era per sempre. Prima amavo stendermi sull'erba della foresta e guardare il cielo. E stavo così bene che dimenticavo come mi chiamavo. E adesso? La foresta è bella come sempre, trabocca di mirtilli di palude, ma nessuno li raccoglie. Nel bosco autunnale raramente senti una voce umana. La paura è nelle percezioni, a livello inconscio. Ci sono rimasti la televisione, i libri. I bambini crescono a casa, senza la foresta e il fiume. Possono solo guardarli da lontano. Sono bambini del tutto diversi. E io mi rivolgo a loro. Stagione malinconica.
incanto degli occhi, sempre con quello stesso Pushkin che a me sembrava eterno. Ogni tanto mi attraversa la mente un pensiero sacrilego. E se tutta la nostra cultura non fosse altro che un baule pieno di vecchi manoscritti, tutto ciò che amo.

Lui. Consideri che abbiamo ricevuto un'educazione di tipo militare. Dovevamo saper replicare a un attacco nucleare e a liquidarne le conseguenze. Ci hanno insegnato ad affrontare guerre chimiche, biologiche e atomiche. Ma non come si fa a espellere dei nuclidi radioattivi da un organismo umano. Non si possono fare paragoni con la guerra. Non è esatto, ma tutti lo fanno. Io da bambino ho vissuto il blocco di Leningrado. Non si possono fare paragoni. Là vivevamo come al fronte, il cannoneggiamento era incessante. E c'era la fame. Più anni consecutivi di fame che riducevano l'uomo ai puri istinti animali. Mentre adesso vai nell'orto e lì cresce di tutto, non sono cose paragonabili. Ma io volevo dire un'altra cosa, ho perso il filo, mi è sfuggito. Ah sì, quando ti trovi sotto un fuoco d'artiglieria, Dio te ne scampi, sai che puoi morire. E non chissà quando, ma proprio adesso, in questo momento. D'inverno c'era fame e freddo. Nel nostro appartamento avevamo bruciato non solo i mobili, ma tutto quello che c'era di legno, oggetti infissi e tutti i libri, e se ricordo bene, da ultimo anche molti vestiti vecchi. Un uomo che camminava per strada si era seduto per terra, non ce la faceva più. E il giorno dopo era ancora lì, seduto nello stesso posto, morto, assiderato. E ci sarebbe rimasto per una settimana o fino a primavera, fino al disgelo. Nessuno aveva la forza di smuoverlo dal ghiaccio. E raramente la gente si avvicinava a quelli che cadevano a terra per aiutarli. Di solito si trascinava oltre. Ricordo proprio che le persone non camminavano, ma si trascinavano. A tal punto era lenta la loro andatura. Non lo si può paragonare a nient'altro. Quando il reattore è esploso viveva ancora con noi la mamma, la mia mamma, la quale mi ripeteva: «La cosa più terribile, figlio mio, l'abbiamo già vissuta. Siamo sopravvissuti al blocco, non ci può essere niente di così terribile». Noi ci preparavamo alla guerra nucleare, costruivamo rifugi antiatomici. Pensavamo di trovare riparo dall'atomo come ci si protegge dalle schegge di un opice. Ma questo è dappertutto. È nel pane, nel sale. Respiriamo la radiazione, mangiamo la radiazione. Ero arrivato a concepire che pane e sale potessero anche mancare del tutto. E che si potesse arrivare a mangiare qualsiasi cosa, addirittura a far bollire una cintura per sentirne l'odore, per cibarsi del suo odore. Ma questo no. È tutto quanto avvelenato. L'importante adesso è capire come continuare a vivere. All'inizio molti, ma specialmente i medici, gli insegnanti, in una parola le persone più istruite, abbandonavano tutto e partivano, se la filavano. Ma poi ha prevalso la disciplina militare. O rimani o restituisci la tessera del partito. Non doveva andar via nessuno. Di chi è la colpa? Per rispondere alla domanda su come dobbiamo vivere, prima bisogna sapere un'altra cosa. Di chi è la colpa? Chi sono i diretti responsabili? Gli scienziati o il personale della centrale? Il direttore? Gli operatori di turno? Ma spiegatemi un po', perché non facciamo la guerra all'automobile come la facciamo al reattore? Chiediamo che vengano chiuse tutte le centrali nucleari e che siano portati in tribunale gli specialisti dell'atomo. Li malediciamo. Di per sé la conoscenza non può essere criminale. Oggi gli scienziati sono anch'essi delle vittime di Chernobyl, ma io voglio vivere anche dopo Chernobyl e non morire a causa di esso. Voglio capire. Oggi si possono sentire in giro le opinioni più varie. Sta di fatto che sono già passati 10 anni e la gente è abituata a misurare col metro della guerra. La guerra è durata 4 anni, sicché, calcolate, fanno già 2 guerre rotte. Le faccio l'elenco delle diverse reazioni. Ormai è passata. In qualche maniera si aggiusterà ogni cosa. Sono passati 10 anni, non fa più così paura. Moriremo tutti, presto moriremo tutti. Voglio andarmene all'estero. Devono aiutarci. Ma chi se ne importa? Bisogna continuare a vivere. Non ne ho tralasciata nessuna, credo. È quello che sentiamo ogni giorno. La mia idea personale è che noi tutti siamo solo il materiale sul quale vengono condotti degli esperimenti scientifici. Un laboratorio internazionale. Noi bielorussi siamo 10 milioni e più di 2 milioni vivono nella zona contaminata, un gigantesco laboratorio del diavolo che registra i dati, sperimenta. Vengono qui da ogni dove, ci scrivono sopra la tesi, da Mosca e da Pietroburgo, dal Giappone, dalla Germania, dall'Austria. Si preparano al futuro. Se mi è venuto in mente qualcosa, di nuovo, un paragone. Mi sono reso conto che di Chernobyl posso parlare, ma del blocco no.
Da Leningrado ho ricevuto un invito per un incontro sul tema «I bambini nella Leningrado del blocco». Ci sono andato, ma non sono riuscito a spiccicare una sola parola. Raccontare semplicemente qualcosa sulla paura che avevi? Troppo poco. A casa non parlavamo mai del blocco. Mamma non voleva che lo ricordassimo. Ma di Chernobyl parliamo? No. Tra noi non parliamo neanche di questo. Solo quando viene a trovarci qualcuno, stranieri, giornalisti, parenti che non vivono qui. Perché non affrontiamo mai l'argomento Chernobyl? A scuola, con gli studenti? C'è chi ne parla con loro, però in Austria, in Francia, in Germania, dove vanno per essere curati. Chiedo ai bambini quali siano gli argomenti di queste conversazioni, le domande che si sentono rivolgere, ma il più delle volte non ricordano neanche il nome della città e della famiglia che li ha ospitati. Si limitano a enumerare i regali ricevuti, i buoni piatti che hanno mangiato. Ritornano con indosso dei vestiti che le loro famiglie non potrebbero mai permettersi. Come se fossero andati a un'esposizione, ai grandi magazzini. Vivono nell'attesa di poterci tornare. Vogliono vedere belle cose, ricevere bei regali. E ci fanno l'abitudine. Ci hanno fatto l'abitudine. È il loro modo di vivere, l'idea che hanno della vita. Dopo questi grandi magazzini di nome estero, dopo questa esposizione di oggetti costosi, devono ritornare nella solita classe e io a tenere loro la solita lezione. Ci vado e mi rendo conto che sono diventati dei semplici osservatori. Invece di vivere, osservano. E devo aiutarli. Devo riuscire a spiegare loro. Li porto nell'atelier dove ci sono le mie sculture di legno. Le apprezzano. Dico, si può fare tutto quello che si vuole partendo da un semplice pezzo di legno. Provateci anche voi. Svegliatevi. Questo mi ha aiutato a uscire dal blocco. Mi ci sono voluti degli anni, ma ne sono uscito. Siamo spesso silenziosi. Non gridiamo e non ci lamentiamo. Sopportiamo. Le porto nell'atelier dove ci sono le mie sculture di legno. Le apprezzano. Dico, si può fare tutto quello che si vuole partendo da un semplice pezzo di legno. Provateci anche voi. Svegliatevi. Questo mi ha aiutato a uscire dal blocco. Mi ci sono voluti degli anni, ma ne sono uscito. Siamo spesso silenziosi. Non gridiamo e non ci lamentiamo. Sopportiamo, come sempre, sopportiamo. Anche perché non ci sono ancora le parole.

Abbiamo timore ad affrontare questo argomento, non sappiamo da che parte prenderlo. Un'esperienza insolita, questioni insolite. Il mondo si è diviso. Ci siamo noi, quelli di Chernobyl, e ci siete voi, tutte le altre persone. L'ha notato? Qui nessuno mette l'accento sulla nazionalità. Io sono bielorusso, io ucraino, io russo. Si chiamano tutti cernobiliani. Siamo di Chernobyl, io sono uno di Chernobyl. Come se fosse un popolo a parte, una nuova nazione. Monologo su una cosa completamente sconosciuta che si insinua e penetra dentro di te. Formiche che corrono su e giù per un tronco, tutto intorno al fragore dei mezzi militari, soldati, grida, imprecazioni, il rombo degli elicotteri. E le formiche continuano i loro andirivieni. Tornavo dalla zona e di tutto quello che avevo visto nella giornata mi era rimasta chiaramente impressa solo questa immagine. Durante una sosta nella foresta stavo fumando vicino a una betulla. Avevo notato qualcosa, mi c'ero appoggiato. E vicinissima al mio viso, le formiche si muovevano indaffarate su e giù per il tronco, senza sentirci, senza prestarci la minima attenzione. Potremmo sparire, non se ne accorgerebbero. E io? Io non le avevo mai guardate così da vicino. All'inizio tutti parlavano di una catastrofe, poi di una guerra nucleare. Io ho letto delle cose su Hiroshima e Nagasaki, ho visto dei documentari. È orribile ma comprensibile. La guerra atomica, il raggio dell'esplosione, riesco perfino a immaginarmelo. Ma quello che è successo qui da noi non mi entra veramente nella coscienza. Ce ne stiamo andando. Ti rendi conto che una cosa completamente sconosciuta sta distruggendo tutto il mondo di prima e si insinua e penetra dentro di te. Ricordo una conversazione con uno scienziato. Ce n'è per migliaia di anni, mi spiegava. Il decadimento dell'uranio a un tempo di dimezzamento fa conto di 1 miliardo di anni e l'isotopo più longevo del torio ci mette addirittura 14 miliardi di anni. 50, 100, 200. Ma più in là? Più in là la mia coscienza si rifiutava di andare. Già non capivo più cosa fosse il tempo e dove fossi io stesso. Scrivere di tutto questo adesso, dopo appena 10 anni, scriverne, io credo che non abbia alcun senso, che non serva a nulla. Non a far chiarezza, non a capire. Ci inventeremmo comunque qualcosa che assomigli il più possibile alla nostra vita. Io ci ho provato, non è venuto fuori niente. Dopo Chernobyl sono rimasti i miti su Chernobyl. Giornali e riviste fanno a gara per scrivere le cose più terrificanti, apprezzate specialmente da coloro che qui non hanno mai messo piede. Tutti hanno letto gli articoli su funghi grandi come teste umane, anche se nessuno li ha mai trovati. Perciò non bisogna scrivere, ma prendere appunti per documentare. Mi citi un romanzo di fantascienza su Chernobyl? Non esiste. La realtà è più fantastica. Ho un taccuino apposta per annotare conversazioni, dicerie e barzellette. Sono le cose più interessanti attuali. Dell'antica Grecia che cosa c'è stato tramandato intatto? I miti dell'antica Grecia. Ecco il mio taccuino. Anatoly Shymansky, giornalista.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Wolfgang Amadeus.

Mozart. Sonata numero 3 in si bemolle maggiore per pianoforte K281. Allegro, andante amoroso, rondò allegro. Seon Jin Cho, pianoforte.